0: Radio Emilia Romagna.
1: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
2: Fuga e morte di Tolstoi di Stefan Zweig. Adattamento sonoro, interpretazione e regia di Teatrino Giullare.
3: Al contrabbasso, Aresta Volazzi. Personaggi: Tolstoi, Dushan, suo segretario, due studenti, Contessa, moglie di Tolstoi, Sasha, figlia di Tolstoi, voci del popolo. Ottobre 1910. L'azione si svolge nello studio di Tolstoi, a Jasnaya Poliana, radura

0: Serena, la tenuta in cui il celebre scrittore russo conduce una vita semplice e austera. Il segretario introduce due giovani studenti vestiti alla maniera russa. Si muovono con assoluta sicurezza, arroganti più che intimoriti.
1: Accomodatevi intanto, cari studenti. Tolstoi non vi farà aspettare a lungo. Vi prego soltanto di tenere presente la sua età. Lui ama talmente la discussione da trascurare spesso quanto ciò lo affatichi.
0: Saremo brevi, signor Dushan. Abbiamo una sola domanda da fare, sempre che si possa parlare in libertà.
1: Ma sì, certo, quante meno formalità, tanto meglio è. Lo conosco bene. Sono il suo segretario da molti anni. Una sola raccomandazione, però, Per favore, non chiamatelo Sua Serenità.
0: Non c'è pericolo. Da noi si può temere tutto tranne che questo.
1: Ecco, sta arrivando. Scende le scale.

0: trovati. Voi, se non sbaglio, siete i due studenti che mi ha mandato il comitato. Ho dimenticato i vostri nomi, perdonatemi.
1: I nostri nomi non hanno importanza. Siamo solo due rappresentanti.
0: Avete qualche domanda da farmi?
1: Sì, abbiamo una domanda. Una sola domanda. Perché, Tolstoi, voi non siete con noi?
0: Ma questo l'ho spiegato chiaramente nei miei libri. Non so se voi avete letto i miei libri.
1: Se abbiamo letto i vostri libri. Noi siamo cresciuti con i vostri libri. Siamo diventati grandi con i vostri libri. Soltanto i vostri libri ci hanno strappato dallo Stato, dalla Chiesa, dal potere. Solo voi ci avete spinti ad impegnare la nostra intera esistenza per ribellarci a tutto questo.
0: Ma non con la violenza.
1: Noi ci fidavamo solo di voi. Quando ci chiedevamo chi avrebbe spazzato via l'ingiustizia, ci dicevamo lui. Quando ci chiedevamo chi sarebbe stato il primo a ribellarsi, dicevamo lui, lui lo farà, Tolstoi. Eravamo vostri discepoli, vostri ammiratori, vostri seguaci. Io stesso sarei morto per un cenno della vostra mano. E se un paio d'anni fa io fossi entrato in questa stanza, mi sarei inginocchiato davanti a voi come davanti a un santo. Questo eravate per noi fino a pochi anni fa. Ma ora voi vi siete allontanato da noi e siete diventato quasi nostro nemico.
0: E cosa credete che avrei dovuto fare per rimanervi vicino?
1: Non dobbiamo mica dirvelo noi. Lo sapete bene cosa vi ha allontanato dall'intera gioventù russa, perché non lo dite? Dovete aprire gli occhi e non rimanere indifferente di fronte agli orrendi crimini del governo. Dovete alzarvi dal vostro scrittoio e prendere parte alla rivoluzione. Voi sapete con quale atrocità il governo ha represso il nostro movimento e voi siete testimone di tutto questo. Voi, con i vostri libri, avete fatto di noi dei rivoluzionari e adesso che i tempi sono maturi ci voltate le spalle, legittimando così la violenza del governo.
0: Io non legittimo la violenza. Mai, mai. Da 30 anni io mi dedico ad una vita spirituale ed umile per combattere i misfatti di tutti i potenti. Da 30 anni io chiedo in maniera più radicale di voi il totale rinnovamento dei rapporti sociali.
1: E cos'è cambiato in Russia grazie alle vostre gentili richieste? Non capite che così fate il gioco di quegli oppressori? Non serve a nulla appellarsi in nome dell'amore. Il popolo è stato fin troppo ad aspettare il vostro tanto declamato amore fraterno. Ma adesso non aspetteremo più. Adesso scocca l'ora dell'azione contro questi assassini.
0: Anche l'assassino è mio fratello.
1: E se fosse mio fratello e facesse soffrire l'umanità, io lo ammazzerei lo stesso.
0: Mi dispiace. Non possiamo ricorrere alla violenza. Mai. È scritto anche nel Vangelo.
1: E lasciate perdere il Vangelo. Per 2000 anni i papi l'hanno usato come acquavite per ubriacare il popolo. Se fosse servito a qualcosa, il mondo non sarebbe così pieno di miseria e sangue. Migliaia di innocenti sono rinchiusi in prigione in Siberia per colpa di pochi potenti e vi sembra giusto che debbano continuare a soffrire?
0: È meglio soffrire a volte piuttosto che versare altro sangue. Mi dispiace, ma il dolore può essere utile.
1: E allora, se il dolore è così utile, perché non soffrite voi? Perché ve ne state qui al caldo nella vostra bella casa? Perché mangiate su stoviglie d'argento mentre i vostri contadini girano coperti di stracci? Perché non andate per le strade voi a conoscere la miseria? Perché non date voi il buon esempio?

domanda buona. È una domanda proprio eccellente. È una domanda necessaria. Ed io voglio rispondere con tutta franchezza. Mi chiedete perché non prendo il dolore su di me. Ed io risponderò.

perché sono troppo vigliacco, troppo debole, troppo insincero, perché sono un uomo meschino e insignificante, peccaminoso, perché fino ad ora non ho ancora avuto la forza di fare quello che è improrogabile. Le vostre giovani parole risuonano in maniera terrificante sulla mia coscienza. Io so di non aver fatto nemmeno la millesima parte di quello che è necessario. E lo ammetto con vergogna. Già da molto tempo io avrei dovuto abbandonare il lusso di questa casa e andare per le strade, proprio come voi. E non so come rispondere, non so come rispondere se non che... se non che mi vergogno nel profondo dell'anima e cedo sotto la mia stessa bassezza.

0: Forse un po' esagerato. Vi prego di scusarmi.
1: No, non dovete scusarvi. Al contrario, ve ne sono grato. Chi scuote la nostra coscienza ci fa soltanto del bene.
0: Allora cosa dobbiamo riferire ai nostri compagni?
1: Ai vostri amici dite questo in nome mio. Dite, io vi amo, vi rispetto, ma non posso seguirvi. Mi dispiace. Non posso seguirvi nel momento stesso in cui voi negate l'amore fraterno verso ogni altro essere umano. E adesso avete un'altra domanda da farmi?
0: No, la nostra domanda era solo questa. Addio.
1: Che giovani meravigliosi, così arditi, orgogliosi, forti, che sguardo libero, sfrontato, pronti a morire col sorriso per un nulla, a gettare via la loro vita, quella meravigliosa loro giovane vita, per una noce vuota, per parole senza senso, per un'idea senza verità. È proprio vero. Il giusto si può imparare solo dalla gioventù.
2: È l'ora del pranzo!
1: Certo, mangiare, chiacchierare, dormire, riposare. In questo modo viviamo la nostra pigra esistenza.

0: Come chi è? Sono io, tua moglie. Ti ricordi di avere una moglie? Fai presto! Non hai sentito, il pranzo è stato annunciato. C'è un redattore del Daily Telegraph che ti aspetta per il tuo articolo sulla pena di morte. Non puoi farlo aspettare. Cosa fai? Lo ignori?
1: Stavo arrivando.
0: Stavi arrivando? No! Stavi perdendo tempo con quegli studentelli arroganti.
1: Non sono arroganti, Sonia.
0: Come no? Quando il domestico di sotto gli ha domandato se avessero un appuntamento col conte, hanno risposto: non abbiamo appuntamento con nessun conte. Andiamo a parlare con Tolstoi. Sconclusionati. Hanno la testa in disordine, per aria, come il tuo studio.
1: Ma Sonia.
0: Ma guardati, guardati intorno. Guarda lì, la macchina da scrivere. È tutta piena di polvere. Non ti deciderai mai ad utilizzarla.
1: Un giorno, Sonia, un giorno la userò. Adesso lasciami ancora scrivere a mano.
0: E guardati intorno, tutto in disordine, pieno di polvere, libri sul pavimento, tutto sottosopra. Pensa che vergogna se arrivasse qualcuno di importante a farti visita. Dio mio, la tela della poltrona è già tutta strappata.
1: La aggiusto io, Sonia. La cucirò io.
0: Cosa vuoi aggiustare tu? Domani arriva il tappezziere da Tula. E adesso cerca di venire. Sbrigati.
1: Vengo subito, Sonia. Ma per favore, chiama Sasha. Ho bisogno di una mano per riordinare.
2: Sasha! Vieni a aiutare tuo padre! E sbrigatevi!

0: Cosa c'è, padre? Cosa c'è? Perché hai mandato a chiamarmi?
1: Sasha! Sasha! Vieni qui, figliola.
0: Che cos'hai, padre?
1: Hai sentito tua madre? Hai sentito tua madre? Il tappezziere! Ha detto che domani viene il tappezziere! Domani il tappezziere!
0: Ma cosa succede?
1: Dammi un coltello, presto! Delle forbici! Presto!
0: Ecco le forbici. Ma cosa devi farci?
1: Devo tagliare la tela della poltrona.

0: E perché, padre? Perché?
1: Perché ci ho nascosto delle carte.
0: E perché, padre?
1: All'età di 83 anni sono costretto nella mia stessa casa a nascondere le mie carte. Perché tua madre fruga. Fruga dappertutto. Che inferno la mia vita in questa casa.
0: Ma cosa sono queste carte che hai nascosto?
1: Ho scritto 13 anni fa, quando volevo scappare da tua madre, da questa casa infernale, ma a me mancò il coraggio.
0: Leggila.
1: Ascolta. Cara moglie. Non mi è più possibile continuare con l'esistenza che conduco. Così mi decido a fare ciò che da molto tempo avrei dovuto fare, ovvero fuggire. Se lo facessi apertamente si creerebbero dei dissapori e non porterei a termine nella mia decisione. Mentre ora devo assolutamente farlo. Perdonami se questo mio gesto ti porterà sofferenza e ti prego, Sonia, non cercare.

0: Non sapevo nulla.
1: Da allora sono passati 13 anni e ancora non sono fuggito. E ancora aspetto.
0: Cosa aspetti?
1: Non lo so cosa aspetto. Ho nascosto quella lettera come uno studente nasconde il libro macchiato agli occhi del maestro. Ma ora, ad 83 anni, io devo prendere una decisione. Sì. Quei ragazzi, quei giovani studenti, mi hanno aperto gli occhi. Mi hanno fatto capire che bisogna essere autentici. Ed io lo voglio essere.
0: E come?
1: Domani farò un testamento chiaro ed onesto, nel quale disporrò di regalare all'umanità il ricavato di tutti i miei scritti, tutto lo sporco denaro che in questi profitti pullula. Vieni qui domattina, tu e il tuo segretario, e farò il testamento.
0: Ma la mamma si insospettirà subito. Di nuovo si metterà in mezzo, ti farà cambiare idea.
1: Hai ragione. In questa casa non posso portare a termine niente di puro, niente di giusto. Qui tutta la vita si trasforma in menzogna. E allora ci vediamo domattina alle 11 nel bosco accanto al grosso albero. Sai dove? Dietro al campo. Dirò di andare a fare la mia solita cavalcata. Preparate tutto!
2: Il pranzo!

0: Scena seconda. Nella medesima stanza. Notte inoltrata del giorno seguente. Tolstoj e il suo segretario.
1: Adesso dovete coricarvi. Sarete stanco. La cavalcata, il testamento. È stata una giornata piena di emozioni.
2: No, caro segretario, non sono affatto stanco. Solo una cosa affatica l'uomo, l'esitazione. Non so se ho agito bene con il testamento. Spero di sì. Adesso mi rimane la cosa più difficile. Scappare. Scappare da qui. Perché in questa casa la mia morte sarebbe falsa. Falsa come la mia vita.
3: Vorrei parlare con te da solo.
1: Sì, certo, scusate, sto andando, esco subito.
3: Non mi piace quell'uomo, il tuo segretario. Ti sta sempre attorno, vuole allontanarmi da te.
2: Sei ingiusta con lui, Sonia.
3: Ma io non voglio essere giusta. È lui che si è insinuato tra noi. Ti ha allontanato dalla mia famiglia. Io qui ormai non valgo più nulla. Ormai tu appartieni a tutto il mondo tranne che a me.
2: Dio ha voluto che io appartenessi a tutto il mondo.
3: Non mi piace comunque quel tuo segretario.
2: Sai bene che ho bisogno di lui, Sonia.
3: Non lo sopporto più.
2: È un uomo che ha sofferto in Siberia per le sue idee ed ora condivide le mie, mi aiuta. Perché non vuoi lasciarmi questa persona?
3: Perché ti ha allontanato da me.
2: Non è stato lui, Sonia.
3: State complottando contro di me. Ho visto che nascondavate qualcosa in fretta. Che cos'era? Una lettera, un documento? E nessuno di voi riusciva a guardarmi dritta negli occhi. Che cosa avete tramato contro di me? Non lo neghi? Dimmelo. Non mi tormentare. Ti prego.
2: Sonia. Io non ti tormento. Se tu provassi ancora amore per me, avresti fiducia in me. Ti prego, guarda dentro di te. Viviamo insieme da 48 anni. Forse da qualche parte puoi ancora trovare un po' d'amore per me. E allora ti prego, prendi questa scintilla e attizzala. Cerca di essere quella che così a lungo sei stata per me. Amorevole, fiduciosa, mite. Perché Sonia, a volte davvero mi spavento per come sei adesso.
3: Lo so, è vero. Io non so più come sono. Sono diventata odiosa e cattiva. Prima vivavamo come tutti gli altri, poi 30 anni fa ti è presa questa orrenda smania, questa fede che rende infelice te e tutti noi. E cosa posso farci se io non capisco che senso abbia che tu pulisca i forni, che tu vada a prendere l'acqua, che tu debba espiare queste colpe ricucendo stivali rotti? Proprio tu, che il mondo intero ama come il suo più grande artista. Io non la capisco, questa tua vita semplice, modesta. Non la capisco.
2: Non devi capire, Sonia. Devi solo avere fiducia nella forza dell'amore.
3: E allora dimmi, dimmi tutto. Dimmi quello che avete fatto oggi.
2: Ti dirò ogni cosa domani.
3: Davvero? Ti fidi ancora di me?
2: Sì, Sonia. Perché quando sei entrata, il tuo viso aveva un'ombra di diffidenza e di odio. Ma adesso la tua fronte è di nuovo distesa e riconosco ancora i tuoi occhi, i tuoi begli occhi di ragazza di un tempo, Sonia. E adesso vai. È tardi, sono stanco. Domani ti dirò tutto.
3: Tutto?
2: Tutto, ora vai. Buonanotte.
3: Buonanotte.

0: Che succede?
1: Corri nella stalla, presto, corri nella stalla.
0: Perché? Vado a vestirmi.
1: Ordina di attaccare i cavalli. Fai piano. Non mettere le scarpe. E stai attento che le porte cigolano. Dobbiamo andarcene subito. Non c'è tempo da perdere.
0: Vado, vado.
1: Dushar.
0: Sto andando.
1: Vai a svegliare Sasha, presto.
0: Sasha! Sasha!
2: Cosa c'è, padre? Perché mi hai fatto svegliare?
1: Sasha, me ne vado. Finalmente me ne vado. Ho deciso. Tua madre mi controlla. Mi controlla di continuo. Sospetta. Fruga tra le mie carte.
2: Ma dove vuoi andare?
1: Non lo so. Ovunque, purché sia lontano dalla falsità di questa esistenza.
2: Vengo con te.
1: No. Tu devi rimanere qui e tranquillizzare tua madre. Diventerà matta. Andrà su tutte le furie. Rimani qui. Dopo mi raggiungerai.
2: Padre, devi prendere la pelliccia. La notte è gelida. Ti preparo in fretta un bagaglio con vestiti più pesanti.
1: No, nient'altro. Solo il diario, la carta e la penna.
2: E il denaro per il viaggio. Vado a prenderlo.
1: No, basta denaro. Non ne voglio toccare più. Quelli delle ferrovie mi conoscono. Mi daranno il biglietto. E per il resto ci penserà Dio. Tu vai da tua madre. Dagli questa lettera. È il mio ultimo addio. E scrivimi, Sasha.
2: Ma padre, come devo scriverti? Se alla posta pronuncio il tuo nome, subito sapranno il tuo recapito e ti daranno la caccia. Devi trovare un nome falso.
1: Falso. Ancora mentire, mentire. Umiliare continuamente l'anima con la clandestinità. Ma hai ragione. Come vuoi tu, Sasha? Tutto sommato è a fin di bene. E allora, come devo chiamarmi?
2: Io firmerò tutta la corrispondenza con Frolova. E tu ti chiamerai Nikolayev.
1: Nikolayev. Nikolayev. Va bene. E ora addio, Sasha.

sia questa l'ultima menzogna dinanzi agli uomini.

0: Scena terza. 3 giorni più tardi. Sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Astapovo. Sulla destra, una grande porta a vetri conduce fuori sul marciapiede. Una porta più piccola a sinistra dà invece sull'alloggio del capostazione. Sulle panche della sala d'aspetto siedono alcuni passeggeri, in attesa del diretto proveniente da Danlov. Contadine che dormono avvolte nei loro scialli, piccoli mercanti di pellicce di pecora, impiegati. Alcuni leggono il giornale e commentano.
1: Hai sentito? Tolstoj se l'è svignata, è scritto qui sul giornale. L'ha fatto in modo superbo, si è alzato di notte, ha infilato gli stivali ed è fuggito via così, senza bagagli. Ha lasciato a casa la vecchia moglie, ma chi se lo sarebbe mai aspettato da un uomo di 83 anni?
2: E dove sarà diretto?
1: E chi lo sa, non lo sanno neanche i giornali. In questo momento stanno telegrafando in lungo e in largo per il mondo. C'è qualcuno che dice di averlo visto al confine bulgaro. Altri dicono in Siberia.
2: E il vecchio l'ha fatta in modo proprio splendido, davvero.
1: Sì, Tolstoj se n'è andato di casa. Dammi il giornale, guarda qua. È stupendo, è stupendo. In effetti il modo in cui viveva era molto diverso dalle sue parole, eh? Loro lo hanno costretto a giocare la parte del conte abbastanza lungo. E lui adesso finalmente si è liberato. Questo è stupendo, stupendo.
2: Forse però non è vero. Forse i giornali ci ingannano. Forse è tutta una montatura. Forse lo hanno messo sui giornali per disorientare, mentre in realtà qualcuno l'ha catturato. Sono andati a prenderlo e magari l'hanno fatto fuori.
1: Ma chi vorrebbe eliminare Tolstoj?
2: Ma tutti, tutti quelli che se lo trovano tra i piedi, tutti. La chiesa, la polizia, l'esercito. Lo Stato, tutti quelli che hanno paura di lui. Guarda che già molti sono scomparsi in questo modo, eh. Dicono che sono andati all'estero, ma noi sappiamo cosa intendono per estero.
1: No, no, no, io non penso che arrivino a tanto. E poi lui, armato solo della sua parola, guarda che è più forte di tutti loro. Loro non osano farlo, perché sanno che li trascineremo allo scoperto coi nostri stessi pugni.
3: Sgombrare!
1: E il capostazione dice di sgombrare.
3: Sgombrare!
1: Dice di sgombrare subito la sala d'aspetto. Il treno proveniente da Danlov sta per entrare in stazione.
2: Dicono che il fuggiasco Tolstoj arriverà col prossimo treno, controllato nascostamente da agenti della polizia segreta.
1: E per quale motivo? Tolstoj non è mica un sobillatore. Anzi, piuttosto è un onore, un autentico tesoro della nostra terra.
2: Anche se è vero che con le sue parole provoca più disordini lui di un'intera banda di rivoluzionari.

0: arriva. Ecco, sta entrando Tolstoi. Benvenuto, fatelo passare. Da questa parte. Eccolo, prego, prego, da questa parte.
1: Che onore, vostra serenità.
2: No, serenità no, non più. Grazie a Dio, non più. Per favore, andate via tutti. Per favore, voglio rimanere solo.
3: Fate largo,
2: per voglio favore. Almeno una volta rimanere solo.
3: Presto, per favore. Sono il suo segretario, ascoltatemi. Dobbiamo metterlo subito a letto. Sta gelando e tremando. Sul treno ci siamo accorti che aveva la febbre. Più di 40. Credo che le cose non si mettano bene per lui. Nelle vicinanze c'è una pensione, qualcosa del genere, con un paio di camere decorose.
0: No, nemmeno una. Nemmeno una locanda in tutto il paese, non c'è nulla qui.
3: È necessario che vada a letto, è divorato dalla febbre, può diventare pericoloso.
0: Beh, c'è il capostazione che avrebbe una stanza. Qui accanto, però, è una stanza miserabile, una stanza di servizio. Non so se si può osare di ospitare Tolstoi lì dentro.
3: Ma sì, ma non importa, va benissimo, lo dobbiamo mettere a letto ad ogni costo. Domani starà meglio e potrà riprendere il viaggio.
2: Riprendere il viaggio? No, non credo che viaggerò più. Questo è stato il mio ultimo viaggio e sono già arrivato alla mia meta. Fatemi entrare. Oh. Ecco. Proprio quello che volevo. Una stanza modesta, semplice come questa. Per tanto tempo ho avuto più degli altri. E adesso, quanta più miseria mi è riservata, tanto meglio è. Non muoiono così i contadini. Eppure hanno anch'essi una buona morte.

Non so. Sono stanco. Eppure aspetto. Aspetto ancora qualcosa. È molto bello qui. Molto bello. Piccolo. Umile. Povero. È come se lo avessi già sognato da qualche parte, questo letto straniero. Sì, mi voglio stendere. Ti ringrazio, straniero, perché mi dai ospitalità nella tua casa. Perché mi dai quello che la bestia ha nel bosco. Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Io avrei dovuto cominciare da me stesso.

0: come una candela ne accende un'altra. E si trovano accese migliaia di candele, così un cuore ne accende un altro e si accendono migliaia di cuori.
1: Il 31 ottobre 1910 muore Lev Tolstoi. In una misera stanza di una stazione ferroviaria, finalmente ha trovato quello che ha sempre cercato: pace. È andato tutto nel migliore dei modi. Questa morte semplice realizza la sua esistenza. Non piangiamolo. Se non avesse sofferto per cercare di capire chi siamo veramente e quale sia il significato della vita, non sarebbe mai diventato quello che è oggi per l'umanità intera. Chiunque l'abbia conosciuto, anche solo attraverso i suoi libri, ne è rimasto sconvolto. Non si muore veramente se si riesce a mettere radice negli altri.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
2: Daria De Florian porta in scena La Vegetariana, romanzo della scrittrice premio Nobel Anne Kang. Intervista all'attrice e regista. Ben ritrovati a Spettacolo in Emilia Romagna, il podcast di Radio Emilia Romagna dedicato allo spettacolo in regione. Abbiamo incontrato per voi Daria De Florian, attrice, poi autrice e regista tra le più originali e apprezzate in Europa, a Bologna. E proprio mentre lei faceva gli ultimi ritocchi prima del debutto del suo nuovo lavoro, che è l'adattamento teatrale de La Vegetariana, il più noto romanzo della scrittrice sudcoreana Anne Kang, quest'ultima vinceva il premio Nobel per la letteratura 2024. Questa capacità di intercettare autrici straordinarie un attimo prima che arrivino al grande pubblico non è nuova comunque per De Florian. Nel 2022 infatti il Nobel era andato a Annie Ernaux, altra grande autrice a cui il duo che allora De Florian formava con Antonio Tagliarini si era ispirato negli anni precedenti per dare vita a spettacoli davvero riusciti e importanti. Quindi all'indomani di questo annuncio, qualche giorno prima del debutto della Vegetariana, che è una coproduzione ERT Teatro Nazionale, che sarà in scena in prima assoluta al Teatro Arena del Sole di Bologna dal 25 al 27 ottobre, abbiamo incontrato appunto Daria De Florian. Prima di farvi ascoltare questa chiacchierata, vi ricordo che l'adattamento del testo è della stessa De Florian con Francesca Marciano, il lavoro diretto dalla stessa De Florian, che è in scena insieme a Paolo Musio, Monica Piseddu e Gabriele Portoghese, altri tre assi della scena contemporanea. Daria De Florian, benvenuta a Radio Emilia Romagna.
3: Buongiorno a tutte e a tutti e anche a te Piera.
2: La Vegetariana, un romanzo infinito, misterioso, che da tempo viaggia con te. Ci racconti cosa ha agito in te questa scrittura, questa storia, cosa ti ha preso per incantamento?
3: Beh, tutto è cominciato nel 2018 mentre eravamo in prova per Quasi Niente, lo spettacolo legato a Deserto Rosso di Antonioni. Un'amica mi ha consigliato la lettura rispetto proprio alla figura di Giuliana, Monica Vitti, che faceva già Monica Piseddu. E ho letto questo libro che ci è anche molto servito durante le prove iniziali di Quasi Niente, e però subito con Monica rispetto a questa figura femminile, anche se era stata una lettura molto vorticosa, quella proprio che fai con i romanzi che ti avvincono, avevo detto ma sarebbe bellissimo farci una cosa. Poi 2018 sono successe tante cose e quindi quando abbiamo deciso con Antonio di separare, diciamo, i processi creativi, era il momento, quindi ho parlato subito con Monica perché mi sembrava, e poi l'ho capito rileggendolo e ancora oggi, rileggere questo romanzo, come dici tu, insomma un romanzo infinito, che ci fossero dentro tanti strati estremamente interessanti che avevano a che fare con le relazioni, con la violenza, con la famiglia, ma anche con la storia, con i massacri, con molte questioni. Poi, insomma, è stato assorbito un po' alla volta il romanzo, inevitabilmente.
2: Ecco, e invece questo connubio tra letteratura e scena è, diciamo, consustanziale alla tua poetica. Questo dentro e fuori la vita, dentro e fuori la scena, questo modo che è proprio tuo, no? È una tua cifra ormai che chi ti segue da anni riconosce. Com'è stato guardare questa scrittura con questo sguardo, un po' dentro, un po' fuori?
3: All'inizio, prima di tutto, c'è stato trovare le persone, trovare le figure, quindi l'incontro con alcuni spettacoli in cui era in scena Gabriele Portoghese, insomma, e poi capire finalmente, dopo un po' di ricerca più faticosa, chi poteva essere il cognato E quindi è partito tutto dai corpi, dalle figure e dalla stima e dall'interesse verso anche un teatro che non mi assomigliasse fino in fondo, che mi assomigliasse in parte. E questo un po' si riflette proprio su una delle ambizioni del progetto, che è quella di essere un po' meno de Florianesca. Nel senso, chiaramente sono sempre io, ma qui vince in un qualche modo una storia direttamente portata in scena e non riferita. E quindi questo è un importante passaggio che però non cambia nulla poi della mia natura, dei ragionamenti, del modo soprattutto di provare, che è un modo condiviso con tutto il gruppo di lavoro, non solo con gli attori, ma con la scena, con l'aiuto regia, perché poi stando in scena Andrea Pizzalis è fondamentale dentro questo collettivo con Daniele Spanò. Insomma, rimane molto questa idea di un teatro condiviso giorno per giorno.
2: Della scrittura di Ancan, cosa c'è? C'è tutto, c'è una parte, ci sono
3: C'è
2: delle
3: quasi
2: riscritture?
3: tutto. C'è quasi tutto. Della scrittura di Han Kang c'è quasi tutto. Non è stata una decisione totalmente presa in anticipo. Ero molto indecisa, poi chi mi consigliava una cosa, chi mi consigliava un'altra. Io non mi sapevo leggere da questo punto di vista. È stato molto importante un prelavoro alla sala prove, che è stato l'incontro di lavoro con Francesca Marciano, perché mi interessava, lo dico perché in fondo è tutto anche nato da una battuta che io dico dentro Sovraimpressioni, l'ultimo lavoro che abbiamo fatto rispetto a Ginger e Fred. Io lì dico: Madonna, che meraviglia sta sceneggiatura, c'è quattro parole in croce e si capisce tutto, che rispetto a tutte le chiavi

0: di ascetismo, di fondersi nel tutto, un desiderio di un'esistenza fatta quasi solo di aria e luce. Inspiro, espiro. Una storia che ha toccato tante, tante anime nel mondo. C'è, secondo te, qualcosa di rivoluzionario in tutto ciò, o quantomeno questo sottrarsi al gioco può accendere, questo racconto del sottrarsi al gioco può accendere, un passaggio, una luce per attraversare questi tempi così bui?
1: Allora, chiaramente ne stiamo parlando il giorno dopo che anche hanno vinto il Nobel. Adesso magari la trasmissione andrà in onda qualche giorno dopo, ma insomma sono i giorni di una notizia incredibile e questo appunto conferma un po' questa cosa che dici, che è un libro che tocca e che parla. Chiaramente questa questione è molto aperta anche tra di noi su che cosa lasciare, perché comunque quando si finisce una cosa, quella cosa ha senso, dove la termini, no? E lei, Ang Kang, decide di terminare in una maniera che fa discutere, però sicuramente per noi, per il gruppo di lavoro, con tutte le differenze soggettive, c'è una questione di forte luminosità, di forte, e rispetto a questa questione della, diciamo, rivoluzionaria che tu nomini, Attilio Scarpellini, che è un ulteriore collaboratore al progetto, un giorno in sala prove ci disse: ma lei è radicale. E dentro questa questione dell'essere qualcuno di radicale, può essere radicale qualcuno anche di poco intellettuale, che non fa grandi cose per il mondo, ma che fa, vive in modo, fa delle scelte radicali. E questa parola Attilio la usava anche proprio per questo doppio senso con le radici. Radicale contiene come dire, la stessa fonte. Per cui cosa vuol dire radicarsi e diventare radicali, essere radicali? C'è sicuramente, sicuramente sempre un termine detto per sbaglio, però c'è senz'altro anche quello che mi ha molto colpito ascoltare la registrazione, il filosofo, non a caso sudcoreano, che vive a Berlino, Byung-Chul Han, ha definito in una conferenza che ha fatto recentemente a Piacenza il non ancora, dicendo che in fondo riprende la lettera ai Romani e dice che la speranza non ha a che fare con qualcosa che si conosce già, perché se si conosce già non è vera speranza. La speranza ha a che fare con qualcosa che ancora non c'è, che ancora non si vede. Ecco, credo che ci sia un allineamento tra questo non ancora e la posizione con cui possiamo guardare a quello che fa Jung-e. Non sappiamo, potrebbe anche finire male, non lo sappiamo, ma c'è questa tensione verso qualcosa che ancora non si vede, che non è definito, che quasi non esiste. Quindi miglioramento del mondo, insomma, non lo
0: Grazie, grazie Daria De Floriani e buon lavoro
1: Grazie,
0: innanzitutto.
1: grazie.
2: Radio Emilia Romagna.
3: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
4: Un amore impossibile, il mulino di Amleto porta in scena Come gli uccelli, capolavoro di Moa Guad. Ne parliamo con il regista Marco Lorenzi. Ben ritrovati a Spettacolo in Emilia Romagna, il podcast dedicato allo spettacolo dal vivo in regione. Oggi vi parliamo di Come gli uccelli del drammaturgo franco-libanese Wajid Mouawad. Lo vedremo dal 25 al 27 ottobre al Teatro Storchi di Modena e poi più avanti dal 14 al 16 febbraio al Teatro Galli di Rimini e dal 3 al 6 aprile all'Arena del Sole di Bologna. Bologna. Il testo, messo per la prima volta in scena a Parigi nel 2017 dallo stesso drammaturgo, è stato un vero e proprio caso europeo e racconta la storia di un giovane tedesco di origine

0: israeliana e di una giovane americana di origini palestinesi. I due si incontrano in una biblioteca di New York e si innamorano. L'allestimento, che vedremo a Modena, prodotto da Ert, è diretto dal regista Marco Lorenzi, che abbiamo incontrato per voi. Questo testo è stato appena pubblicato in italiano da Einaudi, proprio a seguito dello spettacolo del Mulino di Amleto, e intreccia vicende personali e grande storia, offrendo al pubblico una riflessione su conflitti tragicamente attuali, come ci racconta Marco Lorenzi nell'intervista. Buon ascolto. Marco Lorenzi, buongiorno e benvenuto ai microfoni di Radio Emilia Romagna.
1: Ciao, buongiorno, grazie per l'ospitalità.
0: Marco Lorenzi, partiamo dal testo Tu les oiseaux di Vachidi Mouawad, scrittore, drammaturgo e regista. Il testo messo in scena in Francia nel 2017 è diventato un caso, come accade in Francia, nel nord Europa. Ecco, e tu hai deciso di metterlo in scena e ci racconti perché.
1: Tu des oiseaux, scritto nel 17 da Ouachdi, per inaugurare la sua direzione del Théâtre della Collina a Parigi, che è uno delle scene nazionali francesi, è stato anche una scelta politica, un manifesto politico da parte di Mouawad, cioè, come dire, nel momento in cui assumo l'incarico, mi prendo la responsabilità più che l'incarico di dirigere un teatro come questo, decido di inaugurare il mio mandato con un testo, con una storia, con una narrazione, con un tema come quello di Tu des oiseaux, che abbia una incidenza politica, un ascolto del contemporaneo sensibile e radicale come quello che ha Ouachdi. Questa è una cosa affascinante, una cosa interessante, no? Come dire, inizio il mio mandato con qualcosa che assomiglia a un manifesto, con qualcosa che assomiglia a qualcosa che, diciamo così, perlomeno non parliamo di ambizione, ma parliamo di necessità di ricontestualizzare il teatro all'interno di un contesto sociale, politico, culturale, comunitario, profondamente comunitario, come quello che avverte Ouachdi. Ecco, perché questo piccolo preambolo, Piera? Perché poi Ouachdi non è solo questo, è anche un narratore gigantesco, appunto le sue origini medio orientali, il suo background che lo lega al Libano, è nato in Libano e poi durante la guerra civile sembra di parlare di, appunto, parliamo degli anni Ottanta del secolo scorso, in realtà adesso stiamo vedendo uno degli ennesimi corsi e ricorsi storici di cui Ouachdi parla così diffusamente anche in Tu des oiseaux. Ma grazie a questo background che gli appartiene, a questa eredità culturale, lui ha un legame con la parola che cura, la parola che racconta, la parola che genera mondi affascinanti e con fabule infinite e intricatissime, che al pubblico genera immediatamente una forma di innamoramento e di empatia molto grande. Ecco, questo è il motivo per cui quando più o meno 3 anni e mezzo fa, una mia collega tedesca, che conosce molto bene il lavoro del Mulino di Amleto, che ha lavorato spesso con noi, stava lavorando a Colonia, Schauspielhaus di Köln, a una delle tante versioni tedesche di Tu des oiseaux, perché Tu des oiseaux in Germania è stato messo in scena già più di 16 versioni diverse. E lei stava lavorando a una delle tante versioni e mi chiama per dirmi: Marco, ti mando il testo io, perché conosco bene il lavoro che fate, secondo me potrebbe interessare. E quindi mi manda la versione in inglese, perché Ouachdi è molto poco frequentato in Italia, molto poco tradotto, non esisteva nessuna traduzione, eccetera, eccetera. E incomincio a leggere il testo ed è stato un colpo di fulmine, è stato una specie... Ecco, Mouawad lo chiamerebbe, tornando a Tu des oiseaux, lo chiamerebbe l'uccello del caso. L'uccello del caso che ha fatto incontrare questo testo e che ha fatto iniziare poi fondamentalmente un percorso molto lungo devo dire, molto tenace, visto appunto il landscape teatrale in cui ci muoviamo in Italia, per cercare di convincere, cominciare a costruire intorno all'ambizione di un progetto come questo, un board di coproduttori abbastanza illuminati
2: da accettare in questo lavoro. Tra questi
1: che
2: c'è anche il
1: incoraggiassero.
2: Teatro Nazionale ERT, dove appunto tra poco andrai in scena. Ecco, tra l'altro, la vostra prima a Torino è andata in scena il 10 ottobre, pochissimi giorni dopo il 7 ottobre. Cioè
1: Molto,
2: quindi...
1: questo è affascinante perché molto spesso, diciamo così, recentemente diciamo che il teatro cerca di affannosamente di rincorrere o piccole storie intime o rincorrere la cronaca. Accade in rari casi, no? Quando ti trovi di fronte al teatro con la T maiuscola o autori davvero grandi come Muawad, che riescano invece ad utilizzare delle antenne che hanno a che vedere con il futuro. Perché se ci pensi bene, appunto, il testo è scritto nel 17. Il conflitto identitario, l'eredità culturale che lacera due popoli, diciamo così, in Tu, Desuè, Suò è molto ben presente, il campo da gioco su cui si muove tutto quanto il testo. E noi avevamo cominciato a lavorarci 3 anni e mezzo fa sulla costruzione del progetto. Ecco, nel momento in cui, durante le prove, a 3 giorni dal debutto, il 7 ottobre del 2023, accade quello che accade, hai davvero la sensazione improvvisamente di trovarti dentro il flusso dello zeitgeist, dentro lo spirito del tempo, senza averlo neanche cercato con la coscienza, con quella cosa che si spera che gli artisti riescano ad avere, cioè queste sensibili e flebili antenne con cui si spera di riuscire a parlare oggi di qualcosa che potrebbe riguardarci domani. E Wajdi ti regala questa opportunità. Forse le stesse antenne le abbiamo avute anche noi. Ci siamo posti in quei 3 giorni, ci siamo posti una quantità di domande su andare avanti e non andare avanti, problemi etici, morali. Puoi immaginare, no? Ma la risposta è stata che Wajdi non sta a parlare. Cioè, lasciamo stare Muawad, questo spettacolo non parla di Israele e la sua relazione con il mondo arabo o il mondo arabo e la sua relazione con il mondo ebraico, non parla di questo. Questo spettacolo parla radicalmente del nostro rapporto con l'altro, con la maiuscola, parla radicalmente dell'eredità culturale che ci arriva dalle generazioni precedenti, che molto spesso è un cultural heritage fatto di odio, fatto di violenza, fatto di paura, no? Perché non conosciamo l'altro e andiamo alla ricerca di un nemico che molto spesso in realtà è dentro di noi. C'è una frase che mi piace moltissimo di Muawad, che io condivido molto nel teatro che facciamo come Mulino di Amleto, con la mia compagnia che portiamo avanti da tanto tempo e che ha trovato comunque una sponda in Walter Malosti, nell'ERT, in un sostegno. Questa frase di Wajdi è: il teatro è andare verso il proprio nemico a costo di andare contro la propria tribù.
2: Senti, per i nostri ascoltatori, ecco la vicenda di questi due ragazzi, un tedesco di origini israeliane e un'americana di origini palestinesi, una seconda generazione, credo.
1: Sì.
2: Inizia questa storia come potrebbe iniziare un film di Woody Allen. I due si innamorano in una biblioteca di New York e poi la storia incombe. Cosa succede? Raccontaci.
1: Questa era, torno a quello che dicevo prima, la genialità di Muawad, che riesce ad intrecciare con una capacità pazzesca la piccola storia con la grande storia con la S maiuscola. Eitan e Wahida si incontrano nella biblioteca della Columbia University, in una delle scene d'amore, più clamorose mai scritte nella drammaturgia contemporanea. Forse da quando ho messo in scena io, Romeo e Giulietta non avevo a che fare con una scena d'amore così perfetta, così pazzesca, così vibrante. I presupposti ci sono tutti perché appunto sembri un testo romantico, ma il riferimento a Romeo e Giulietta non è casuale perché poi ovviamente la grande storia incombe non è un caso che si incontrino a New York, no? Città meticcia. Città in cui l'identità ha qualcosa che è costantemente rimessa in discussione, no? Cioè, una città che è fondata da migranti, se ci pensi, come tutte le città poi in realtà, e che della migrazione ha fatto la sua identità, no? Questo la fa un incubatore di melting pot clamoroso, quindi non conta effettivamente il tuo cultural heritage. Infatti loro si incontrano e non si pongono questo problema, vanno oltre quel peso della storia che incombe alle loro spalle. Se non che appunto la famiglia di lui, la famiglia di Eitan, e qui c'è un'altra intuizione molto affascinante, io credo, il fatto che forse non esiste popolo che ha un debito con il passato, con l'eredità del passato più profondo nel bene e anche nel male del popolo ebraico. La famiglia di lui, che lo va a trovare a New York, viene messo a parte, a conoscenza di questa relazione, perché per Eitan sta diventando la relazione radicale, la relazione più importante della sua vita. E scoppia un tremendo conflitto familiare, no? Le famiglie si oppongono come i Montecchi e i Capuleti alla storia di Eitan e Wahida. Ecco, questo diciamo causa scatenante di quello che poi diventa un viaggio ritroso nel tempo, nelle generazioni, attraverso tre generazioni, tre continenti, perché dagli Stati Uniti lambisce la vecchia Europa attraverso la Germania, per arrivare poi in Israele, nel Medio Oriente, per arrivare fino a Gerusalemme, nel cuore, nelle origini di questa storia. Quindi attraverso tre continenti e tre diverse generazioni si compie un viaggio avanti e indietro nel tempo costantemente, una dimensione da fisica quantistica in cui il passato e il presente convivono nello stesso momento, nello stesso luogo, alla ricerca del segreto sepolto nel passato, come in tutte le tragedie greche, e che quando emergerà, cambierà il destino di tutti, poi fondamentalmente. Quindi inizia come Romeo e Giulietta, lo sviluppo è quello di Edipo.
2: Con la scrittura di Muawad, che è appunto tanto celebrata, no? Definita potente, tagliente, emozionante. Secondo te la sua forza drammaturgica in cosa consiste?
1: Innanzitutto, appunto, come ti dicevo, è un costruttore di storia clamorosa, il che richiede comunque una tecnica particolare, perché oggi il teatro, soprattutto, che mostra un po' il fiato corto rispetto a una capacità di costruzione di narrazioni affascinanti, articolate e complesse, come quella della serialità, per esempio, no? O di
2: Quanto
1: un
2: bisogno
1: certo
2: abbiamo
1: tipo.
2: di storie? Quanto?
1: Abbiamo tanto bisogno di storie perché grazie alla storia grazie alle storie riusciamo anche a sconfiggere, non a sconfiggere, a fare la pace con l'idea della morte, con l'idea della violenza, cioè le storie sono fondamentali. Io credo nella forza della narrazione. E purtroppo il teatro ultimamente, soprattutto nella drammaturgia contemporanea, mostra un po' il fianco, nel senso ha un po' il fiato corto e molto spesso preferisce abdicare ad altre forme di arte, la narrazione, per concentrarsi su altro, magari sulla struttura, sulla riflessione sulla struttura, no? Meta, meta, meta. Ecco, Wasdi è un po' un caso anomalo, perché questo invece continua a mantenere una capacità quasi shakespeariana, quasi da classico, di riuscire a costruire labirinti di narrazione di storie clamorose. Tutto questo però non appiattendolo, come invece a volte accade molto spesso nella serialità televisiva, nella serialità, appiattendolo per una dimensione di superficie, che è costantemente presente una dimensione verticale, archetipica nella sua scrittura, appunto quasi da tragedia greca, che se, diciamo così, cadi nella trappola di una rappresentazione naturalistica dei testi di Wasdi, rischiano di essere, percepisci che manca qualcosa, perché non scrive testi naturalistici alla fine, solo una parvenza, solo una trappola, è quell'elemento con cui riesco a prendere per mano lo spettatore. Dietro questo c'è invece appunto dimensione squisitamente teatrale, che ha a che vedere con la metafora, con l'archetipo, con il simbolo, con la nostra eredità culturale, che è appunto la tragedia greca, il melodramma. Una serie di codici teatrali affascinantissimi che richiedono all'attore, soprattutto per arrivare poi a un altro punto che mi sta molto a cuore dello spettacolo, che richiede all'attore una capacità di sostenere la parola, di sostenere il linguaggio, di sostenere il ruolo che non è psicologico, ma è molto alto.
2: Ecco, il cast, parliamo degli attori, questo cast internazionale, un crogiolo di lingue, una Babele linguistica, com'è andata questa esperienza e come hai messo insieme questo cast?
1: Ma guarda, è stato un po' un'idea di, cioè l'idea da cui sono partito per la regia, nel senso che come gli uccelli affronta il tema della complessità della nostra relazione con l'altro, della parola e del linguaggio che è contemporaneamente uno strumento ponte, ma è anche uno strumento muro, non si capiscono. La parola per me ha un significato, per te ne ha un'altra, e già da questo genera la Babele, no? Genera la lacerazione, appunto, tornando agli archetipi della cultura occidentale. Quindi questa operazione di faticoso ricerca di un codice comune per poter comunicare tra di noi, ho pensato che potesse essere affascinante ricostruirlo all'interno delle dinamiche della sala prova, della creazione dello spettacolo. E quindi andando alla ricerca di un gruppo meticcio, di un gruppo che facesse della eterogeneità delle origini culturali, di nascita o di formazione, eccetera, eccetera, una specie di starting point da cui poi poter partire per andare a cercare già nelle dinamiche all'interno della compagnia lo sforzo di quell'azione che richiede Muawad attraverso il testo e attraverso lo spettacolo. E questo è il motivo per cui poi appunto la compagnia appunto è un melting pot tra gli attori, tra una parte degli attori del Mulino di Amleto, con cui da 10 anni, 12 anni, e poi invece attori che vengono da provenienze ed esperienze completamente diverse. Un attore che è nato in Marocco, è cresciuto a Parma, ha studiato in Francia e adesso vive in Polonia, che parla arabo per tutto lo spettacolo.
2: Credo
1: E
2: che
1: abbiamo.
2: dagli anni 70 in poi, diciamo, ci siamo pensati di essere, no? Dei
1: Esatto.
2: cosmopoliti. E adesso ci
1: Esatto.
2: sembra invece che tutto questo ci crolli un po' addosso, no?
1: Ma vedi che quello che ti dicevo è il manifesto politico con cui Wajdi inaugura nel 17 la direzione del Teatro della Collina, no? Cioè cerca di dire qualcosa nel mondo che sta cambiando intorno a noi. E, oppure c'è un altro attore che, insomma, diciamo così, ho avuto la fortuna di dirigere, ho fatto due regie al Teatro Nazionale Croato. Ho incontrato Aleksandar Cvetkovic, che è un grande attore serbo-croato, un grande attore dell'ex Jugoslavia, e avendo lui vissuto la guerra civile, ed essendo noi una generazione che invece, sai, io ho 40 anni in questo momento, posso immaginare di che cosa stiamo parlando, ma non so di che cosa stiamo parlando. Lui nel suo sangue, i suoi muscoli, le sue fibre, questa cosa l'ha vissuta e pensavo che potesse essere un'altra cosa interessante, il conflitto con il fratello, da aggiungere all'interno del ragionamento, dei ragionamenti che facevamo in sala prove. Oppure abbiamo, ecco, Wahida, è interpretata da una giovane attrice che è metà italiana e metà indiana, quindi il tema dell'identità, del chi sono io, quotidianamente attraversa la sua esperienza, oltre poi a il resto del canto composto dagli attori e le attrici del Mulino di Amleto. Ecco, questo è stato l'esperimento.
2: Ecco. Senti, la durata di questo lavoro è in qualche modo inattuale, quasi 3 ore di spettacolo in 2 atti. Siamo abituati ai 50 minuti, ai 70 minuti. È stata un'esigenza, racconta perché questa durata così importante.
1: Considera che noi lo abbiamo tagliato, perché quello di versione francese dura, noi arriviamo a 3 ore e un quarto.
2: Ma
1: Quella
2: infatti
1: francese.
2: sono tempi e misure diverse in Italia e nel resto d'Europa, ma racconta.
1: Quella francese ne dura, credo, quattro addirittura. Anche se noi abbiamo tagliato pochissimo, quindi non so come facciano a farla durare così tanto. Detto questo, ha a che vedere con seria riflessione sulla drammaturgia, cioè sulla scrittura, nel senso che sapevamo perfettamente che le logiche di mercato e di pubblico sono messe a dura prova dalla notizia di una lunghezza come questa. Però è anche vero un'altra cosa, che il testo fa un altro dei protagonisti di questa creazione è il tempo. Cioè il tempo che va, che scorre, il tempo che il passato che continua a pesare sulle nostre spalle, il passato che non passa o il passato che deve passare e essere dimenticato o superato più che dimenticato. La presenza del tempo. E il tempo si racconta anche attraverso il tempo. È una narrazione avvolgente in cui perdersi come se fosse un labirinto, come quella di Wajdi, richiede tempo, richiede allo spettatore la pazienza, che poi in realtà non deve essere neanche così tanta, di farsi trasportare dentro questo flusso anche epico di epoche, generazioni, nonni, padri, figli, che si intrecciano tra di loro. Era impossibile attraverso un respiro corto, un fiato corto del temporaneo, no? Richiedeva quasi una dimensione da romanzo. E la cosa affascinante, Pierre, è che dalla prima io ero terrorizzato ovviamente da questa cosa, ma già dal debutto a ottobre del 23, finito il primo tempo, che comunque è un primo tempo abbastanza corposo, se non ricordo male, siamo intorno a un'ora e 40 il primo tempo. La percezione che lo spettatore non volesse che finisse, voleva andare fino alla fine, arrivare, voleva ancora altro. Beh, sicuramente è merito della scrittura di WSD, ma forse è anche un po' merito di come l'abbiamo fatto.
2: Anche vostro, certo. Senti, Mouawad, lo ricordavi prima, è il direttore della Colline, uno dei teatri nazionali di Parigi che è vocato proprio alla scrittura contemporanea. Ecco, voi come Mulino d'Amleto, tu con Mulino d'Amleto avete frequentato tanti classici da Brecht a Shakespeare, a Weiss, Molière, Goldoni, con delle incursioni non poche nella scrittura contemporanea. Ti approcci in modo diverso a queste due scritture e quanto bisogno, un po' l'abbiamo già detto, ma ribadiamo, quanto bisogno di scrittura contemporanea c'è nel nostro teatro?
1: Ma allora, diciamo che io mi approccio in maniera diversa a ogni scrittura, non faccio differenze tra classico e contemporaneo. Diciamo così, che non avendo una grande fiducia sul fatto che gli spettatori possano essere interessati a me, ho una grande fiducia che gli spettatori possano essere interessati a Chekhov, a Shakespeare, a Muawad. Quindi cerco sempre di anteporre a questo, a me, quella che, diciamo così, qualche anno fa si sarebbe chiamata l'ermeneutica del testo, no? Che sembra una cosa spaventosa da dire, però in realtà è l'interpretazione della parola, l'interpretazione dei segni scenici, che è diversa per tutti, non puoi mettere in scena Chekhov come metti in scena Muad, sarebbe, cioè in realtà accade questa roba in cui lo stile e la forma sopravanza in alcuni colleghi il racconto, però riuscire ad entrare nella specificità della scrittura a me dà una libertà immensamente maggiore nella costruzione e nella creazione dello spettacolo. Quindi non faccio differenza tra classici e contemporanei, faccio differenza tra ogni autore, ogni viaggio suggerisce a me, al mezzo, un modo anche di creare, di fare prove completamente diverse per ogni progetto. Dobbiamo inventare come provare, a
2: Ecco,
1: seconda di quello che ci chiede l'autore.
2: e come regista ti senti più un erede di qualcuno o un traditore, un innovatore?
1: Io mi sento un innovatore, ma vero, un innovatore vero, il che rende molto complicato sì, in un contesto così profondamente conformista e moralista come quello in cui siamo.
2: Grazie, grazie Marco Lorenzi di questo tempo, di questa chiacchierata e siamo curiosi di vedere questo lavoro. E quindi buon lavoro ancora.
1: Grazie a te, grazie per l'ospitalità. Vi aspettiamo.
3: Radio Emilia Romagna.
4: A note spiegate.
0: Guida all'ascolto con Marco Pedrazzi e Diego Tripodi. Carmen di Bizet al Teatro Reggio di Parma.

0: Buongiorno a tutti, questa è Note Spiegate, io sono Marco Pedrazzi.
1: E io Diego Tripodi.
0: Abbiamo pensato di aprire questa puntata in pieno spirito natalizio e diciamo da ultimo dell'anno, visto il periodo, con un bel valzerino di Strauss. Zumpappa, zumpappa.
1: E soprattutto con l'immancabile marcia di Radeschi che avete potuto ascoltare.
0: Esatto, uguale proprio. No, invece stanchi un po' di queste tradizioni, sacrosante però che ormai tutti gli anni, e anche un po' di questo freddo,
1: sì.
0: Abbiamo pensato di fare un volo, un tuffo.
1: Un bel tuffo nel mare dei Caraibi e quindi scaldarci un pochino cuori e non solo con un ritmo di abanera.
0: Questo per aprire anche la puntata con un alone di mistero, perché questo brano, eppure così famoso, è La Paloma. Ma in realtà ha delle origini incerte, perché è in effetti
1: registrato,
0: si sa, è registrato nel 59,
1: 1859,
0: diciamo, esatto, giusto, di pugno del compositore Iradier, compositore spagnolo. Però poi sappiamo anche che questa melodia fu cantata da un celebre contralto, l'Alboni, che
1: sì, contralto,
0: andò a
1: sì.
0: fare una tournée americana, come spesso accadeva. Ricordiamo che Cuba all'epoca era
1: colonia spagnola,
0: quindi c'era un grande scambio anche di
1: persone. E gli artisti europei cominciavano chiaramente ad andare a cercare fortuna nel continente americano.
0: E sembra che in questo concerto fu cantato questo brano.
1: Probabilmente sì.
0: Qualche anno prima della registrazione a parte del compositore. Qualcuno dice tra l'altro che il compositore
1: era
0: al pianoforte.
1: Qualcun altro
0: dice che il compositore, i biografi, non è neanche mai stato in quel paese.
1: Quindi una grande discrepanza fra le fonti. In più si aggiunga anche che per taluni, per alcuni studi, esisterebbe un tema soprannominato La Paloma, attestato addirittura all'inizio 800, quindi prima di tutta questa serie di occasioni di cui stiamo parlando.
0: Quindi ammesso anche che sia davvero una melodia popolare cubana, anche il compositore come ha fatto a conoscerla, che sembra che non sia mai stato in America? Le cose non tornano, qualsiasi, se è vera una di queste cose, le altre non
1: sì,
0: tornano.
1: È tutto un po' ingarbugliato, ma comunque sia,
0: e
1: è come non è,
0: ciò?
1: Nonostante ciò, La Paloma si attesta fra 8 e 900 come uno standard famosissimo, uno dei primi brani a essere registrato. Avete ascoltato ad esempio una registrazione, come vi sarete resi conto, molto vecchia, del 1928, e ancora oggi, dopo 150 anni, è una delle melodie più utilizzate, rielaborate, forse insieme soltanto a qualche canzone dei Beatles.
0: Teniamo a mente questo ritmo di abanera
1: e soprattutto il nome di Iradier. Adesso ascolteremo un brano veramente che non ha bisogno di presentazioni, ma poi vi sveleremo ancora qualcosa.

0: Direttamente dal Quirinale avete ascoltato il brindisi da Traviata.
1: Esatto. Oggi andrà così, ogni ascolto verrà annunciato con un finto ascolto di Capodanno.
0: No, ma Marco, al di là di tutto, qui siamo, abbiamo ascoltato ovviamente la Carmen di Bizet, chiaramente è anche questa una banera, quindi il fil rouge è questo, ma perché?
1: Perché al Teatro Reggio di Parma, nel periodo dal 12 gennaio al 23 gennaio, sarà possibile vederla messa in scena. Non bisogna farsela scappare, è un'opera meravigliosa.
0: Okay.
1: E quindi invitiamo tutti ovviamente a cercare un biglietto.
0: Ma un'altra domanda, perché Bizet sceglie questo tempo di abbanera che ormai riconosciamo, pam patim pam pam, cioè, celeberrimo,
1: sì,
0: c'è un motivo, c'è
1: certo,
0: un'origine,
1: dobbiamo insomma immaginare come un compositore di colonne sonore oggi, se deve lavorare per un film ambientato in Spagna, è chiaro che la musica, il compositore cercherà musica spagnola in qualche modo per far sì
0: cercherà
1: che il pubblico
0: di sottolineare
1: subito,
0: l'ambientazione,
1: esatto, qualche suggestione, così il pubblico sa subito che siamo in Spagna grazie alla musica. Bizet fa uguale quando vuole mettere in scena la Carmen, appunto, e va a cercare una melodia popolare spagnola. Quello che lui non sa, però, in realtà, è che questa melodia così caratteristica,
0: questo cromatismo discendente,
1: sì, questo scioglimento quasi, questa melodia verso il basso, molto languido e sensuale, in realtà altro non è che proprio una melodia di una banera di Iradier.
0: Oddio,
1: lo stesso compositore,
0: lo spacciatore di ritmi cubani,
1: lo spacciatore spagnolo di ritmi cubani. E Bizet questo non lo sapeva, credeva fosse una melodia prettamente spagnola. Quando poi lo scopre, dovrà appuntarlo nella seconda edizione scrivendo: devo ammettere che il compositore di questa melodia, che io ho riarrangiato e rielaborato sicuramente in maniera eccelsa, però in realtà è morto da qualche anno ed è Iradier, nato e cresciuto in Spagna.
0: Quindi ecco che è tornato Iradier nel nostro racconto.
1: Esatto, ma noi ora restiamo sempre in Francia, in questo ambiente, in questa fascinazione per la Spagna dei compositori francesi, ma con un passettino avanti, una quarantina d'anni dopo,
0: 1903, Estamp, brano, raccolta pianistica superba di Claude Debussy. Bene, ascoltiamo il secondo movimento, La soirée d'un grenade.

0: parafrasi su Rigoletto di Franz Liszt.
1: No, però scherzi a parte, tu sai che Liszt ha scritto una rapsodia spagnola?
0: No, sapevo le rapsodie ungheresi.
1: Non solo ungherismi il vecchio Liszt, ma anche suggestioni ispaniche. Ah, fra l'altro è un brano molto famoso che probabilmente sia Debussy che Ravel conoscevano molto bene.
0: Quindi non solo Ungheria ma anche Spagna. E quanti compositori sono riferiti alla
1: troppi,
0: Spagna?
1: Troppi compositori probabilmente.
0: E adesso parleremo anche di un altro. Però quello che mi interessava molto in questo Debussy, io non ho sentito solo sotto, quasi in lontananza, la banera, ma c'è sopra, ci sono dei canti, dei rumori, delle suggestioni. Che cosa ci racconta Debussy?
1: La banera compare da subito, però come dici tu rimane sullo sfondo e poi sentiamo delle nuove melodie, altre suggestioni, bravissimo. Io direi un canto di Muezzin che a un certo punto si staglia, e questo è chiaro perché pensiamo a Granada come una città dove confluisce tutta la cultura mozarabica, e quindi proviamo a immaginarci quello che Debussy costruisce, un grande paesaggio di questa città addormentata, notturna, e noi ci infiltriamo fra le sue vie e ci lasciamo distrarre da un rumore, da un canto, e quindi procediamo veramente a pannelli, che è a finestre potremmo dire, che è una procedura tipica della composizione di Debussy.
0: Anche non quando è ispirata alla Spagna, è vero,
1: no.
0: Tipica della sua musica. Ma tra l'altro, pensate il grandissimo onore, abbiamo ascoltato Debussy stesso in persona al pianoforte.
1: Bombetta e sigaro.
0: Sì. Non è propriamente una registrazione, siamo nel 1913, con questo pianoforte a rullo, cioè non so se avete presente quei souvenir piccolini con dove il carillon gira. Esatto, uguale, un grande pianoforte che incide su un rullo il movimento
1: questa
0: dei
1: cosa
0: tasti, e la può riprodurre
1: perché ci restituisce le intenzioni del compositore.
0: Sì, i suoi cambi di tempo, le sue nuance, che cosa vuole sottolineare, dove si prende un respiro, insomma abbiamo veramente Debussy e il suo senso musicale.
1: Pazzesco.
0: Questo è incredibile. Ma direi di andare
1: andiamo
0: un po' oltre
1: avanti.
0: Prima abbiamo detto 40 anni dopo Carmen, La storia della Granada, abbiamo sbagliato, sono
1: 30
0: anni, 1903. Se qualche anno dopo, nel 1907, circola l'orchestrazione per orchestra di una banera da parte di Maurice Ravel, amore e odio fra questi
1: amore
0: due compositori
1: odio, sì,
0: francesi.
1: Assolutamente, fra
0: ma c'è
1: Maurice
0: una storia
1: e Claude
0: molto interessante.
1: Beh,
0: legata
1: perché
0: a questo.
1: Nel momento in cui lui pubblica la banera orchestrata, che lui aveva scritto nel 1895, pensate, quindi prima di Estamp, per due pianoforti, lui sente l'esigenza di specificarlo questo, perché intanto le Stamp e la Soirée d'en Grenade si erano diffuse moltissimo, e chiaramente i meriti di questo gusto ispanico stavano andando tutti a Debussy.
0: Anche perché c'è un tema che è davvero molto,
1: molto
0: simile, quindi il dubbio per chi ascoltava la versione per orchestra era dire, ma ha copiato da quel brano pianistico di Debussy,
1: e invece no,
0: Ravel,
1: quindi il povero Ravel dice, oh, guardate,
0: la versione originale
1: è
0: del 1895.
1: È la mia del 1895, e quindi fra le righe di cioè, insomma, Claude, ti ho sgamato.
0: Esatto, e ce l'ascoltiamo subito, a Banera di Maurice Ravel.

0: sul bel Danubio blu di Johann Strauss.
1: Esatto, finito per oggi, per quest'anno, questa gag abbiamo finito, perché l'ultimo talk, la Banera è stato il ritmo protagonista di questa puntata.
0: Sì.
1: E finora abbiamo sentito
0: Bizet, Debussy, Ravel, tutti i compositori francesi. Quindi ciò cosa ci testimonia? Che c'è un interesse da parte di questi compositori, ma della cultura francese fra 8 e 900, direi per l'esotismo in musica. L'esotismo è uno strumento artistico, culturale, per trasportare il fruitore dell'opera d'arte in un altro dove, in un altro posto.
1: E perché proprio la Spagna?
0: Ma la Spagna
1: era così
0: gettonata. Benissimo. Innanzitutto è un territorio molto diverso, ma molto vicino alla Francia.
1: Vero.
0: E poi ha delle tinte molto, molto forti, di un popolaresco passionale e violento, e anche con degli aspetti culturali peculiari. Zigani, mozarabici abbiamo sentito, quindi suggestionava alla grande. Però ecco, il ritmo di Habanera, Marco, non rimane in Francia, nella Francia della Belle Époque, ma...
1: No, e soprattutto attraversa non solo altri paesi, ma anche tutto il Novecento, direi anche gli anni 2000. Se vogliamo proprio andare alla contemporaneità...
0: Abbiamo visto che la Paloma ormai è uno standard ancora attivo.
1: Esatto, anzi, e se vogliamo andare proprio alla contemporaneità, se aumentassimo il ritmo di Habanera di 50 attacchi di metronomo, avremmo... che è esattamente il ritmo caraibico,
0: tormentone
1: estivo.
0: Della musica estiva.
1: Assolutamente, che
0: dei
1: ormai
0: villaggi non vacanza.
1: Solo, esatto, esatto, che ormai appunto veramente ogni estate ci tormenta nelle
0: discoteche,
1: cioè sulla spiaggia.
0: E nella musica leggera anche in Italia ormai è abusatissimo.
1: Esatto, e già comunque dal secondo dopoguerra anche diciamo che questi ritmi entrano anche nella musica un po' meno classica o colta,
0: sì,
1: o seria.
0: Probabilmente
1: no?
0: Appunto si trasferiscono più sul filone leggero che in quello classico, ma abbiamo degli autori di confine.
1: Di confine,
0: Kurt Weill,
1: esatto, il cabaret.
0: E tutto il cabaret.
1: Esatto, certi compositori che hanno commissionato il pop, diciamo, a una tradizione invece di...
0: Quindi
1: un certo
0: l'ultima
1: tipo.
0: Chicca che regaliamo ai nostri ascoltatori.
1: Siamo nel 1946 e un giovanissimo Bruno Maderna si confronta con tre testi di Verlaine e decide il secondo, la serenata, di musicarla proprio con quello che lui scrive, un tango. In realtà,
0: ma tango
1: sulla
0: e Habanera sono due ritmi imparentati.
1: Esatto, e quindi ritroviamo questo ritmo anche in questo brano, però in modo un po' diverso.
0: Beh, è trasfigurato, mi verrebbe da dire. Insomma, il Novecento non è passato
1: inosservato
0: dal giovanissimo Maderna, che si confronta, figurarsi, con la dodecafonia e tutte le suggestioni di inizio secolo. E infatti abbiamo questa linea melodica molto più schizzata, molto più capricciosa, e anche l'accompagnamento pianistico della Banera viene un po' destrutturato.
1: Assolutamente.
0: Però, insomma, questo ritmo eterno, mi vorrebbe da dire, insomma, è sempre presente, e quindi noi vi auguriamo un buon ascolto. Questo era A Note Spiegate.
1: E anche un buon anno. Un saluto da Marco
0: Pedrazzi. E da Diego Tripodi.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Cinema.
2: Lontano da Cinecittà, una serie podcast in 5 puntate ideata e scritta da Samuele Govoni e prodotta da Ferrara, la città del cinema. Prima puntata, il giardino dei Finzi Contini.
3: Il 10 aprile 1972, con Il giardino dei Finzi Contini, Vittorio De Sica vince l'Oscar per il migliore film in lingua straniera, realizzato nel 1970. Si tratta della quarta statuetta per il regista, che già aveva ottenuto lo stesso riconoscimento nel 1948 per Chouchat, nel 1950 per Ladri di biciclette e nel 1965 per Ieri, oggi, domani. De Sica non è volato a Los Angeles per la notte degli Oscar. Ha preferito aspettare il verdetto nella sua dimora di Roma. Sono da poco passate le 4 del mattino, ora italiana, quando il telefono di casa di Sica squilla. Il suo film ha vinto. Il regista, con tanto di cravatta, sempre elegante nonostante l'ora e la vestaglia, sorride, ringrazia e poi riattacca. Nelle ore successive sono tanti i colleghi e gli amici che lo chiamano per congratularsi. I giornalisti gli chiedono una battuta, cosa si prova, che effetto fa, che cosa rappresenta questa vittoria per lui, per il film e per il cinema italiano. Ai microfoni della RAI, De Sica dice: «Il giardino dei Finzi Contini è stato premiato, io credo, oltre che per i suoi contenuti artistici, anche per i suoi contenuti morali».

C'è stato un momento in cui teatri di posa e grandi città non bastavano più. I registi avevano bisogno della pianura sconfinata e del Po. Alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema italiano vengono girati proprio qui, a Ferrara e nella sua provincia più profonda. Io sono Stefano Moroni e questo è Lontano da Cinecittà, una serie podcast ideata e scritta da Samuele Govoni e prodotta da Ferrara la città del cinema con le musiche originali di Zermoy.

0: era un ragazzo e ho avuto l'onore di lavorare con un genio, perché De Sica era veramente un genio, perché era un bravo attore, bravissimo attore, ma era soprattutto un grandissimo regista. Delizioso nella vita, ma durissimo, molto duro durante le riprese. Io ho incontrato sempre registi molto duri, ma credo che sia una cosa molto importante, perché essere duri con un attore mentre stai lavorando significa che tu vuoi, ricerchi in qualche modo la perfezione.
1: La voce che avete appena ascoltato è quella di Lino Capolicchio, che nel Giardino dei Finzi Contini interpreta Giorgio, il protagonista. Ispirato all'omonimo romanzo di Giorgio Bassani e ambientato a Ferrara, il lungometraggio racconta la storia della borghese famiglia Finzi Contini, della persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale e dell'amore giovanile e non corrisposto di Giorgio per Nicole, interpretata da Dominique Sandin. Nel corso degli anni Capolicchio tornerà spesso nel ferrarese, non solo perché nel 1976 gira La casa dalle finestre che ridono, vero e proprio cult di Pupi Avati, ma anche perché quella città è il territorio

0: ci sono, cioè mi piace la comunità artistica e lo spirito con cui si fanno le cose, e appunto mi piace essere entrata, diciamo, in questa famiglia artistica che è Maple Death, faccio parte anche di Grabischi Point, che è un'altra associazione. Appunto nello studio di Stefano Pilia in centro, quindi ci sono, cioè, mi sento, diciamo, che, sì, di far parte di una comunità molto viva che fa le cose con uno spirito bello, non competitivo, però vabbè, sappiamo le dinamiche, adesso non voglio edulcorare, ecco, però almeno io qui mi sento a casa, mi sento a mio agio.
1: La vivo come una cosa molto positiva, no? Il fatto che tu sia rientrata a Bologna, Jonathan anche era a Londra e poi ha deciso di tornare a Bologna. Questo un po' la presenza di Stefano, questo un po' testimonia che una scena culturale comunque c'è e si respira in questa città, per
0: Sì,
1: fortuna.
0: tra l'altro ho fatto anche un progetto tutto su Bologna, proprio in questa fase in cui cercavo di recuperare un po' il rapporto con la città, ho appunto ho realizzato questo libricino, sempre a proposito di libri e come dialogano poi con i suoni. Sì, il progetto si chiama Ubicon System, e anche quello tra l'altro è tramite un bando del comune, e sono cinque composizioni dedicate a cinque luoghi della città molto diversi, pensate per essere appunto ascoltate in cuffia. In questi luoghi, e due sono alla Certosa, altri sono periferici, uno è una cabina telefonica, quindi proprio un progetto su Bologna pensato per essere fruito camminando e insomma esplorando queste acustiche, e quello mi ha aiutato molto a, sì, a recuperare un rapporto con la città, tra l'altro in un periodo un po' complicato come era quello, insomma, della pandemia.
1: E tu inizi, vai al conservatorio, quindi una formazione di tipo classico, e come strumento scegli il sassofono. Sei stato tu a scegliere il sassofono, tu vuoi scegliere come perché?
0: Allora, sì, allora io ho studiato al Conservatorio di Bologna musica classica, insieme al maestro Daniele Fazziani, che è anche il sassofonista dell'orchestra del comunale. Però in realtà, cioè, vabbè, il sax ho iniziato tardi, tra virgolette, che avevo 18 anni, l'ultimo anno del liceo. È stata una scelta mia, prima suonavo la chitarra, suonavo già un po' la chitarra elettrica, avevo già le band, così. E in realtà, appunto, racconto sempre questa storia che è un po' buffa, che l'estate prima di comprare il sax ho fatto questo lavoro che dovevo far compagnia, diciamo, a una signora anziana, e praticamente ho fatto questo sogno in cui la signora si trasformava in un sassofono.
1: Quindi è stato il sassofono a scegliere.
0: Sì, avevo già un po' questa vaga idea, comunque ascoltavo molte cose, non prettamente jazz, però insomma avevo questa fascinazione, però poi ho avuto anche un po' questo sogno molto buffo, no? Cioè rivelatore, e poi con i soldi che ho guadagnato da quel lavoro ho comprato il mio primo sax, in effetti. E poi da lì, sì, io ho studiato di sicuro, però, cioè, da sempre vengo dall'underground, dalle band. Quando facevo il liceo Minghetti, insieme ad alcuni amici, ho fondato il giornale della scuola e avevamo la rubrica in cui intervistavamo le band emergenti. Quindi il mio humus è sempre stato quello. Poi sì, ho anche frequentato un po' degli ambienti più accademici, però cioè, in realtà il mio lavoro si radica più in uno spirito libero, no? Di anche itinerante, diciamo, non legato anche fisicamente, no? All'accademia. Però non la rinnego, cioè studiare, anzi, cavolo, è bellissimo essere studenti.
1: E diciamo che un po' di libertà espressiva ti viene anche poi dagli studi invece che hai fatto a Den Haag con gli studi in elettronica, musica elettronica.
0: Sì, lì sono stati 3 anni veramente super importanti per me artisticamente e che mi hanno permesso proprio, sì, cioè di imparare tantissimo, tantissime tecniche, ma non solo, anche proprio una visione sul suono. E non penso che farei quello che faccio senza aver avuto quell'esperienza lì, perché sono stati anni in cui ho avuto il lusso di potermi veramente concentrare su una mia ricerca personale. E sono stata molto incoraggiata, diciamo, quello che ho vissuto lì era questo senso comunque di essere presi sul serio quando si avevano delle idee artistiche personali, senza stare troppo a guardare anche al background.

0: No? Si dice spesso questa cosa, nella mia esperienza è stata vera, che comunque da un certo punto di vista l'accademia all'estero è un tipo di scuola in cui viene più messo al centro, secondo me, l'individuo. Non si guarda tanto all'acquisizione di un bagaglio di tecniche che solo dopo anni e anni eventualmente potrai dire qualcosa di tuo perché sei passato tramite tutta una serie di iniziazioni in qualche maniera, no? Invece lì, forse perché è un tipo di cultura un po' più anglosassone, che è diversa in questo senso, no? È meno, secondo me, museale, meno ancorata alla tradizione. Lì vieni subito considerato come un artista in qualche maniera. E quindi è quasi che ti venga chiesto, ok, ma tu cos'hai da dire?
1: E qual è stato per te un periodo di formazione, ma è stato anche un periodo di creazione? Sono stati degli anni dove tu hai scritto, dove tu hai suonato molto?
0: Sì, moltissimo. Sì, ho sia, diciamo, sviluppato delle composizioni un po' più accademiche, tipo musica acusmatica per impianti multicanali, oppure strumenti acustici aumentati, insomma, tutto così. Però contemporaneamente sono stati anche gli anni, ad esempio, in cui ho scritto il mio primo album, Lauri Silva. Quindi sì, cioè, anni in cui ho suonato tanto in Olanda, che è anche una cosa che mi permette poi di tornare adesso. Quindi ho instaurato anche dei rapporti, ho fatto dei lavori per l'iMuseum di Amsterdam. Una cosa che di sicuro mi ha aiutato tanto è anche che ho suonato a Rewire, appunto, che è, diciamo, il festival importante che c'è lì a Den Haag per la musica sperimentale, insomma. Quindi sì.
1: Tu hai studiato tanto, ma hai anche insegnato, e insegni ancora. E quel lato lì, come lo vivi, il lato del trasmettere, oltre che del ricevere?
0: Allora,
1: Che tipo di insegnante sei?
0: io ho insegnato in vari contesti, perché durante il Covid ho insegnato alle medie e quella è stata un'esperienza che mi ha messo tantissimo alla prova. Cioè, ogni tanto penso se ho fatto quello posso fare qualsiasi cosa. E quindi dipende tanto dal contesto in cui insegni, no? E cosa insegni. Cioè, alla fine è un lavoro molto difficile. Io comunque sono anche figlia di un insegnante, mia mamma adesso è in pensione ma ha insegnato per tanti anni, e è un lavoro appunto molto simile alla performance, molto performativo. Comunque quando insegni, soprattutto se insegni a dei gruppi di persone, è come se fossi sul palco, cioè devi mantenere un'attenzione, in qualche modo devi tirare fuori un carisma, no? È comunque un atto persuasivo in qualche maniera. Poi in alcuni contesti lo deve essere estremamente, tipo alle medie, no? In altri contesti parti già che, insomma, è un po' più facile perché magari le persone vengono già interessate, eccetera. Però si dice sempre, è un po' un luogo comune, però è vero, cioè, che comunque insegnare è imparare, perché nel dover trasmettere una cosa e doverla spiegare, doverla anche ridurla ai minimi termini, alla sua essenza, cioè, è qualcosa che ti dà tantissimo, perché devi andare un po' alla radice, no? Delle cose che fai, che di solito dai per scontate, quindi è super stimolante, sì.
1: Tu prima hai parlato degli anni di Den Haag, come appunto gli anni in cui poi è nato Lauri Silva, che secondo me sta in perfetta continuità con quello che poi è il lavoro di oggi. Cioè, quello che mi è particolarmente piaciuto dei tuoi suoni è il fatto che, cioè, si sente che è stato fatto da te, che non è una cosa banale. Perché sono ovviamente creazioni uniche che però hanno una cifra, uno stile particolare. Come avviene la parte creativa? Sei una persona che scrive tanto oppure parti subito con delle improvvisazioni che poi invece fissi sulla carta? In generale, chiaramente immagino che ci sia per ogni brano una storia diversa, però qual è il modo in cui ti piace di più lavorare?
0: Allora, assolutamente sì, cioè questo disco è super in continuità con Lauri Silva, anche se arriva 5-6 anni dopo, però affonda un po' le sue radici in quello che avevo sperimentato alla fine di Lauri Silva, cioè del provare a portare quella musica che era nata principalmente in solitudine, anche se già sul disco c'erano dei collaboratori, delle persone che insomma in qualche modo avevano prestato i loro suoni, no? Però dopo sentivo il bisogno comunque di avere più interplay, cioè cioè di avere più strumenti a fiato, che suonassero insieme, così. E allora avevo iniziato a fare appunto percorso che poi fu un po' interrotto appunto dalla pandemia, no? A portare la mia musica in giro con due o tre persone, no? Addirittura quando presentai Lauri Silva eravamo in cinque sul palco, ma occasione speciale. Quindi quell'ambizione l'ho mantenuta in tutti questi anni, anche se poi ho fatto tanti altri progetti, così, eccetera, no? E quindi ho detto, il disco dopo a questo punto lo voglio già fare insieme, no? A qualcun altro, che abbia già questa componente molto suonata, molto di dialogo. Quindi in realtà all'inizio ho messo su quello che era un quartetto con Giacomo Bertocchi, che è un po' l'altro fiatista, anche se non l'unico, perché la tromba invece è di Ramon Moro. Giacomo è un musicista incredibile che appunto aveva un po' già suonato su Lauri Silva, che già mi accompagnava in delle date in duo o in trio, e Edoardo Grisogani, che appunto ho conosciuto ai tempi di Lauri Silva. E anche se non suonava nel disco, ma era un po' appunto il motore percussivo di questi pochi live che comunque avevo avuto il lusso di fare, non da sola. E poi Giulio Stermieri, diciamo, ai tasti, al farfisa principalmente, ai synth. Quindi metà dell'album è stato registrato con questa formazione, quindi andando in studio, suonando insieme i pezzi che hanno avuto anche appunto cioè erano composti, diciamo, diretti principalmente da me, i temi principali, anche se non tutti, però sono nati molto in sinergia appunto con i musicisti. Poi, Giulio alle tastiere ha scritto delle sue parti, ad esempio, Giacomo mi ha aiutato ad arrangiare appunto i fiati, Edoardo ha scritto di fatto le parti percussive, io magari gli ho dato i suoni, così, quindi queste persone hanno molto contribuito a questi brani. E all'inizio volevo fare l'album tutto così. Dopo varie vicissitudini, eccetera, mi disperdo un po'. E gli altri quattro brani hanno avuto un po' una genesi diversa, ma hanno comunque sempre tanti ospiti. C'è appunto Ramon alla tromba, c'è anche il Tarawangsa, che è questo strumento a corda indonesiano di Tegu Permana. E poi appunto la batteria con Giovanni Minguzzi. Insomma, è un disco molto corale in questo senso. Poi ogni pezzo ha davvero un po' una storia a sé. Prima nascono le basi ritmiche e dopo, improvvisando, compongo i temi, che comunque sono sempre molto legate a una pratica strumentale. Cioè non scrivo mai sulla carta, diciamo.
1: Sì.
0: E poi c'è tutta una fase di post-produzione, che forse è un po' la cosa che dà più la cifra personale. Curo molto appunto proprio come le cose devono suonare. Cioè i suoni, il mix, gli effetti, c'è un grande uso di effetti anche anche sugli strumenti acustici. E quindi sì.
1: E quanto tempo occupa questa fase di produzione? Mi dai l'idea di essere abbastanza precisa poi nel risultato finale che vuoi ottenere? E è una cosa che riesci a chiudere facilmente o invece è una cosa che ti richiede tanto sudore?
0: Ah beh, io scrivo poco e diciamo in qualche maniera non butto via niente, cioè non sono una di quelle artiste che ha l'hard disk pieno di pezzi, no, cioè le cose che faccio quasi tutte le porto fino in fondo e le pubblico. Quest'ultimo disco, la sua composizione è durata 2 anni, ma di fatto a periodi, cioè con dei periodi diciamo di intenso lavoro e poi magari dei buchi in cui appunto ho avuto altri lavori, oppure semplicemente magari non avevo trovato ancora la chiave per alcune cose, quindi le ho un po' abbandonate, le ho riprese dopo. E alcune parti elettroniche vengono da una sessione fatta a Rotterdam in cui per la prima volta ho sperimentato con i sax modulari, quindi è molto eterogeneo, non mi è mai capitato di arrivare alle cose con un processo chiaro, che tu dici ok, adesso questa cosa la faccio così, da A a B e tutti i pezzi nascono così. Non sono molto formulare, ecco, nel modo in cui scrivo le cose, ed è anche quello che poi rende un po' complicato ma stimolante il portarle dal vivo, perché ogni brano ha i suoi suoni specifici. Per farti un esempio, le parti di basso non sono sempre suonate dallo stesso strumento, cioè non parti di basso nel senso basso,
1: sì,
0: ma
1: sì.
0: I bassi, sì. Diciamo, no? Quindi a parte il sax, che magari rimane un po', diciamo, la parte solista, anche se lì, anche non sempre, perché ci sono anche dei brani in cui il sax non c'è, tipo l'ultimo brano del disco, c'è la tromba che fa la parte solista. Quindi ogni pezzo è un po' un piccolo mondo con però una visione generale. Quello che secondo me un po' mi aiuta è che quando scrivo ho già delle tematiche che vanno al di là della musica, che un po' mi guidano, delle immagini, cioè qualcosa che va un po' al di là dei suoni, ed è la cosa che un po' mi aiuta poi a tenere insieme tutto, spero.
1: Sì, no, dà l'idea di un concept album fondamentalmente, anche se non so se è nelle tue intenzioni, però dà l'idea comunque che c'è un racconto, e quelle immagini che probabilmente sono nella tua testa, poi sei riuscita a restituirle. E invece rispetto ai titoli, è divertente trovare i titoli per quei suoni? Ti piace una... È una cosa che fai da sola, arriva insieme ai suoni di base, arriva insieme alle prime ritmiche, come...
0: Allora, in realtà questo concept è un po' nato appunto in questa prima fase in cui con questa band, e perché nella mia musica c'è un po' questa componente post-exotica, cioè usiamo la parola post un po' anche perché... L'esotica come genere musicale è un po' anche controverso, se vogliamo, no? Cioè suona un po' coloniale, no? Eccetera, eccetera. E però, diciamo, c'è questa fascinazione per i suoni un po' di quello che viene chiamato quarto mondo, no? E quindi, in realtà, all'inizio un po' per gioco, era nata questa idea del sì, ma ormai, cioè, siamo noi un paese tropicale, quindi non c'è bisogno di guardare altrove. E infatti, ad esempio, alcuni titoli tipo Solvay Beach, appunto parlando con i ragazzi, Giacomo mi ha detto, sai, io ho fatto le musiche per un podcast sul riscaldamento climatico e si parlava di questa spiaggia in Toscana che appunto sembra una spiaggia caraibica, ma in realtà è una spiaggia molto inquinata perché c'è questa industria, appunto la Solvay. Cioè all'inizio non è stato appunto mettersi a tavolino, adesso faccio un disco che parla di questa sì. cosa qui. Però un po' delle letture, un po' degli interessi, un po' questo quest'idea che mi piaceva perché scardinava un po', no? Cioè il discorso che si può fare sull'esotica. E poi allora, tutto un po' magicamente si è, diciamo, si è allineato. E dare i titoli è una cosa che io faccio quasi sempre dopo. Ed è un po' una fase, secondo me, di quando hai finito il disco e lo guardi un po' da lontano, no? Cioè non ci sei troppo dentro e quindi crei un po' anche a posteriori questo filo rosso. Cioè è molto difficile da spiegare, non lo so. Poi uno... però in questo caso appunto stavo leggendo questo libro Modi di essere di James Briddle, che era pieno di spunti, no? In generale negli ultimi anni mi ha molto affascinato esplorare l'idea delle forme di intelligenza non umane, in particolare animali, e avevo anche questo progetto con Giulio Stermini che si chiama Impulse Response, che era un po' anche questa serie di house concert con la newsletter che parlava ogni volta di un animale e del suo rapporto col suono. Quindi era un argomento di cui in generale mi interessavo, e quel libro è ricco di riferimenti e quindi alcune cose sono poi venute da lì. Però mi fermo perché se dovessi spiegare ogni titolo cioè ci terrai qui 40 minuti.
1: Allora, no, vediamo se riesco a farti fare una cosa. Riusciresti a raccontarmi Flowers are blooming in Antarctica come se fosse un racconto che comprende tutti i titoli, quindi ovviamente senza entrare in ogni singola traccia, ma farmi un piccolo racconto che tiene insieme tutti i pezzi?
0: Sì, in realtà il disco contiene un testo di questo tipo, quindi potrei leggerti il testo sì. banalmente. Perché proprio il disco, appunto, non mi piace chiamarlo concept perché, fa un po' disco prog, sì. Non lo so. Cioè, sono più degli immaginari, no, che descrive. Però, appunto, dentro il vinile, sul retro, c'è un testo che fa proprio esattamente questo gioco che dici tu. 2087. L'Italia è ormai definitivamente un paese tropicale e sembra quasi di vivere in quel vecchio romanzo di Ballard che racconta un'Europa regredita all'era triassica. Piante rampicanti crescono tra le fessure di un asfalto onnipresente, lascito delle politiche cementificatrici dei primi anni venti. Nei brevi mesi, che un tempo si dicevano invernali, alcuni anziani si ritrovano ancora negli oasi bar, piccoli ruderi di quelli che furono i bar di paese. È lì che increduli ascoltano dai loro vecchi smartphone il nuovo jazz alieno delle generazioni più giovani. Alcuni di loro ogni tanto si vedono conversare allegramente con qualche pesce nei numerosi stagni urbani che ormai si trovano un po' ovunque, habitat prediletto di granchi blu e dei cosiddetti calamari sognatori. Spostarsi è sempre più difficile, solo i super ricchi possono permettersi gli ultimi litri rimasti per le tecnologie a combustibile fossile e la rete ferroviaria progettata grazie ai brillanti studi sull'intelligenza dei funghi mucillaginosi è rimasta poi incompiuta, preda di speculazioni selvagge. Sembrano ormai lontanissimi i tempi dei voli low cost che con pochi euro portavano le coppie italiane in vacanza in posti esotici, ora che nel posto esotico gli italiani ci vivono e i signori dell'elite mondiali atterrano con le loro navicelle eoliche all'aeroporto di Solvay Beach. Tuttavia, la luna ogni tanto si vede ancora nitida in qualche sera fortunata e qualcuno dei pochissimi giovani che è riuscito a diventare padre esce per un attimo dal bunker anticaldo per darle un'occhiata, cullando dolcemente suo figlio al suono di un tarawangsa lontano.
1: Sì, contiene tutto. E posso dire anche che c'è una... Comunque, nonostante lo scenario, sia i suoni, sia il messaggio, comunque non è un messaggio distruttivo o nichilista, no? È comunque, no, non ci estingueremo come i dinosauri, è comunque un flowers are blooming in Antartica, non un moriremo tutti, insomma. ce l'hai un po' questa prospettiva positiva?
0: Ma allora, il titolo viene, per la prima volta l'ho letto su un post Instagram di Extinction Rebellion, che è appunto un movimento ecologista che ho anche brevemente frequentato, mi sarebbe piaciuto farlo molto di più, e comunque, cioè, con le cui idee mi trovano in linea. Vabbè, il titolo mi piaceva un sacco perché mi sembrava contenere la fine e l'inizio, in qualche maniera, cioè proprio appena l'ho letto mi ha colpito, mi è sembrata un'immagine bellissima, e poi ho tra l'altro... appunto l'ho digitato, ho trovato tipo degli articoli, diciamo, di divulgazione scientifica che parlavano di questa cosa, no? E quindi, cioè, fondamentalmente anche appunto il libro di Bridwell che viene citato, cioè il messaggio è come in tempi di crisi possiamo cambiare la nostra prospettiva. Cioè, io ovviamente faccio musica, mi occupo di immaginari, mi occupo di qualcosa che è molto anche ambiguo, no? Cioè, sottile, non posso dare le risposte che darebbe chi fa politica attiva, no? Oppure chi studia queste cose dal punto di vista scientifico, no? Cioè, i miei strumenti sono altri. Però quello che un po' forse ho tentato di fare è mostrare un altro mondo che sta nascendo, che può nascere da questa situazione. Cioè, questo è il nostro punto di partenza oramai. Cioè, anche se, appunto, nel testo che ho appena letto dice 2087, ma la fantascienza è sempre un modo di parlare del presente. Cioè, non parla del futuro in realtà. Quindi sì, un po' questo, un po' molto più banalmente, cioè a me piace che la mia musica contenga diversi mood, che contenga diverse atmosfere. Quindi ci può essere, infatti anche il disco penso che abbia quasi una metà più cupa, una metà più, diciamo, solare, giocosa. Cioè, non penso, ecco, che quello che ci serva sia solo il catastrofismo e... perché è, quello lì è un po' l'anticamera poi di quel senso di ah vabbè ma
1: non
0: tanto
1: posso fare niente,
0: esatto, no?
1: Non posso fare niente,
0: sì. E invece quello che vedo appunto in Extinction Rebellion, l'ultima generazione, in una generazione anche prima della mia, cioè i nuovi ventenni eccetera eccetera, vedo proprio questa disperazione che però si unisce a una carica trasformativa. E questo, cioè, secondo me, cioè, l'arte lo può dare, lo può trasmettere, no? Cioè, con molta forza.
1: Sono d'accordo. Ti faccio un'ultima domanda, dico un'ultima cosa. Prima stavo ragionando, no, a che tipo di forma darei al tuo album. Allora mi sono immaginata un cerchio che chiude un quadrato, quindi dove il quadrato è la materia e lo spazio, e invece il cerchio è il tempo, la spiritualità intesa come creazione artistica. Questi due fattori, spazio-tempo, sono molto importanti e si avvertono dentro questa produzione. Insomma, sono due coordinate importanti.
0: La musica è un'arte del tempo, ma anche un'arte dello spazio, cioè nel senso che comunque non esiste se non nella temporalità. E però, appunto, in realtà quello che ci insegna molta musica elettronica, molta anche sound art, no? È come in realtà la musica viva e muti e sia profondamente influenzata appunto dalla dimensione spaziale. Cioè, nel caso di questo disco, lo spazio è lo spazio immaginario, no? Cioè, è la piccola creazione di mondi. Spesso anche i titoli, no? Rimandano a dei luoghi. Allora, Solvay Beach, Lauri Silva, Ozzy Bar. Sono tutti dei luoghi, come dire, siamo qui, no? È come se la musica appunto creasse un, sì, appunto, uno scenario. E quindi sì, quell'aspetto c'è sicuramente. Poi magari c'è il fattore tempo nel gioco appunto della fantascienza, che come dicevo prima è questa proiezione, no? verso il futuro, che però è un continuo di rimando con il presente. E, cioè, ad esempio, Droned World, che appunto è il titolo di un brano, ma in realtà è proprio una citazione di un titolo di libro di Ballard, che consiglio vivamente, tradotto in Italia con Il mondo sommerso, per me era proprio, cioè il mondo sommerso è l'Emilia Romagna di adesso, cioè sono le alluvioni. Tra l'altro c'è stata questa cosa che la prima volta che ho suonato dal vivo quel brano è stato ad ottobre, pochi mesi fa, mi si è allagato lo studio e cioè è l'ultima alluvione che abbiamo avuto, sì, qui a Bologna. E quindi sì, forse questo, ecco. Poi spazio e tempo sono due concetti talmente ampi che nella musica, sì, e soprattutto nelle arti del tempo, anche le arti riproducibili come la musica, stiamo parlando di un disco, quindi è un po' quella magia, no, del riprodurre sempre in spazi diversi la stessa temporalità. Il disco alla fine è un po' questo, no?
1: Ultimissimo, visto che hai citato The Droned World, è anche il nome che dai al tuo tour. Perché adesso questo album lo porterai un po' in giro. Ci vuoi dire rapidamente dove possiamo ascoltarlo, dove ti troverai prossimamente?
0: Allora, il disco viene portato dal vivo con un trio che vede Edoardo Grisogani alle percussioni, ma anche all'elettronica, e Jacopo Buda alla tromba. E anche all'elettronica, ci giriamo un po' tutti, e appunto io ho l'elettronica e sax tenore. E mi piace citare anche Andrea Trona, che è il nostro fonico, componente molto molto importante. In realtà, vabbè, è il titolo, rivelo questa cosa, spero che non mi faccia causa nessuno, che ho scoperto che Madonna ha fatto un Droned World tour, perché ha fatto un pezzo che si chiama Droned World, senza il D. Quando l'ho scoperto questa cosa mi ha fatto, cioè, volare proprio, e quindi ho detto no, anch'io voglio chiamare il tour così. Beh, non penso che Madonna ascolterà questo podcast, quindi il titolo, la scelta viene da quello lì. E, allora, noi saremo a Bologna il 22.
1: Quindi innanzitutto segniamoci la data di Bologna del 22.
0: 22 febbraio da DAS per l'anteprima della rassegna Sunair. E oltre al mio trio c'è anche Stefano Pilia col suo trio, che presenta in anteprima il suo nuovo disco, quindi è un'occasione, un doppio compleanno io lo chiamo, e molto felici di condividere la serata con Stefano. E poi siamo al Mente di Lubiana e a Tolmino, di ritorno da Lubiana, e poi facciamo tre date, Amsterdam, Rotterdam, Bruxelles. E in Italia poi sempre a Macerata, al Circolo Dong, per un festival che si chiama Extramundus, e a Milano al Bico. E per adesso sì, direi le ho dette tutte.
1: Va bene, io ti ringrazio tantissimo, Laura. Grazie e in bocca al lupo per tutto.
0: Crepi il lupo, grazie a te.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
2: Fuga e morte di Tolstoi di Stefan Zweig. Adattamento sonoro, interpretazione e regia di Teatrino Giullare.
3: Al contrabbasso, Arestavolazzi. Personaggi: Tolstoi, Dushan, suo segretario, due studenti, Contessa, moglie di Tolstoi, Sasha, figlia di Tolstoi, voci del popolo. Ottobre 1910. L'azione si svolge nello studio di Tolstoi, a Jasnaya Poliana, radura serena, la tenuta in cui il celebre scrittore russo conduce una vita semplice e austera. Il segretario introduce due giovani studenti vestiti alla maniera russa. Si muovono con assoluta sicurezza, arroganti più che intimoriti.
4: Accomodatevi, accomodatevi intanto, cari studenti. Tolstoi non vi farà aspettare a lungo. Vi prego soltanto di tenere presente la sua età. Lui ama talmente la discussione da trascurare spesso quanto ciò lo affatichi.
3: Saremo brevi, signor Dushan. Abbiamo una sola domanda da fare, sempre che si possa parlare in libertà.
4: Ma sì, certo. Quante meno formalità, tanto meglio è. Lo conosco bene. Sono il suo segretario da molti anni. Una sola raccomandazione, però, è: per favore, non chiamatelo Sua Serenità.
3: Non c'è pericolo. Da noi si può temere tutto tranne che questo.
4: Ecco, sta arrivando. Scende le scale.

0: Bentrovati. Voi, se non sbaglio, siete i due studenti che mi ha mandato il comitato. Ho dimenticato i vostri nomi, perdonatemi.
1: I nostri nomi non hanno importanza. Siamo solo due rappresentanti.
0: Avete qualche domanda da farmi?
1: Sì, abbiamo una domanda. Una sola domanda. Perché, Tolstoi, voi non siete con noi?
0: Ma questo l'ho spiegato chiaramente nei miei libri. Non so se voi avete letto i miei libri.
1: Se abbiamo letto i vostri libri. Noi siamo cresciuti con i vostri libri. Siamo diventati grandi con i vostri libri. Soltanto i vostri libri ci hanno strappato dallo Stato, dalla Chiesa, dal potere. Solo voi ci avete spinti ad impegnare la nostra intera esistenza per ribellarci a tutto questo.
0: Ma non con la violenza.
1: Noi ci fidavamo solo di voi. Quando ci chiedevamo chi avrebbe spazzato via l'ingiustizia, ci dicevamo lui. Quando ci chiedevamo chi sarebbe stato il primo a ribellarsi, dicevamo lui, lui lo farà. Tolstoi. Eravamo vostri discepoli, vostri ammiratori, vostri seguaci. Io stesso sarei morto per un cenno della vostra mano. E se un paio d'anni fa io fossi entrato in questa stanza, mi sarei inginocchiato davanti a voi come davanti a un santo. Questo eravate per noi fino a pochi anni fa. Ma ora voi vi siete allontanato da noi e siete diventato quasi nostro nemico.
0: E cosa credete che avrei dovuto fare per rimanervi vicino?
1: Non dobbiamo mica dirvelo noi. Lo sapete bene cosa vi ha allontanato dall'intera gioventù russa, perché non lo dite? Dovete aprire gli occhi e non rimanere indifferente di fronte agli orrendi crimini del governo. Dovete alzarvi dal vostro scrittoio e prendere parte alla rivoluzione. Voi sapete con quale atrocità il governo ha represso il nostro movimento e voi siete testimone di tutto questo. Voi, con i vostri libri, avete fatto di noi dei rivoluzionari e adesso che i tempi sono maturi ci voltate le spalle, legittimando così la violenza del governo.
0: Io non legittimo la violenza. Mai, mai. Da 30 anni io mi dedico ad una vita spirituale ed umile per combattere i misfatti di tutti i potenti. Da 30 anni io chiedo in maniera più radicale di voi il totale rinnovamento dei rapporti sociali.
1: E cos'è cambiato in Russia grazie alle vostre gentili richieste? Non capite che così fate il gioco di quegli oppressori? Non serve a nulla appellarsi in nome dell'amore. Il popolo è stato fin troppo ad aspettare il vostro tanto declamato amore fraterno. Ma adesso non aspetteremo più. Adesso scocca l'ora dell'azione contro questi assassini.
0: Anche l'assassino è mio fratello.
1: E se fosse mio fratello e facesse soffrire l'umanità, io lo ammazzerei lo stesso.
0: Mi dispiace. Non possiamo ricorrere alla violenza. Mai. È scritto anche nel Vangelo.
1: E lasciate perdere il Vangelo. Per 2000 anni i papi l'hanno usato come acquavite per ubriacare il popolo. Se fosse servito a qualcosa, il mondo non sarebbe così pieno di miseria e sangue. Migliaia di innocenti sono rinchiusi in prigione in Siberia per colpa di pochi potenti e vi sembra giusto che debbano continuare a soffrire?
0: È meglio soffrire a volte piuttosto che versare altro sangue. Mi dispiace, ma il dolore può essere utile.
1: E allora, se il dolore è così utile, perché non soffrite voi? Perché ve ne state qui al caldo nella vostra bella casa? Perché mangiate su stoviglie d'argento mentre i vostri contadini girano coperti di stracci? Perché non andate per le strade voi a conoscere la miseria? Perché non date voi il buon esempio?

È una domanda buona. È una domanda proprio eccellente. È una domanda necessaria. Ed io voglio rispondere con tutta franchezza. Mi chiedete perché non prendo il dolore su di me. Ed io risponderò.

Perché sono troppo vigliacco, troppo debole, troppo insincero. Perché sono un uomo meschino e insignificante, peccaminoso. Perché fino ad ora non ho ancora avuto la forza di fare quello che è improrogabile. Le vostre giovani parole risuonano in maniera terrificante sulla mia coscienza. Io so di non aver fatto nemmeno la millesima parte di quello che è necessario. E lo ammetto con vergogna. Già da molto tempo io avrei dovuto abbandonare il lusso di questa casa e andare per le strade, proprio come voi. E non so come rispondere, non so come rispondere se non che... se non che mi vergogno nel profondo dell'anima e cedo sotto la mia stessa bassezza.

0: Oh, forse un po' esagerato. Vi prego di scusarmi.
1: No, non dovete scusarvi. Al contrario, ve ne sono grato. Chi scuote la nostra coscienza ci fa soltanto del bene.
0: Allora cosa dobbiamo riferire ai nostri compagni?
1: Ai vostri amici dite questo in nome mio. Dite, io vi amo, vi rispetto, ma non posso seguirvi. Mi dispiace. Non posso seguirvi nel momento stesso in cui voi negate l'amore fraterno verso ogni altro essere umano. E adesso avete un'altra domanda da farmi?
0: No, la nostra domanda era solo questa. Addio.
1: Però, che giovani meravigliosi, così arditi, orgogliosi, forti, che sguardo libero, sfrontato, pronti a morire col sorriso per un nulla, a gettare via la loro vita, quella meravigliosa loro giovane vita, per una noce vuota, per parole senza senso, per un'idea senza verità. È proprio vero, il giusto si può imparare solo dalla gioventù.
2: È l'ora del pranzo!
1: Certo, mangiare, mangiare, chiacchierare, dormire, riposare. In questo modo viviamo la nostra pigra esistenza.

0: Come chi è? Sono io, tua moglie. Ti ricordi di avere una moglie? Fai presto! Non hai sentito, il pranzo è stato annunciato. C'è un redattore del Daily Telegraph che ti aspetta per il tuo articolo sulla pena di morte. Non puoi farlo aspettare. Cosa fai? Lo ignori?
1: Stavo arrivando.
0: Stavi arrivando? No! Stavi perdendo tempo con quegli studentelli arroganti.
1: Non sono arroganti, Sonia.
0: Come no? Quando il domestico di sotto gli ha domandato se avessero un appuntamento col conte, hanno risposto: non abbiamo appuntamento con nessun conte. Andiamo a parlare con Tolstoi. Sconclusionati. Hanno la testa in disordine, per aria. Come il tuo studio.
1: Ma Sonia...
0: Ma guardati, guardati intorno. Guarda lì, la macchina da scrivere. È tutta piena di polvere. Non ti deciderai mai ad utilizzarla.
1: Un giorno, Sonia, un giorno la userò. Adesso lasciami ancora scrivere a mano.
0: E guardati intorno, tutto in disordine, pieno di polvere. Libri sul pavimento, tutto sottosopra. Pensa che vergogna se arrivasse qualcuno di importante a farti visita. Dio mio, la tela della poltrona è già tutta strappata.
1: La aggiusto io, Sonia. La cucirò io.
0: Cosa vuoi aggiustare tu? Domani arriva il tappezziere da Tula. E adesso cerca di venire. Sbrigati.
1: Vengo subito, Sonia. Ma per favore, chiama Sasha. Ho bisogno di una mano per riordinare.
2: Sasha! Vieni a aiutare tuo padre e sbrigatevi!

0: Cosa c'è, padre? Cosa c'è? Perché hai mandato a chiamarmi? Sasha! Sasha! Vieni qui, figliola. Che cos'hai, padre?
1: Hai sentito tua madre? Hai sentito tua madre? Il tappezziere! Ha detto che domani viene il tappezziere! Domani il tappezziere!
0: Ma cosa succede?
1: Dammi un coltello, presto. Delle forbici. Presto.
0: Ecco le forbici. Ma cosa devi farci?
1: Devo tagliare la tela della poltrona.

0: E perché, padre? Perché?
1: Perché ci ho nascosto delle carte.
0: E perché, padre?
1: All'età di 83 anni sono costretto nella mia stessa casa a nascondere le mie carte. Perché tua madre fruga. Fruga dappertutto. Che inferno la mia vita in questa casa.
0: Ma cosa sono queste carte che hai nascosto?
1: È una lettera che ho scritto 13 anni fa, quando volevo scappare da tua madre, da questa casa infernale, ma mi mancò il coraggio.
0: Leggila.
1: Ascolta. Cara moglie, non mi è più possibile continuare con l'esistenza che conduco. Così mi decido a fare ciò che da molto tempo avrei dovuto fare, ovvero fuggire. Se lo facessi apertamente si creerebbero dei dissapori e non porterei a termine nella mia decisione. Mentre ora devo assolutamente farlo. Perdonami se questo mio gesto ti porterà sofferenza e ti prego. Sonia, non cercare.

0: Non sapevo nulla.
1: Da allora sono passati 13 anni e ancora non sono fuggito. E ancora aspetto.
0: Cosa aspetti?
1: Non lo so cosa aspetto. Ho nascosto quella lettera come uno studente nasconde il libro macchiato agli occhi del maestro. Ma ora, ad 83 anni, io devo prendere una decisione. Sì. Quei ragazzi, quei giovani studenti, mi hanno aperto gli occhi. Mi hanno fatto capire che bisogna essere autentici. Ed io lo voglio essere.
0: E come?
1: Domani farò un testamento chiaro ed onesto, nel quale disporrò di regalare all'umanità il ricavato di tutti i miei scritti, tutto lo sporco denaro che in questi profitti pullula. Vieni qui domattina, tu e il tuo segretario, e farò testamento.
0: Ma la mamma si insospettirà subito. Di nuovo si metterà in mezzo, ti farà cambiare idea.
1: Hai ragione. In questa casa non posso portare a termine niente di puro, niente di giusto. Qui tutta la vita si trasforma in menzogna. E allora, ci vediamo domattina, alle 11, nel bosco accanto al grosso albero. Sai dove? Dietro al campo. Dirò di andare a fare la mia solita cavalcata. Preparate tutto!
2: Il pranzo!

0: Scena seconda. Nella medesima stanza. Notte inoltrata del giorno seguente. Tolstoi e il suo segretario.
1: Adesso dovete coricarvi. Sarete stanco. La cavalcata, il testamento. È stata una giornata piena di emozioni.
2: No, caro segretario. Non sono affatto stanco. Solo una cosa affatica l'uomo, l'esitazione. Non so se ho agito bene con il testamento. Spero di sì. Adesso mi rimane la cosa più difficile. Scappare. Scappare da qui. Perché in questa casa la mia morte sarebbe falsa. Falsa come la mia vita.
3: Vorrei parlare con te da solo.
1: Sì, certo, scusate, sto andando, esco subito.
3: Non mi piace quell'uomo, il tuo segretario. Ti sta sempre attorno, vuole allontanarmi da te.
2: Sei ingiusta con lui, Sonia.
3: Ma io non voglio essere giusta. È lui che si è insinuato tra noi. Ti ha allontanato dalla mia famiglia. Io qui ormai non valgo più nulla. Ormai tu appartieni a tutto il mondo tranne che a me.
2: Dio ha voluto che io appartenessi a tutto il mondo.
3: Non mi piace comunque quel tuo segretario.
2: Sai bene che ho bisogno di lui, Sonia.
3: Non lo sopporto più.
2: È un uomo che ha sofferto in Siberia per le sue idee ed ora condivide le mie, mi aiuta. Perché non vuoi lasciarmi questa persona?
3: Perché ti ha allontanato da me.
2: Non è stato lui, Sonia.
3: State complottando contro di me. Ho visto che nascondavate qualcosa in fretta. Che cos'era? Una lettera, un documento? E nessuno di voi riusciva a guardarmi dritta negli occhi. Che cosa avete tramato contro di me? Non lo neghi? Dimmelo. Non mi tormentare. Ti prego.
2: Sonia. Io non ti tormento.

0: costruzione, nella creazione dello spettacolo. Quindi non faccio differenza tra classici e contemporanei, faccio differenza tra ogni autore, ogni viaggio suggerisce a me, al completo, un modo anche di creare, di fare prove completamente diverse per ogni progetto. Dobbiamo inventare come provare, ogni, a
1: Ecco,
0: seconda di quello che ci chiede l'autore.
1: e come regista ti senti più un erede di qualcuno o un traditore, un innovatore?
0: Io mi sento un innovatore, ma vero, un innovatore vero, il che rende molto complicato in un contesto così profondamente conformista e moralista come quello in cui siamo.
1: Grazie Marco Lorenzi di questo tempo, di questa chiacchierata e siamo curiosi di vedere questo lavoro e quindi buon lavoro ancora.
0: Grazie a te, grazie per l'ospitalità, vi aspettiamo.
2: Radio Emilia Romagna.
3: A note spiegate.
1: Guida all'ascolto con Marco Pedrazzi e Diego Tripodi. Carmen di Bizet al Teatro Regio di Parma.

0: Buongiorno a tutti, questa è Note Spiegate, io sono Marco Pedrazzi.
1: E io Diego Tripodi.
0: Abbiamo pensato di aprire questa puntata in pieno spirito natalizio e diciamo da ultimo dell'anno, visto il periodo, con un bel valzerino di Strauss.
1: Zumpappa, zumpappa. E soprattutto con l'immancabile marcia di Radeschi che avete potuto ascoltare.
0: Esatto, uguale proprio. No, invece stanchi un po' di queste tradizioni, sacrosante però che ormai tutti gli anni, e anche un po' di questo freddo,
1: sì.
0: Abbiamo pensato di fare un volo, un tuffo,
1: bel tuffo nel mare dei Caraibi, e quindi scaldarci un pochino cuori e non solo con un ritmo di abanera.
0: Questo per aprire anche la puntata con un alone di mistero, perché questo brano, eppure così famoso, è La Paloma. Ma in realtà ha delle origini incerte, perché è in effetti
1: registrato,
0: si sa, è registrato nel 59,
1: 1859,
0: diciamo, esatto, giusto, di pugno del compositore Iradier, compositore spagnolo. Però poi sappiamo anche che questa melodia fu cantata da un celebre contralto, l'Alboni, che
1: sì, contralto,
0: andò
1: sì.
0: A fare una tournée americana, come spesso accadeva. Ricordiamo che Cuba all'epoca era
1: colonia spagnola,
0: quindi c'era un grande scambio anche di
1: persone. E gli artisti europei cominciavano chiaramente ad andare a cercare fortuna nel continente americano.
0: E sembra che in questo concerto fu cantato questo brano,
1: probabilmente sì,
0: qualche anno prima della registrazione a parte del compositore. Qualcuno dice tra l'altro che il compositore
1: era
0: al pianoforte,
1: qualcun altro
0: dice che il compositore, i biografi, non è neanche mai stato in quel paese.
1: Quindi una grande discrepanza fra le fonti. In più si aggiunga anche che per taluni, per alcuni studi, esisterebbe un tema soprannominato La Paloma, attestato addirittura all'inizio 800, quindi prima di tutta questa serie di occasioni di cui stiamo parlando.
0: Quindi ammesso anche che sia davvero una melodia popolare cubana, anche il compositore come ha fatto a conoscerla, che sembra che non sia mai stato in America? Le cose non tornano, qualsiasi, se è vera una di queste cose, le altre non
1: sì,
0: tornano.
1: È tutto un po'

0: ingarbugliato, ma comunque sia,
1: e
0: è come non è,
1: ciò,
0: nonostante ciò, la Paloma si attesta fra 8 e 900 come uno standard famosissimo, uno dei primi brani a essere registrato. Avete ascoltato ad esempio una registrazione, come vi sarete resi conto, molto vecchia, del 1928, e ancora oggi, dopo 150 anni, è una delle melodie più utilizzate, rielaborate, forse insieme soltanto a qualche canzone dei Beatles.
1: Teniamo a mente questo ritmo di Habanera
0: e soprattutto il nome di Radier. Adesso ascolteremo un brano veramente che non ha bisogno di presentazioni, ma poi vi sveleremo ancora qualcosa.

0: Direttamente dal Quirinale avete ascoltato il Brindisi da Traviata.
1: Esatto. Oggi andrà così, ogni ascolto verrà annunciato con un finto ascolto di Capodanno.
0: No, ma Marco, al di là di tutto, qui abbiamo ascoltato ovviamente la Carmen di Bizet, e chiaramente è anche questa una banera, quindi il fil rouge è questo, ma perché?
1: Perché al Teatro Regio di Parma, nel periodo dal 12 gennaio al 23 gennaio, sarà possibile vederla messa in scena. Non bisogna farsela scappare, è un'opera meravigliosa.
0: Okay.
1: E quindi invitiamo tutti ovviamente a cercare un biglietto.
0: Ma un'altra domanda, perché Bizet sceglie questo tempo di abanera che ormai riconosciamo, pam patim pam pam, celeberrimo,
1: sì,
0: c'è un motivo, c'è
1: certo,
0: un'origine,
1: dobbiamo immaginare come un compositore di colonne sonore oggi, se deve lavorare per un film ambientato in Spagna, è chiaro che la musica, il compositore cercherà musica spagnola in qualche modo per far sì
0: cercherà
1: che il pubblico
0: di sottolineare l'ambientazione,
1: esatto, qualche suggestione, così il pubblico sa subito che siamo in Spagna grazie alla musica. Bizet fa uguale quando vuole mettere in scena la Carmen, appunto, e va a cercare una melodia popolare spagnola. Quello che lui non sa però in realtà è che questa melodia così caratteristica,
0: questo cromatismo discendente,
1: sì, questo scioglimento quasi, questa melodia verso il basso, molto languido e sensuale, in realtà altro non è che proprio una melodia di una banera di Iradier.
0: Oddio,
1: lo stesso compositore,
0: lo spacciatore di ritmi cubani,
1: lo spacciatore spagnolo di ritmi cubani. E Bizet questo non lo sapeva, credeva fosse una melodia prettamente spagnola. Quando poi lo scopre dovrà appuntarlo nella seconda edizione scrivendo: devo ammettere che il compositore di questa melodia, che io ho riarrangiato e rielaborato sicuramente in maniera eccelsa, però in realtà è morto da qualche anno ed è Iradier, nato e cresciuto in Spagna.
0: Quindi ecco che è tornato Iradier nel nostro racconto.
1: Esatto, ma noi ora restiamo sempre in Francia, in questo ambiente, in questa fascinazione per la Spagna dei compositori francesi, ma con un passettino avanti, una quarantina d'anni dopo,
0: 1903, Estampe, brano raccolta pianistica superba di Claude Debussy. Bene, ascoltiamo il secondo movimento, La soirée d'un grenade.

0: parafrasi su Rigoletto di Franz Liszt.
1: No, però scherzi a parte, tu sai che Liszt ha scritto una rapsodia spagnola?
0: No, sapevo le rapsodie ungheresi.
1: Non solo ungherismi il vecchio Liszt, ma anche suggestioni ispaniche. Ah, fra l'altro era un brano molto famoso che probabilmente sia Debussy che Ravel conoscevano molto bene.
0: Quindi non solo Ungheria ma anche Spagna. E quanti compositori sono riferiti alla Spagna?
1: Troppi compositori probabilmente.
0: E adesso parleremo anche di un altro. Però quello che mi interessava molto in questo Debussy, io non ho sentito solo sotto, quasi in lontananza, la banera, ma c'è sopra, ci sono dei canti, dei rumori, delle suggestioni. Che cosa ci racconta Debussy?
1: La banera compare da subito, però come dici tu rimane sullo sfondo e poi sentiamo delle nuove melodie, altre suggestioni, bravissimo. Io direi un canto di Muezzin che a un certo punto si staglia, e questo è chiaro perché pensiamo a Granada come una città dove confluisce tutta la cultura mozarabica, e quindi proviamo a immaginarci quello che Debussy costruisce, un grande paesaggio di questa città addormentata, notturna, e noi ci infiltriamo fra le sue vie e ci lasciamo distrarre da un rumore, da un canto, e quindi procediamo veramente a pannelli, che è a finestre potremmo dire, che è una procedura tipica della composizione di Debussy.
0: Anche non quando è ispirata alla Spagna, è vero,
1: no.
0: Tipica della sua musica. Ma tra l'altro, pensate il grandissimo onore, abbiamo ascoltato Debussy stesso in persona al pianoforte.
1: Bombetta e sigaro.
0: Non è propriamente una registrazione, siamo nel 1913, con questo pianoforte a rullo, cioè non so se avete presente quei souvenir piccolini dove il carillon gira. Esatto, uguale, un grande pianoforte che incide su un rullo il movimento
1: questa
0: dei tasti,
1: cosa è interessantissima,
0: e la può riprodurre
1: perché ci restituisce le intenzioni del compositore,
0: sì, i suoi cambi di tempo, le sue nuance, che cosa vuole sottolineare, dove si prende un respiro, insomma abbiamo veramente Debussy e il suo senso musicale
1: pazzesco.
0: Questo è incredibile, ma direi di andare
1: andiamo
0: un po'
1: avanti.
0: Prima abbiamo detto 40 anni dopo Carmen, La storia della Granada, abbiamo sbagliato, sono 30 anni, 1903. Se qualche anno dopo, nel 1907, circola l'orchestrazione per orchestra di una banera da parte di Maurice Ravel, amore e odio fra questi
1: amore
0: due compositori
1: odio, sì,
0: francesi.
1: Assolutamente, fra
0: ma c'è
1: Maurice
0: una
1: e Claude.
0: Molto interessante.
1: Beh, perché
0: a
1: nel momento in cui lui pubblica la banera orchestrata, che lui aveva scritto nel 1895, pensate, quindi prima di Estamp, per due pianoforti, lui sente l'esigenza di specificarlo questo, perché intanto le Stamp e la Soirée d'un Granade si erano diffuse moltissimo, e chiaramente i meriti di questo gusto ispanico stavano andando tutti a Debussy.
0: Anche perché c'è un tema che è davvero
1: molto,
0: molto simile, quindi
1: simile.
0: Il dubbio per chi ascoltava la versione per orchestra era dire ma ha copiato da quel brano pianistico di Debussy,
1: e invece no
0: Ravel,
1: quindi il povero Ravel dice oh, guardate,
0: la versione originale è del
1: 1895. È la mia del 1895, e quindi fra le righe dice, cioè, insomma, Claude, ti ho sgamato.
0: Esatto, e ce l'ascoltiamo subito, a Banera di Maurice Ravel.

0: sul bel Danubio blu di Johann Strauss.
1: Esatto, finito per oggi, per quest'anno, questa gag esatto. Abbiamo finito perché l'ultimo talk, la Banera è stato il ritmo protagonista di questa puntata.
0: Eh sì.
1: E finora abbiamo sentito
0: Bizet, Debussy, Ravel. Tutti i compositori francesi, quindi esatto. Ciò cosa ci testimonia? Che c'è un interesse da parte di questi compositori, ma della cultura francese fra 8 e 900, direi per l'esotismo in musica. L'esotismo è uno strumento artistico, culturale, per trasportare il fruitore dell'opera d'arte in un altro dove, in un altro posto.
1: E perché proprio la Spagna?
0: Ma la Spagna si presta
1: gettonata.
0: Benissimo. Innanzitutto è un territorio molto diverso, ma molto vicino alla Francia.
1: Vero.
0: E poi ha delle tinte molto, molto forti, di un popolaresco passionale e violento, e anche con degli aspetti culturali peculiari, zigani, mozarabici abbiamo sentito, quindi suggestionava alla grande. Però ecco, il ritmo di Habanera, Marco, non rimane in Francia, nella Francia della Belle Époque, ma...
1: No, e soprattutto attraversa non solo altri paesi, ma anche tutto il Novecento, direi anche gli anni 2000. Se vogliamo proprio andare alla contemporaneità...
0: Abbiamo visto che la Paloma ormai è ancora attivo.
1: Esatto, anzi, e se vogliamo andare proprio alla contemporaneità, se aumentassimo il ritmo di Habanera di 50 attacchi di metronomo, avremmo... che è esattamente il ritmo caraibico,
0: il tormentone,
1: appunto, tormentone estivo.
0: Della musica estiva.
1: Assolutamente, che ormai
0: villaggi in vacanza.
1: Esatto, che ormai appunto veramente ogni estate ci tormenta nelle discoteche,
0: cioè nella musica, nella musica leggera anche in Italia ormai è abusatissimo.
1: Esatto, e già dal secondo dopoguerra anche diciamo che questi ritmi entrano anche nella musica un po' meno classica o colta,
0: sì,
1: o seria.
0: Probabilmente
1: no?
0: Appunto si trasferiscono più sul filone leggero che in quello classico, ma abbiamo degli autori di confine,
1: Kurt Weill, esatto, il cabaret.
0: Tutto il cabaret.
1: Esatto, certi compositori che hanno commissionato il pop, diciamo, ha una tradizione invece di...
0: Quindi
1: un certo
0: l'ultima
1: tipo.
0: Chicca che regaliamo ai nostri ascoltatori.
1: Siamo nel 1946 e un giovanissimo Bruno Maderna si confronta con tre testi di Verlaine e decide il secondo, la serenata, di musicarla proprio con quello che lui scrive, un tango. In
0: ma
1: realtà,
0: tango
1: sulla
0: e Habanera sono due ritmi imparentati.
1: Esatto, e quindi ritroviamo questo ritmo anche in questo brano, però in modo un po' diverso.
0: Beh, è trasfigurato, mi verrebbe da dire, insomma, il Novecento non è passato
1: inosservato
0: dal giovanissimo Maderna, che si confronta, a figurarsi, con la dodecafonia e tutte le suggestioni di inizio secolo. E infatti abbiamo questa linea melodica molto più schizzata, molto più capricciosa, e anche l'accompagnamento pianistico della Banera viene un po' destrutturato.
1: Assolutamente.
0: Però, insomma, questo ritmo eterno, mi verrebbe da dire, insomma, è sempre presente, e quindi noi vi auguriamo un buon ascolto. Questo era A Note Spiegate.
1: E anche un buon anno, un saluto da Marco Pedrassi.
0: E da Diego Tripodi.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Cinema.
2: Lontano da Cinecittà, una serie podcast in 5 puntate ideata e scritta da Samuele Govoni e prodotta da Ferrara, la città del cinema. Prima puntata, il giardino dei Finzi Contini.
3: Il 10 aprile 1972, con Il giardino dei Finzi Contini, Vittorio De Sica vince l'Oscar per il migliore film in lingua straniera, realizzato nel 1970. Si tratta della quarta statuetta per il regista, che già aveva ottenuto lo stesso riconoscimento nel 1948 per Chouchat, nel 1950 per Ladri di biciclette e nel 1965 per Ieri, oggi, domani. De Sica non è volato a Los Angeles per la notte degli Oscar, ha preferito aspettare il verdetto nella sua dimora di Roma. Sono da poco passate le 4 del mattino, ora italiana, quando il telefono di casa di Sica squilla. Il suo film ha vinto. Il regista, con tanto di cravatta, sempre elegante nonostante l'ora e la vestaglia, sorride, ringrazia e poi riattacca. Nelle ore successive sono tanti i colleghi e gli amici che lo chiamano per congratularsi. I giornalisti gli chiedono una battuta, cosa si prova, che effetto fa, che cosa rappresenta questa vittoria per lui, per il film e per il cinema italiano. Ai microfoni della RAI, De Sica dice: «Il giardino dei Finzi Contini è stato premiato, io credo, oltre che per i suoi contenuti artistici, anche per i suoi contenuti morali».

C'è stato un momento in cui teatri di posa e grandi città non bastavano più. I registi avevano bisogno della pianura sconfinata e del Po. Alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema italiano vengono girati proprio qui, a Ferrara e nella sua provincia più profonda. Io sono Stefano Moroni e questo è Lontano da Cinecittà, una serie podcast ideata e scritta da Samuele Govoni e prodotta da Ferrara la città del cinema con le musiche originali di Zermoy.

0: ragazzo e ho avuto l'onore di lavorare con un genio, perché De Sica era veramente un genio, perché era un bravo attore, bravissimo attore, ma era soprattutto un grandissimo regista. Delizioso nella vita, ma durissimo, molto duro durante le riprese. Io ho incontrato sempre registi molto duri, ma credo che sia una cosa molto importante, perché essere duri con un attore mentre stai lavorando significa che tu vuoi, ricerchi in qualche modo la perfezione.
1: La voce che avete appena ascoltato è quella di Lino Capolicchio, che nel Giardino dei Finzi Contini interpreta Giorgio, il protagonista. Ispirato all'omonimo romanzo di Giorgio Bassani e ambientato a Ferrara, il lungometraggio racconta la storia della borghese famiglia Finzi Contini, della persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale e dell'amore giovanile e non corrisposto di Giorgio per Nicole, interpretata da Dominique Sandà. Nel corso degli anni Capolicchio tornerà spesso nel ferrarese, non solo perché nel 1976 gira La casa dalle finestre che ridono, vero e proprio cult di Pupi Avati, ma anche perché con la città e il territorio conserverà un legame particolare. Il frammento proposto poco fa, ad esempio, risale al 2016. L'attore era codigoro per una serata dedicata proprio al film di De Sica. Anna Maria Quarzi, presidente dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, racconta.
2: Tra me e Capolicchio c'è stata un'amicizia profondissima che è durata tantissimi anni, fino alla sua scomparsa, insomma. Noi ci siamo conosciuti così, per caso l'avevo coinvolto, io mi sono sempre occupata del rapporto cinema e storia, ma soprattutto del uso del cinema, l'uso del film, sia nell'insegnamento della storia, sia proprio come educazione civile dei ragazzi.
1: Nel 1970 Capolicchio ha 27 anni. Ha esordito sul grande schermo un paio d'anni prima con Escalation di Roberto Faenza e per lui interpretare Giorgio nel film di De Sica è un sogno che si avvera.
0: Bassani è stato il mio insegnante di storia del teatro all'Accademia d'Arte Drammatica a Roma. E io quando lessi il romanzo, mi ricordo, dissi, beh certo, che bello sarebbe fare il protagonista del romanzo su un giorno che fanno un film, fare il protagonista del film. Allora, le favole spesso non si realizzano, però in questo caso la favola si è realizzata.
1: Nel corso di un'intervista rilasciata nel 2016 al quotidiano La Nuova Ferrara, l'attore ha ricordato:
3: l'emozione più grande l'ho avuta durante le riprese. Dovevo fare un primo piano molto stretto e molto difficile. I miei occhi dovevano trasmettere un insieme di emozioni come delusione, sconcerto, rabbia, tristezza, dolore. De Sica mi disse: vai in camerino, preparati e quando sei pronto giriamo la scena. Quando fui pronto andai sul set. Facemmo due ciak. A fine riprese, mentre tornavo verso il camerino, mi sentii picchiettare sulla spalla. Era De Sica. Mi disse: hai talento. Io sono praticamente svenuto.
1: Scrive la storica Antonella Guarnieri, nel saggio che compare nell'Enciclopedia del Cinema Ferrarese, pubblicata nel 2021 da Ferrara La Città del Cinema.
3: Resta nitida, nel ricordo di chi ha visto il film, la potenza dell'abbraccio tra Nicole e il padre di Giorgio. E quella frase, pronunciata dal grande Romolo Valli, stringendo a sé la giovane donna. Preghiamo Iddio che ci lascino insieme. Almeno noi, Nicole? Noi di Ferrara.
1: A differenza del romanzo, il film termina con l'episodio della deportazione. Nell'opera letteraria, invece, Giorgio, fuggito in tempo all'estero, racconta, a 14 anni di distanza, la storia della sua giovinezza e rievoca quei fatti, compreso il suo sentimento, per Nicole Finzi Contini. Inizialmente Giorgio Bassani collabora alla stesura dei dialoghi e della sceneggiatura del film, poi però le divergenze tra De Sica e lo scrittore aumentano a tal punto da spingere quest'ultimo a chiedere la rimozione del suo nome dai titoli di coda del film. Nonostante il suo successo planetario, l'autore non farà mai pace con la pellicola. A parte l'Oscar, il lungometraggio riceve numerosi premi, tra cui l'Orso d'Oro a Berlino nel 1971, due David di Donatello, uno a De Sica e uno a Capolicchio, e due Nastri d'Argento, di cui uno va a Romolo Valli. Ambientato tra le mura cittadine, il film è stato girato qui solo parzialmente. Scrive ancora Guarnieri.
3: La villa dei Finzi Contini è la villa Litta Bolognini di Vedano all'Ambro, comune della Brianza, adiacente al parco di Monza. Mentre per il giardino è stata utilizzata Villa Ada, a Roma. Il portone d'ingresso di casa Finzi Contini è davvero a Ferrara, in corso Ercole I d'Este, vicino a dove lo aveva immaginato Bassani. Gli esterni vennero girati nella città estense e restano davvero memorabili per la perizia nel rendere il fascino della città. A proposito, si ricordano le mirabili riprese del castello estense, delle mura cittadine, del Palazzo dei Diamanti e della Cattedrale di San Giorgio.
1: Ancora Anna Maria Quarzi.
2: Vedevo la truppa che girava, perché io andavo alla Tassoli in via Borgoleoni, quindi avevo visto in vari luoghi della città la truppa e mi incuriosiva, capite bene, tutta la città era incuriosita dalla presenza e soprattutto dalla presenza di un regista come Vittorio De Sica. E Capolicchio mi raccontò che un giorno sul set è arrivata sua madre e dice: voglio parlare col regista. E andò da De Sica e dice: ma come va mio figlio? Dice: ma non sono a scuola. E la madre andò a chiedere al grande regista: come va mio figlio? E lui, sapete, il regista che aveva anche quel modo così, anche il modo di parlare era veramente oratorio, quasi dice: signora, è bravi, è un genio. Insomma, credo che quel primo piano che Capolicchio fa quando così resta la delusione per Micole, cioè c'è un primo piano che dice che De Sica stesso lo applaudì, insomma, perché è un primo piano straordinario, diede una prova d'attore.
1: Nel 2021 la regista Radi Martino gira il documentario Il giardino che non c'è. Partendo dal romanzo di Bassani, l'autrice cerca di scoprire come questa vicenda ha condizionato il modo di immaginare una città, Ferrara, un periodo storico drammatico, una famiglia ebrea e infine un giardino. Al documentario, che è stato presentato fuori concorso al 39esimo Torino Film Festival, hanno partecipato anche alcuni allievi della Blow Up Academy, scuola di cinema di Ferrara. Capita spesso, ancora oggi, che turisti vadano alla ricerca dei luoghi dei Finzi Contini. C'è chi vuole a tutti i costi una foto ricordo nell'esatto punto in cui si svolge la sua scena del cuore e chi non si rassegna all'assenza della villa e del mitico parco.

Lontano da Cinecittà è una serie podcast raccontata da me, Stefano Muroni, ideata e scritta da Samuele Govoni, prodotta da Ferrara La Città del Cinema. Le musiche originali sono di Zarmoi, la post-produzione e il montaggio sono di Francesco Patroncini, la supervisione del suono e delle musiche sono di Samuele Samboela Grandi, la seconda voce è di Cecilia Cavalcoli. Il progetto grafico è di Alessandro Castaldini e Irene Flaboria. Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Ferrara, la città del cinema, è sostenuta dal Comune di Ferrara e dal Ministero della Cultura, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Dance Land.
2: Ottobre, gli imperdibili appuntamenti di danza scelti per noi da Carmelo Zapparrata. Ben ritrovati a Danceland, io sono Piera Raimondi.
3: E io sono Carmelo Zapparrata.
2: E questo è appunto Danceland, il podcast di Radio Emilia Romagna dedicato agli imperdibili appuntamenti di danza in regione. E questo è ottobre, un ottobre tra grandi ritorni, debutti assoluti e prime nazionali che si apre con due protagonisti d'eccezione, due giovani talenti emiliano romagnoli che hanno già conquistato le scene internazionali. E il primo è Angelo Greco, nato in Sardegna, cresciuto a Modena e oggi principal dancer dello Houston Ballet. Prima che Carmelo Zapparrata ci racconti di più di questo danzatore, ascoltiamo le atmosfere texane della canzone Don't Tell Me di Madonna, che ci introducono, e capirete presto perché, a questo appuntamento.

0: Atmosfere texane per il gala di Angelo Greco and Company, che ha proprio, diciamo, come vocazione questa di promuovere un ponte tra cultura europea e cultura americana. Per questo la nostra scelta. Ma tu, Carmelo Zapparrata, l'hai visto proprio agli esordi Greco.
1: Eh sì, assolutamente, nel 2013 al Teatro alla Scala di Milano per un matinée, dunque nel primo pomeriggio, vidi proprio Angelo Greco, appena diplomatosi dall'Accademia del Teatro alla Scala, debuttare nel ruolo maschile principale del Don Chisciotte, dunque nel ruolo di Basilio su coreografia di Nureyev. Ricordo ancora l'emozione, la gioia nel vederlo in scena danzare. Angelo Greco ha quindi mosso i primi passi come danzatore professionista proprio col balletto del Teatro alla Scala. Successivamente si è trasferito negli Stati Uniti d'America, per questo la nostra ovviamente scelta musicale, divenendo principal dancer del San Francisco Ballet, una delle compagnie più importanti proprio degli Stati Uniti, e dal 2024 è divenuto principal dancer dello Houston Ballet, dunque in Texas, per questo le nostre atmosfere texane. Proprio Angelo Greco ha voluto riunire attorno a sé diversi colleghi di lavoro, diversi ballerini che lavorano dunque negli Stati Uniti d'America per proporre un galà davvero interessante. Un galà che vedrà in scena la principal dancer del San Francisco Ballet, Misa Kuranaga, ma anche vari ballerini, primi ballerini e solisti dello Houston Ballet, quindi la compagnia texana, tra cui Aaron Robinson, Karin Gonzalez, Giancarlo Perez e Tyler Donatelli. Ma il galà sarà anche l'occasione per ammirare e assaporare coreografie a firma di autori difficilmente visibili alle nostre latitudini, tra cui appunto Gerald Arpino, Stanton Welsh, Helgi Thomasson, oltre ovviamente ai classici a firma di Jean Coralie, Jules Perrault, Marius Petipa e Agrippina Vaganova. Dunque, assolutamente uno spettacolo imperdibile per vedere all'ennesima potenza il balletto classico e neoclassico con questi danzatori americani.
0: Quindi un autentico scambio culturale tra Italia e Stati Uniti, che vedremo al Teatro Duse di Bologna il 9 ottobre e poi ancora l'11 ottobre al Teatro del Popolo di Concordia sulla Secchia in provincia di Modena, grazie, ad Ater Fondazione. Think I wanted to stay. Il secondo giovane talento di casa nostra che ha conquistato palcoscenici internazionali è la piacentina Stefania Tansini, premio UBU 2022 come miglior performer under 35. Tansini torna in scena con un lavoro iconico del 2005. Lavoro di quella che possiamo definire una madre della danza contemporanea italiana, Raffaella Giordano. Il titolo è Tu non mi perderai mai, ispirato al Cantico dei Cantici. E prima di approfondire questo, che è in realtà un lavoro di trasmissione coreografico dalla coreografa alla giovane interprete, a 20 anni di differenza dalla creazione, ascoltiamo proprio la clip dello spettacolo che si intitola Tu non mi perderai mai.

0: Carmelo Zapparrato, uno spettacolo intimo e potente proprio anche per questa idea della trasmissione, no?
1: Sì, assolutamente. Lo spettacolo Tu non mi perderai mai, coreografia di Raffaella Giordano, interpretazione di Stefania Tanzini, ci fa riflettere su cosa significa trasmettere, quindi proiettare al futuro quello che è il repertorio della danza contemporanea, in questo caso della danza contemporanea italiana. Infatti, a differenza del balletto classico, nella danza contemporanea di solito quasi mai non si ha un codice precostituito, non si ha un syllabus, e dunque la trasmissione comunque diventa un atto molto delicato, difficile e da attenzionare. Gli occhi di Raffaella Giordano si sono posati proprio su Stefania Tanzini, scelta per questo atto di trasmissione. Un atto di trasmissione che comunque colora l'assolo Tu non mi perderai mai di nuove sfumature. Nuove sfumature che però richiamano sempre uno dei semi appunto creativi di questo assolo, che è l'alternanza tra presenza e assenza, che è uno degli assi tra l'altro della poetica artistica di Raffaella Giordano. Una presenza-assenza che si contorna di pensieri amorosi, di sfumature varie, di rapporto con lo spazio, di forme molto anche arrotondate del corpo, e dunque si presenta in scena come un lavoro che a 20 anni dalla sua prima esecuzione continua ad ammaliare il pubblico, che lo ascolta quasi in religioso silenzio, secondo per secondo, fino alla fine.
0: Vedremo questo lavoro, che è ispirato al Cantico dei Cantici, in apertura di stagione a Bologna, all'Arena del Sole, il 18 e il 19 ottobre. Lo spettacolo è parte di Carne, il focus di drammaturgia fisica, curato da Michela Lucenti. Il nostro viaggio di ottobre continua a Ferrara con il Festival di Danza Contemporanea del Teatro Comunale, che per la prima volta accoglie in Italia il Ballet dell'Opéra di Tunis. In scena una Carmen collettiva, femminista e mediterranea, e proprio per questo la introduciamo con La Banera di Bizet. Ascoltiamo.

0: Carmelo Zapparrata, questa carne firmata da Boulagrin, cosa ci porta in scena?
1: Beh, come abbiamo detto, va dritta allo spirito mediterraneo della Carmen, simbolo proprio di libertà, moltiplicandola in diverse figure e sfaccettature. Appunto, si indagano così tutte le sfumature attraverso il desiderio, la sensualità e la vitalità, di questo personaggio, perché tutti possiamo essere in qualche modo una Carmen o una Carmensita, donne o uomini che siano, che siamo, come possiamo dire. Tra l'altro, lo spettacolo è l'occasione per ammirare per la prima volta in Italia il ballet de l'Opéra de Tunis, diretto da Siem Belkhodija, e in scena con appunto questa Carmen, firmata da un grande coreografo francese quale Aboulagra. Autore lungamente apprezzato non solamente per le creazioni con la propria compagnia, appunto la compagnie La Baracca, ma anche per grandi ensemble. Particolare appunto questa unione anche tra progettualità artistiche che legano Francia e Maghreb.
0: L'appuntamento con questa che è una prima nazionale, l'abbiamo detto, è al Teatro Comunale di Ferrara il 19 ottobre alle 16. A Bologna in autunno è tempo di Gender Bender, festival che si terrà dal 30 ottobre al 9 novembre. Ma in anteprima, il 25 e il 26 ottobre al DAS, debutta in prima assoluta la nuova creazione di Luna Cenere, un lavoro che indaga il corpo e il suo stare in relazione all'altro. Carmelo Zapparrata, raccontaci di Luna Cenere, perché del lavoro, essendo una prima, ancora poco sappiamo.
1: Eh sì, poco sappiamo, sappiamo solamente che Luna Cenere ha coinvolto nel processo creativo diversi cittadini, ovviamente con profili diversi, quindi un gruppo eterogeneo per proprio indagare questo stare al mondo, la postura da assumere col corpo. La postura da assumere col corpo, che è uno dei nodi fondamentali della poetica di Luna Cenere, ricordiamo, coreografa partenopea, dunque napoletana, che proprio sui paesaggi del corpo, sul concetto del nudo, sul concetto della forma e della relazione della forma con lo spazio, ha sviluppato le sue creazioni, apprezzate davvero su diversi palcoscenici sia italiani che esteri. Vedremo appunto questa interazione con i cittadini, per lo più bolognesi, a cosa porterà Per Inhabitants. Lo stesso titolo richiama il concetto di appartenenza ad una città, appunto gli abitanti di una città.
0: E vedremo questo lavoro e ricordiamo ancora il 25-26 ottobre in prima assoluta al DAS di Bologna per Gender Bender Festival. Chiudiamo il mese di ottobre a Modena, dove il Teatro Comunale Pavarotti Freni inaugura la rassegna Modena Danza con una prima assoluta, che unisce Oriente e Occidente. Ascoltiamo le percussioni del gruppo italo-giapponese Munedaiko, parte integrante di questo lavoro, e poi vi raccontiamo di più.

0: Brother to brother, dall'Etna al Fuji. Tu di Etna ne sai qualcosa, Carmelo?
1: Eh sì, assolutamente, perché io sono nato proprio in Sicilia, proprio sotto l'Etna, appunto, quindi Catania è territorio limitrofo, quindi l'Etna l'ho sempre vista fin da bambino, però a parte ciò, veramente unire la Sicilia al Giappone, due culture diverse, due modalità diverse appunto di intendere, percepire la vita, la realtà, le relazioni che però trovano un punto di congiunzione, trovano un punto di congiunzione proprio nella presenza sul loro territorio di vulcani, due vulcani però particolari, appunto uno è l'Etna, che noi conosciamo anche come italiani molto bene, perché con la Sicilia è parte dell'Italia, uno che è il Fuji, appunto, l'iconico vulcano giapponese. Due vulcani diversi nella forma, diversi nell'interazione col proprio territorio, diversi anche per l'idea che hanno sviluppato all'interno delle rispettive culture. E proprio su queste diversità di approcci al vulcano, alla forza del vulcano, al magma del vulcano, si sviluppa la creazione Brother to Brother dall'Etna al Fuji di Roberto Zappalà. Vedremo in scena dunque la compagnia Zappalà Danza, appunto compagnia con sede a Catania, e vedremo in scena anche i Mune Daiko, appunto questo gruppo italo-giapponese esperto è dedicato alla preservazione, valorizzazione e pratica del tamburo giapponese chiamato Taiko, che è quello che abbiamo ascoltato. Dunque, da questo mix tra cultura siciliana, cultura giapponese, coreografia, musica, a cui si aggiunge anche un tappeto sonoro composto dal violinista e compositore Giovanni Seminerio, verrà fuori questo spettacolo in prima assoluta, davvero da non perdere.
0: Prima assoluta a Modena, al Teatro Pavarotti Freni, il 31 ottobre alle 20:30 e vedremo come questi due immaginari si incontrano e cosa, e quale effusione nasce da questa, appunto, da questo incontro. Noi abbiamo concluso qui e vi diamo appuntamento a novembre, sempre qui su Danceland, il podcast di Radio Emilia Romagna dedicato agli imperdibili eventi di danza in regione. Buona danza a tutti!
1: Buona danza a tutti e a novembre!
2: Radio Emilia-Romagna.
3: A note spiegate.
0: Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
4: Oedipus Rex di Stravinsky al Comunale Nouveau di Bologna.

0: Buongiorno a tutti, questo è Note Spiegate, io sono Bernardo Lo Sterzo
1: e io Diego Tripodi
0: ed eccoci tornati dopo una lunghissima estate, più abbronzati che mai, siamo praticamente dei bronzi di Riace viventi.
1: Esatto, bellissimi, baciati dal sole, ovviamente sì, e bronzi di Riace è una parola giusta perché ci porta nel mondo arcaico dell'Ellade e ancora più indietro. In realtà andremo noi nella Grecia antica del mito, perduta nella memoria, tramite questo ascolto che abbiamo fatto di Oedipus Rex di Igor Stravinsky, di cui vi parleremo.
0: Siamo nel 30 maggio del 1927, la primavera e propria di quest'opera, che avviene al Teatro

0: dice, guarda, la risolvo io sta cosa, che ci
1: Io
0: vuole?
1: sono l'eroe che ci sto a fare, ma e mando, però io sono l'eroe, però mando mio cognato Creonte all'oracolo di Delfi per avere un responso e Creonte ritorna.

0: La storia è quella della tragedia celebre di Sofocle. Il duo Cocteau-Stravinsky non si distanziano particolarmente da quella. Vedremo come la seguono, con che tipo di ideale. Certamente possiamo anticipare che l'idea di Stravinsky è da subito quella di porre l'accento sulla musica e che quindi il pubblico non deve distrarsi con sottotrame drammatiche particolari, cioè quella di creare una sorta di distillato drammatico.
1: E non so se vi siete resi conto, ma la lingua è una lingua strana. Quest'opera è in latino e questa scelta è stata fatta coscientemente proprio nella direzione, come dicevi tu, di allontanare ancora di più da una sorta di quotidianità. Cioè non poteva usare il russo, non poteva usare il francese, l'italiano, il tedesco perché sarebbe stata la lingua di qualcuno. Invece il latino è la lingua di nessuno, ma in quanto lingua di nessuno è una lingua di tutti in un certo senso, che sta nel nostro inconscio.
0: Fra l'altro lui arriva a questa illuminazione, a questa decisione con un volo pindarico
1: I suoi soliti, tra
0: improbabile.
1: l'altro, perché praticamente in una bancarella trova,
0: A
1: a Genova
0: Genova.
1: poi, trova una vita di San Francesco e leggendo questa vita di San Francesco scopre che sua madre, la madre di San Francesco, era provenzale e San Francesco quando pregava non pregava in latino o in italiano, ma pregava in provenzale, cioè nel senso riferendosi ad una lingua, appunto, come diciamo prima, ancestrale, che stava proprio agli albori.
0: Questa convinzione in lui si sposa con un'altra, che in realtà è percettiva e che è particolarmente vera ai nostri tempi, ma evidentemente già ai tempi di Stravinsky, cioè ai tempi che si vanno secolarizzando, cioè che tutto ciò che è religioso in qualche modo di per sé ci sembra antico.
1: È vero.
0: E quindi dice, questo va ad amplificare il senso di sacro che voglio dare al lavoro. E infatti dicevamo con Bernardo, mentre preparavamo la puntata, che questa idea di sacralità, nonostante molti aspetti di cui parleremo, emerge e non a caso Bernardo prima vi ha parlato di opera, però io adesso aggiungo l'idea dell'oratorio ed è Stravinsky che parla infatti del ibrido opera-oratorio, perché questo lavoro, Oedipus Rex, veramente sta a cavallo dei due generi.
1: Per stare al passo con la storia, diciamo che comunque Creonte, nell'area precedente, ha raccontato a tutti quello che l'oracolo ha detto, cioè che in città c'è nascosto l'assassino del re e del vecchio
0: Vecchio.
1: re, e quindi va trovato perché questa, il fatto che ci sia l'assassino impunito, è la causa della peste. E entra in scena un nuovo personaggio che è Tiresia.

0: Ora, in effetti, noi stiamo dando un po' per scontato il fattaccio che pende sulla testa di Edipo, cioè Edipo era stato a Delfi e aveva avuto un responso terrificante che diceva: ucciderai tuo padre e diventerai lo sposo di tua madre. E cerca in tutti i modi di fuggire questa cosa, motivo per cui lascia la sua città e va a Tebe. Tiresia, che è il personaggio che abbiamo ascoltato, è un indovino, viene fatto convocare da Edipo che cerca di sapere la verità, perché dice: insomma, Tiresia è in città, saprà com'è morto il vecchio re. E Tiresia non vuole parlare, ma alla fine, insultato, insinua che l'omicida sia proprio lui.
1: Avete sentito che Tiresia, come Creonte prima, come il coro, come Edipo, hanno tutti uno stile vocale e uno stile musicale estremamente caratterizzato. Questo gioco che fa Stravinsky di, come dire, conchiudere i personaggi all'interno di un guscio musicale predefinito e molto rigido, è in un certo senso va nella stessa direzione di quello che diciamo prima con Latino, cioè di sorta di cristallizzazione della scena, che infatti tra l'altro è una scena immobile, ma anche cristallizzazione musicale dei personaggi.
0: Sì, è l'ideale della natura morta che riferisce lo stesso Stravinsky e che va da un lato verso l'astrazione, ovviamente, e dall'altro verso appunto una sorta di fermezza totale. E l'idea anche scenica, registica quasi, che lui ha da subito è molto bella. Lui immagina il coro disposto sulla scena, ordinatamente, dove si devono vedere soltanto i
1: I
0: cappucci, i
1: profili.
0: profili, queste pergamene da cui legge, e poi dietro il coro, neanche davanti, i personaggi che statuari, sono su dei piedistalli rivolti verso il pubblico e fra di loro interloquendo non volgono neanche lo sguardo.
1: Immaginate questa cosa all'interno, come dire, come stacco in un balletto con un uccello di fuoco, cioè qual era proprio l'attrito che si creava fra le due cose? Ci credo che non ha avuto chissà quale grande successo all'inizio.
0: Lo stesso riferimento a cose musicali del passato si riflette nella richiesta che lui fa a Cocteau di un libretto tradizionale, pur sapendo che Cocteau, insomma, non era la persona
1: No,
0: forse
1: infatti, meno adatta forse a fare una cosa
0: adatta. Ora,
1: tradizionale.
0: Stravinsky se la gira sempre come vuole, abbiamo vari resoconti del lavoro a due sull'Oedipus, e certamente non dovette essere proprio facilissimo. Cocteau, in ogni caso, anche se molte cose, probabilmente tipo il latino stesso, non dovettero
1: No.
0: piacere, anche perché dice faccio un testo e poi me lo traduci in latino, vabbè. Poi approfondì lui, questo può essere interessante, il lavoro su Edipo. Qualche anno dopo scrive un importante lavoro teatrale che è La macchina infernale, in cui fra l'altro accosta singolarmente, ma neanche troppo, la figura di Edipo con quella di Amleto.

0: Si è detto l'associazione di Edipo con Amleto nella macchina infernale di Cocteau, e questo perché Cocteau molto probabilmente aveva letto l'interpretazione dei sogni di Freud, dove è Freud stesso che associa le due storie quando parla della celebre teoria del complesso di Edipo, appunto. Freud dice che ci sono le tragedie del destino. Ma nessuna come quella di Edipo ci muove dentro qualcosa, ci risuona. E questo perché? Perché per portare l'acqua alla sua teoria, dice, ognuno di noi in qualche modo è stato un Edipo e ha vissuto quello che Edipo vive. Ora, Stravinsky non dà una lettura edipica al suo Edipo perché ritiene che l'accento vada su altre cose e in effetti scrive. Considero questa rappresentazione statica un modo più efficace di concentrare la tragedia non su Edipo stesso e sugli altri individui, ma sullo sviluppo fatale, che per me è il significato del dramma. Il pubblico non deve essere indifferente al destino della persona, però assai più deve badare alla persona del destino e al suo delinearsi, che si può esprimere unicamente in musica.
1: Entra in scena un nuovo personaggio, una donna finalmente, ed è Giocasta, che è la moglie di Edipo, ma è stata anche la moglie del precedente re. È richiamata in scena da questo caos del litigio che sta avvenendo e dice: ma, oh, ma non vi vergognate, litigate davanti al popolo che sta soffrendo. E ad Edipo: lascia stare gli oracoli, dice. Non ti preoccupare, non si realizzano gli oracoli, stai sereno, stai tranquillo. E poi tutti in sogno, in un certo senso, sognano di avere a che di giacere con la propria madre. Quindi non ti preoccupare, è una
0: È
1: cosa
0: pre-freudiana la
1: esattamente.
0: stessa Giocasta.
1: E racconta a Edipo la fine del vecchio re e gli dice che è stato ucciso in un trivium, cioè un incrocio di tre strade. A questa parola Edipo si terrorizza e dice: come in un trivium? Io arrivando qui tanti anni fa ho ucciso un vecchio in un trivium, e inizia ad avere paura, e questo terrore di Edipo si trasmette anche a Giocasta, che infatti ricomincia a cantare le stesse cose che cantava prima, ma terrorizzate, lo sentiamo nella voce che è completamente presa,
0: Elettrizzata.
1: esattamente elettrizzata. Tra l'altro Giocasta canta in una forma che è quella di recitativo, aria, recitativo, che è una forma consolidatissima, come tutti gli altri, abbiamo detto prima, le altre voci sono cristallizzate in queste forme. Ecco, Giocasta ha questa forma proprio da lirismo ottocentesco.
2: Ego senem, che chi dice?

0: Noi non l'abbiamo ancora sentito, ma in realtà uno degli apporti più importanti di Cocteau, oltre a tutta l'ideazione e il lavoro con Stravinsky, è stato quello di inserire all'interno di questa narrazione un narratore, uno speaker, bravissimo, che in un certo senso ci fa andare avanti sia con la storia, cioè ci fa andare, proprio ci fa correre, dall'altro invece fa un po' il resoconto, perché chiaramente essendo in latino non è che tutti capiscono e parlano in latino, quindi ha bisogno nella lingua, in francese è scritto, ma si fa nelle varie lingue in cui viene rappresentato, racconta quello che sta succedendo.
1: Narratore in smoking.
0: Narratore in smoking, bravo, esattamente, indicazione di Cocteau.
1: Ora, è una forma di straniamento, in qualche modo, perché crea un doppio livello, ecco, di narrazione. Questa cosa, in realtà, ci ha fatto venire in mente, forse qualcuno penserà che sia un po' eccessivo, però, un altro Edipo Re, quello di Pasolini, quindi film, tutt'altra cosa, 40 anni dopo, letteralmente, perché anche Pasolini gioca moltissimo sull'idea, con la tecnica dello straniamento. Innanzitutto c'è una questione narrativa, come il narratore di Stravinsky, cioè ambienta l'Edipo Re su un doppio piano temporale, quello introduttivo e conclusivo degli anni 20, autobiografico, e poi proprio quello centrale del mito. E anche musicalmente, che è una cosa molto interessante, l'utilizzo della musica in Pasolini è diegetico, quindi con quel carattere anche tipicamente un po' legato al terzo mondo, in cui ambienta ancora una volta in maniera straniante il mito, troviamo delle musiche di altri
0: locali, come
1: locali
0: dire.
1: Ma anche certamente non dell'Ellade classica. E una cosa interessante è che utilizza l'adagio dal quartetto Le dissonanze di Mozart, sia per la parte, diciamo, contemporanea novecentesca, e poi trasfigurato come un suono di flauto nella parte invece propriamente del mito di Edipo.
0: E sia questo meccanismo che dicevi tu di straniamento temporale, sia invece il narratore stravinskiano, servono in un modo o in un altro, hanno il ruolo di allontanare ancora di più, è un grado ulteriore di allontanamento, questa distanza che serve ad evidenziare i nuclei centrali di questo mito.

0: Et maintenant, vous allez entendre le monologue illustre, la tête divine de Jocaste est morte.
1: E come le parole del narratore ci hanno appena detto, Giocasta è morta. Questo è il punto più tragico di tutta la narrazione, perché come in un piano inclinato si arriva nell'apice della tensione e tutto viene svelato.
2: Giocasta muore perché ha, come spesso succede con le persone che hanno ritrosia, l'avamo vista, no? Ritrosa all'ascolto degli oracoli, in realtà...
1: Lei sapeva.
2: Sanno qualcosa. E invece Edipo sbatte la testa.
1: Esatto, come chi non sa.
2: E che cosa scopre? Perché, insomma, a un certo punto che l'oracolo che aveva sul
1: groppone
2: si è avverato, perché lui ha ucciso suo padre ed ha giaciuto con la madre, perché è figlio di Laio e di Giocasta stessa.
1: Dopo la morte di Giocasta, Edipo prende una spilla dal suo vestito e si acceca. In questa scena trucissima di questo sangue che piove dai suoi occhi, come delle lacrime, e lo condanna alla cecità nel buio, come un bambino, no? Che per non farsi vedere si chiude gli occhi. E questa cosa succede esattamente a Edipo dopo che ha detto la frase più bella di tutta l'opera, che è «Luce è fatta». Ecco, uno che inneggia la luce e poi si cava gli occhi.
2: E quindi nel prossimo ascolto lo ritroviamo come un novello Tiresia, anche lui che era indovino cieco, no? A vagare, derelitto, è scacciato dalla città. La città che tanto lo amava, tanto ti abbiamo amato, Edipo, si chiude così l'opera. E questa frase fra l'altro non piaceva a Stravinsky, il quale, vabbè, anni dopo gigioneggiava, ironizzava anche sulle fanfare che avete sentito, che erano quelle...
1: Diceva che erano quelle della 20th Century Fox.
2: Esatto. E poi avete sentito anche lo speaker, il narratore, finalmente, con quella farsa enfatica, anche quella per Stravinsky assolutamente...
1: Era un po' troppo.
2: Un po' troppo, no? Un po', diciamo noi, da annunciatore da Luna Park. Ora sentirete la celebre scena, eccetera, eccetera. Invece, secondo noi, invece è bello.
1: No,
2: va bene. E tutto questo perché l'abbiamo detto e sentito?
1: Perché dal 7 al 12 ottobre Oksana Liniv dirigerà l'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna proprio in questa stupenda opera.
2: Mentre noi abbiamo ascoltato un'esecuzione di Sir Colin Davis alla guida del coro e dell'orchestra della Radio Bavarese, fra gli interpreti Thomas Moser, Jesse Norman, e la voce dello speaker era di Michel Piccoli. Noi vi lasciamo ora sull'ultimo bellissimo coro, che ciclicamente va a riprendere quello dell'inizio, in cui possiamo proprio godere di tutta la potenza espressiva di Stravinsky e di questo grande mito. Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
1: e da Bernardo Lo Sterzo.

0: Radio Emilia Romagna. Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica. A cura di Laura Di Salvo.
1: Flowers are blooming in Antartica. La fine è l'inizio. Come in tempi di crisi possiamo cambiare la nostra prospettiva? Intervista a Laura Newsday.

Sulle note di Oasi Bar vi accompagno nel mondo sommerso e negli scenari post-esotici di Laura Newsday. Uscita il 31 gennaio via Maple Death Records con Flowers Are Blooming in Antartica. Il cambiamento climatico, l'interesse nei confronti di intelligenze non umane, che non sono quelle artificiali di cui si parla tanto oggi, ma quelle naturali animali, la fragilità degli ecosistemi, l'alluvione in Emilia-Romagna. Ci sono questi temi nell'album, ma soprattutto ci sono i suoni che ce li raccontano, suoni tangibili che hanno la capacità di generare scenari. E se sbocciano i fiori in Antartica, questi scenari, seppure catastrofici, sono in grado di delineare possibili futuri di rinnovamento, nuovi inizi e il fiorire di un potenziale. Tuttavia, la luna ogni tanto si vede ancora nitida.

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Io sono Laura e oggi sono in compagnia di Laura Newsday, che saluto e che ringrazio per aver accettato il mio invito.
1: Ciao Laura e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, oggi io e Laura ci troviamo nella casa del custode dentro il parco della Montagnola a Bologna e siamo ospiti nel quartier generale di Maple Death Records e Canicola. Quindi Laura, io partirei proprio dal luogo in cui ci troviamo, anche in considerazione del fatto che il focus di questa chiacchierata vuole essere il tuo ultimo album, Flowers Blooming in Antartica, e quindi ti chiedo di raccontarci qual è il rapporto che artisticamente e personalmente ti lega a queste due realtà sorelle.
1: Allora, il mio primo contatto con Maple Death e Canicola è venuto tramite la rassegna Eolica, nel senso che Jonathan Clancy, che è appunto la persona dietro a Maple Death Records, mi chiese nel 2022 di ideare un piccolo concerto installazione che doveva essere in dialogo con una graphic novel che si chiama Quasi nessuno ha riso ad alta voce di Pastoraccia, che appunto è un libro edito per Canicola. Era quello, diciamo, il primo evento di questa serie che appunto abbina un illustratore e un musicista, ed e poi da lì in realtà io appunto ho composto questa musica, abbiamo fatto questa mostra appunto in cui anche suonavo e mi muovevo un po' col sax all'interno dell'installazione, e dopo ne è nato anche un disco che si chiama Goro, che è stata la mia prima uscita appunto per Maple Death. Poi vabbè, in realtà conosco Jonathan da tantissimi anni perché siamo entrambi bolognesi, e quindi lo conosco da quando era a Radio Città del Capo e con sua sorella Emily facevamo il programma dei studenti del liceo, lui era più grande. Quindi diciamo così, di vista ci conoscevamo già. Dopo questo disco e dopo anche il fatto che dall'anno scorso poi suono nel progetto di John dal vivo, nel suo progetto, diciamo, a suo nome, solista. Insomma, mi è venuto anche naturale proporli, quando ho finito di comporre quest'ultimo album, proporlo a lui, perché appunto conoscendo Maple Death ho capito che era la giusta casa per il mio disco, mi piace come gestiscono, al di là della proposta stretta musicale, che è valida, mi piace molto lo spirito con cui appunto Jonathan porta avanti questa impresa, che comunque mantiene anche nella sua organizzazione, nella sua attività frenetica, ma tiene comunque uno spirito molto do it yourself, molto genuino, anche molto molto rispettoso della volontà e della visione degli artisti.
0: E continua anche appunto la collaborazione con Canicola, visto che diciamo da Eolica si è passati, prima Jonathan ci diceva che probabilmente Eolica è un po' un laboratorio sperimentale di quello che è invece l'attuale progetto dove si inserisce il tuo album.
1: Esatto, quando ho fatto sentire il disco a Jonathan, per fortuna gli è piaciuto molto e mi ha proposto appunto anche qui di essere un po' il progetto pilota di un'altra avventura, che appunto era un po' l'ideale proseguo di Eolica, ovvero questa collana che si chiama Opale, che prevede la pubblicazione di un disco e di un album illustrato fortemente legati in dialogo, che poi appunto hanno una loro vita separata, cioè puoi comprare l'album, puoi comprare il disco, ma ovviamente puoi anche appunto comprare questo box che contiene entrambi con altri gadget. A me è piaciuta molto questa idea, perché comunque avevo anche già un immaginario preciso in testa sul disco, e a livello di tematiche ma anche a livello proprio estetico, visivo, e per caso mi sono imbattuta nel lavoro di Daniele Castellano e quindi ho detto vorrei collaborare con lui, e quindi poi Daniele ha realizzato questo album che si chiama 2087 Flowers Are Blooming in Antarctica, che è praticamente una riscrittura in immagini di tutti i temi che si intrecciano e che gli immaginari che comunque vengono evocati anche dai titoli dei brani, e ha fatto un lavoro incredibile, cioè veramente in grande sinergia con quello che io gli ho raccontato sulla musica e vabbè, ovviamente anche ascoltando il disco.
0: E prima di addentrarci appunto dentro l'album, mi è piaciuto un ricordo che hai appena citato, ovvero appunto i tempi di Bologna, insomma i tempi del liceo e quella fase lì della tua vita. Tu sei nata a Bologna, quindi Bologna sono gli anni comunque della crescita, della formazione, e mi racconti questo rapporto con la città di Bologna, i momenti chiave che ti piace ricordare.
1: Io ho sempre vissuto qua, tranne 3 anni in cui ho vissuto in Olanda per studio, quindi in realtà cioè, sono estremamente legata. Poi ho avuto varie fasi di amore, di odio, perché ho avuto una fase di odio in cui volevo andarmene, però facevo sia l'università che il conservatorio, insomma ho cercato di fare un Erasmus, non mi hanno preso, insomma vari motivi che mi hanno trattenuta e in quella fase magari sentivo che mi stava un po' stretta, ma semplicemente non perché non sia una città che ha tante cose da offrire, ma perché era la mia città. Quindi, diciamo, nei primi 20 anni ho avuto un po' questa sensazione. Però dopo sono stata in Olanda e sono tornata nel 2000, diciamo, sono stata via dal 2016 al 2019. In realtà, quando sono tornata, anche lì un po' a caso, perché c'erano delle cose che mi trattenevano qui, però appunto senza aver chiaro bene il da farsi, poi è arrivato il Covid. E sono rimasta fondamentalmente. E adesso in realtà sono molto pacificata con questa città. Nel senso che, appunto, ci sono. Cioè, mi piace la comunità artistica e lo spirito con cui si fanno le cose. E, appunto, mi piace essere entrata, diciamo, in questa famiglia artistica che è Maple Death. Faccio parte anche di Grabisky Point, che è un'altra associazione. Appunto nello studio di Stefano Pilia in centro, quindi ci sono, cioè, mi sento, diciamo, che, sì, di far parte di una comunità molto viva che fa le cose con uno spirito bello, non competitivo. Però vabbè, sappiamo le dinamiche, adesso non voglio edulcorare, ecco, però almeno io qui mi sento a casa, mi sento a mio agio.
0: La vivo come una cosa molto positiva, no? Il fatto che tu sia rientrata a Bologna, Jonathan anche era a Londra e poi ha deciso di tornare a Bologna. Questo un po' la presenza di Stefano, questo un po' testimonia che una scena culturale comunque c'è e si respira in questa città, per
1: Sì,
0: fortuna.
1: tra l'altro ho fatto anche un progetto tutto su Bologna, proprio in questa fase in cui cercavo di recuperare un po' il rapporto con la città, ho realizzato questo libricino, sempre a proposito di libri e come dialogano poi con i suoni. Sì, il progetto si chiama Ubicon System, e anche quello tra l'altro è tramite un bando del comune, e sono 5 composizioni dedicate a 5 luoghi della città molto diversi, pensate per essere appunto ascoltate in cuffia. In questi luoghi, e 2 sono alla Certosa, altri sono periferici, uno è una cabina telefonica, quindi proprio un progetto su Bologna pensato per essere fruito camminando e insomma esplorando queste acustiche, e quello mi ha aiutato molto a recuperare un rapporto con la città, tra l'altro in un periodo un po' complicato come era quello insomma della pandemia.
0: E tu inizi, vai al conservatorio, quindi una formazione di tipo classico e come strumento scegli il sassofono. Sei stato tu a scegliere il sassofono, tu a scegliere come, perché?
1: Allora, io ho studiato al Conservatorio di Bologna musica classica, insieme al maestro Daniele Fazziani, che è anche il sassofonista dell'orchestra del comunale. Però in realtà, cioè, vabbè, il sax ho iniziato tardi, tra virgolette, che avevo 18 anni, l'ultimo anno del liceo. È stata una scelta mia. Prima suonavo la chitarra, suonavo già un po' la chitarra elettrica, avevo già le band, così. E in realtà, appunto, racconto sempre questa storia che è un po' buffa, che l'estate prima di comprare il sax ho fatto questo lavoro che dovevo far compagnia, diciamo, a una signora anziana, e praticamente ho fatto questo sogno in cui la signora si trasformava in un sassofono.
0: Quindi è stato il sassofono a scegliere.
1: Sì, avevo già un po' questa vaga idea, comunque ascoltavo molte cose, non prettamente jazz, però insomma avevo questa fascinazione, però poi ho avuto anche un po' questo sogno molto buffo, no? Cioè rivelatore, e poi con i soldi che ho guadagnato da quel lavoro ho comprato il mio primo sax, in effetti. E poi da lì, sì, io ho studiato di sicuro, però cioè, da sempre vengo dall'underground, dalle band, quando facevo il liceo Minghetti, insieme ad alcuni amici, ho fondato il giornale della scuola e avevamo la rubrica in cui intervistavamo le band emergenti. Quindi il mio humus è sempre stato quello. Poi sì, ho anche frequentato un po' degli ambienti più accademici, però cioè, in realtà il mio lavoro si radica più in uno spirito libero, no? Di anche itinerante, diciamo, non legato anche fisicamente, no? All'accademia. Però non la rinnego, cioè studiare, anzi, cavolo, è bellissimo essere studenti.
0: E diciamo che un po' di libertà espressiva ti viene anche poi dagli studi invece che hai fatto a Den Haag con gli studi in elettronica, musica elettronica.
1: Sì, lì sono stati 3 anni veramente super importanti per me artisticamente e che mi hanno permesso proprio, sì, cioè di imparare tantissime, tantissime tecniche, ma non solo, anche proprio una visione sul suono. E non penso che farei quello che faccio senza aver avuto quell'esperienza lì, perché sono stati anni in cui ho avuto il lusso di potermi veramente concentrare su una mia ricerca personale e sono stata molto incoraggiata. Diciamo, quello che ho vissuto lì era questo senso comunque di essere presi sul serio quando si avevano delle idee artistiche personali senza stare troppo a guardare anche al background, no? Si dice spesso questa cosa. Nella mia esperienza è stata vera, che comunque da un certo punto di vista l'accademia all'estero è un tipo di scuola in cui viene più messo al centro, secondo me, l'individuo. Non si guarda tanto all'acquisizione di un bagaglio di tecniche che solo dopo anni e anni eventualmente potrai dire qualcosa di tuo perché sei passato tramite tutta una serie di iniziazioni in qualche maniera, no? Invece lì, forse perché è un tipo di cultura un po' più anglosassone, che è diversa in questo senso, no? È meno, secondo me, museale, meno ancorata alla tradizione. Lì vieni subito considerato come un artista in qualche maniera. E quindi è quasi che ti venga chiesto, ok, ma tu cosa hai da dire?
0: E qual è stato per te un periodo di formazione, ma è stato anche un periodo di creazione? Sono stati degli anni dove tu hai scritto, dove tu hai suonato molto?
1: Sì, moltissimo. Sì, ho sia, diciamo, sviluppato delle composizioni un po' più accademiche, tipo musica acusmatica per impianti multicanali, oppure strumenti acustici aumentati, insomma, tutto così. Però contemporaneamente sono stati anche gli anni, ad esempio, in cui ho scritto il mio primo album, Lauri Silva. Quindi sì, cioè, anni in cui ho suonato, tanto in Olanda, che è anche una cosa che mi permette poi di tornare adesso. Quindi ho instaurato anche dei rapporti, ho fatto dei lavori per l'iMuseum di Amsterdam. Una cosa che di sicuro mi ha aiutato tanto è anche che ho suonato a Rewire, appunto, che è, diciamo, il festival più importante che c'è lì a Den Haag per la musica sperimentale, insomma. Quindi sì.
0: Tu hai studiato tanto, ma hai anche insegnato e insegni ancora. E quel lato lì, come lo vivi? Il lato del trasmettere, oltre che del ricevere.
1: Allora,
0: Che tipo di insegnante sei?
1: Ho insegnato in vari contesti, perché durante il Covid ho insegnato alle medie e quella è stata un'esperienza che mi ha messo tantissimo alla prova. Cioè, ogni tanto penso se ho fatto quello posso fare qualsiasi cosa. E quindi dipende tanto dal contesto in cui insegni, no? E cosa insegni. Cioè, alla fine è un lavoro molto difficile. Io comunque sono anche figlia di un insegnante, mia mamma adesso è in pensione, ma ha insegnato per tanti anni. E è un lavoro appunto molto simile alla performance, molto performativo. Comunque, quando insegni, soprattutto se insegni a dei gruppi di persone, è come se fossi sul palco. Cioè, devi mantenere un'attenzione, in qualche modo devi tirare fuori un carisma, no? È comunque un atto persuasivo in qualche maniera. Poi in alcuni contesti lo deve essere estremamente, tipo alle medie, no? In altri contesti parti già che, insomma, è un po' più facile perché magari le persone vengono già interessate, eccetera. Però vabbè, cioè, si dice sempre, è un po' un luogo comune, però è vero, cioè che comunque insegnare è imparare, perché nel dover trasmettere una cosa e doverla spiegare, doverla anche ridurla ai minimi termini, alla sua essenza, cioè è qualcosa che ti dà tantissimo, perché devi andare un po' alla radice, no? Delle cose che fai, che di solito dai per scontate, quindi è super stimolante, sì.
0: Tu prima hai parlato degli anni di Denag, come appunto gli anni in cui poi è nato Lauri Silva, che secondo me sta in perfetta continuità con quello che poi è il lavoro di oggi. Cioè, quello che mi è particolarmente piaciuto dei tuoi suoni è il fatto che, cioè, si sente che è stato fatto da te, che non è una cosa banale. Perché sono ovviamente creazioni uniche che però hanno una cifra, uno stile particolare. Come avviene la parte creativa? Sei una persona che scrive tanto oppure parti subito con delle improvvisazioni che poi invece fissi sulla carta? In generale, chiaramente immagino che ci sia per ogni brano una storia diversa, però qual è il modo in cui ti piace di più lavorare?
1: Allora, assolutamente sì, cioè questo disco è super in continuità con Lauri Silva, anche se arriva 5-6 anni dopo, però affonda un po' le sue radici in quello che avevo sperimentato alla fine di Lauri Silva, cioè del provare a portare quella musica che era nata principalmente in solitudine, anche se già sul disco c'erano dei collaboratori, delle persone che insomma in qualche modo avevano prestato i loro suoni, no? Però dopo sentivo il bisogno comunque di avere più interplay, cioè di avere più strumenti a fiato che suonassero insieme così. E allora avevo iniziato a fare appunto percorso che poi fu un po' interrotto appunto dalla pandemia, no? A portare la mia musica in giro con due o tre persone, no? Addirittura quando presentai Lauri Silva eravamo in cinque sul palco, ma occasione speciale. Quindi quell'ambizione l'ho mantenuta in tutti questi anni, anche se poi ho fatto tanti altri progetti, così, eccetera, no? E quindi ho detto, il disco dopo a questo punto lo voglio già fare insieme, no? A qualcun altro che abbia già questa componente molto suonata, molto di dialogo. Quindi in realtà all'inizio ho messo su quello che era un quartetto con Giacomo Bertocchi, che è un po' l'altro fiatista, anche se non l'unico, perché la tromba invece è di Ramon Moro. Giacomo è un musicista incredibile che appunto aveva un po' già suonato su Lauri Silva, che già mi accompagnava in delle date in duo o in trio, e Edoardo Grisogani, che appunto ho conosciuto ai tempi di Lauri Silva. E anche se non suonava nel disco, ma era un po' appunto il motore percussivo di questi pochi live che comunque avevo avuto il lusso di fare, non da sola. E poi Giulio Stermieri, diciamo, ai tasti, al farfisa principalmente, ai synth. Quindi metà dell'album è stato registrato con questa formazione, quindi andando in studio, suonando insieme i pezzi che hanno avuto anche appunto cioè erano composti, diciamo, diretti principalmente da me, i temi principalmente. Anche se non tutti, però sono nati molto in sinergia appunto con i musicisti. Poi, Giulio alle tastiere ha scritto delle sue parti, ad esempio, Giacomo mi ha aiutato ad arrangiare appunto i fiati, Edoardo ha scritto di fatto le parti percussive, io magari gli ho dato i suoni, così. Quindi queste persone hanno molto contribuito a questi brani e all'inizio volevo fare l'album tutto così. Dopo varie vicissitudini, eccetera, mi disperdo un po'. E gli altri quattro brani hanno avuto un po' una genesi diversa, ma hanno comunque sempre tanti ospiti. C'è appunto Ramon alla tromba, c'è anche il Tarawangza, che è questo strumento a corda indonesiano di Tegu Permana. E poi appunto la batteria con Giovanni Minguzzi. Insomma, è un disco molto corale, in questo senso. Poi ogni pezzo ha davvero un po' una storia a sé. Prima nascono le basi ritmiche e dopo, improvvisando, compongo i temi, che comunque sono sempre molto legate a una pratica strumentale, cioè non scrivo mai sulla carta, diciamo.
0: Sì.
1: E poi c'è tutta una fase di post-produzione, che forse è un po' la cosa che dà più la cifra personale. Curo molto appunto proprio come le cose devono suonare. Cioè i suoni, il mix, gli effetti, c'è un grande uso di effetti anche sugli strumenti acustici. E quindi sì.
0: E quanto Quanto tempo occupa questa fase di produzione? Mi dai l'idea di essere abbastanza precisa poi nel risultato finale che vuoi ottenere? E è una cosa che riesci a chiudere facilmente o invece è una cosa che ti richiede tanto sudore?
1: Ah beh, io scrivo poco e diciamo in qualche maniera non butto via niente, cioè non sono una di quelle artiste che ha l'hard disk pieno di pezzi, no, cioè le cose che faccio quasi tutte le porto fino in fondo e le pubblico. Quest'ultimo disco, la sua composizione è durata 2 anni, ma di fatto a periodi, cioè con dei periodi diciamo di intenso lavoro e poi magari dei buchi in cui appunto ho avuto altri lavori oppure semplicemente magari non avevo trovato ancora la chiave per alcune cose, quindi le ho un po' abbandonate, le ho riprese dopo e alcune parti elettroniche vengono da una sessione fatta a Rotterdam in cui per la prima volta ho sperimentato con i sax modulari, quindi è molto eterogeneo, non mi è mai capitato di arrivare alle cose con un processo chiaro che tu dici ok, adesso questa cosa la faccio così, da A a B e tutti i pezzi nascono così. Non sono molto formulare, ecco, nel modo in cui scrivo le cose ed è anche quello che poi rende un po' complicato ma stimolante il portarle dal vivo, perché ogni brano ha i suoi suoni specifici. Per farti un esempio, le parti di basso non sono sempre suonate dallo stesso strumento, cioè non le parti di basso nel senso
0: Sì,
1: basso, ma i bassi, diciamo, no? Quindi a parte il sax, che magari rimane un po', diciamo, la parte solista, anche se lì, anche non sempre, perché ci sono anche dei brani in cui il sax non c'è, tipo l'ultimo brano del disco, c'è la tromba che fa la parte solista. Quindi ogni pezzo è un po' un piccolo mondo, con però una visione generale. Quello che secondo me un po' mi aiuta è che quando scrivo ho già delle tematiche che vanno al di là della musica che un po' mi guidano, delle immagini, cioè qualcosa che va un po' al di là dei suoni ed è la cosa che un po' mi aiuta poi a tenere insieme tutto, spero.
0: Sì, dà l'idea di un concept album fondamentalmente, anche se non so se è nelle tue intenzioni, però dà l'idea comunque che c'è un racconto e quelle immagini che probabilmente sono nella tua testa, poi sei riuscita a restituirle. E invece rispetto ai titoli, è divertente trovare i titoli per quei suoni, ti piace è una cosa che fai da sola, arriva insieme ai suoni di base, arriva insieme alle prime ritmiche, come.
1: Allora, in realtà questo concept è un po' nato appunto in questa prima fase in cui con questa band, perché nella mia musica c'è un po' questa componente post-exotica, cioè usiamo la parola post un po' anche perché l'exotica come genere musicale è un po' anche controverso, se vogliamo, no? Cioè suona un po' coloniale, no? Eccetera, eccetera. E però diciamo c'è questa fascinazione per i suoni un po' di quello che viene chiamato quarto mondo, no? E quindi in realtà all'inizio un po' per gioco era nata quest'idea del sì, ma ormai cioè, siamo noi un paese tropicale, quindi non c'è bisogno di guardare altrove. E infatti ad esempio alcuni titoli tipo Solvay Beach, appunto parlando con i ragazzi, Giacomo mi ha detto, sai, io ho fatto le musiche per un podcast sul riscaldamento climatico. E si parlava di questa spiaggia in Toscana che appunto sembra una spiaggia caraibica, ma in realtà è una spiaggia molto inquinata perché c'è questa industria, appunto la Solvay. Cioè all'inizio non è stato appunto mettersi a tavolino, adesso faccio un disco che parla di questa cosa qui. Però un po' delle letture, un po' degli interessi, un po' quest'idea che mi piaceva perché scardinava un po', no? Cioè il discorso che si può fare sull'exotica. E poi tutto un po' magicamente si è, diciamo, si è allineato. E dare i titoli è una cosa che io faccio quasi sempre dopo. Ed è un po' una fase, secondo me, di quando hai finito il disco e lo guardi un po' da lontano, no? Cioè non ci sei troppo dentro e quindi crei un po' anche a posteriori questo filo rosso. Cioè, è molto difficile da spiegare, non lo so. Poi uno. Però in questo caso, appunto, stavo leggendo questo libro Modi di essere di James Briddle, che era pieno di spunti, no? In generale, negli ultimi anni mi ha molto affascinato esplorare l'idea delle forme di intelligenza non umane, in particolare animali, e avevo anche questo progetto con Giulio Stermini, si chiama Impulse Response, che era un po' anche questa serie di house concert con la newsletter che parlava ogni volta di un animale e del suo rapporto col suono. Quindi era un argomento di cui in generale mi interessavo, e quel libro è ricco di riferimenti, e quindi alcune cose sono poi venute da lì. Però mi fermo, perché se dovessi spiegare ogni titolo ci terrei qui 40 minuti.
0: Allora, no, vediamo se riesco a farti fare una cosa. Riusciresti a raccontarmi Flowers are blooming nell'Antartica come se fosse un racconto che comprende tutti i titoli, quindi ovviamente senza entrare in ogni singola traccia, ma farmi un piccolo racconto che tiene insieme tutti i pezzi?
1: Sì, in realtà il disco contiene un testo di questo tipo, quindi potrei leggerti il testo, sì, banalmente. Perché proprio il disco, appunto, non mi piace chiamarlo concept perché, fa un po' disco prog, sì. Non lo so. Cioè, sono più degli immaginari, no, che descrive. Però, appunto, dentro il vinile, sul retro, c'è un testo che fa proprio esattamente questo gioco che dici tu. 2087. L'Italia è ormai definitivamente un paese tropicale e sembra quasi di vivere in quel vecchio romanzo di Ballard che racconta un'Europa regredita all'era triassica. Piante rampicanti crescono tra le fessure di un asfalto onnipresente, lascito delle politiche cementificatrici dei primi anni venti. Nei brevi mesi, che un tempo si dicevano invernali, alcuni anziani si ritrovano ancora negli osi bar, piccoli ruderi di quelli che furono i bar di paese. È lì che increduli ascoltano dai loro vecchi smartphone il nuovo jazz alieno delle generazioni più giovani. Alcuni di loro ogni tanto si vedono conversare allegramente con qualche pesce nei numerosi stagni urbani che ormai si trovano un po' ovunque, habitat prediletto di granchi blu e dei cosiddetti calamari sognatori. Spostarsi è sempre più difficile, solo i super ricchi possono permettersi gli ultimi litri rimasti per le tecnologie a combustibile fossile, e la rete ferroviaria progettata grazie ai brillanti studi sull'intelligenza dei funghi mucillaginosi è rimasta poi incompiuta, preda di speculazioni selvagge. Sembrano ormai lontanissimi i tempi dei voli low cost che con pochi euro portavano le coppie italiane in vacanza in posti esotici, ora che nel posto esotico gli italiani ci vivono e i signori delle elite mondiali atterrano con le loro navicelle eoliche all'aeroporto di Solvay Beach. Tuttavia, la luna ogni tanto si vede ancora nitida in qualche sera fortunata, e qualcuno dei pochissimi giovani che è riuscito a diventare padre esce per un attimo dal bunker anticaldo per darle un'occhiata, cullando dolcemente suo figlio al suono di un tarawangsa lontano.
0: Sì, contiene tutto. E posso dire anche che c'è una... Comunque, nonostante lo scenario, sia i suoni sia il messaggio, comunque non è un messaggio distruttivo o nichilista, no? È comunque, no, non ci estingueremo come i dinosauri, è comunque un flowers are blooming in Antartica, non un moriremo tutti, insomma. ce l'hai un po' questa prospettiva positiva?
1: Ma allora, il titolo viene, per la prima volta l'ho letto su un post Instagram di Extinction Rebellion, che è appunto un movimento ecologista che ho anche brevemente frequentato, mi sarebbe piaciuto farlo molto di più, e comunque, cioè, con le cui idee mi trovano in linea. Vabbè, il titolo mi piaceva un sacco perché mi sembrava contenere la fine e l'inizio, in qualche sì, maniera, cioè proprio appena l'ho letto mi ha colpito, mi è sembrata un'immagine bellissima, e poi tra l'altro... Appunto, l'ho digitato, ho trovato tipo degli articoli, diciamo, di divulgazione scientifica che parlavano di questa cosa, no? E quindi, cioè, fondamentalmente anche appunto il libro di Bridwell che viene citato, no? Cioè, il messaggio è come in tempi di crisi possiamo cambiare la nostra prospettiva. Cioè, io ovviamente faccio musica, mi occupo di immaginari, mi occupo di qualcosa che è molto anche ambiguo, no? Cioè, sottile, non posso dare le risposte che darebbe chi fa politica attiva, no? Oppure chi studia queste cose dal punto di vista scientifico, no? Cioè, i miei strumenti sono altri. Però quello che un po' forse ho tentato di fare è mostrare un altro mondo che sta nascendo, che può nascere da questa situazione. Cioè, questo è il nostro punto di partenza oramai. Cioè, anche se, appunto, nel testo che ho appena letto dice 2087, ma la fantascienza è sempre un modo di parlare del presente, cioè non parla del futuro in realtà. Quindi sì, un po' questo, un po' molto più banalmente, cioè a me piace che la mia musica contenga diversi mood, che contenga diverse atmosfere. Quindi ci può essere, infatti anche il disco penso che abbia quasi una metà più cupa e una metà più, diciamo, solare, giocosa. Cioè, non penso, ecco, che quello che ci serva sia solo il catastrofismo e... perché è, quello lì è un po', l'anticamera poi della, di quel senso di ah vabbè, ma
0: non
1: tanto
0: non posso fare niente.
1: Esatto.
0: Io
1: no?
0: Non posso fare niente.
1: E sì, invece quello che vedo appunto in Extinction Rebellion, l'ultima generazione, in una generazione anche prima della mia, cioè i nuovi ventenni eccetera eccetera, vedo proprio questa disperazione che però si unisce a una carica trasformativa. E questo, cioè, secondo me, è, cioè, l'arte lo può dare, lo può trasmettere, no? Cioè, con molta forza.
0: Sono d'accordo. Ti faccio un'ultima domanda, dico un'ultima cosa. Prima stavo ragionando, no, a che tipo di forma darei al tuo album. Allora mi sono immaginata un cerchio che chiude un quadrato, quindi dove il quadrato è la materia e lo spazio, e invece il cerchio è il tempo, la spiritualità intesa come creazione artistica. Questi due fattori, spazio-tempo, sono molto importanti e si avvertono dentro questa produzione. Insomma, sono due coordinate importanti.
1: Ah, la musica è un'arte del tempo, ma anche un'arte dello spazio. Cioè, nel senso che comunque non esiste se non nella temporalità. E però, appunto, in realtà quello che ci insegna molta musica elettronica, molta anche sound art, no? È come in realtà la musica viva e muti e sia profondamente influenzata appunto dalla dimensione spaziale. Cioè, nel caso di questo disco, lo spazio è lo spazio immaginario, no? Cioè, la piccola creazione di mondi, spesso anche i titoli, no? Rimandano a dei luoghi. Allora, Solvay Beach, Lauri Silva, Ozzy Bar, sono tutti dei luoghi, come dire, siamo qui, no? È come se la musica appunto creasse un, sì, appunto, uno scenario. E quindi sì, quell'aspetto c'è sicuramente. Poi magari c'è il fattore tempo nel gioco appunto della fantascienza, che come dicevo prima è questa proiezione, no? verso il futuro, che però è un continuo di rimando con il presente. E, cioè, ad esempio, Droned World, che appunto è il titolo di un brano, ma in realtà è proprio una citazione di un titolo di un libro di Ballard, che consiglio vivamente, tradotto in Italia con Il mondo sommerso. Per me era proprio, cioè, il mondo sommerso è l'Emilia Romagna di adesso, cioè sono le alluvioni. Tra l'altro c'è stata questa cosa che la prima volta che ho suonato dal vivo quel brano è stato ad ottobre, pochi mesi fa, mi si è allagato lo studio e cioè beh, l'ultima alluvione che abbiamo avuto, sì, qua a Bologna. E quindi sì, forse questo, ecco. Poi spazio e tempo sono due concetti talmente ampi che nella musica, sì, e soprattutto nelle arti del tempo, anche le arti riproducibili come la musica, stiamo parlando di un disco, quindi è un po' quella magia, no, del riprodurre sempre in spazi diversi la stessa temporalità. Il disco alla fine è un po' questo, no?
0: Ultimissimo, visto che hai citato The Droned World, è anche il nome che dai al tuo tour. Perché adesso questo album lo porterai un po' in giro. Ci vuoi dire rapidamente dove possiamo ascoltarlo, dove ti troverai prossimamente?
1: Allora, il disco viene portato dal vivo con un trio che vede Edoardo Grisogani alle percussioni, ma anche all'elettronica, e Jacopo Buda alla tromba. E anche all'elettronica, ci giriamo un po' tutti, e appunto io all'elettronica e sax tenore. E mi piace citare anche Andrea Trona, che è il nostro fonico, componente molto molto importante. Dentro, in realtà, vabbè, è il titolo, rivelo questa cosa, spero che non mi faccia causa nessuno, ho scoperto che Madonna ha fatto un Droned World tour, perché ha fatto un pezzo che si chiama Droned World, senza il de. Quando l'ho scoperto questa cosa mi ha fatto, cioè, volare proprio, e quindi ho detto no, anch'io voglio chiamare il tour così. Beh, non penso che Madonna ascolterà questo podcast, quindi il titolo, la scelta viene da quello lì. E, allora, noi saremo a Bologna il 22.
0: Quindi innanzitutto segniamoci la data di Bologna del 22.
1: 22 febbraio da DAS per l'anteprima.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
2: Fuga e morte di Tolstoi di Stefan Zweig. Adattamento sonoro, interpretazione e regia di Teatrino Giullare.
3: Al contrabbasso, Arestavolazzi. Personaggi: Tolstoi, Dushan, suo segretario, due studenti, Contessa, moglie di Tolstoi, Sasha, figlia di Tolstoi, voci del popolo. Ottobre 1910. L'azione si svolge nello studio di Tolstoi, a Jasnaya Poliana, radura serena, la tenuta in cui il celebre scrittore russo conduce una vita semplice e austera. Il segretario introduce due giovani studenti vestiti alla maniera russa. Si muovono con assoluta sicurezza, arroganti più che intimoriti.
4: Accomodatevi, accomodatevi intanto, cari studenti. Tolstoi non vi farà aspettare a lungo. Vi prego soltanto di tenere presente la sua età. Lui ama talmente la discussione da trascurare spesso quanto ciò lo affatichi.
3: Saremo brevi, signor Dushan. Abbiamo una sola domanda da fare, sempre che si possa parlare in libertà.
4: Ma sì, certo. Quante meno formalità, tanto meglio è. Lo conosco bene. Sono il suo segretario da molti anni. Una sola raccomandazione, però, è: per favore, non chiamatelo Sua Serenità.
3: Non c'è pericolo. Da noi si può temere tutto tranne che questo.
4: Ecco, sta arrivando. Scende le scale.

0: trovati. Voi, se non sbaglio, siete i due studenti che mi ha mandato il comitato. Ho dimenticato i vostri nomi, perdonatemi.
1: I nostri nomi non hanno importanza. Siamo solo due rappresentanti.
0: Avete qualche domanda da farmi?
1: Sì, abbiamo una domanda. Una sola domanda. Perché, Tolstoi, voi non siete con noi?
0: Ma questo l'ho spiegato chiaramente nei miei libri. Non so se voi avete letto i miei libri.
1: Se abbiamo letto i vostri libri. Noi siamo cresciuti con i vostri libri. Siamo diventati grandi con i vostri libri. Soltanto i vostri libri ci hanno strappato dallo Stato, dalla Chiesa, dal potere. Solo voi ci avete spinti ad impegnare la nostra intera esistenza per ribellarci a tutto questo.
0: Ma non con la violenza.
1: Noi ci fidavamo solo di voi. Quando ci chiedevamo chi avrebbe spazzato via l'ingiustizia, ci dicevamo lui. Quando ci chiedevamo chi sarebbe stato il primo a ribellarsi, dicevamo lui, lui lo farà. Tolstoi. Eravamo vostri discepoli, vostri ammiratori, vostri seguaci. Io stesso sarei morto per un cenno della vostra mano. E se un paio d'anni fa io fossi entrato in questa stanza, mi sarei inginocchiato davanti a voi come davanti a un santo. Questo eravate per noi fino a pochi anni fa. Ma ora voi vi siete allontanato da noi e siete diventato quasi nostro nemico.
0: E cosa credete che avrei dovuto fare per rimanervi vicino?
1: Non dobbiamo mica dirvelo noi. Lo sapete bene cosa vi ha allontanato dall'intera gioventù russa, perché non lo dite? Dovete aprire gli occhi e non rimanere indifferente di fronte agli orrendi crimini del governo. Dovete alzarvi dal vostro scrittoio e prendere parte alla rivoluzione. Voi sapete con quale atrocità il governo ha represso il nostro movimento e voi siete testimone di tutto questo. Voi, con i vostri libri, avete fatto di noi dei rivoluzionari e adesso che i tempi sono maturi ci voltate le spalle, legittimando così la violenza del governo.
0: Io non legittimo la violenza. Mai, mai. Da 30 anni io mi dedico ad una vita spirituale ed umile per combattere i misfatti di tutti i potenti. Da 30 anni io chiedo in maniera più radicale di voi il totale rinnovamento dei rapporti sociali.
1: E cos'è cambiato in Russia grazie alle vostre gentili richieste? Non capite che così fate il gioco di quegli oppressori? Non serve a nulla appellarsi in nome dell'amore. Il popolo è stato fin troppo ad aspettare il vostro tanto declamato amore fraterno. Ma adesso non aspetteremo più. Adesso scocca l'ora dell'azione contro questi assassini.
0: Anche l'assassino è mio fratello.
1: E se fosse mio fratello e facesse soffrire l'umanità, io lo ammazzerei lo stesso.
0: Mi dispiace. Non possiamo ricorrere alla violenza. Mai. È scritto anche nel Vangelo.
1: E lasciate perdere il Vangelo. Per 2000 anni i papi l'hanno usato come acquavite per ubriacare il popolo. Se fosse servito a qualcosa, il mondo non sarebbe così pieno di miseria e sangue. Migliaia di innocenti sono rinchiusi in prigione in Siberia per colpa di pochi potenti e vi sembra giusto che debbano continuare a soffrire?
0: È meglio soffrire a volte piuttosto che versare altro sangue. Mi dispiace, ma il dolore può essere utile.
1: E allora, se il dolore è così utile, perché non soffrite voi? Perché ve ne state qui al caldo nella vostra bella casa? Perché mangiate su stoviglie d'argento mentre i vostri contadini girano coperti di stracci? Perché non andate per le strade voi a conoscere la miseria? Perché non date voi il buon esempio?

È una domanda buona. È una domanda proprio eccellente. È una domanda necessaria. Ed io voglio rispondere con tutta franchezza. Mi chiedete perché non prendo il dolore su di me. Ed io risponderò.

che sono troppo vigliacco, troppo debole, troppo insincero, perché sono un uomo meschino e insignificante, peccaminoso, perché fino ad ora non ho ancora avuto la forza di fare quello che è improrogabile. Le vostre giovani parole risuonano in maniera terrificante sulla mia coscienza. Io so di non aver fatto nemmeno la millesima parte di quello che è necessario. E lo ammetto con vergogna. Già da molto tempo io avrei dovuto abbandonare il lusso di questa casa e andare per le strade, proprio come voi. E non so come rispondere, non so come rispondere se non che... se non che mi vergogno nel profondo dell'anima e cedo sotto la mia stessa bassezza.

0: Oh, forse un po' esagerato. Vi prego di scusarmi.
1: No, non dovete scusarvi. Al contrario, ve ne sono grato. Chi scuote la nostra coscienza ci fa soltanto del bene.
0: Allora cosa dobbiamo riferire ai nostri compagni?
1: Ai vostri amici dite questo in nome mio. Dite, io vi amo, vi rispetto, ma non posso seguirvi. Mi dispiace. Non posso seguirvi nel momento stesso in cui voi negate l'amore fraterno verso ogni altro essere umano. E adesso avete un'altra domanda da farmi?
0: No, la nostra domanda era solo questa. Addio.
1: Però, che giovani meravigliosi, così arditi, orgogliosi, forti, che sguardo libero, sfrontato, pronti a morire col sorriso per un nulla, a gettare via la loro vita, quella meravigliosa loro giovane vita, per una noce vuota, per parole senza senso, per un'idea senza verità. È proprio vero, il giusto si può imparare solo dalla gioventù.
2: È l'ora del pranzo!
1: Certo, certo, mangiare, mangiare, chiacchierare, dormire, riposare. In questo modo viviamo la nostra pigra esistenza.

0: Come chi è? Sono io, tua moglie. Ti ricordi di avere una moglie? Fai presto! Non hai sentito, il pranzo è stato annunciato. C'è un redattore del Daily Telegraph che ti aspetta per il tuo articolo sulla pena di morte. Non puoi farlo aspettare. Cosa fai? Lo ignori?
1: Stavo arrivando.
0: Stavi arrivando? No! Stavi perdendo tempo con quegli studentelli arroganti.
1: Non sono arroganti, Sonia.
0: Come no? Quando il domestico di sotto gli ha domandato se avessero un appuntamento col conte, hanno risposto: non abbiamo appuntamento con nessun conte. Andiamo a parlare con Tolstoi. Sconclusionati. Hanno la testa in disordine, per aria. Come il tuo studio.
1: Ma Sonia...
0: Ma guardati, guardati intorno. Guarda lì, la macchina da scrivere. È tutta piena di polvere. Non ti deciderai mai ad utilizzarla.
1: Un giorno, Sonia, un giorno la userò. Adesso lasciami ancora scrivere a mano.
0: E guardati intorno, tutto in disordine, pieno di polvere. Libri sul pavimento, tutto sottosopra. Pensa che vergogna se arrivasse qualcuno di importante a farti visita. Dio mio, la tela della poltrona è già tutta strappata.
1: La aggiusto io, Sonia. La cucirò io.
0: Cosa vuoi aggiustare tu? Domani arriva il tappezziere da Tula. E adesso cerca di venire. Sbrigati.
1: Vengo subito, Sonia. Ma per favore, chiama Sasha. Ho bisogno di una mano per riordinare.
2: Sasha! Vieni a aiutare tuo padre e sbrigatevi!

0: Cosa c'è, padre? Cosa c'è? Perché hai mandato a chiamarmi? Sasha! Sasha! Vieni qui, figliola. Che cos'hai, padre?
1: Hai sentito tua madre? Hai sentito tua madre? Il tappezziere! Ha detto che domani viene il tappezziere! Domani il tappezziere!
0: Ma cosa succede?
1: Dammi un coltello, presto! Delle forbici! Presto!
0: Ecco le forbici. Ma cosa devi farci?
1: Devo tagliare la tela della poltrona.

0: che ci ho nascosto delle carte.
1: E perché, padre?
0: Perché all'età di 83 anni sono costretto nella mia stessa casa a nascondere le mie carte. Perché tua madre fruga. Fruga dappertutto. Che inferno la mia vita in questa casa.
1: Ma cosa sono queste carte che hai nascosto?
0: È una lettera che ho scritto 13 anni fa, quando volevo scappare da tua madre. Da questa casa infernale, ma a me mancò il coraggio.
1: Leggila.
0: Ascolta. Cara moglie. Non mi è più possibile continuare con l'esistenza che conduco. Così mi decido a fare ciò che da molto tempo avrei dovuto fare. Ovvero, fuggire. Se lo facessi apertamente si creerebbero dei dissapori. E non porterei a termine nella mia decisione. Mentre ora devo assolutamente farlo. Perdonami se questo mio gesto ti porterà sofferenza e ti prego, Sonia, non cercare.

0: Non sapevo nulla.
1: Da allora sono passati 13 anni e ancora non sono fuggito. E ancora aspetto.
0: Cosa aspetti?
1: Non lo so cosa aspetto. Ho nascosto quella lettera come uno studente nasconde il libro macchiato agli occhi del maestro. Ma ora, ad 83 anni, io devo prendere una decisione. Sì. Quei ragazzi, quei giovani studenti, mi hanno aperto gli occhi. Mi hanno fatto capire che bisogna essere autentici. Ed io lo voglio essere.
0: E come?
1: Domani farò un testamento chiaro ed onesto, nel quale disporrò di regalare all'umanità il ricavato di tutti i miei scritti, tutto lo sporco denaro che in questi profitti pullula. Vieni qui domattina, tu e il tuo segretario, e farò testamento.
0: Ma la mamma si insospettirà subito. Di nuovo si metterà in mezzo, ti farà cambiare idea.
1: Hai ragione. In questa casa non posso portare a termine niente di puro, niente di giusto. Qui tutta la vita si trasforma in menzogna. E allora ci vediamo domattina alle 11 nel bosco accanto al grosso albero. Sai dove? Dietro al campo. Dirò di andare a fare la mia solita cavalcata. Preparate tutto!
2: Il pranzo!

0: Scena seconda. Nella medesima stanza. Notte inoltrata del giorno seguente. Tolstoi e il suo segretario.
1: Adesso dovete coricarvi. Sarete stanco. La cavalcata, il testamento. È stata una giornata piena di emozioni.
2: No, caro segretario. Non sono affatto stanco. Solo una cosa affatica l'uomo, l'esitazione. Non so se ho agito bene con il testamento. Spero di sì. Adesso mi rimane la cosa più difficile. Scappare. Scappare da qui. Perché in questa casa la mia morte sarebbe falsa. Falsa come la mia vita.
3: Vorrei parlare con te da solo.
1: Sì, certo, scusate, sto andando, esco subito.
3: Non mi piace quell'uomo, il tuo segretario. Ti sta sempre attorno, vuole allontanarmi da te.
2: Sei ingiusta con lui, Sonia.
3: Ma io non voglio essere giusta. È lui che si è insinuato tra noi. Ti ha allontanato dalla mia famiglia. Io qui ormai non valgo più nulla. Ormai tu appartieni a tutto il mondo tranne che a me.
2: Dio ha voluto che io appartenessi a tutto il mondo.
3: Non mi piace comunque quel tuo segretario.
2: Sai bene che ho bisogno di lui, Sonia.
3: Non lo sopporto più.
2: È un uomo che ha sofferto in Siberia per le sue idee ed ora condivide le mie, mi aiuta. Perché non vuoi lasciarmi questa persona?
3: Perché ti ha allontanato da me.
2: Non è stato lui, Sonia.
3: State complottando contro di me. Ho visto che nascondavate qualcosa in fretta. Che cos'era? Una lettera, un documento? E nessuno di voi riusciva a guardarmi dritta negli occhi. Che cosa avete tramato contro di me? Non lo neghi. Dimmelo. Non mi tormentare. Ti prego.
2: Sonia. Io non ti tormento. Se tu provassi ancora amore per me, avresti fiducia in me. Ti prego, guarda dentro di te. Viviamo insieme da 48 anni. Forse da qualche parte puoi ancora trovare un po' d'amore per me. E allora ti prego, prendi questa scintilla e attizzala. Cerca di essere quella che così a lungo sei stata per me. Amorevole, fiduciosa, mite. Perché Sonia, a volte davvero mi spavento per come sei adesso.
3: Lo so, è vero. Io non so più come sono. Sono diventata odiosa e cattiva. Prima vivavamo come tutti gli altri, poi 30 anni fa ti è presa questa orrenda smania, questa fede che rende infelice te e tutti noi. E cosa posso farci se io non capisco che senso abbia che tu pulisca i forni, che tu vada a prendere l'acqua, che tu debba espiare queste colpe ricucendo stivali rotti? Proprio tu, che il mondo intero ama come il suo più grande artista. Io non la capisco, questa tua vita semplice, modesta. Non la capisco.
2: Non devi capire, Sonia. Devi solo avere fiducia nella forza dell'amore.
3: E allora dimmi, dimmi tutto. Dimmi quello che avete fatto oggi.
2: Ti dirò ogni cosa domani.
3: Davvero? Ti fidi ancora di me?
2: Sì, Sonia. Perché quando sei entrata, il tuo viso aveva un'ombra di diffidenza e di odio. Ma adesso la tua fronte è di nuovo distesa e riconosco ancora i tuoi occhi, i tuoi begli occhi di ragazza di un tempo, Sonia. E adesso vai. È tardi, sono stanco. Domani ti dirò tutto.
3: Tutto?
2: Tutto, ora vai. Buonanotte.
3: Buonanotte.

0: Che succede?
1: Corri nella stalla, presto, corri nella stalla.
0: Perché? Vado a vestirmi.
1: Ordina di attaccare i cavalli. Fai piano. Non mettere le scarpe. E stai attento che le porte cigolano. Dobbiamo andarcene subito. Non c'è tempo da perdere.
0: Vado, vado.
1: Dushar.
0: Sto andando.
1: Vai a svegliare Sasha, presto.
0: Sasha! Sasha!
2: Cosa c'è, padre? Perché mi hai fatto svegliare?
1: Sasha, me ne vado. Finalmente me ne vado. Ho deciso. Tua madre mi controlla. Mi controlla di continuo. Sospetta. Fruga tra le mie carte.
2: Ma dove vuoi andare?
1: Non lo so. Ovunque, purché sia lontano dalla falsità di questa esistenza.
2: Vengo con te.
1: No. Tu devi rimanere qui e tranquillizzare tua madre. Diventerà matta. Andrà su tutte le furie. Rimani qui. Dopo mi raggiungerai.
2: Devi prendere la pelliccia. La notte è gelida. Ti preparo in fretta un bagaglio con vestiti più pesanti.
1: No, nient'altro. Solo il diario, la carta e la penna.
2: E il denaro per il viaggio. Vado a prenderlo.
1: No, basta denaro. Non ne voglio toccare più. Quelli delle ferrovie mi conoscono. Mi daranno il biglietto. E per il resto ci penserà Dio. Tu vai da tua madre. Tagli questa lettera. È il mio ultimo addio. E scrivimi, Sasha.
2: Ma padre, come devo scriverti? Se alla posta pronuncio il tuo nome, subito sapranno il tuo recapito e ti daranno la caccia. Devi trovare un nome falso.
1: Falso. Ancora mentire, mentire. Umiliare continuamente l'anima con la clandestinità. Ma hai ragione. Come vuoi tu, Sasha? Tutto sommato è a fin di bene. E allora, come devo chiamarmi?
2: Io firmerò tutta la corrispondenza con Frolova. E tu ti chiamerai Nikolayev.
1: Nikolayev. Nikolayev. Va bene. E ora

sia questa l'ultima menzogna dinanzi agli uomini.

0: Scena terza. 3 giorni più tardi. Sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Astapovo. Sulla destra, una grande porta a vetri conduce fuori sul marciapiede. Una porta più piccola a sinistra dà invece sull'alloggio del capostazione. Sulle panche della sala d'aspetto siedono alcuni passeggeri, in attesa del diretto proveniente da Danlov. Contadine che dormono avvolte nei loro scialli, piccoli mercanti di pellicce di pecora, impiegati. Alcuni leggono il giornale e commentano.
1: Hai sentito? Tolstoj se l'è svignata. È scritto qui sul giornale. L'ha fatto in modo superbo, si è alzato di notte, ha infilato gli stivali ed è fuggito via così, senza bagagli. Ha lasciato a casa la vecchia moglie, ma chi se lo sarebbe mai aspettato da un uomo di 83 anni?
2: E dove sarà diretto?
1: E chi lo sa, non lo sanno neanche i giornali. In questo momento stanno telegrafando in lungo e in largo per il mondo. C'è qualcuno che dice di averlo visto al confine bulgaro, altri dicono in Siberia.
2: E il vecchio l'ha fatta in modo proprio splendido, davvero.
1: Sì, Tolstoj se n'è andato di casa, dammi il giornale, guarda qua. È stupendo, è stupendo. In effetti il modo in cui viveva era molto diverso dalle sue parole, eh? Loro lo hanno costretto a giocare la parte del conte abbastanza lungo. E lui adesso finalmente si è liberato. Questo è stupendo, stupendo.
2: Forse però non è vero. Forse i giornali ci ingannano. Forse è tutta una montatura. Forse lo hanno messo sui giornali per disorientare, mentre in realtà qualcuno l'ha catturato. Sono andati a prenderlo e magari l'hanno fatto fuori.
1: Ma chi vorrebbe eliminare Tolstoj?
2: Ma tutti, tutti quelli che se lo trovano tra i piedi, tutti. La chiesa, la polizia, l'esercito, lo Stato, tutti quelli che hanno paura di lui. Guarda che già molti sono scomparsi in questo modo, eh. Dicono che sono andati all'estero, ma noi sappiamo cosa intendono per estero.
1: No, no, no, io non penso che arrivino a tanto. E poi lui è armato solo della sua parola. Guarda che è più forte di tutti loro. Loro non osano farlo, perché sanno che li trascineremo allo scoperto coi nostri stessi pugni.
3: Sgombrare!
1: E il capostazione dice di sgombrare?
3: Sgombrare!
1: Dice di sgombrare subito la sala d'aspetto. Il treno proveniente da Danlov sta per entrare in stazione.
2: Dicono che il fuggiasco Tolstoj arriverà col prossimo treno, controllato nascostamente da agenti della polizia segreta.
1: E per quale motivo? Tolstoj non è mica un sobillatore. Anzi, piuttosto è un onore, un autentico tesoro della nostra terra.
2: Anche se è vero che con le sue parole provoca più disordini lui di un'intera banda di rivoluzionari.

0: Eccolo, arriva. Ecco, sta entrando Tolstoi. Benvenuto, fatelo passare. Da questa parte. Eccolo, prego, prego, da questa parte.
1: Che onore, vostra serenità.
2: No, serenità no, non più. Grazie a Dio, non più. Per favore, andate via tutti. Per favore, voglio rimanere solo.
3: Fate largo,
2: per voglio favore. Almeno una volta rimanere solo.
3: Presto, per favore. Sono il suo segretario, ascoltatemi. Dobbiamo metterlo subito a letto. Sta gelando e tremando. Sul treno ci siamo accorti che aveva la febbre. Più di 40. Credo che le cose non si mettano bene per lui. Nelle vicinanze c'è una pensione, qualcosa del genere, con un paio di camere decorose.
0: No, nemmeno una. Nemmeno una locanda in tutto il paese, non c'è nulla qui.
3: È necessario che vada a letto, è divorato dalla febbre, può diventare pericoloso.
0: Beh, c'è il capostazione che avrebbe una stanza. Qui accanto, però, è una stanza miserabile, una stanza di servizio. Non so se si può osare di ospitare Tolstoi lì dentro.
3: Ma sì, ma non importa, va benissimo, lo dobbiamo mettere a letto ad ogni costo. Domani starà meglio e potrà riprendere il viaggio.
2: Riprendere il viaggio? No, non credo che viaggerò più. Questo è stato il mio ultimo viaggio e sono già arrivato alla mia meta. Fatemi entrare. Oh. Ecco. Proprio quello che volevo. Una stanza modesta, semplice come questa. Per tanto tempo ho avuto più degli altri. E adesso, quanta più miseria mi è riservata, tanto meglio è. Non muoiono così i contadini. Eppure hanno anch'essi una buona morte.

0: so. Sono stanco. Eppure aspetto. Aspetto ancora qualcosa. È molto bello qui. Molto bello. Piccolo. Umile. Povero. È come se lo avessi già sognato da qualche parte, questo letto straniero. Sì, mi voglio stendere. Ti ringrazio, straniero, perché mi dai ospitalità nella tua casa. Perché mi dai quello che la bestia ha nel bosco. Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Io avrei dovuto cominciare da me stesso. Come una candela ne accende un'altra. E si trovano accese migliaia di candele. Così un cuore ne accende un altro. E si accendono migliaia di cuori.
1: Il 31 ottobre 1910 muore Lev Tolstoi. In una misera stanza di una stazione ferroviaria, finalmente ha trovato quello che ha sempre cercato: pace. È andato tutto nel migliore dei modi. Questa morte semplice realizza la sua esistenza. Non piangiamolo. Se non avesse sofferto per cercare di capire chi siamo veramente e quale sia il significato della vita, non sarebbe mai diventato quello che è oggi per l'umanità intera. Chiunque l'abbia conosciuto, anche solo attraverso i suoi libri, ne è rimasto sconvolto. Non si muore veramente se si riesce a mettere radice negli altri.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
2: Daria De Florian porta in scena La Vegetariana, romanzo della scrittrice premio Nobel Anne Kang. Intervista all'attrice e regista. Ben ritrovati a Spettacolo in Emilia Romagna, il podcast di Radio Emilia Romagna dedicato allo spettacolo in regione. Abbiamo incontrato per voi Daria De Florian, attrice, poi autrice e regista tra le più originali e apprezzate in Europa, a Bologna. E proprio mentre lei faceva gli ultimi ritocchi prima del debutto del suo nuovo lavoro, che è l'adattamento teatrale de La Vegetariana, il più noto romanzo della scrittrice sudcoreana Anne Kang, quest'ultima vinceva il premio Nobel per la letteratura 2024. Questa capacità di intercettare autrici straordinarie un attimo prima che arrivino al grande pubblico non è nuova comunque per De Florian. Nel 2022 infatti il Nobel era andato a Annie Ernaux, altra grande autrice a cui il duo che allora De Florian formava con Antonio Tagliarini si era ispirato negli anni precedenti per dare vita a spettacoli davvero riusciti e importanti. Quindi all'indomani di questo annuncio e qualche giorno prima del debutto della Vegetariana, che è una coproduzione ERT Teatro Nazionale, che sarà in scena in prima assoluta al Teatro Arena del Sole di Bologna dal 25 al 27 ottobre, abbiamo incontrato appunto Daria De Florian. Prima di farvi ascoltare questa chiacchierata, vi ricordo che l'adattamento del testo è della stessa De Florian con Francesca Marciano, il lavoro diretto dalla stessa De Florian, che è in scena insieme a Paolo Musio, Monica Piseddu e Gabriele Portoghese, altri tre assi della scena contemporanea. Daria De Florian, benvenuta a Radio Emilia Romagna.
3: Buongiorno a tutte e a tutti e anche a te Piera.
2: La Vegetariana, un romanzo infinito, misterioso, che da tempo viaggia con te. Ci racconti cosa ha agito in te questa scrittura, questa storia, cosa ti ha preso per incantamento?
3: Tutto è cominciato nel 2018, mentre eravamo in prova per Quasi Niente, lo spettacolo legato a Deserto Rosso di Antonioni. Un'amica mi ha consigliato la lettura rispetto proprio alla figura di Giuliana, Monica Vitti, che faceva già Monica Piseddu. E ho letto questo libro che ci è anche molto servito durante le prove iniziali di Quasi Niente, e però subito con Monica rispetto a questa figura femminile, anche se era stata una lettura molto vorticosa, quella proprio che fai con i romanzi che ti avvincono, avevo detto ma sarebbe bellissimo farci una cosa. Poi 2018 sono successe tante cose e quindi quando abbiamo deciso con Antonio di separare, diciamo, i processi creativi, era il momento, quindi ho parlato subito con Monica perché mi sembrava, e poi l'ho capito rileggendolo e ancora oggi, rileggere questo romanzo, come dici tu, insomma un romanzo infinito, che ci fossero dentro tanti strati estremamente interessanti che avevano a che fare con le relazioni, con la violenza, con la famiglia, ma anche con la storia, con i massacri, con molte questioni. Poi, insomma, è stato assorbito un po' alla volta il romanzo, inevitabilmente.
2: Ecco, e invece questo connubio tra letteratura e scena è, diciamo, consustanziale alla tua poetica. Questo dentro e fuori la vita, dentro e fuori la scena, questo modo che è proprio tuo, no? È una tua cifra ormai che chi ti segue da anni riconosce. Com'è stato guardare questa scrittura con questo sguardo, un po' dentro, un po' fuori?
3: All'inizio, prima di tutto, c'è stato trovare le persone, trovare le figure, quindi l'incontro con alcuni spettacoli in cui era in scena Gabriele Portoghese, insomma, e poi capire finalmente, dopo un po' di ricerca più faticosa, chi poteva essere il cognato E quindi è partito tutto dai corpi, dalle figure e dalla stima e dall'interesse verso anche un teatro che non mi assomigliasse fino in fondo, che mi assomigliasse in parte. E questo un po' si riflette proprio su una delle ambizioni del progetto, che è quella di essere un po' meno de Florianesca. Nel senso, chiaramente sono sempre io, ma qui vince in un qualche modo una storia direttamente portata in scena e non riferita. E quindi questo è un importante passaggio che però non cambia nulla poi della mia natura, dei ragionamenti, del modo soprattutto di provare, che è un modo condiviso. Con tutto il gruppo di lavoro, non solo con gli attori, ma con la scena, con l'aiuto regia, perché poi stando in scena Andrea Pizzalis è fondamentale dentro questo collettivo con Daniele Spanò. Insomma, rimane molto questa idea di un teatro condiviso giorno per giorno.
0: Della scrittura di Ancan, cosa c'è? C'è tutto, c'è una parte, ci sono
3: C'è
0: delle idee?
3: quasi

0: Da 6 gira La casa dalle finestre che ridono, vero e proprio cult di Pupi Avati, ma anche perché con la città e il territorio conserverà un legame particolare. Il frammento proposto poco fa, ad esempio, risale al 2016. L'attore era Codigoro per una serata dedicata proprio al film di De Sica. Anna Maria Quarzi, presidente dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, racconta.
1: Tra me e Capolicchio c'è stata un'amicizia profondissima che è durata tantissimi anni, fino alla sua scomparsa, insomma. Noi ci siamo conosciuti così, per caso l'avevo coinvolto, io mi sono sempre occupata del rapporto cinema e storia, ma soprattutto dell'uso del cinema, l'uso del film, sia nell'insegnamento della storia, sia proprio come educazione civile dei ragazzi.
0: Nel 1970 Capolicchio ha 27 anni. Ha esordito sul grande schermo un paio d'anni prima con Escalation di Roberto Faenza e per lui interpretare Giorgio nel film di De Sica è un sogno che si avvera.
2: Bassani è stato il mio insegnante di storia del teatro all'Accademia d'Arte Drammatica a Roma. E io quando lessi il romanzo, mi ricordo, dissi, beh certo, che bello sarebbe fare il protagonista del romanzo su un giorno che fanno un film, fare il protagonista del film. Allora, le favole spesso non si realizzano, però in questo caso la favola si è realizzata.
0: Nel corso di un'intervista rilasciata nel 2016 al quotidiano La Nuova Ferrara, l'attore ha ricordato:
3: l'emozione più grande l'ho avuta durante le riprese. Dovevo fare un primo piano molto stretto e molto difficile. I miei occhi dovevano trasmettere un insieme di emozioni come delusione, sconcerto, rabbia, tristezza, dolore. De Sica mi disse: «Vai in camerino, preparati e quando sei pronto giriamo la scena». Quando fui pronto andai sul set. Facemmo due ciak. A fine riprese, mentre tornavo verso il camerino, mi sentii picchiettare sulla spalla. Era De Sica. Mi disse: «Hai talento». Io sono praticamente svenuto.
0: Scrive la storica Antonella Quarnieri, nel saggio che compare nell'Enciclopedia del Cinema Ferrarese, pubblicata nel 2021 da Ferrara La Città del Cinema.
3: Resta nitida, nel ricordo di chi ha visto il film, la potenza dell'abbraccio tra Micol e il padre di Giorgio. E quella frase, pronunciata dal grande Romolo Valli, stringendo a sé la giovane donna. Preghiamo Iddio che ci lascino insieme. Almeno noi, Micol? Noi di Ferrara.
0: A differenza del romanzo, il film termina con l'episodio della deportazione. Nell'opera letteraria, invece, Giorgio, fuggito in tempo all'estero, racconta, a 14 anni di distanza, la storia della sua giovinezza e rievoca quei fatti, compreso il suo sentimento, per Micol Finzi-Contini. Inizialmente, Giorgio Bassani collabora alla stesura dei dialoghi e della sceneggiatura del film. Poi, però, le divergenze tra De Sica e lo scrittore aumentano a tal punto da spingere quest'ultimo a chiedere la rimozione del suo nome dai titoli di coda del film. Nonostante il suo successo planetario, l'autore non farà mai pace con la pellicola. A parte l'Oscar, il lungometraggio riceve numerosi premi, tra cui l'Orso d'Oro a Berlino nel 1971, due David di Donatello, uno a De Sica e uno a Capolicchio, e due Nastri d'Argento, di cui uno va a Romolo Valli. Ambientato tra le mura cittadine, il film è stato girato qui solo parzialmente. Scrive ancora Quarnieri.
3: La villa dei Finzi-Contini è la villa Litta Bolognini di Vedano all'Ambro, comune della Brianza, adiacente al parco di Monza, mentre per il giardino è stata utilizzata Villa Ada, a Roma. Il portone d'ingresso di casa Finzi-Contini è davvero a Ferrara, in corso Ercole I d'Este, vicino a dove lo aveva immaginato Bassani. Gli esterni vennero girati nella città estense e restano davvero memorabili per la perizia nel rendere il fascino della città. A proposito, si ricordano le mirabili riprese del castello estense, delle mura cittadine, del Palazzo dei Diamanti e della Cattedrale

0: Cattedrale di San Giorgio.
1: Ancora Anna Maria Quarzi.
2: Vedevo la truppa che girava, perché io andavo alla Tasso lì in via Borgoleoni, quindi avevo visto in vari luoghi della città la truppa e mi incuriosiva, capite bene, tutta la città era incuriosita dalla presenza e soprattutto dalla presenza di un regista come Vittorio De Sica. E Capolicchio mi raccontò che un giorno sul set è arrivata sua madre e dice: voglio parlare col regista. E andò da De Sica e dice: ma come va mio figlio? Dice: ma non sono a scuola. E la madre andò a chiedere al grande regista: come va mio figlio? E lui, sapete, il regista che aveva anche quel modo così, anche il modo di parlare era veramente oratorio, quasi dice: signora, è bravi, è un genio. Insomma, credo che quel primo piano che Capolicchio fa, quando così resta la delusione per Micole, cioè c'è un primo piano che dice che De Sica stesso lo applaudì, insomma, perché è un primo piano straordinario, diede una prova d'attore.
1: Nel 2021 la regista Radi Martino gira il documentario Il giardino che non c'è. Partendo dal romanzo di Bassani, l'autrice cerca di scoprire come questa vicenda ha condizionato il modo di immaginare una città, Ferrara, un periodo storico drammatico, una famiglia ebrea e infine un giardino. Al documentario, che è stato presentato fuori concorso al 39esimo Torino Film Festival, hanno partecipato anche alcuni allievi della Blow Up Academy, scuola di cinema di Ferrara. Capita spesso, ancora oggi, che i turisti vadano alla ricerca dei luoghi dei finsi contini. C'è chi vuole a tutti i costi una foto ricordo nell'esatto punto in cui si svolge la sua scena del cuore e chi non si rassegna all'assenza della villa e del mitico parco.

Lontano da Cinecittà è una serie podcast raccontata da me, Stefano Muroni, ideata e scritta da Samuele Govoni, prodotta da Ferrara La Città del Cinema. Le musiche originali sono di Zarmoi, la post-produzione e il montaggio sono di Francesco Patroncini, la supervisione del suono e delle musiche sono di Samuele Samboela Grandi, la seconda voce è di Cecilia Cavalcoli. Il progetto grafico è di Alessandro Castaldini e Irene Flaboria. Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Ferrara La Città del Cinema è sostenuta dal Comune di Ferrara e dal Ministero della Cultura, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Danceland.
2: Ottobre, gli imperdibili appuntamenti di danza scelti per noi da Carmelo Zapparrata. Ben ritrovati a Danceland, io sono Piera Raimondi.
3: E io sono Carmelo Zapparrata.
2: E questo è appunto Danceland, il podcast di Radio Emilia Romagna dedicato agli imperdibili appuntamenti di danza in regione. E questo è ottobre, un ottobre tra grandi ritorni, debutti assoluti e prime nazionali che si apre con due protagonisti d'eccezione, due giovani talenti emiliano-romagnoli che hanno già conquistato le scene internazionali. E il primo è Angelo Greco. Nato in Sardegna, cresciuto a Modena e oggi principal dancer dello Houston Ballet. Prima che Carmelo Zapparrata ci racconti di più di questo danzatore, ascoltiamo le atmosfere texane della canzone Don't Tell Me di Madonna, che ci introducono, e capirete presto perché, a questo appuntamento.

0: Atmosfere texane per il gala di Angelo Greco and Company, che ha proprio, diciamo, come vocazione questa di promuovere un ponte tra cultura europea e cultura americana. Per questo la nostra scelta. Ma tu, Carmelo Zapparrata, l'hai visto proprio agli esordi, Greco.
1: Eh sì, assolutamente, nel 2013 al Teatro alla Scala di Milano per un matinée, dunque nel primo pomeriggio, vidi proprio Angelo Greco, appena diplomatosi dall'Accademia del Teatro alla Scala, debuttare nel ruolo maschile principale del Don Chisciotte, dunque nel ruolo di Basilio su coreografia di Nureyev. Ricordo ancora l'emozione, la gioia nel vederlo in scena danzare. Angelo Greco ha quindi mosso i primi passi come danzatore professionista proprio col balletto del Teatro alla Scala. Successivamente si è trasferito negli Stati Uniti d'America, per questo la nostra ovviamente scelta musicale, divenendo principal dancer del San Francisco Ballet, una delle compagnie più importanti proprio degli Stati Uniti, e dal 2024 è divenuto principal dancer dello Houston Ballet, dunque in Texas, per questo le nostre atmosfere texane. Proprio Angelo Greco ha voluto riunire attorno a sé diversi colleghi di lavoro, diversi ballerini che lavorano dunque negli Stati Uniti d'America per proporre un galà davvero interessante. Un galà che vedrà in scena la principal dancer del San Francisco Ballet, Misa Kuranaga, ma anche vari ballerini, primi ballerini e solisti dello Houston Ballet, quindi la compagnia texana, tra cui Aaron Robinson, Karin Gonzalez, Giancarlo Perez e Tyler Donatelli. Ma il gala sarà anche l'occasione per ammirare e assaporare coreografie a firma di autori difficilmente visibili alle nostre latitudini, tra cui appunto Gerald Arpino, Stanton Welsh, Helgi Thomasson, oltre ovviamente ai classici a firma di Jean Coralie, Jules Perrault, Marius Petipa e Agrippina Vaganova. Dunque, assolutamente uno spettacolo imperdibile per vedere all'ennesima potenza il balletto classico e neoclassico con questi danzatori americani.
0: Quindi un autentico scambio culturale tra Italia e Stati Uniti, che vedremo al Teatro Duse di Bologna il 9 ottobre e poi ancora l'11 ottobre al Teatro del Popolo di Concordia sulla Secchia in provincia di Modena, grazie, ad Ater Fondazione. Think I wanted to stay. Il secondo giovane talento di casa nostra che ha conquistato palcoscenici internazionali è la piacentina Stefania Tansini, premio UBU 2022 come miglior performer under 35. Tansini torna in scena con un lavoro iconico del 2005, lavoro di quella che possiamo definire una madre della danza contemporanea italiana, Raffaella Giordano. Il titolo è Tu non mi perderai mai, ispirato al Cantico dei Cantici. E prima di approfondire questo, che è in realtà un lavoro di trasmissione coreografico dalla coreografa alla giovane interprete, a 20 anni di differenza dalla creazione, ascoltiamo proprio la clip dello spettacolo che si intitola Tu non mi perderai mai.

0: Carmelo Zapparrato, uno spettacolo intimo e potente proprio anche per questa idea della trasmissione, no?
1: Sì, assolutamente. Lo spettacolo Tu non mi perderai mai, coreografia di Raffaella Giordano, interpretazione di Stefania Tanzini, ci fa riflettere su cosa significa trasmettere, quindi proiettare al futuro quello che è il repertorio della danza contemporanea, in questo caso della danza contemporanea italiana. Infatti, a differenza del balletto classico, nella danza contemporanea di solito quasi mai non si ha un codice precostituito, non si ha un sillabus, e dunque la trasmissione comunque diventa un atto molto delicato, difficile e da attenzionare. Gli occhi di Raffaella Giordano si sono posati proprio su Stefania Tanzini, scelta per questo atto di trasmissione. Un atto di trasmissione che comunque colora l'assolo Tu non mi perderai mai di nuove sfumature. Nuove sfumature che però richiamano sempre uno dei semi appunto creativi di questo assolo, che è l'alternanza tra presenza e assenza, che è uno degli assi, tra l'altro, della poetica artistica di Raffaella Giordano. Una presenza-assenza che si contorna di pensieri amorosi, di sfumature varie, di rapporto con lo spazio, di forme molto anche arrotondate del corpo. E dunque si presenta in scena come un lavoro che a 20 anni dalla sua prima esecuzione continua ad ammaliare il pubblico, continua ad ammaliare il pubblico che lo ascolta quasi in religioso silenzio, secondo per secondo, fino alla fine.
0: Vedremo questo lavoro che è ispirato al Cantico dei Cantici in apertura di stagione a Bologna, all'Arena del Sole, il 18 e il 19 ottobre. Lo spettacolo è parte di Carne, il focus di drammaturgia fisica curato da Michela Lucenti. Il nostro viaggio di ottobre continua a Ferrara con il Festival di Danza Contemporanea del Teatro Comunale, che per la prima volta accoglie in Italia il Ballet dell'Opéra di Tunis. In scena una Carmen collettiva femminista e mediterranea, e proprio per questo la introduciamo con Vaba Nera di Bizet. Ascoltiamo.

0: Carmelo Zapparrata, questa Carmen firmata da Boulagrin, cosa ci porta in scena?
1: Beh, come abbiamo detto, va dritta allo spirito mediterraneo della Carmen, simbolo proprio di libertà, moltiplicandola in diverse figure e sfaccettature. Appunto, si indagano così tutte le sfumature attraverso il desiderio, la sensualità e la vitalità, di questo personaggio, perché tutti possiamo essere in qualche modo una Carmen o una Carmensita, donne o uomini che siano, che siamo, come possiamo dire.
0: Certo.
1: Tra l'altro lo spettacolo è l'occasione per ammirare per la prima volta in Italia il ballet de l'Opéra de Tunis diretto da Siem Belkhodija e in scena con appunto questa Carmen firmata da un grande coreografo francese quale Abu Lagra, autore lungamente apprezzato non solamente per le creazioni con la propria compagnia, appunto la compagnie La Baracca, ma anche per grandi ensemble. Particolare appunto questa unione anche tra progettualità artistiche che legano Francia e Maghreb.
0: L'appuntamento con questa, che è una prima nazionale, l'abbiamo detto, è al Teatro Comunale di Ferrara il 19 ottobre alle 16. A Bologna in autunno è tempo di Gender Bender, festival che si terrà dal 30 ottobre al 9 novembre. Ma in anteprima, il 25 e il 26 ottobre al DAS, debutta in prima assoluta la nuova creazione di Luna Cenere, un lavoro che indaga il corpo e il suo stare in relazione all'altro. Carmelo Zapparrata, raccontaci di Luna Cenere, perché del lavoro, essendo una prima, ancora poco sappiamo.
1: Eh sì, poco sappiamo, sappiamo solamente che Luna Cenere ha coinvolto nel processo creativo diversi cittadini, ovviamente con profili diversi, quindi un gruppo eterogeneo per proprio indagare questo stare al mondo, la postura da assumere col corpo. La postura da assumere col corpo, che è uno dei nodi fondamentali della poetica di Luna Cenere, ricordiamo, coreografa partenopea, dunque napoletana, che proprio sui paesaggi del corpo, sul concetto del nudo, sul concetto della forma e della relazione della forma con lo spazio, ha sviluppato le sue creazioni, apprezzate davvero su diversi palcoscenici, sia italiani che esteri. Vedremo appunto questa interazione con i cittadini, per lo più bolognesi, a cosa porterà per Inhabitants. Lo stesso titolo richiama il concetto di appartenenza ad una città, appunto gli abitanti di una città.
0: E vedremo questo lavoro, e ricordiamo ancora il 25-26 ottobre in prima assoluta al DAS di Bologna per Gender Bender Festival. Chiudiamo il mese di ottobre a Modena, dove il Teatro Comunale Pavarotti Freni inaugura la rassegna Modena Danza con una prima assoluta, che unisce Oriente e Occidente. Ascoltiamo le percussioni del gruppo italo-giapponese Munedaiko, parte integrante di questo lavoro, e poi vi raccontiamo di più.

0: Brother to brother, dall'Etna al Fuji. Tu di Etna ne sai qualcosa, Carmelo?
1: Eh sì, assolutamente, perché io sono nato proprio in Sicilia, proprio sotto l'Etna, appunto, quindi Catania è territorio limitrofo, quindi l'Etna l'ho sempre vista fin da bambino. Però a parte ciò, veramente unire la Sicilia al Giappone, due culture diverse, due modalità diverse appunto di intendere, percepire la vita, la realtà, le relazioni che però trovano un punto di congiunzione, trovano un punto di congiunzione proprio nella presenza sul loro territorio di vulcani, due vulcani però particolari, appunto uno è l'Etna, che noi conosciamo anche come italiani molto bene, perché con la Sicilia è parte dell'Italia, uno che è il Fuji, appunto, l'iconico vulcano giapponese. Due vulcani diversi nella forma, diversi nell'interazione col proprio territorio, diversi anche per l'idea che hanno sviluppato all'interno delle rispettive culture. E proprio su queste diversità di approcci al vulcano, alla forza del vulcano, al magma del vulcano, si sviluppa la creazione Brother to Brother dall'Etna al Fuji di Roberto Zappalà. Vedremo in scena dunque la compagnia Zappalà Danza, appunto compagnia con sede a Catania, e vedremo in scena anche i Munedaiko, appunto questo gruppo italo-giapponese esperto e dedicato alla preservazione, valorizzazione e pratica del tamburo giapponese chiamato Taiko, che è quello che abbiamo ascoltato. Dunque, da questo mix tra cultura siciliana, cultura giapponese, coreografia, musica, a cui si aggiunge anche un tappeto sonoro composto dal violinista e compositore Giovanni Seminerio, verrà fuori questo spettacolo in prima assoluta, davvero da non perdere.
0: Prima assoluta a Modena, al Teatro Pavarotti Freni, il 31 ottobre alle 20:30, e vedremo come questi due immaginari si incontrano e quale effusione nasce da appunto da questo incontro. Noi abbiamo concluso qui e vi diamo appuntamento a novembre, sempre qui su Danceland, il podcast di Radio Emilia Romagna dedicato agli imperdibili eventi di danza in regione. Buona danza a tutti!
1: Buona danza a tutti e a novembre!
2: Radio Emilia-Romagna.
3: A note spiegate.
0: Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
4: Oedipus Rex di Stravinsky al Comunale Nouveau di Bologna.

0: Buongiorno a tutti, questo è Note Spiegate, io sono Bernardo Lo Sterzo
1: e io Diego Tripodi
0: ed eccoci tornati dopo una lunghissima estate, più abbronzati che mai. Siamo praticamente dei bronzi di Riace viventi.
1: Esatto, bellissimi, baciati dal sole, ovviamente sì, e bronzi di Riace è una parola giusta perché ci porta nel mondo arcaico dell'Ellade e ancora più indietro. In realtà andremo noi nella Grecia antica del mito, perduta nella memoria, tramite questo ascolto che abbiamo fatto di Oedipus Rex di Igor Stravinsky, di cui vi parleremo.
0: Siamo nel 30 maggio del 1927, la prima vera e propria di quest'opera, che avviene al Teatro Sara Bernard di Parigi nell'ambito di una sorta di festeggiamento a sorpresa per Diaghilev per i suoi 20 anni di attività col Balletti Russi.
1: Diaghilev, che è proprio l'inventore dei balletti russi.
0: Solo che questa prima rappresentazione venne un po' incastonata all'interno di un'altra opera, che è L'Uccello di Fuoco di Stravinsky, che è uno dei balletti più esplosivi, più belli, più conosciuti.
1: Ma che fa cazzotti, insomma, è come se sembrano due lavori di due autori diversi. Ecco.
0: E anche Diaghilev, insomma, non è che gradì particolarmente.
1: No, con quel fare cinico da dandy, disse un cadeau tre macabre, insomma, e in effetti un po' ragione ce l'aveva. Ecco.
0: Però, insomma, diciamo che quest'opera poi alla fine ha continuato, dopo quell'esordio un po' tenue, ha esplosa e ancora oggi è una delle opere più rappresentate di Stravinsky.
1: E forse era anche una delle opere preferite di Stravinsky, che certamente ci arriva con un bisogno interiore. Dopo una serie di lavori di piccolo taglio, sentiva proprio l'esigenza di dedicarsi a un soggetto di ampio respiro. E certamente si va a cercare qualcosa che fosse dal tono universale, lui dice. Ecco, quindi la mitologia classica greca era ovviamente quello che serviva. In più, pochi anni prima, era rimasto entusiasta dell'Antigone di Jean Cocteau.
0: Esattamente, con Cocteau lui decide di collaborare. Cocteau è stato uno dei più grandi letterati di tutto il Novecento francese, europeo in generale, e con lui, dopo anni di frequentazione, addirittura abitavano vicini, si vedevano spessissimo, quindi avevano tantissime cose in cantiere da fare e alla fine convergono su questo Edipo.
1: E siccome appunto da Antigone il passo è breve, Edipo fu. E noi, ecco, cosa abbiamo sentito? La scena iniziale in cui supplici gli abitanti di Tebe vanno dal re Edipo, che è diventato il loro re dopo aver risolto l'enigma della Sfinge, perché hanno un altro nuovo problema: la città assediata dalla peste.
0: Edipo dice: guarda, la risolvo io sta cosa, che ci vuole?
1: Io sono l'eroe, che ci sto a fare? Mando mio cognato Creonte all'oracolo di Delfi per avere un responso, e Creonte ritorna.

0: La storia è quella della tragedia celebre di Sofocle. Il duo Cocteau-Stravinsky non si distanziano particolarmente da quella. Vedremo come la seguono, con che tipo di ideale. Certamente possiamo anticipare che l'idea di Stravinsky è da subito quella di porre l'accento sulla musica e che quindi il pubblico non deve distrarsi con sottotrame drammatiche particolari, cioè quella di creare una sorta di distillato drammatico.
1: E non so se vi siete resi conto, ma la lingua è una lingua strana. Quest'opera è in latino e questa scelta è stata fatta coscientemente proprio nella direzione, come dicevi tu, di allontanare ancora di più da una sorta di quotidianità. Cioè non poteva usare il russo, non poteva usare il francese, l'italiano, il tedesco perché sarebbe stata la lingua di qualcuno. Invece il latino è la lingua di nessuno, ma in quanto lingua di nessuno è una lingua di tutti in un certo senso, che sta nel nostro inconscio.
0: Fra l'altro lui arriva a questa illuminazione, a questa decisione con un volo pindarico
1: I suoi soliti, tra
0: improbabile.
1: l'altro, perché praticamente in una bancarella trova,
0: A
1: a
0: Genova.
1: Genova poi, trova una vita di San Francesco e leggendo questa vita di San Francesco scopre che sua madre, la madre di San Francesco, era provenzale e San Francesco quando pregava non pregava in latino o in italiano, ma pregava in provenzale, cioè nel senso riferendosi ad una lingua appunto, come diciamo prima, ancestrale, che stava proprio agli albori.
0: Questa convinzione in lui si sposa con un'altra che in realtà è percettiva e che è particolarmente vera ai nostri tempi, ma evidentemente già ai tempi di Stravinsky, cioè ai tempi che si vanno secolarizzando, cioè che tutto ciò che è religioso in qualche modo di per sé ci sembra antico.
1: È vero.
0: E quindi dice, questo va ad amplificare il senso di sacro che voglio dare al lavoro. E infatti dicevamo con Bernardo, mentre preparavamo la puntata, che questa idea di sacralità, nonostante molti aspetti di cui parleremo, emerge e non a caso Bernardo prima vi ha parlato di opera, però io adesso aggiungo l'idea dell'oratorio ed è Stravinsky che parla infatti del librido opera-oratorio, perché questo lavoro, Oedipus Rex, veramente sta a cavallo dei due generi.
1: Per stare al passo con la storia, diciamo che comunque Creonte, nell'aria precedente, ha raccontato a tutti quello che l'oracolo ha detto, cioè che in città c'è nascosto l'assassino del re e del vecchio
0: Vecchio.
1: re, e quindi va trovato perché questa, il fatto che ci sia l'assassino impunito, è la causa della peste. E entra in scena un nuovo personaggio che è Tiresia.

0: Ora, in effetti, noi stiamo dando un po' per scontato il fattaccio che pende sulla testa di Edipo, cioè Edipo era stato a Delfi e aveva avuto un responso terrificante che diceva: ucciderai tuo padre e diventerai lo sposo di tua madre. E cerca in tutti i modi di fuggire questa cosa, motivo per cui lascia la sua città e va a Tebe. Tiresia, che è il personaggio che abbiamo ascoltato, è un indovino, viene fatto convocare da Edipo che cerca di sapere la verità, perché dice: insomma, Tiresia è in città, saprà com'è morto il vecchio re. E Tiresia non vuole parlare, ma alla fine, insultato, insinua che l'omicida sia proprio lui.
1: Avete sentito che Tiresia, come Creonte prima, come il coro, come Edipo, hanno tutti uno stile vocale e uno stile musicale estremamente caratterizzato. Questo gioco che fa Stravinsky di, come dire, conchiudere i personaggi all'interno di un guscio musicale predefinito e molto rigido, è in un certo senso va nella stessa direzione di quello che diciamo prima con Latino, cioè di sorta di cristallizzazione della scena, che infatti tra l'altro è una scena immobile, ma anche cristallizzazione musicale dei personaggi.
0: Sì, è l'ideale della natura morta che riferisce lo stesso Stravinsky, e che va da un lato verso l'astrazione, ovviamente, e dall'altro verso appunto una sorta di fermezza totale. E l'idea anche scenica, registica quasi, che lui ha da subito è molto bella. Lui immagina il coro disposto sulla scena, ordinatamente, dove si devono vedere soltanto i
1: I
0: cappucci, i
1: profili.
0: profili, queste pergamene da cui legge, e poi dietro il coro, neanche davanti, i personaggi che statuari, sono su dei piedistalli rivolti verso il pubblico e fra di loro interloquendo non volgono neanche lo sguardo.
1: Immaginate questa cosa all'interno, come dire, come stacco in un balletto con un uccello di fuoco, cioè qual era proprio l'attrito che si creava fra le due cose? Ci credo che non ha avuto chissà quale grande successo all'inizio.
0: Lo stesso riferimento a cose musicali del passato si riflette nella richiesta che lui fa a Cocteau di un libretto tradizionale, pur sapendo che Cocteau, insomma, non era la persona
1: No,
0: forse
1: infatti, meno adatta forse a fare una cosa
0: adatta. Ora,
1: tradizionale.
0: Stravinsky se la gira sempre come vuole, abbiamo vari resoconti del lavoro a due sull'Oedipus, e certamente non dovette essere proprio facilissimo. Cocteau, in ogni caso, anche se molte cose, probabilmente tipo il latino stesso, non dovettero
1: No.
0: piacere, anche perché dice faccio un testo e poi me lo traduci in latino, vabbè. Poi approfondì lui, questo può essere interessante, il lavoro su Edipo. Qualche anno dopo scrive un importante lavoro teatrale che è La macchina infernale, in cui fra l'altro accosta singolarmente, ma neanche troppo, la figura di Edipo con quella di Amleto.

0: Si è detto l'associazione di Edipo con Amleto nella macchina infernale di Cocteau, e questo perché Cocteau molto probabilmente aveva letto l'interpretazione dei sogni di Freud, dove è Freud stesso che associa le due storie, quando parla della celebre teoria del complesso di Edipo, appunto. Freud dice che ci sono le tragedie del destino. Ma nessuna come quella di Edipo ci muove dentro qualcosa, ci risuona. E questo perché? Perché per portare l'acqua alla sua teoria, dice, ognuno di noi in qualche modo è stato un Edipo e ha vissuto quello che Edipo vive. Ora, Stravinsky non dà una lettura edipica al suo Edipo, perché ritiene che l'accento vada su altre cose e in effetti scrive. Considero questa rappresentazione statica un modo più efficace di concentrare la tragedia non su Edipo stesso e sugli altri individui, ma sullo sviluppo fatale, che per me è il significato del dramma. Il pubblico non deve essere indifferente al destino della persona, però assai più deve badare alla persona del destino e al suo delinearsi, che si può esprimere unicamente in musica.
1: Entra in scena un nuovo personaggio, una donna finalmente, ed è Giocasta, che è la moglie di Edipo, ma è stata anche la moglie del precedente re. È richiamata in scena da questo caos del litigio che sta avvenendo e dice: ma, oh, ma non vi vergognate, litigate davanti al popolo che sta soffrendo. E ad Edipo: lascia stare gli oracoli, dice. Non ti preoccupare, non si realizzano gli oracoli, stai sereno, stai tranquillo. E poi tutti in sogno, in un certo senso, sognano di avere a che di giacere con la propria madre. Quindi non ti preoccupare, è una
0: È
1: cosa
0: pre-freudiana la
1: esattamente.
0: stessa Giocasta.
1: E racconta a Edipo la fine del vecchio re e gli dice che è stato ucciso in un trivium, cioè un incrocio di tre strade. A questa parola Edipo si terrorizza e dice: come in un trivium? Io arrivando qui tanti anni fa ho ucciso un vecchio in un trivium, e inizia ad avere paura, e questo terrore di Edipo si trasmette anche a Giocasta, che infatti ricomincia a cantare le stesse cose che cantava prima, ma terrorizzate, lo sentiamo nella voce che è completamente presa,
0: Elettrizzata.
1: esattamente elettrizzata. Tra l'altro Giocasta canta in una forma che è quella di recitativo, aria, recitativo, che è una forma consolidatissima, come tutti gli altri, abbiamo detto prima, le altre voci sono cristallizzate in queste forme. Ecco, Giocasta ha questa forma proprio da lirismo ottocentesco.

0: Noi non l'abbiamo ancora sentito, ma in realtà uno degli apporti più importanti di Cocteau, oltre a tutta l'ideazione e il lavoro con Stravinsky, è stato quello di inserire all'interno di questa narrazione un narratore, uno speaker, bravissimo, che in un certo senso ci fa andare avanti sia con la storia, cioè ci fa andare, proprio ci fa correre, dall'altro invece fa un po' il resoconto, perché chiaramente essendo in latino non è che tutti capiscono e parlano in latino, quindi ha bisogno nella lingua, in francese è scritto, ma si fa nelle varie lingue in cui viene rappresentato, racconta quello che sta succedendo.
1: Narratore in smoking.
0: Narratore in smoking, bravo, esattamente, indicazione di Cocteau.
1: Ora, è una forma di straniamento, in qualche modo, perché crea un doppio livello, ecco, di narrazione. Questa cosa, in realtà, ci ha fatto venire in mente, forse qualcuno penserà che sia un po' eccessivo, però, un altro Edipo Re, quello di Pasolini, quindi film, tutt'altra cosa, 40 anni dopo, letteralmente, perché anche Pasolini gioca moltissimo sull'idea, con la tecnica dello straniamento. Innanzitutto c'è una questione narrativa, come il narratore di Stravinsky, cioè ambienta l'Edipo Re su un doppio piano temporale, quello introduttivo e conclusivo degli anni 20, autobiografico, e poi proprio quello centrale del mito. E anche musicalmente, che è una cosa molto interessante, l'utilizzo della musica in Pasolini è diegetico, quindi con quel carattere anche tipicamente un po' legato al terzo mondo, in cui ambienta ancora una volta in maniera straniante il mito, troviamo delle musiche di altri
0: locali
1: ma anche certamente non dell'Ellade classica. E una cosa interessante è che utilizza l'adagio dal quartetto Le dissonanze di Mozart, sia per la parte, diciamo, contemporanea novecentesca, e poi trasfigurato come un suono di flauto nella parte invece propriamente del mito di Edipo.
0: E sia questo meccanismo che dicevi tu di straniamento temporale, sia invece il narratore stravinskiano, servono in un modo o in un altro, hanno il ruolo di allontanare ancora di più, è un grado ulteriore di allontanamento, questa distanza che serve ad evidenziare i nuclei centrali di questo mito.

0: Et maintenant, vous allez entendre le monologue illustre « La tête divine de Jocaste est morte. »
1: E come le parole del narratore ci hanno appena detto, Giocasta è morta. Questo è il punto più tragico di tutto di tutta la narrazione, perché come in un piano inclinato si arriva nell'apice della tensione e tutto viene svelato.
2: Giocasta muore perché ha, come spesso succede con le persone che hanno ritrosia, l'avamo vista, no? Ritrosa all'ascolto degli oracoli, in realtà...
1: lei sapeva.
2: Sanno qualcosa. E invece Edipo sbatte la testa.
1: Esatto, come chi non sa.
2: E che cosa scopre? Perché, insomma, a un certo punto che l'oracolo che aveva sul
1: groppone
2: si è avverato, perché lui ha ucciso suo padre ed ha giaciuto con la madre, perché è figlio di Laio e di Giocasta stessa.
1: Dopo la morte di Giocasta, Edipo prende una spilla dal suo vestito e si acceca. In questa scena trucissima di questo sangue che piove dai suoi occhi, come delle lacrime, e lo condanna alla cecità nel buio, come un bambino, no? Che per non farsi vedere si chiude gli occhi. E questa cosa succede esattamente a Edipo dopo che ha detto la frase più bella di tutta l'opera, che è «Luce è fatta». Ecco, uno che inneggia la luce e poi si cava gli occhi.
2: E quindi nel prossimo ascolto lo ritroviamo come un novello Tiresia, anche lui che era indovino cieco, no? A vagare, derelitto, è scacciato dalla città. La città che tanto lo amava, tanto ti abbiamo amato, Edipo, si chiude così l'opera. E questa frase fra l'altro non piaceva a Stravinsky, il quale, vabbè, anni dopo gigioneggiava, ironizzava anche sulle fanfare che avete sentito, che erano quelle...
1: Diceva che erano quelle della 20th Century Fox.
2: Esatto, e poi avete sentito anche lo speaker, il narratore, finalmente, con quella farsa enfatica, anche quella per Stravinsky assolutamente...
1: Era un po' troppo.
2: Un po' troppo, no? Un po', diciamo noi, da annunciatore da Luna Park, ora sentirete la celebre scena, eccetera, eccetera. Invece, secondo noi, invece è bello.
1: No,
2: va bene. E tutto questo perché l'abbiamo detto e sentito?
1: Perché dal 7 al 12 ottobre Oksana Liniv dirigerà l'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna proprio in questa stupenda opera.
2: Mentre noi abbiamo ascoltato un'esecuzione di Sir Colin Davis alla guida del coro e dell'orchestra della Radio Bavarese, fra gli interpreti Thomas Moser, Jesse Norman, e la voce dello speaker era di Michel Piccoli. Noi vi lasciamo ora sull'ultimo bellissimo coro, che ciclicamente va a riprendere quello dell'inizio, in cui possiamo proprio godere di tutta la potenza espressiva di Stravinsky e di questo grande mito. Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
1: e da Bernardo Lo Sterzo.

0: Radio Emilia Romagna. Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica. A cura di Laura Di Salvo.
1: Flowers are blooming in Antartica. La fine è l'inizio. Come in tempi di crisi possiamo cambiare la nostra prospettiva? Intervista a Laura Newsday.

Sulle note di Oasi Bar vi accompagno nel mondo sommerso e negli scenari post-esotici di Laura Newsday. Uscita il 31 gennaio via Maple Death Records con Flowers Are Blooming in Antartica. Il cambiamento climatico, l'interesse nei confronti di intelligenze non umane, che non sono quelle artificiali di cui si parla tanto oggi, ma quelle naturali animali, la fragilità degli ecosistemi, l'alluvione in Emilia-Romagna. Ci sono questi temi nell'album, ma soprattutto ci sono i suoni che ce li raccontano, suoni tangibili che hanno la capacità di generare scenari. E se sbocciano i fiori in Antartica, questi scenari, seppure catastrofici, sono in grado di delineare possibili futuri di rinnovamento, nuovi inizi e il fiorire di un potenziale. Tuttavia, la luna ogni tanto si vede ancora nitida.

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Io sono Laura e oggi sono in compagnia di Laura Newsday, che saluto e che ringrazio per aver accettato il mio invito.
1: Ciao Laura e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, oggi io e Laura ci troviamo nella Casa del Custode, dentro il Parco della Montagnola a Bologna, e siamo ospiti nel quartier generale di Maple Death Records e Canicola. Quindi Laura, io partirei proprio dal luogo in cui ci troviamo, anche in considerazione del fatto che il focus di questa chiacchierata vuole essere il tuo ultimo album, Flowers Are Blooming in Antarctica, e quindi ti chiedo di raccontarci qual è il rapporto che artisticamente e personalmente ti lega a queste due realtà sorelle.
1: Allora, il mio primo contatto con Maple Death e Canicola è venuto tramite la rassegna Eolica, nel senso che Jonathan Clancy, che è appunto la persona dietro a Maple Death Records, mi chiese nel 2022 di ideare un piccolo concerto, installazione, che doveva essere in dialogo con una graphic novel che si chiama Quasi nessuno ha riso ad alta voce di Pastoraccia, che appunto è un libro edito per Canicola. Era quello, diciamo, il primo evento di questa serie che appunto abbina un illustratore, un musicista, e poi da lì in realtà io appunto ho composto questa musica, abbiamo fatto questa mostra appunto in cui anche suonavo e mi muovevo un po' col sax all'interno dell'installazione, e dopo ne è nato anche un disco che si chiama Goro, che è stata la mia prima uscita appunto per Maple Death. Poi vabbè, in realtà conosco Jonathan da tantissimi anni perché siamo entrambi bolognesi, e quindi lo conosco da quando era a Radio Città del Capo e con sua sorella Emily facevamo il programma dei studenti del liceo, lui era più grande. Quindi diciamo così, di vista ci conoscevamo già. Dopo questo disco e dopo anche il fatto che dall'anno scorso poi suono nel progetto di John dal vivo, nel suo progetto, diciamo, a suo nome, solista. Insomma, mi è venuto anche naturale proporli, quando ho finito di comporre quest'ultimo album, proporlo a lui, perché appunto conoscendo Maple Death ho capito che era la giusta casa per il mio disco, perché mi piace come gestiscono, al di là della proposta stretta musicale, che è valida, mi piace molto lo spirito con cui appunto Jonathan porta avanti questa impresa, che comunque mantiene anche nella sua organizzazione, nella sua attività frenetica, ma tiene comunque uno spirito molto do it yourself, molto genuino, anche molto molto rispettoso della volontà e della visione degli artisti.
0: E continua anche appunto la collaborazione con Canicola, visto che diciamo da Eolica si è passati, prima Jonathan ci diceva che probabilmente Eolica è un po' un laboratorio sperimentale di quello che è invece l'attuale progetto dove si inserisce il tuo album.
1: Esatto, quando ho fatto sentire il disco a Jonathan, per fortuna gli è piaciuto molto e mi ha proposto appunto anche qui di essere un po' il progetto pilota di un'altra avventura, che appunto era un po' l'ideale proseguo di Eolica, ovvero questa

0: 2007, Flowers are Blooming in Antarctica, che è praticamente una, sì, proprio una riscrittura in immagini di tutti i temi che si intrecciano e che gli immaginari che comunque vengono evocati anche dai titoli dei brani, e ha fatto un lavoro incredibile, cioè veramente in grande sinergia con quello che io gli ho raccontato sulla musica e vabbè, ovviamente anche ascoltando il disco.
1: E prima di addentrarci appunto dentro l'album, mi è piaciuto un ricordo che hai appena citato, ovvero appunto i tempi di Bologna, e, insomma, i tempi del liceo e quella fase lì della tua vita. Tu sei nata a Bologna, quindi Bologna sono gli anni comunque della crescita, della formazione, e mi racconti questo rapporto con la città di Bologna, i momenti chiave che ti piace ricordare.
0: Io ho sempre vissuto qua, tranne 3 anni in cui ho vissuto in Olanda per studio. Quindi in realtà, cioè, sono estremamente legata. Poi ho avuto varie fasi di amore, di odio. Perché ho avuto una fase di odio in cui volevo andarmene. Però facevo sia l'università che il conservatorio. Insomma, ho cercato di fare un Erasmus, non mi hanno preso. Vari motivi che mi hanno trattenuta in quella fase, magari sentivo che mi stava un po' stretta, ma semplicemente non perché non sia una città che ha tante cose da offrire, ma perché era la mia città. Quindi, diciamo, nei primi 20 anni ho avuto un po' questa sensazione. Però dopo sono stata in Olanda e sono tornata nel 2016 al 2019. In realtà, quando sono tornata, anche lì un po' a caso, perché c'erano delle cose che mi trattenevano qui, però appunto senza aver chiaro bene il da farsi. Poi è arrivato il Covid e sono rimasta fondamentalmente. E adesso in realtà sono molto pacificata con questa città, nel senso che appunto ci sono, cioè mi piace la comunità artistica e lo spirito con cui si fanno le cose, e appunto mi piace essere entrata, diciamo, in questa famiglia artistica che è Maple Death. Faccio parte anche di Grabischi Point, che è un'altra associazione, appunto nello studio di Stefano Pilia in centro. Quindi ci sono, cioè, mi sento, diciamo, che sì, di far parte di una comunità molto viva che fa le cose con uno spirito bello, non competitivo. Poi vabbè, sappiamo le dinamiche, adesso non voglio edulcorare, ecco, però almeno io qui mi sento a casa, mi sento a mio agio.
1: La vivo come una cosa molto positiva, no? Il fatto che tu sia rientrata a Bologna, Jonathan anche era a Londra e poi ha deciso di tornare a Bologna, questo un po' la presenza di Stefano, questo un po' testimonia che una scena culturale comunque c'è, si respira in questa città, per
0: sì.
1: Fortuna.
0: Tra l'altro ho fatto anche un progetto tutto su Bologna, proprio in questa fase in cui cercavo di recuperare un po' il rapporto con la città. Ho appunto realizzato questo libricino, sempre a proposito di libri e come dialogano poi con i suoni. Sì, il progetto si chiama Ubicon System, e anche quello tra l'altro tramite un bando del comune. E sono 5 composizioni dedicate a 5 luoghi della città molto diversi, pensate per essere appunto ascoltate in cuffia in questi luoghi, e 2 sono alla Certosa, altri sono periferici, uno è una cabina telefonica, quindi proprio un progetto su Bologna pensato per essere fruito camminando e insomma esplorando queste acustiche, e quello mi ha aiutato molto a recuperare un rapporto con la città, tra l'altro in un periodo un po' complicato come era quello, insomma, della pandemia.
1: Tu inizi, vai al conservatorio, quindi una formazione di tipo classico, e come strumento scegli il sassofono. Sei stato tu a scegliere il sassofono, dove scegli, perché?
0: Allora, io ho studiato al Conservatorio di Bologna musica classica, insieme al maestro Daniele Fazziani, che è anche il sassofonista dell'orchestra del comunale. Però in realtà, cioè, vabbè, il sax ho iniziato tardi, tra virgolette, che avevo 18 anni, l'ultimo anno del liceo. È stata una scelta mia, prima suonavo la chitarra, suonavo già un po' la chitarra elettrica, avevo già le band, così. E in realtà, appunto, racconto sempre questa storia che è un po' buffa, che l'estate prima di comprare il sax ho fatto questo lavoro che dovevo far compagnia, diciamo, a una signora anziana, e praticamente ho fatto questo sogno in cui la signora si trasformava in un sassofono.
1: Quindi è stato il sassofono a scegliere.
0: Sì, avevo già un po' questa vaga idea, comunque ascoltavo molte cose, non prettamente jazz, però insomma avevo questa fascinazione.

0: situazione, però poi ho avuto anche un po' questo sogno molto buffo, no? Cioè rivelatore, e poi con i soldi che ho guadagnato da quel lavoro ho comprato il mio primo sax, in effetti. E poi da lì, sì, io ho studiato di sicuro, però cioè, da sempre vengo dall'underground, dalle band. Quando facevo il liceo Minghetti, alcuni amici ho fondato il giornale della scuola e avevamo la rubrica in cui intervistavamo le band emergenti, quindi il mio humus è sempre stato quello. Poi sì, ho anche frequentato un po' degli ambienti più accademici, però cioè, in realtà il mio lavoro si radica più in uno spirito libero, no? Di anche itinerante, diciamo, non legato anche fisicamente, no? All'accademia. Però non la rinnego, cioè studiare, anzi, cavolo, è bellissimo essere studenti.
1: E diciamo che un po' di libertà espressiva ti viene anche poi dagli studi invece che hai fatto ad Den Haag con gli studi in elettronica, musica elettronica.
0: Sì, lì sono stati 3 anni veramente super importanti per me artisticamente e che mi hanno permesso proprio, sì, cioè di imparare tantissimo, tantissime tecniche, ma non solo, anche proprio una visione sul suono. E non penso che farei quello che faccio senza aver avuto quell'esperienza lì, perché sono stati anni in cui ho avuto il lusso di potermi veramente concentrare su una mia ricerca personale. E sono stata molto incoraggiata, diciamo, quello che ho vissuto lì era questo senso comunque di essere presi sul serio quando si avevano delle idee artistiche personali senza stare troppo a guardare anche al background, no? Si dice spesso questa cosa, nella mia esperienza è stata vera, che comunque da un certo punto di vista l'accademia all'estero è un tipo di scuola in cui viene più messo al centro, secondo me, l'individuo. Non si guarda tanto all'acquisizione di un bagaglio di tecniche che solo dopo anni e anni eventualmente potrai dire qualcosa di tuo perché sei passato tramite tutta una serie di iniziazioni in qualche maniera, no? Invece lì, forse perché è un tipo di cultura un po' più anglosassone, che è diversa in questo senso, no? È meno, secondo me, museale, meno ancorata alla tradizione. Lì vieni subito considerato come un artista in qualche maniera. E quindi è quasi che ti venga chiesto, ok, ma tu cosa hai da dire?
1: E qual è stato per te un periodo di formazione, ma è stato anche un periodo di creazione? Sono stati degli anni dove tu hai scritto, dove tu hai suonato molto?
0: Sì, moltissimo. Sì, ho sia, diciamo, sviluppato delle composizioni un po' più accademiche, tipo musica acusmatica per impianti multicanali, oppure strumenti acustici aumentati, insomma, tutto così. Però contemporaneamente sono stati anche gli anni, ad esempio, in cui ho scritto il mio primo album, Lauri Silva. Quindi sì, cioè, anni in cui ho suonato tanto in Olanda, che è anche una cosa che mi permette poi di tornare adesso. Quindi ho instaurato anche dei rapporti, ho fatto dei lavori per l'iMuseum di Amsterdam. Una cosa che di sicuro mi ha aiutato tanto è anche che ho suonato al Rewire, appunto, che è, diciamo, il festival più importante che c'è lì a Den Haag per la musica sperimentale, insomma. Quindi sì.
1: Tu hai studiato tanto, ma hai anche insegnato, e insegni ancora. E quel lato lì, come lo vivi, il lato del trasmettere, oltre che del ricevere?
0: Allora,
1: Che tipo di insegnante sei?
0: io ho insegnato in vari contesti, perché durante il Covid ho insegnato alle medie e quella è stata un'esperienza che mi ha messo tantissimo alla prova. Cioè, ogni tanto penso, se ho fatto quello posso fare qualsiasi cosa. E quindi dipende tanto dal contesto in cui insegni, no? E cosa insegni. Cioè, alla fine è un lavoro molto difficile. Io comunque sono anche figlia di un insegnante, mia mamma adesso è in pensione ma ha insegnato per tanti anni, e è un lavoro appunto molto simile alla performance, molto performativo. Comunque quando insegni, soprattutto se insegni a dei gruppi di persone, è come se fossi sul palco, cioè devi mantenere un'attenzione, in qualche modo devi tirare fuori un carisma, no? È comunque un atto persuasivo in qualche maniera. Poi in alcuni contesti lo deve essere estremamente, tipo alle medie, no? In altri contesti parti già che insomma è un po' più facile perché magari le persone vengono già interessate, eccetera. Però è, vabbè, è un, cioè, si dice sempre, è un po' un luogo comune, però è vero, cioè, che comunque insegnare è imparare, perché nel dover trasmettere una cosa e doverla spiegare, doverla anche ridurla ai minimi termini, alla sua essenza, cioè, è qualcosa che ti dà tantissimo, perché devi andare un po' alla radice, no? Delle cose che fai, che di solito dai per scontate, quindi è super stimolante, sì.
1: E tu prima hai parlato degli anni di The Nug, come appunto gli anni in cui poi è nato Laurie Silva, che secondo me sta in perfetta continuità con quello che poi è il lavoro di oggi. Cioè, quello che mi è particolarmente piaciuto dei tuoi suoni è il fatto che, cioè, si sente che c'è, che è stato fatto da te, che non è una cosa banale, perché sono ovviamente creazioni uniche che però hanno una cifra, uno stile particolare. Come avviene la parte creativa? Sei una persona che scrive tanto oppure parti subito con delle improvvisazioni che poi invece fissi sulla carta? In generale, chiaramente immagino che ci sia per ogni brano una storia diversa, però qual è il modo in cui ti piace di più lavorare?
0: Allora, assolutamente sì, cioè questo disco è super in continuità con Laurie Silva, anche se arriva 5-6 anni dopo, però affonda un po' le sue radici in quello che avevo sperimentato alla fine di Laurie Silva, cioè del provare a portare quella musica che era nata principalmente in solitudine, anche se già sul disco c'erano dei collaboratori, delle persone che insomma in qualche modo avevano prestato i loro suoni, no? Però dopo sentivo il bisogno comunque di avere più interplay, cioè di avere più strumenti a fiato che suonassero insieme, così. E allora avevo iniziato a fare appunto percorso che poi fu un po' interrotto appunto dalla pandemia, no? A portare la mia musica in giro con due o tre persone, no? Addirittura quando presentai Laurie Silva eravamo in cinque sul palco, ma occasione speciale. Quindi quell'ambizione l'ho mantenuta in tutti questi anni, anche se poi ho fatto tanti altri progetti, così, eccetera, no? E quindi ho detto, il disco dopo, a questo punto, lo voglio già fare insieme, no? A qualcun altro, che abbia già questa componente molto suonata, molto di dialogo. Quindi, in realtà, all'inizio ho messo su quello che era un quartetto, con Giacomo Bertocchi, che è un po' l'altro fiatista, anche se non l'unico, perché la tromba invece è di Ramon Moro. Giacomo è un musicista incredibile, che appunto aveva un po' già suonato su Laurie Silva, che già mi accompagnava in delle date in duo o in trio, e Edoardo Grisogani, che appunto ho conosciuto ai tempi di Laurie Silva, e anche se non suonava nel disco, ma era un po' appunto il motore percussivo di questi pochi live che comunque avevo avuto il lusso di fare, non da sola. E poi Giulio Stermieri, diciamo, ai tasti, il farfisa principalmente, ai synth. Quindi metà dell'album è stato registrato con questa formazione, quindi andando in studio, suonando insieme i pezzi che hanno avuto anche appunto cioè erano composti, diciamo, diretti principalmente da me, i temi principalmente, anche se non tutti, però sono nati molto in sinergia appunto con i musicisti. Poi, Giulio alle tastiere ha scritto delle sue parti, ad esempio, Giacomo mi ha aiutato ad arrangiare appunto i fiati, Edoardo ha scritto di fatto le parti percussive, io magari gli ho dato i suoni, così, quindi queste persone hanno molto contribuito a questi brani, e all'inizio volevo fare l'album tutto così. Dopo varie vicissitudini, eccetera, mi disperdo un po'. E gli altri quattro brani hanno avuto un po' una genesi diversa, ma hanno comunque sempre tanti ospiti. C'è appunto Ramon alla tromba, c'è anche il Tarawangza, che è questo strumento a corda indonesiano di Tegu Permana. E poi appunto la batteria con Giovanni Minguzzi. Insomma, è un disco molto corale in questo senso. Poi ogni pezzo ha davvero un po' una storia a sé. Prima nascono le basi ritmiche e dopo, improvvisando, compongo i temi, che comunque sono sempre molto legate a una pratica strumentale, cioè non scrivo mai sulla carta, diciamo.
1: Sì.
0: E poi c'è tutta una fase di post-produzione, che forse è un po' la cosa che dà più la cifra personale. Curo molto appunto proprio come le cose devono suonare. cioè i suoni, il mix, gli effetti, c'è un grande uso di effetti anche anche sugli strumenti acustici, e quindi sì.
1: E quanto tempo occupa questa fase di produzione? Mi dai l'idea di essere abbastanza precisa poi nel risultato finale che vuoi ottenere? E è una cosa che riesci a chiudere facilmente o invece è una cosa che ti richiede tanto sudore?
0: Vabbè, io scrivo poco. Scrivo poco e, diciamo, in qualche maniera non butto via niente. Cioè, non sono una di quelle artiste che ha l'hard disk pieno di pezzi. No. Cioè, le cose che faccio, quasi tutte le porto fino in fondo alle pubblico. Quest'ultimo disco, la sua composizione è durata 2 anni, ma di fatto a periodi, cioè con dei periodi, diciamo, di intenso lavoro e poi magari dei buchi in cui appunto ho avuto altri lavori, oppure semplicemente magari non avevo trovato ancora la chiave per alcune cose, quindi le ho un po' abbandonate, le ho riprese dopo, e alcune parti elettroniche vengono da una sessione fatta a Rotterdam in cui per la prima volta ho sperimentato con i sax modulari, quindi è molto eterogeneo, non mi è mai capitato di arrivare alle cose con un processo chiaro, che tu dici ok, adesso questa cosa la faccio così, da A a B e tutti i pezzi nascono così. Non sono molto formulare, ecco, nel modo in cui scrivo le cose, ed è anche quello che poi rende un po' complicato ma stimolante il portarle dal vivo, perché ogni brano ha i suoi suoni specifici. Per farti un esempio, le parti di basso non sono sempre suonate dallo stesso strumento, cioè non parti di basso nel senso basso, sì, ma sì. I bassi, sì. Diciamo, no? Quindi a parte il sax, che magari rimane un po', diciamo, la parte solista, anche se lì, anche non sempre, perché ci sono anche dei brani in cui il sax non c'è, tipo l'ultimo brano del disco, c'è la tromba che fa la parte solista. Quindi ogni pezzo è un po' un piccolo mondo, con però una visione generale. Quello che secondo me un po' mi aiuta è che quando scrivo ho già delle tematiche che vanno al di là della musica, che un po' mi guidano, delle immagini, cioè qualcosa che va un po' al di là dei suoni, ed è la cosa che un po' mi aiuta poi a tenere insieme tutto, spero.
1: Sì, no, dà l'idea di un concept album fondamentalmente, anche se non so se è nelle tue intenzioni, però dà l'idea comunque che c'è un racconto, e quelle immagini che probabilmente sono nella tua testa, poi sei riuscita a restituirle. E invece rispetto ai titoli, è divertente trovare i titoli per quei suoni? Ti piace è una cosa che fai da sola, arriva insieme ai suoni di base, arriva insieme alle prime ritmiche, come...
0: Allora, in realtà questo concept è un po' nato appunto in questa prima fase in cui con questa band, e perché nella mia musica c'è un po' questa componente post-exotica, cioè usiamo la parola post un po' anche perché... L'esotica come genere musicale è un po' anche controverso, se vogliamo, no? Cioè suona un po' coloniale, no? Eccetera, eccetera. E però, diciamo, c'è questa fascinazione per i suoni un po' di quello che viene chiamato quarto mondo, no? E quindi, in realtà, all'inizio un po' per gioco, era nata questa idea del sì, ma ormai, cioè, siamo noi un paese tropicale. Quindi non c'è bisogno di guardare altrove. E infatti, ad esempio, alcuni titoli tipo Solvay Beach, appunto parlando con i ragazzi, Giacomo mi ha detto, sai, io ho fatto le musiche per un podcast sul riscaldamento climatico e si parlava di questa spiaggia in Toscana che appunto sembra una spiaggia caraibica, ma in realtà è una spiaggia molto inquinata perché c'è questa industria, appunto la Solvay. Cioè all'inizio non è stato appunto mettersi a tavolino, adesso faccio un disco che parla di questa cosa qui. Però un po' delle letture, un po' degli interessi, un po' quest'idea che mi piaceva perché scardinava un po', no? Cioè il discorso che si può fare sull'esotica. E poi allora, tutto un po' magicamente si è allineato. E dare i titoli è una cosa che io faccio quasi sempre dopo. Ed è un po' una fase, secondo me, di quando hai finito il disco e lo guardi un po' da lontano, no? Cioè non ci sei troppo dentro e quindi crei un po' anche a posteriori questo filo rosso. Cioè, è molto difficile da spiegare, non lo so. Poi uno. Però in questo caso, appunto, stavo leggendo questo libro Modi di essere di James Bridle, che era pieno di spunti, no? In generale, negli ultimi anni mi ha molto affascinato esplorare l'idea delle forme di intelligenza non umane, in particolare animali, e avevo anche questo progetto con Giulio Stermini, si chiama Impulse Response, che era un po' anche questa serie di house concert con la newsletter che parlava ogni volta di un animale e del suo rapporto col suono. Quindi era un argomento di cui in generale mi interessavo, e quel libro è ricco di riferimenti, e quindi alcune cose sono poi venute da lì. Però mi fermo perché se dovessi spiegare ogni titolo, cioè, ti terrei qui 40 minuti.
1: Allora, no, vediamo se riesco a farti fare una cosa. Riusciresti a raccontarmi Flowers are blooming nell'Antartica come se fosse un racconto che comprende tutti i titoli, quindi ovviamente senza entrare in ogni singola traccia, ma farmi un piccolo racconto che tiene insieme tutti i pezzi.
0: Sì, in realtà il disco contiene un testo di questo tipo, quindi potrei leggerti il testo
1: Sì.
0: banalmente. Perché proprio il disco, appunto, non mi piace chiamarlo concept perché, boh, fa un po' disco prog, non lo so. Cioè, sono più degli immaginari, no? Che descrive. Però, appunto, dentro il vinile, sul retro, c'è un testo che fa proprio esattamente questo gioco che dici tu. 2087. L'Italia è ormai definitivamente un paese tropicale e sembra quasi di vivere in quel vecchio romanzo di Ballard che racconta un'Europa regredita all'era triassica. Piante rampicanti crescono tra le fessure di un asfalto onnipresente, lascito delle politiche cementificatrici dei primi anni venti. Nei brevi mesi, che un tempo si dicevano invernali, alcuni anziani si ritrovano ancora negli Ozi Bar, piccoli ruderi di quelli che furono i bar di paese. È lì che increduli ascoltano dai loro vecchi smartphone il nuovo jazz alieno delle generazioni più giovani. Alcuni di loro ogni tanto si vedono conversare allegramente con qualche pesce nei numerosi stagni urbani che ormai si trovano un po' ovunque, habitat prediletto di granchi blu e dei cosiddetti calamari sognatori. Spostarsi è sempre più difficile, solo i super ricchi possono permettersi gli ultimi litri rimasti per le tecnologie a combustibile fossile e la rete ferroviaria progettata grazie ai brillanti studi sull'intelligenza dei funghi mucillaginosi è rimasta poi incompiuta, preda di speculazioni selvagge. Sembrano ormai lontanissimi i tempi dei voli low cost che con pochi euro portavano le coppie italiane in vacanza in posti esotici, ora che nel posto esotico gli italiani ci vivono e i signori dell'elite mondiali atterrano con le loro navicelle eoliche all'aeroporto di Solvay Beach. Tuttavia, la luna ogni tanto si vede ancora nitida in qualche sera fortunata e qualcuno dei pochissimi giovani che è riuscito a diventare padre esce per un attimo dal bunker anticaldo per dargli un'occhiata, cullando dolcemente suo figlio al suono di un tarawangza lontano.
1: Sì, contiene tutto. E posso dire anche che c'è una. Comunque, nonostante lo scenario, sia i suoni sia il messaggio, comunque non è un messaggio distruttivo o nichilista, no? È comunque no, non ci estingueremo come i dinosauri, è comunque un flowers are blooming in Antartica, non un moriremo tutti, insomma. Ce l'hai un po' questa prospettiva positiva.
0: Ma allora, il titolo viene per la prima volta, l'ho letto su un post Instagram di Extinction Rebellion, che è appunto un movimento ecologista che ho anche brevemente frequentato, mi sarebbe piaciuto farlo molto di più, e comunque, cioè, con le cui idee mi trovano in linea. Vabbè, il titolo mi piaceva un sacco perché mi sembrava contenere la fine e l'inizio, in qualche
1: Sì.
0: maniera, cioè proprio appena l'ho letto mi ha colpito, mi è sembrata un'immagine bellissima, e poi tra l'altro, appunto, l'ho digitato, ho trovato tipo degli articoli, diciamo, di divulgazione scientifica che parlavano di questa cosa, no? E quindi, cioè, fondamentalmente anche appunto il libro di Bridle che viene citato, cioè il messaggio è come in tempi di crisi possiamo cambiare la nostra prospettiva. Cioè, io ovviamente faccio musica, mi occupo di immaginari, mi occupo di qualcosa che è molto anche ambiguo, no? Cioè, sottile, non posso dare le risposte che darebbe chi fa, politica attiva, no? Chi, oppure chi studia queste cose dal punto di vista scientifico, no? Cioè, i miei strumenti sono altri. Però quello che un po' forse ho tentato di fare è mostrare un altro mondo che sta nascendo, che può nascere da questa situazione. Cioè, questo è il nostro punto di partenza oramai. Cioè, anche se, appunto, nel testo che ho appena letto dice 2087, ma la fantascienza è sempre un modo di parlare del presente. Cioè, non parla del futuro in realtà. Quindi sì, un po' questo, un po' molto più banalmente, cioè a me piace che la mia musica contenga diversi mood, che contenga diverse atmosfere. Quindi ci può essere, infatti anche il disco penso che abbia quasi una metà più cupa e una metà più, diciamo, solare, giocosa. Cioè, non penso, ecco, che quello che ci serva sia solo il catastrofismo e... perché è, quello lì è un po' l'anticamera poi della, di quel senso di ah vabbè ma
1: non
0: tanto
1: posso fare niente.
0: Esatto, no?
1: Non posso fare niente.
0: E invece quello che vedo appunto in Extinction Rebellion, l'ultima generazione, in una generazione anche prima della mia, cioè i nuovi ventenni eccetera eccetera, vedo proprio questa disperazione che però si unisce a una carica trasformativa. E questo, cioè, secondo me, è, cioè, l'arte lo può dare, lo può trasmettere, no? Cioè, con molta forza.
1: Sono d'accordo. Ti faccio un'ultima domanda, dico un'ultima cosa. Prima stavo ragionando, no, a che tipo di forma darei al tuo album. Allora mi sono immaginata un cerchio che chiude un quadrato, quindi dove il quadrato è la materia e lo spazio, e invece il cerchio è il tempo, la spiritualità intesa come creazione artistica. Questi due fattori, spazio-tempo, sono molto importanti e si avvertono dentro questa produzione. Insomma, sono due coordinate importanti.
0: Ah, la musica è un'arte del tempo, ma anche un'arte dello spazio. Cioè, nel senso che comunque non esiste se non nella temporalità. E però, appunto, in realtà quello che ci insegna molta musica elettronica, molta anche sound art, no? È come in realtà la musica viva e muti e sia profondamente influenzata appunto dalla dimensione spaziale. Cioè, nel caso di questo disco, lo spazio è lo spazio immaginario, no? Cioè, è la piccola creazione di mondi, spesso anche i titoli, no? Rimandano a dei luoghi. Allora, Solvay Beach, Lauri Silva, e Ozzy Bar, sono tutti dei luoghi, come dire, siamo qui, no? Come se la musica appunto creasse un, sì, appunto, uno scenario. E quindi sì, quell'aspetto c'è sicuramente. Poi magari c'è il fattore tempo nel gioco appunto della fantascienza, che come dicevo prima è questa proiezione, no? verso il futuro, che però è un continuo di rimando con il presente. E, cioè, ad esempio, Droned World, che appunto è il titolo di un brano, ma in realtà è proprio una citazione di un titolo di libro di Ballard, che consiglio vivamente, tradotto in Italia con Il mondo sommerso, per me era proprio, cioè, il mondo sommerso dell'Emilia Romagna di adesso, cioè sono le alluvioni. Tra l'altro c'è stata questa cosa che la prima volta che ho suonato dal vivo quel brano è stato ad ottobre, pochi mesi fa, mi si è allagato lo studio e cioè è l'ultima alluvione che abbiamo avuto, sì, qui a Bologna. E quindi sì, forse questo, ecco. Poi spazio e tempo sono due concetti talmente ampi che nella musica, sì, e soprattutto nelle arti del tempo, anche le arti riproducibili come la musica, stiamo parlando di un disco, quindi è un po' quella magia, no, del riprodurre sempre in spazi diversi la stessa temporalità. Il disco alla fine è un po' questo, no?
1: Ultimissimo, visto che hai citato The Droned World, è anche il nome che dai al tuo tour. Perché adesso questo album lo porterai un po' in giro. E ci vuoi dire rapidamente dove possiamo ascoltarlo, dove ti troverai prossimamente?
0: Allora, il disco viene portato dal vivo con un trio che vede Edoardo Grisogani alle percussioni, ma anche all'elettronica, e Jacopo Buda alla tromba. E anche all'elettronica, ci giriamo un po' tutti, e appunto io all'elettronica e sax tenore. E mi piace citare anche Andrea Trona, che è il nostro fonico, un componente molto molto importante. Dentro in realtà, vabbè, è il titolo, rivelo questa cosa, spero che non mi faccia causa nessuno, che ho scoperto che Madonna ha fatto un Droned World tour, perché ha fatto un pezzo che si chiama Droned World, senza il D. Quando l'ho scoperto questa cosa mi ha fatto, cioè, volare proprio, e quindi ho detto no, anch'io voglio chiamare il tour così. Beh, non penso che Madonna ascolterà questo podcast, quindi il titolo, la scelta viene da quello lì. E, allora, noi saremo a Bologna il 22.
1: Quindi innanzitutto segniamoci la data di Bologna del 22.
0: 22 febbraio da DAS per l'anteprima della rassegna Sun Air. E oltre al mio trio c'è anche Stefano Pilia col suo trio che presenta in anteprima il suo nuovo disco, quindi è un'occasione, un doppio compleanno io lo chiamo, e molto felice di condividere la serata con Stefano. E poi siamo al Mente di Lubiana e a Tolmino, di ritorno da Lubiana, e poi facciamo tre date, Amsterdam, Rotterdam, Bruxelles. E in Italia poi sempre a Macerata, al Circolo Dong, per un festival che si chiama Extramundus, e a Milano al Bico, e per adesso sì, direi le ho dette tutte, spero.
1: Va bene, io ti ringrazio tantissimo, Laura. Grazie e in bocca al lupo per tutto.
0: Crepi il lupo, grazie a te.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
2: Fuga e morte di Tolstoi di Stefan Zweig. Adattamento sonoro, interpretazione e regia di Teatrino Giullare.
3: Al contrabbasso, Aresta Volazzi. Personaggi: Tolstoi, Dushan, suo segretario, due studenti, Contessa, moglie di Tolstoi, Sasha, figlia di Tolstoi, voci del popolo. Ottobre 1910. L'azione si svolge nello studio di Tolstoi, a Jasnaya Poliana, radura serena, la tenuta in cui il celebre scrittore russo conduce una vita semplice e austera. Il segretario introduce due giovani studenti vestiti alla maniera russa. Si muovono con assoluta sicurezza, arroganti più che intimoriti.
4: Accomodatevi, accomodatevi intanto, cari studenti. Tolstoi non vi farà aspettare a lungo. Vi prego soltanto di tenere presente la sua età. Lui ama talmente la discussione da trascurare spesso quanto ciò lo affatichi.
3: Saremo brevi, signor Dushan. Abbiamo una sola domanda da fare, sempre che si possa parlare in libertà.
4: Ma sì, certo. Quante meno formalità, tanto meglio è. Lo conosco bene. Sono il suo segretario da molti anni. Una sola raccomandazione, però, è: per favore, non chiamatelo Sua Serenità.
3: Non c'è pericolo. Da noi si può temere tutto tranne che questo.
4: Ecco, sta arrivando. Scende le scale.

0: bentrovati. Voi, se non sbaglio, siete due studenti che mi ha mandato il comitato. Ho dimenticato i vostri nomi, perdonatemi.
1: I nostri nomi non hanno importanza. Siamo solo due rappresentanti.
0: Avete qualche domanda da farmi?
1: Sì, abbiamo una domanda. Una sola domanda. Perché, Tolstoi, voi non siete con noi?
0: Ma questo l'ho spiegato chiaramente nei miei libri. Non so se voi avete letto i miei libri.
1: Se abbiamo letto i vostri libri. Noi siamo cresciuti con i vostri libri. Siamo diventati grandi con i vostri libri. Soltanto i vostri libri ci hanno strappato dallo Stato, dalla Chiesa, dal potere. Solo voi ci avete spinti ad impegnare la nostra intera esistenza per ribellarci a tutto questo.
0: Ma non con la violenza.
1: Noi ci fidavamo solo di voi. Quando ci chiedevamo chi avrebbe spazzato via l'ingiustizia, ci dicevamo lui. Quando ci chiedevamo chi sarebbe stato il primo a ribellarsi, dicevamo lui, lui lo farà, Tolstoi. Eravamo vostri discepoli, vostri ammiratori, vostri seguaci. Io stesso sarei morto per un cenno della vostra mano. E se un paio d'anni fa io fossi entrato in questa stanza, mi sarei inginocchiato davanti a voi come davanti a un santo. Questo eravate per noi fino a pochi anni fa. Ma ora voi vi siete allontanato da noi e siete diventato quasi nostro nemico.
0: E cosa credete che avrei dovuto fare per rimanervi vicino?
1: Non dobbiamo mica dirvelo noi. Lo sapete bene cosa vi ha allontanato dall'intera gioventù russa, perché non lo dite? Dovete aprire gli occhi e non rimanere indifferente di fronte agli orrendi crimini del governo. Dovete alzarvi dal vostro scrittoio e prendere parte alla rivoluzione. Voi sapete con quale atrocità il governo ha represso il nostro movimento e voi siete testimone di tutto questo. Voi, con i vostri libri, avete fatto di noi dei rivoluzionari e adesso che i tempi sono maturi ci voltate le spalle, legittimando così la violenza del governo.
0: Io non legittimo la violenza. Mai, mai. Da 30 anni io mi dedico ad una vita spirituale ed umile per combattere i misfatti di tutti i potenti. Da 30 anni io chiedo in maniera più radicale di voi il totale rinnovamento dei rapporti sociali.
1: E cos'è cambiato in Russia grazie alle vostre gentili richieste? Non capite che così fate il gioco di quegli oppressori? Non serve a nulla appellarsi in nome dell'amore. Il popolo è stato fin troppo ad aspettare il vostro tanto declamato amore fraterno. Ma adesso non aspetteremo più. Adesso scocca l'ora dell'azione contro questi assassini.
0: Anche l'assassino è mio fratello.
1: E se fosse mio fratello e facesse soffrire l'umanità, io lo ammazzerei lo stesso.
0: Mi dispiace. Non possiamo ricorrere alla violenza. Mai. È scritto anche nel Vangelo.
1: E lasciate perdere il Vangelo. Per 2000 anni i papi l'hanno usato come acquavite per ubriacare il popolo. Se fosse servito a qualcosa, il mondo non sarebbe così pieno di miseria e sangue. Migliaia di innocenti sono rinchiusi in prigione in Siberia per colpa di pochi potenti e vi sembra giusto che debbano continuare a soffrire?
0: È meglio soffrire a volte piuttosto che versare altro sangue. Mi dispiace, ma il dolore può essere utile.
1: E allora, se il dolore è così utile, perché non soffrite voi? Perché ve ne state qui al caldo nella vostra bella casa? Perché mangiate su stoviglie d'argento mentre i vostri contadini girano coperti di stracci? Perché non andate per le strade voi a conoscere la miseria? Perché non date voi il buon esempio?

una domanda buona. È una domanda proprio eccellente. È una domanda necessaria. Ed io voglio rispondere con tutta franchezza. Mi chiedete perché non prendo il dolore su di me. Ed io risponderò.

che sono troppo vigliacco, troppo debole, troppo insincero, perché sono un uomo meschino e insignificante, peccaminoso, perché fino ad ora non ho ancora avuto la forza di fare quello che è improrogabile. Le vostre giovani parole risuonano in maniera terrificante sulla mia coscienza. Io so di non aver fatto nemmeno la millesima parte di quello che è necessario. E lo ammetto con vergogna. Già da molto tempo io avrei dovuto abbandonare il lusso di questa casa e andare per le strade, proprio come voi. E non so come rispondere, non so come rispondere se non che... se non che mi vergogno nel profondo dell'anima e cedo sotto la mia stessa bassezza.

0: Ho forse un po' esagerato. Vi prego di scusarmi.
1: No, non dovete scusarvi. Al contrario, ve ne sono grato. Chi scuote la nostra coscienza ci fa soltanto del bene.
0: Allora cosa dobbiamo riferire ai nostri compagni?
1: Ai vostri amici dite questo in nome mio. Dite, io vi amo, vi rispetto, ma non posso seguirvi. Mi dispiace. Non posso seguirvi nel momento stesso in cui voi negate l'amore fraterno verso ogni altro essere umano. E adesso avete un'altra domanda da farmi?
0: No, la nostra domanda era solo questa. Addio.
1: Che giovani meravigliosi, così arditi, orgogliosi, forti, che sguardo libero, sfrontato, pronti a morire col sorriso per un nulla, a gettare via la loro vita, quella meravigliosa loro giovane vita, per una noce vuota, per parole senza senso, per un'idea senza verità. È proprio vero. Il giusto si può imparare solo dalla gioventù.
2: È l'ora del pranzo!
1: Certo, mangiare, mangiare, chiacchierare, dormire, riposare. In questo modo viviamo la nostra pigra esistenza.

0: Come chi è? Sono io, tua moglie. Ti ricordi di avere una moglie? Fai presto! Non hai sentito, il pranzo è stato annunciato. C'è un redattore del Daily Telegraph che ti aspetta per il tuo articolo sulla pena di morte. Non puoi farlo aspettare. Cosa fai? Lo ignori?
1: Stavo arrivando.
0: Stavi arrivando? No! Stavi perdendo tempo con quegli studentelli arroganti.
1: Non sono arroganti, Sonia.
0: Come no? Quando il domestico di sotto gli ha domandato se avessero un appuntamento col conte, hanno risposto: non abbiamo appuntamento con nessun conte. Andiamo a parlare con Tolstoi. Sconclusionati. Hanno la testa in disordine, per aria. Come il tuo studio.
1: Ma Sonia...
0: Ma guardati, guardati intorno. Guarda lì, la macchina da scrivere. È tutta piena di polvere. Non ti deciderai mai ad utilizzarla.
1: Un giorno, Sonia, un giorno la userò. Adesso lasciami ancora scrivere a mano.
0: E guardati intorno, tutto in disordine, pieno di polvere. Libri sul pavimento, tutto sottosopra. Pensa che vergogna se arrivasse qualcuno di importante a farti visita. Dio mio, la tela della poltrona è già tutta strappata.
1: La aggiusto io, Sonia. La cucirò io.
0: Cosa vuoi aggiustare tu? Domani arriva il tappezziere da Tula. E adesso cerca di venire. Sbrigati.
1: Vengo subito, Sonia. Ma per favore, chiama Sasha. Ho bisogno di una mano per riordinare.
0: Sasha! Vieni a aiutare tuo padre e sbrigatevi!

0: Cosa c'è, padre? Cosa c'è? Perché hai mandato a chiamarmi? Sasha! Sasha! Vieni qui, figliola. Che cos'hai, padre? Hai sentito tua madre? Hai sentito tua madre? Il tappezziere! Ha detto che domani viene il tappezziere! Domani il tappezziere!
1: Ma cosa succede?
0: Dammi un coltello, presto. Delle forbici. Presto.
1: Ecco le forbici. Ma cosa devi farci?
0: Devo tagliare la tela della poltrona.

0: E perché, padre? Perché?
1: Perché ci ho nascosto delle carte.
0: E perché, padre?
1: All'età di 83 anni sono costretto nella mia stessa casa a nascondere le mie carte. Perché tua madre fruga. Fruga dappertutto. Che inferno la mia vita in questa casa.
0: Ma cosa sono queste carte che hai nascosto?
1: È una lettera che ho scritto 13 anni fa, quando volevo scappare da tua madre, da questa casa infernale, ma a me mancò il coraggio.
0: Leggila.
1: Ascolta. Cara moglie, non mi è più possibile continuare con l'esistenza che conduco. Così mi decido a fare ciò che da molto tempo avrei dovuto fare, ovvero fuggire. Se lo facessi apertamente si creerebbero dei dissapori e non porterei a termine nella mia decisione. Mentre ora devo assolutamente farlo. Perdonami se questo mio gesto ti porterà sofferenza e ti prego. Sonia, non cercare.

0: Non sapevo nulla.
1: Da allora sono passati 13 anni e ancora non sono fuggito. E ancora aspetto.
0: Cosa aspetti?
1: Non lo so cosa aspetto. Ho nascosto qui la lettera come uno studente nasconde il libro macchiato agli occhi del maestro. Ma ora, ad 83 anni, io devo prendere una decisione. Sì. Quei ragazzi, quei giovani studenti, mi hanno aperto gli occhi. Mi hanno fatto capire che bisogna essere autentici. Ed io lo voglio essere.
0: E come?
1: Domani farò un testamento chiaro ed onesto, nel quale disporrò di regalare all'umanità il ricavato di tutti i miei scritti, tutto lo sporco denaro che in questi profitti pullula. Vieni qui domattina, tu e il tuo segretario, e farò testamento.
0: Ma la mamma si insospettirà subito. Di nuovo si metterà in mezzo, ti farà cambiare idea.
1: Hai ragione. In questa casa non posso portare a termine niente di puro, niente di giusto. Qui tutta la vita si trasforma in menzogna. E allora, ci vediamo domattina, alle 11, nel bosco accanto al grosso albero. Sai dove? Dietro al campo. Dirò di andare a fare la mia solita cavalcata. Preparate tutto!
2: Il pranzo!

0: Scena seconda. Nella medesima stanza. Notte inoltrata del giorno seguente. Tolstoi e il suo segretario.
1: Adesso dovete coricarvi. Sarete stanco. La cavalcata, il testamento. È stata una giornata piena di emozioni.
2: No, caro segretario. Non sono affatto stanco. Solo una cosa affatica l'uomo, l'esitazione. Non so se ho agito bene con il testamento. Spero di sì. Adesso mi rimane la cosa più difficile. Scappare. Scappare da qui. Perché in questa casa la mia morte sarebbe falsa. Falsa come la mia vita.
3: Vorrei parlare con te da solo.
1: Sì, certo, scusate, sto andando, esco subito.
3: Non mi piace quell'uomo, il tuo segretario. Ti sta sempre attorno, vuole allontanarmi da te.
2: Sei ingiusta con lui, Sonia.
3: Ma io non voglio essere giusta. È lui che si è insinuato tra noi. Ti ha allontanato dalla mia famiglia. Io qui ormai non valgo più nulla. Ormai tu appartieni a tutto il mondo tranne che a me.
2: Dio ha voluto che io appartenessi a tutto il mondo.
3: Non mi piace comunque quel tuo segretario.
2: Sai bene che ho bisogno di lui, Sonia.
3: Non lo sopporto più.
2: È un uomo che ha sofferto in Siberia per le sue idee ed ora condivide.

0: non ti tormento. Se tu provassi ancora amore per me, avresti fiducia in me. Ti prego, guarda dentro di te. Viviamo insieme da 48 anni. Forse da qualche parte puoi ancora trovare un po' d'amore per me. E allora ti prego, prendi questa scintilla e attizzala. Cerca di essere quella che così a lungo sei stata per me. Amorevole, fiduciosa, mite. Perché Sonia, a volte davvero mi spavento per come sei adesso.
1: Lo so, è vero. Io non so più come sono. Sono diventata odiosa e cattiva. Prima vivavamo come tutti gli altri, poi 30 anni fa ti è presa questa orrenda smania, questa fede che rende infelice te e tutti noi. E cosa posso farci se io non capisco che senso abbia che tu pulisca i forni, che tu vada a prendere l'acqua, che tu debba espiare queste colpe ricucendo stivali rotti? Proprio tu, che il mondo intero ama come il suo più grande artista. Io non la capisco, questa tua vita semplice, modesta. Non la capisco.
0: Non devi capire, Sonia. Devi solo avere fiducia nella forza dell'amore.
1: E allora dimmi, dimmi tutto. Dimmi quello che avete fatto oggi.
0: Ti dirò ogni cosa domani.
1: Davvero? Ti fidi ancora di me?
0: Sì, Sonia. Perché quando sei entrata, il tuo viso aveva un'ombra di diffidenza e di odio. Ma adesso la tua fronte è di nuovo distesa e riconosco ancora i tuoi occhi, i tuoi begli occhi di ragazza di un tempo, Sonia. E adesso vai. È tardi, sono stanco. Domani ti dirò tutto.
1: Tutto?
0: Tutto, ora vai. Buonanotte.
1: Buonanotte.

0: Che succede?
1: Corri nella stalla, presto, corri nella stalla.
0: Perché? Vado a vestirmi.
1: Ordina di attaccare i cavalli. Fai piano. Non mettere le scarpe. E stai attento che le porte cigolano. Dobbiamo andarcene subito.

0: andato.
1: Tosha.
0: Sto andando.
1: Vai a svegliare Sasha presto.
0: Sasha. Sasha.
2: Cosa c'è, padre? Perché mi hai fatto svegliare?
1: Sasha, me ne vado. Finalmente me ne vado. Ho deciso. Tua madre mi controlla. Mi controlla di continuo. Sospetta. Fruga tra le mie carte.
2: Ma dove vuoi andare?
1: Non lo so. Ovunque, purché sia lontano dalla falsità di questa esistenza.
2: Vengo con te.
1: No. Tu devi rimanere qui e tranquillizzare tua madre. Diventerà matta. Andrà su tutte le furie. Rimani qui. Dopo mi raggiungerai.
2: Padre, devi prendere la pelliccia. La notte è gelida. Ti preparo in fretta un bagaglio con vestiti più pesanti.
1: No, nient'altro. Solo il diario, la carta e la penna.
2: E il denaro per il viaggio. Vado a prenderlo.
1: No, basta denaro. Non ne voglio toccare più. Quelli delle ferrovie mi conoscono. Mi daranno il biglietto. E per il resto ci penserà Dio. Tu vai da tua madre. Taglia questa lettera. È il mio ultimo addio. E scrivimi, Sasha.
2: Ma padre, come devo scriverti? Se alla posta pronuncio il tuo nome, subito sapranno il tuo recapito e ti daranno la caccia. Devi trovare un nome falso.
1: Falso. Ancora mentire, mentire. Umiliare continuamente l'anima con la clandestinità. Come vuoi tu, Sasha. Tutto sommato è a fin di bene. E allora, come devo chiamarmi?
2: Io firmerò tutta la corrispondenza con Frolova. E tu ti chiamerai Nikolaev.
1: Nikolaev. Nikolaev. Va bene.

ultima menzogna dinanzi agli uomini.

0: Scena terza. 3 giorni più tardi. Sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Astapovo. Sulla destra, una grande porta a vetri conduce fuori sul marciapiede. Una porta più piccola a sinistra dà invece sull'alloggio del capostazione. Sulle panche della sala d'aspetto siedono alcuni passeggeri, in attesa del diretto proveniente da Danlov. Contadine che dormono avvolte nei loro scialli, piccoli mercanti di pellicce di pecora, impiegati. Alcuni leggono il giornale e commentano.
1: Hai sentito? Tolstoj se l'è svignata. È scritto qui sul giornale. L'ha fatto in modo superbo, si è alzato di notte, ha infilato gli stivali ed è fuggito via così, senza bagagli. Ha lasciato a casa la vecchia moglie, ma chi se lo sarebbe mai aspettato da un uomo di 83 anni?
2: E dove sarà diretto?
1: E chi lo sa, non lo sanno neanche i giornali. In questo momento stanno telegrafando in lungo e in largo per il mondo. C'è qualcuno che dice di averlo visto al confine bulgaro, altri dicono in Siberia.
2: E il vecchio l'ha fatta in modo proprio splendido, davvero.
1: Sì, Tolstoj se n'è andato di casa, dammi il giornale, guarda qua. È stupendo, è stupendo. In effetti il modo in cui viveva era molto diverso dalle sue parole, eh? Loro lo hanno costretto a giocare la parte del conte abbastanza lungo. E lui adesso finalmente si è liberato. Questo è stupendo, stupendo.
2: Forse però non è vero. Forse i giornali ci ingannano. Forse è tutta una montatura. Forse lo hanno messo sui giornali per disorientare, mentre in realtà qualcuno l'ha catturato. Sono andati a prenderlo e magari l'hanno fatto fuori.
1: Ma chi vorrebbe eliminare Tolstoj?
2: Ma tutti. Tutti quelli che se lo trovano tra i piedi, tutti. La chiesa, la polizia, l'esercito. Lo Stato, tutti quelli che hanno paura di lui. Guarda che già molti sono scomparsi in questo modo, eh. Dicono che sono andati all'estero, ma noi sappiamo cosa intendono per estero.
1: No, no, no, io non penso che arrivino a tanto. E poi lui è armato solo della sua parola. Guarda che è più forte di tutti loro. Loro non osano farlo, perché sanno che li trascineremo allo scoperto coi nostri stessi pugni.
3: Sgombrare!
1: E il capostazione dice di sgombrare.
3: Sgombrare!
1: Dice di sgombrare subito la sala d'aspetto. Il treno proveniente da Danlov sta per entrare in stazione.
2: Dicono che il fuggiasco Tolstoj arriverà col prossimo treno, controllato nascostamente da agenti della polizia segreta.
1: E per quale motivo? Tolstoj non è mica un sobillatore. Anzi, piuttosto è un onore, un autentico tesoro della nostra terra.
2: Anche se è vero che con le sue parole provoca più disordini lui di un'intera banda di rivoluzionari.

0: eccolo, arriva. Ecco, sta entrando Tolstoi. Benvenuto, fatelo passare. Da questa parte, eccolo, prego, prego, da questa parte.
1: Che onore, vostra serenità.
2: No, serenità no, non più, grazie a Dio, non più. Per favore, andate via tutti, per favore. Voglio rimanere solo.
3: Fate largo,
2: per voglio favore. Almeno una volta rimanere solo.
3: Presto, per favore. Sono il suo segretario, ascoltatemi. Dobbiamo metterlo subito a letto. Sta gelando e tremando. Sul treno ci siamo accorti che aveva la febbre. Più di 40. Credo che le cose non si mettano bene per lui. Nelle vicinanze c'è una pensione, qualcosa del genere, con un paio di camere decorose.
0: No, nemmeno una. Nemmeno una locanda in tutto il paese, non c'è nulla qui.
3: È necessario che vada a letto, è divorato dalla febbre, può diventare pericoloso.
0: Beh, c'è il capostazione che avrebbe una stanza. Qui accanto, però, è una stanza miserabile, una stanza di servizio. Non so se si può osare di ospitare Tolstoi lì dentro.
3: Ma sì, ma non importa, va benissimo, lo dobbiamo mettere a letto ad ogni costo. Domani starà meglio e potrà riprendere il viaggio.
2: Riprendere il viaggio? No, non credo che viaggerò più. Questo è stato il mio ultimo viaggio e sono già arrivato alla mia meta. Fatemi entrare. Oh. Ecco. Proprio quello che volevo. Una stanza modesta, semplice come questa. Per tanto tempo ho avuto più degli altri. E adesso, quanta più miseria mi è riservata, tanto meglio è. Non muoiono così i contadini. Eppure hanno anch'essi una buona morte.

0: Non so. Sono stanco. Eppure aspetto. Aspetto ancora qualcosa. È molto bello qui. Molto bello. Come se lo avessi già sognato da qualche parte, questo letto straniero. Sì, mi voglio stendere. Ti ringrazio, straniero, perché mi dai ospitalità nella tua casa. Perché mi dai quello che la bestia ha nel bosco? Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Io avrei dovuto cominciare da me stesso. Come una candela ne accende un'altra. E si trovano accese migliaia di candele. Così un cuore ne accende un altro. E si accendono migliaia di cuori.
1: Il 31 ottobre 1910. Muore Lev Tolstoi. In una misera stanza di una stazione ferroviaria, finalmente ha trovato quello che ha sempre cercato. Pace. È andato tutto nel migliore dei modi. Questa morte semplice realizza la sua esistenza. Non piangiamolo. Se non avesse sofferto per cercare di capire chi siamo veramente, e quale sia il significato della vita, non sarebbe mai diventato quello che è oggi per l'umanità intera. Chiunque l'abbia conosciuto, anche solo attraverso i suoi libri, ne è rimasto sconvolto. Non si muore veramente se si riesce a mettere radice negli altri.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
2: Daria De Florian porta in scena La Vegetariana, romanzo della scrittrice premio Nobel Anne Kang. Intervista all'attrice e regista. Ben ritrovati a Spettacolo in Emilia Romagna, il podcast di Radio Emilia Romagna dedicato allo spettacolo in regione. Abbiamo incontrato per voi Daria De Florian, attrice, poi autrice e regista tra le più originali e apprezzate in Europa, a Bologna. E proprio mentre lei faceva gli ultimi ritocchi prima del debutto del suo nuovo lavoro, che è l'adattamento teatrale de La Vegetariana, il più noto romanzo della scrittrice sudcoreana Anne Kang, quest'ultima vinceva il premio Nobel per la letteratura 2024. Questa capacità di intercettare autrici straordinarie un attimo prima che arrivino al grande pubblico non è nuova comunque per De Florian. Nel 2022 infatti il Nobel era andato a Annie Ernaux, altra grande autrice a cui il duo che allora De Florian formava con Antonio Tagliarini si era ispirato negli anni precedenti per dare vita a spettacoli davvero riusciti e importanti. Quindi all'indomani di questo annuncio e qualche giorno prima del debutto della Vegetariana, che è una coproduzione ERT Teatro Nazionale, che sarà in scena in prima assoluta al Teatro Arena del Sole di Bologna dal 25 al 27 ottobre, abbiamo incontrato appunto Daria De Florian. Prima di farvi ascoltare questa chiacchierata, vi ricordo che l'adattamento del testo è della stessa De Florian con Francesca Marciano, il lavoro è diretto dalla stessa De Florian, che è in scena insieme a Paolo Musio, Monica Piseddu e Gabriele Portoghese, altri tre assi della scena contemporanea. Daria De Florian, benvenuta a Radio Emilia Romagna.
3: Buongiorno a tutte e a tutti e anche a te Piera.
2: La Vegetariana, un romanzo infinito, misterioso, che da tempo viaggia con te. Ci racconti cosa ha agito in te questa scrittura, questa storia, cosa ti ha preso per incantamento?
3: Beh, tutto è cominciato nel 2018, mentre eravamo in prova per Quasi Niente, lo spettacolo legato a Deserto Rosso di Antonioni. Un'amica mi ha consigliato la lettura rispetto proprio alla figura di Giuliana, Monica Vitti, che faceva già Monica Piseddu. E ho letto questo libro che ci è anche molto servito durante le prove iniziali di Quasi Niente, e però subito con Monica rispetto a questa figura femminile, anche se era stata una lettura molto vorticosa, quella proprio che fai con i romanzi che ti avvincono, avevo detto ma sarebbe bellissimo farci una cosa. Poi 2018 sono successe tante cose e quindi quando abbiamo deciso con Antonio di separare, diciamo, i processi creativi, era il momento, quindi ho parlato subito con Monica perché mi sembrava, e poi l'ho capito rileggendolo e ancora oggi, rileggere questo romanzo, come dici tu, insomma un romanzo infinito, che ci fossero dentro tanti strati estremamente interessanti che avevano a che fare con le relazioni, con la violenza, con la famiglia, ma anche con la storia, con i massacri, con molte questioni. Poi, insomma, è stato assorbito un po' alla volta il romanzo, inevitabilmente.
2: Ecco, e invece questo connubio tra letteratura e scena è, diciamo, consustanziale alla tua poetica. Questo dentro e fuori la vita, dentro e fuori la scena, questo modo che è proprio tuo, no? È una tua cifra ormai che chi ti segue da anni riconosce. Com'è stato guardare questa scrittura con questo sguardo, un po' dentro, un po' fuori?
3: All'inizio, prima di tutto, c'è stato trovare le persone, trovare le figure, quindi l'incontro con alcuni spettacoli in cui era in scena Gabriele Portoghese, insomma, e poi capire finalmente, dopo un po' di ricerca più faticosa, chi poteva essere il cognato E quindi è partito tutto dai corpi, dalle figure e dalla stima e dall'interesse verso anche un teatro che non mi assomigliasse fino in fondo, che mi assomigliasse in parte. E questo un po' si riflette proprio su una delle ambizioni del progetto, che è quella di essere un po' meno de Florianesca. Nel senso, chiaramente sono sempre io, ma qui vince in un qualche modo una storia direttamente portata in scena e non riferita. E quindi questo è un importante passaggio che però non cambia nulla poi della mia natura, dei ragionamenti, del modo soprattutto di provare, che è un modo condiviso. Con tutto il gruppo di lavoro, non solo con gli attori, ma con la scena, con l'aiuto regia, perché poi stando in scena Andrea Pizzalis è fondamentale dentro questo collettivo con Daniele Spanò. Insomma, rimane molto questa idea di un teatro condiviso giorno per giorno.
2: Della scrittura di Han Kang, cosa c'è tutto, c'è una parte, ci sono
3: C'è
2: delle
3: quasi
2: riscritture.
3: tutto, c'è quasi tutto. Della scrittura di Han Kang c'è quasi tutto. Non è stata una decisione totalmente presa in anticipo, ero molto indecisa, poi chi mi consigliava una cosa, chi mi consigliava un'altra, io non mi sapevo leggere da questo punto di vista. È stato molto importante un prelavoro alla sala prove, che è stato l'incontro di lavoro con Francesca Marciano, perché mi interessava, lo dico perché in fondo è tutto anche nato da una battuta che io dico dentro Sovraimpressioni, l'ultimo lavoro che abbiamo fatto rispetto a Gingere Fred, io lì dico: Madonna, che meraviglia sta sceneggiatura, c'è quattro parole in croce e si capisce tutto. Che rispetto a tutte le chiacchiere, a tutto questo questione di portare dentro tutto, tutto, tutto, tutto, noi c'è. Cosa si può togliere? Ecco, con Francesca Marciano abbiamo un po' lavorato a una spina dorsale molto molto stretta, un romanzo infinito ridotto a 10 pagine, una roba quasi incredibile. E invece poi questa scrittura si è riaperta per i bisogni, per i desideri, per le curiosità, per le discussioni in sala prove, si è rigonfiata, no? È stato molto bello il processo di scrittura, ma alla fine ha vinto il romanzo.
2: Nel romanzo la protagonista è vista dagli altri tre personaggi e ognuno di noi ha potuto immaginarla e raffigurarsela un po' come desiderava. Invece qui è in scena, ci racconti.
3: Beh, succede tanto perché ci siamo interrogati su questa differenza fra il romanzo e la scena. Monica non è semplicemente descritta, esiste, si può vedere, si possono vedere le crepe fra come viene raccontata e come il pubblico la vede. C'è qualcosa che nel romanzo è espresso nella prima parte soprattutto dai corsivi. Noi abbiamo aperto molto quei corsivi perché in realtà nella prima parte Yonghe dice molto, forse è quella che parla di più. Poi dopo comincia come dire, a imparare la lezione vegetale e a cercare di fare a meno, a meno, a meno, a meno.
2: Ecco, in questa storia non c'è nessun richiamo all'identità, alle radici, alla terra, al sangue, ai confini, come richiedono i tempi. C'è invece un desiderio quasi di ascetismo, di fondersi nel tutto, un desiderio di un'esistenza fatta quasi solo di aria e luce. Inspiro, espiro. Una storia che ha toccato tante, tante anime nel mondo. C'è, secondo te, qualcosa di rivoluzionario in tutto ciò, o quantomeno questo sottrarsi al gioco può accendere, questo racconto del sottrarsi al gioco può accendere, un passaggio, una luce per attraversare questi tempi così bui?
3: Allora, chiaramente ne stiamo parlando il giorno dopo che Han Kang ha vinto il Nobel. Adesso magari la trasmissione andrà in onda qualche giorno dopo, ma insomma sono i giorni di una notizia incredibile e questo appunto conferma un po' questa cosa che dici, che è un libro che tocca e che parla. Chiaramente questa questione è molto aperta anche tra di noi su che cosa lasciare, perché comunque quando si finisce una cosa, quella cosa ha senso, dove la termini, no? E lei, Han Kang, decide di terminare in una maniera che fa discutere, però sicuramente per noi, per il gruppo di lavoro, con tutte le differenze soggettive, c'è una questione di forte luminosità, di forte, e rispetto a questa questione della, diciamo, rivoluzionaria che tu nomini, Attilio Scarpellini, che è un ulteriore collaboratore al progetto, un giorno in sala prove ci disse: ma lei è radicale. E dentro questa questione dell'essere qualcuno di radicale, può essere radicale qualcuno anche di poco intellettuale, che non fa grandi cose per il mondo, ma che fa, vive in modo, fa delle scelte radicali. E questa parola Attilio la usava anche proprio per questo doppio senso con le radici. Radicale contiene come dire, la stessa fonte. Per cui cosa vuol dire radicarsi e diventare radicali, essere radicali? C'è sicuramente, sicuramente sempre un termine detto per sbaglio, però c'è senz'altro anche quello che mi ha molto colpito ascoltare la registrazione, il filosofo, non a caso sudcoreano, che vive a Berlino, Byung-Chul Han, ha definito in una conferenza che ha fatto recentemente a Piacenza il non ancora, dicendo che in fondo riprende la lettera ai Romani e dice che la speranza non ha a che fare con qualcosa che si conosce già, perché se si conosce già non è vera speranza. La speranza ha a che fare con qualcosa che ancora non c'è, che ancora non si vede. Ecco, credo che ci sia un allineamento tra questo non ancora e la posizione con cui possiamo guardare a quello che fa Jung-e. Non sappiamo, potrebbe anche finire male, non lo sappiamo, ma c'è questa tensione verso qualcosa che ancora non si vede, che non è definito, che quasi non esiste. Quindi miglioramento del mondo, insomma, non lo so.
0: Grazie, grazie Daria De Floriani e buon lavoro
3: Grazie,
0: innanzitutto.
3: grazie.
4: Radio Emilia-Romagna.
1: Spettacoli in Emilia-Romagna. A cura di Piera Raimondi.
2: Un amore impossibile. Il mulino di Amleto porta in scena Come gli uccelli, capolavoro di Mo Awad. Ne parliamo con il regista Marco Lorenzi. Ben ritrovati a Spettacolo in Emilia Romagna, il podcast dedicato allo spettacolo dal vivo in regione. Oggi vi parliamo di Come gli uccelli del drammaturgo franco-libanese Wajid Mouawad. Lo vedremo dal 25 al 27 ottobre al Teatro Storchi di Modena e poi più avanti dal 14 al 16 febbraio al Teatro Galli di Rimini e dal 3 al 6 aprile all'Arena del Sole di Bologna. Il testo, messo per la prima volta in scena a Parigi nel 2017 dallo stesso drammaturgo, è stato un vero e proprio caso europeo e racconta la storia di un giovane tedesco di origine israeliana e di una giovane americana di origini palestinesi. I due si incontrano in una biblioteca di New York e si innamorano. L'allestimento, che vedremo a Modena, prodotto da ERT, è diretto dal regista Marco Lorenzi, che abbiamo incontrato per voi. Questo testo è stato appena pubblicato in italiano da Einaudi, proprio a seguito dello spettacolo del Mulino di Amleto, e intreccia vicende personali e grande storia, offrendo al pubblico una riflessione su conflitti tragicamente attuali, come ci racconta Marco Lorenzi nell'intervista. Buon ascolto.
0: Marco Lorenzi, buongiorno e benvenuto ai microfoni di Radio Emilia Romagna.
5: Ciao, buongiorno, grazie per l'ospitalità.
0: Marco Lorenzi, partiamo dal testo Tous les oiseaux di Wajid Mouawad, scrittore, drammaturgo e regista. Testo messo in scena in Francia nel 2017 e È diventato un caso, come accade in Francia, nel nord Europa. Ecco, e tu hai deciso di metterlo in scena e ci racconti perché.
5: Tout des Oiseaux, scritto nel 17 da Ouachdi, per inaugurare la sua direzione del Théâtre de la Colline a Parigi, che è una delle scene nazionali francesi, è stata anche una scelta politica, un manifesto politico da parte di Mouawad, cioè, come dire, nel momento in cui assumo l'incarico, mi prendo la responsabilità più che l'incarico di dirigere un teatro come questo, decido di inaugurare il mio mandato con un testo, con una storia, con una narrazione, con un tema come quello di Tout des Oiseaux, che abbia una incidenza politica, un ascolto del contemporaneo sensibile e radicale come quello che ha Ouachdi. Questa è una cosa affascinante, una cosa interessante, no? Come dire, inizio il mio mandato con qualcosa che assomiglia a un manifesto, con qualcosa che assomiglia a qualcosa che, diciamo così, perlomeno non parliamo di ambizione, ma parliamo di necessità di ricontestualizzare il teatro all'interno di un contesto sociale, politico, culturale, comunitario, profondamente comunitario, come quello che avverte Ouachdi. Ecco perché questo piccolo preambolo, Piera, perché poi Ouachdi non è solo questo, è anche un narratore gigantesco, appunto le sue origini medio orientali, il suo background che lo lega al Libano, è nato in Libano e poi durante la guerra civile sembra di parlare di, appunto, parliamo degli anni Ottanta del secolo scorso, in realtà adesso stiamo vedendo uno degli ennesimi corsi e ricorsi storici di cui Ouachdi parla così diffusamente anche in Tout des Oiseaux. Ma grazie a questo background che gli appartiene, a questa eredità culturale, lui ha un legame con la parola che cura, la parola che racconta, la parola che genera mondi affascinanti e con fabule infinite e intricatissime, che al pubblico genera immediatamente una forma di innamoramento e di empatia molto grande. Ecco, questo è il motivo per cui quando nel più o meno 3 anni e mezzo fa, una mia collega tedesca che conosce molto bene il lavoro del Mulino di Amleto, che ha lavorato spesso con noi, stava lavorando a Colonia, lo Schauspielhaus di Köln, a una delle tante versioni tedesche di Tout des Oiseaux, perché Tout des Oiseaux in Germania è stato messo in scena già più di 16, in 16 versioni diverse. E lei stava lavorando a una delle tante versioni e mi chiama per dirmi: Marco, ti mando il testo io. Perché conosco bene il lavoro che fate, secondo me potrebbe interessare. E quindi mi manda la versione in inglese perché Ouachdi è molto poco frequentato in Italia, molto poco tradotto, non esisteva nessuna traduzione, eccetera, eccetera. E incomincio a leggere il testo ed è stato un colpo di fulmine, è stata una specie, ecco, Mouawad lo chiamerebbe, tornando a Tout des Oiseaux, lo chiamerebbe l'uccello del caso. L'uccello del caso che ha fatto incontrare questo testo e che ha fatto iniziare poi fondamentalmente un percorso molto lungo e devo dire molto tenace, visto appunto il landscape teatrale in cui ci muoviamo in Italia, per cercare di convincere, incominciare a costruire intorno all'ambizione di un progetto come questo, un board di coproduttori abbastanza illuminati,
0: Da accettare questo lavoro. Tra questi
5: che
0: c'è anche
5: incoraggiassero.
0: Teatro Nazionale ERT, dove appunto tra poco andrai in scena. Ecco, tra l'altro, la vostra prima a Torino è andata in scena il 10 ottobre, pochissimi giorni dopo il 7 ottobre.
5: Molto,
0: Quindi
5: questo è affascinante perché molto spesso, diciamo così, recentemente diciamo che il teatro cerca di affannosamente di rincorrere o piccole storie intime o rincorrere la cronaca. Accade in rari casi, no? Quando ti trovi di fronte al teatro con la T maiuscola o autori davvero grandi come Mouawad, che riescano invece ad utilizzare delle antenne che hanno a che vedere con il futuro. Perché se ci pensi bene, appunto, il testo è scritto nel 17. Il conflitto identitario, l'eredità culturale che lacera due popoli, diciamo così, In Tout des oiseaux è molto ben presente, il campo da gioco su cui si muove tutto quanto il testo. E noi avevamo cominciato a lavorarci 3 anni e mezzo fa sulla costruzione del progetto. Ecco, nel momento in cui, durante le prove, a 3 giorni dal debutto, il 7 ottobre del 2023, accade quello che accade, hai davvero la sensazione improvvisamente di trovarti dentro il flusso dello zeitgeist, dentro lo spirito del tempo, senza averlo neanche cercato con la coscienza, con quella cosa che si spera che gli artisti riescano ad avere, cioè queste sensibili e flebili antenne con cui si spera di riuscire a parlare oggi di qualcosa che potrebbe riguardarci domani. E Washdit ti regala questa opportunità. Forse le stesse antenne le abbiamo avute anche noi. Ci siamo posti in quei 3 giorni, ci siamo posti quantità di domande su andare avanti e non andare avanti, problemi etici, morali, puoi immaginare, no? Ma la risposta è stata che Washdit non sta parlando, cioè lasciamo stare Muawad, questo spettacolo non parla di Israele e la sua relazione con il mondo arabo, o il mondo arabo e la sua relazione con il mondo ebraico, non parla di questo. Questo spettacolo parla radicalmente del nostro rapporto con l'altro, con la maiuscola, parla radicalmente dell'eredità culturale che ci arriva dalle generazioni precedenti, che molto spesso è un cultural heritage fatto di odio, fatto di violenza, fatto di paura, no? Perché non conosciamo l'altro e andiamo alla ricerca di un nemico che molto spesso in realtà è dentro di noi. C'è una frase che mi piace moltissimo di Muawad, che io condivido molto nel teatro che facciamo come Mulino di Amleto, con la mia compagnia che portiamo avanti da tanto tempo e che ha trovato comunque una sponda in Walter Malosti, nell'ERT, in un sostegno. Questa frase di Washdit è: il teatro è andare verso il proprio nemico a costo di andare contro la propria tribù.
0: Senti, per i nostri ascoltatori, ecco la vicenda di questi due ragazzi, un tedesco di origini israeliane e un'americana di origini palestinesi, una seconda generazione, credo.
5: Sì.
0: Inizia questa storia come potrebbe iniziare un film di Woody Allen. I due si innamorano in una biblioteca di New York e poi la storia incombe. Cosa succede? Raccontaci.
5: Questa era, torno a quello che dicevo prima, la genialità di Muawad, che riesce ad intrecciare con una capacità pazzesca la piccola storia con la grande storia con la S maiuscola. Eitan e Wahida si incontrano nella biblioteca Columbia University, in una delle scene d'amore più clamorose mai scritte nella drammaturgia contemporanea. Forse da quando ho messo in scena Io, Romeo e Giulietta non avevo a che fare con una scena d'amore così perfetta, così pazzesca, così vibrante. I presupposti ci sono tutti perché appunto sembri un testo romantico, ma il riferimento a Romeo e Giulietta non è casuale perché poi ovviamente la grande storia incombe su non è un caso che si incontrino a New York, no? Città meticcia, città in cui l'identità ha qualcosa che è costantemente rimessa in discussione, no? Cioè una città che è fondata da migranti, se ci pensi, come tutte le città poi in realtà. E che della migrazione ha fatto la sua identità, no? Questo la fa un incubatore di melting pot clamoroso, quindi non conta effettivamente il tuo cultural heritage. Infatti loro si incontrano e non si pongono questo problema, vanno oltre quel peso della storia che incombe alle loro spalle. Se non che appunto la famiglia di lui, la famiglia di Eitan, e qui c'è un'altra intuizione molto affascinante, io credo, il fatto che forse non esiste popolo che ha un debito con il passato, con l'eredità del passato più profondo nel bene e anche nel male del popolo ebraico. La famiglia di lui, che lo va a trovare a New York, viene messo a parte, a conoscenza di questa relazione, perché per Eitan sta diventando la relazione radicale, la relazione più importante della sua vita, e scoppia un tremendo conflitto familiare, no? Le famiglie si oppongono come i Montecchi e i Capuleti alla storia di Eitan e Wahida. Ecco, questo diciamo causa scatenante di quello che poi diventa un viaggio ritroso nel tempo, nelle generazioni, attraverso tre generazioni, tre continenti, perché dagli Stati Uniti lambisce la vecchia Europa attraverso la Germania per arrivare poi in Israele, nel Medio Oriente, per arrivare fino a Gerusalemme, nel cuore, nelle origini di questa storia. Quindi attraverso tre continenti e tre diverse generazioni si compie un viaggio avanti e indietro nel tempo costantemente, una dimensione da fisica quantistica in cui il passato e il presente convivono nello stesso momento, nello stesso luogo, alla ricerca di un segreto sepolto nel passato, come in tutte le tragedie greche, e che quando emergerà cambierà il destino di tutti, poi fondamentalmente. Quindi inizia come Romeo e Giulietta, lo sviluppo è quello di Edipo.
0: Con la scrittura di Muawad, che è appunto tanto celebrata, no? Definita potente, tagliente, emozionante. Secondo te la sua forza drammaturgica in cosa consiste?
5: Innanzitutto, appunto, come ti dicevo, è un costruttore di storia clamorosa, il che richiede comunque una tecnica particolare, perché oggi il teatro, soprattutto, che mostra un po' il fiato corto rispetto a una capacità di costruzione di narrazioni affascinanti, articolate e complesse, come quella della serialità, per esempio, no? O
0: Quanto
5: di un
0: bisogno
5: certo
0: abbiamo
5: tipo.
0: di storie? Quanto?
5: Abbiamo tanto bisogno di storie perché grazie alla storia riusciamo, grazie alle storie riusciamo anche a sconfiggere, non a sconfiggere, a fare la pace con l'idea della morte, con l'idea della violenza, cioè le storie sono fondamentali. Io credo nella forza della narrazione. E purtroppo il teatro ultimamente, soprattutto nella drammaturgia contemporanea, mostra un po' il fianco, nel senso, ha un po' il fiato corto e molto spesso preferisce abdicare ad altre forme di arte la narrazione per concentrarsi su altro, magari sulla struttura, sulla riflessione sulla struttura, no? Meta, meta, meta. Ecco, Wasdi è un po' un caso anomalo, perché questo invece continua a mantenere una capacità quasi shakespeariana, quasi da classico, di riuscire a costruire labirinti di narrazione di storie clamorose. Tutto questo però non appiattendolo, come invece a volte accade molto spesso nella serialità televisiva, nella serialità, appiattendolo su una dimensione di superficie, che è costantemente presente una dimensione verticale, archetipica nella sua scrittura, appunto quasi da tragedia greca, che se, diciamo così, cadi nella trappola di una rappresentazione naturalistica dei testi di Wasdi, rischiano di essere, percepisci che manca qualcosa, perché non scrive testi naturalistici alla fine, solo una parvenza, solo una trappola, è quell'elemento con cui riesco a prendere per mano lo spettatore. Dietro questo c'è invece, appunto, dimensione squisitamente teatrale che ha a che vedere con la metafora, con l'archetipo, con il simbolo, con la nostra eredità culturale, che è appunto la tragedia greca, il melodramma, una serie di codici teatrali affascinantissimi che richiedono all'attore, soprattutto per arrivare poi a un altro punto che mi sta molto a cuore dello spettacolo, che richiede all'attore una capacità di sostenere la parola, di sostenere il linguaggio, di sostenere il ruolo che non è psicologico, ma è molto alto.
0: Ecco, il cast, parliamo degli attori, questo cast internazionale, un crogiolo di lingue, una Babele linguistica, com'è andata questa esperienza e come hai messo insieme questo cast?
5: Ma guarda, è stato un po' un'idea di, cioè l'idea da cui sono partito per la regia, nel senso che come gli uccelli, affronta il tema della complessità della nostra relazione con l'altro, della parola e del linguaggio che è contemporaneamente uno strumento ponte, ma è anche uno strumento muro. Non si capiscono. La parola per me ha un significato, per te ne ha un'altra. Già da questo genera la Babele, no? Genera la lacerazione, appunto, tornando agli archetipi della cultura occidentale. Quindi questa operazione di faticoso ricerca di un codice comune per poter comunicare tra di noi, ho pensato che potesse essere affascinante ricostruirlo all'interno delle dinamiche della sala prove, della creazione dello spettacolo. E quindi andando alla ricerca di un gruppo meticcio, di un gruppo che facesse della eterogeneità delle origini culturali, di nascita o di formazione, eccetera, eccetera, una specie di starting point da cui poi poter partire per andare a cercare già nelle dinamiche all'interno della compagnia lo sforzo di quell'azione che richiede Muawad attraverso il testo e attraverso lo spettacolo. E questo è il motivo per cui poi appunto la compagnia è un melting pot tra gli attori, una parte degli attori del Mulino di Amleto, con cui da 10 anni, 12 anni, e poi invece attori che vengono da provenienze ed esperienze completamente diverse. Che è nato in Marocco, è cresciuto a Parma, ha studiato in Francia e adesso vive in Polonia, che parla arabo per tutto lo spettacolo.
0: Credo
5: E
0: che dagli anni 70 in poi, diciamo, ci siamo pensati di essere, no? Dei cosmopoliti. E adesso ci sembra invece che tutto questo ci crolli un po' addosso, no?
5: ma vedi che quello che ti dicevo è il manifesto politico con cui Wajdi inaugura nel 17 la direzione del teatro della collina, no? Cioè cerca di dire qualcosa nel mondo che sta cambiando intorno a noi. E, oppure c'è un altro attore che, insomma, diciamo così, ho avuto la fortuna di dirigere, ho fatto due regie al Teatro Nazionale Croato, ho incontrato Aleksandar Cvijetović, che è un grande attore serbo-croato, un grande attore dell'ex Jugoslavia, e avendo lui vissuto la guerra civile, ed essendo noi una generazione che invece, sai, io ho 40 anni in questo momento, posso immaginare di che cosa stiamo parlando, ma non so di che cosa stiamo parlando. Lui nel suo sangue, nei suoi muscoli, nelle sue fibre, questa cosa l'ha vissuta e pensavo che potesse essere un'altra cosa interessante, il conflitto con il fratello, da aggiungere all'interno del ragionamento, dei ragionamenti che facevamo in sala prove. Oppure abbiamo, ecco, Wahida, è interpretata da una giovane attrice che è metà italiana e metà indiana, quindi il tema dell'identità, del chi sono io, quotidianamente attraversa la sua esperienza, oltre poi a il resto del canto composto dagli attori e le attrici del Mulino di Amleto. Ecco, questo è stato l'esperimento.
0: Ecco. Senti, la durata di questo lavoro è in qualche modo inattuale, quasi 3 ore di spettacolo in 2 atti. Siamo abituati ai 50 minuti, ai 70 minuti. È stata un'esigenza, racconta perché questa durata così importante.
5: Considera che noi lo abbiamo tagliato, perché quello di versione francese dura, noi arriviamo a 3 ore e un quarto.
0: Ma
5: Quella
0: infatti
5: francese
0: sono tempi e misure diversi in Italia e nel resto d'Europa. Ma racconta.
5: quella francese ne dura credo 4 addirittura, anche se noi abbiamo tagliato pochissimo, quindi non so come facciano a farla durare così tanto. Detto questo, ha a che vedere con una seria riflessione sulla drammaturgia, cioè sulla scrittura, nel senso che sapevamo perfettamente che le logiche di mercato e di pubblico sono messe a dura prova dalla notizia di una lunghezza come questa. Però è anche vero un'altra cosa, che il testo fa un altro dei protagonisti di questa creazione è il tempo, cioè il tempo che scorre, il tempo che il passato che continua a pesare sulle nostre spalle. Il passato che non passa, o il passato che deve passare e essere dimenticato, o superato più che dimenticato, la presenza del tempo. E il tempo si racconta anche attraverso il tempo. È una narrazione avvolgente in cui perdersi, come se fosse un labirinto, come quella di Wajdi, richiede tempo, richiede allo spettatore la pazienza, che poi in realtà non deve essere neanche così tanta, farsi trasportare dentro questo flusso anche epico di epoche, generazioni, nonni, padri, figli, che si intrecciano tra di loro. Era impossibile raccontarla attraverso un respiro corto, un fiato corto del temporaneo, no? Richiedeva quasi una dimensione da romanzo. E la cosa affascinante, Pierre, è che dalla prima io ero terrorizzato ovviamente da questa cosa, ma già dal debutto a ottobre del 23, finito il primo tempo, che comunque è un primo tempo abbastanza corposo, se non ricordo male, siamo intorno a un'ora e 40 il primo tempo, la percezione che lo spettatore non volesse che finisse. Voleva andare fino alla fine, arrivare, voleva ancora altro. Beh, sicuramente è merito della scrittura di WashD, ma forse è anche un po' merito di come l'abbiamo fatto.
0: Anche vostro, certo. Senti, Mohawad, lo ricordavi prima, è il direttore della Colline, uno dei teatri nazionali di Parigi che è vocato proprio alla scrittura contemporanea. Ecco, voi come Mulino d'Amleto, tu con Mulino d'Amleto avete frequentato tanti classici da Brecht a Shakespeare, a Weiss.

0: Chekhov, a Shakespeare, a Muawad. Quindi cerco sempre di anteporre a questo, a me, quella che, diciamo così, fino a qualche anno fa si sarebbe chiamata l'ermeneutica del testo, no? Che sembra una cosa spaventosa da dire, però in realtà è l'interpretazione della parola, l'interpretazione dei segni scenici, che è diversa per tutti, non puoi mettere in scena Chekhov come metti in scena Muawad, sarebbe, cioè in realtà accade questa roba in cui lo stile e la forma sopravanza in alcuni colleghi il racconto, però riuscire ad entrare nella specificità della scrittura a me dà una libertà immensamente maggiore nella costruzione e nella creazione dello spettacolo. Quindi non faccio differenza tra classici e contemporanei, faccio differenza tra ogni autore, ogni viaggio suggerisce a me, al mezzo, un modo anche di creare, di fare prove completamente diverse per ogni progetto. Dobbiamo inventare come provarlo, a
1: Ecco,
0: seconda di quello che ci chiede l'autore.
1: e come regista ti senti più un erede di qualcuno o un traditore, un innovatore?
0: Io mi sento un innovatore, ma vero, un innovatore vero, il che rende molto complicato sì, in un contesto così profondamente conformista e moralista come quello in cui siamo.
1: Grazie, grazie Marco Lorenzi di questo tempo, di questa chiacchierata e siamo curiosi di vedere questo lavoro e quindi buon lavoro ancora.
0: Grazie a te, grazie per l'ospitalità, vi aspettiamo.
2: Radio Emilia Romagna.
3: A note spiegate.
1: Guida all'ascolto con Marco Pedrazzi e Diego Tripodi. Carmen di Bizet al Teatro Reggio di Parma.

0: Buongiorno a tutti, questa è Note Spiegate, io sono Marco Pedrazzi.
1: E io Diego Tripodi.
0: Abbiamo pensato di aprire questa puntata in pieno spirito natalizio e diciamo da ultimo dell'anno, visto il periodo, con un bel valzerino di Strauss.
1: Zumpa. E soprattutto con l'immancabile marcia di Radeschi che avete potuto ascoltare.
0: Esatto, uguale proprio. No, invece stanchi un po' di queste tradizioni, sacrosante però che ormai tutti gli anni, e anche un po' di questo freddo,
1: sì.
0: Abbiamo pensato di fare un volo,
1: un bel tuffo nel mare dei Caraibi e quindi scaldarci un pochino cuori e non solo con un ritmo di abanera.
0: Questo per aprire anche la puntata con un alone di mistero, perché questo brano, eppure così famoso, è La Paloma. Ma in realtà ha delle origini incerte, perché è in effetti registrato nel 59,
1: 1859,
0: diciamo, esatto, giusto, di pugno del compositore Iradier, compositore spagnolo. Però poi sappiamo anche che questa melodia fu cantata da un celebre contralto, l'Alboni, che andò a fare una tournée americana, come spesso accadeva. Ricordiamo che Cuba

0: all'epoca era
1: colonia spagnola,
0: quindi c'era un grande scambio anche di persone.
1: E gli artisti europei cominciavano chiaramente ad andare a cercare fortuna nel continente americano.
0: E sembra che in questo concerto fu cantato questo brano.
1: Probabilmente sì.
0: Qualche anno prima della registrazione a parte del compositore. Qualcuno dice tra l'altro che il compositore
1: era
0: al pianoforte.
1: Qualcun altro
0: dice che il compositore, i biografi, non è neanche mai stato in quel paese.
1: Quindi una grande discrepanza fra le fonti. In più si aggiunga anche che per taluni, per alcuni studi, esisterebbe un tema soprannominato La Paloma, attestato addirittura inizio 800, quindi prima di tutta questa serie di occasioni di cui stiamo parlando.
0: Quindi ammesso anche che sia davvero una melodia popolare cubana, anche il compositore come ha fatto a conoscerla, che sembra che non sia mai stato in America? Le cose non tornano, qualsiasi, se è vera una di queste cose, le altre non tornano.
1: È tutto un po' ingarbugliato, ma comunque sia.
0: Nonostante
1: ciò, La Paloma si attesta fra 8 e 900 come uno standard famosissimo, uno dei primi brani a essere registrato. Avete ascoltato ad esempio una registrazione, come vi sarete resi conto, molto vecchia, del 1928, e ancora oggi, dopo 150 anni, è una delle melodie più utilizzate, rielaborate, forse insieme soltanto a qualche canzone dei Beatles.
0: Teniamo a mente questo ritmo di Habanera,
1: e soprattutto il nome di Radier. Adesso ascolteremo un brano veramente che non ha bisogno di presentazioni, ma poi vi sveleremo ancora qualcosa.

0: Direttamente dal Quirinale avete ascoltato il Brindisi da Traviata.
1: Esatto. Oggi andrà così, ogni ascolto verrà annunciato con un finto ascolto di Capodanno.
0: No, ma Marco, al di là di tutto, qui siamo, abbiamo ascoltato ovviamente la Carmen di Bizet, chiaramente è anche questa una banera, quindi il fil rouge è questo, ma perché?
1: Perché al Teatro Reggio di Parma, nel periodo dal 12 gennaio al 23 gennaio, sarà possibile vederla messa in scena. Non bisogna farsela scappare, un'opera meravigliosa.
0: Okay.
1: E quindi invitiamo tutti ovviamente a cercare un biglietto.
0: Ma un'altra domanda, perché Bizet sceglie questo tempo di abanera che ormai riconosciamo, pam patim pam pam, celeberrimo,
1: sì,
0: c'è un motivo, c'è
1: certo,
0: un'origine,
1: dobbiamo insomma immaginare come un compositore di colonne sonore oggi, se deve lavorare per un film ambientato in Spagna, è chiaro che la musica, il compositore cercherà musica spagnola in qualche modo per far sì
0: cercherà
1: che il pubblico
0: di sottolineare
1: subito,
0: l'ambientazione,
1: esatto, qualche suggestione, così il pubblico sa subito che siamo in Spagna grazie alla musica. Bizet fa uguale quando vuole mettere in scena la Carmen, appunto, e va a cercare una melodia popolare spagnola. Quello che lui non sa però in realtà è che questa melodia così caratteristica,
0: questo cromatismo discendente,
1: sì, questo scioglimento quasi, questa melodia verso il basso, molto languido e sensuale, in realtà altro non è che proprio una melodia di una banera di Iradier.
0: Oddio,
1: lo stesso compositore,
0: lo spacciatore di ritmi cubani,
1: lo spacciatore spagnolo di ritmi cubani. E Bizet questo non lo sapeva, credeva fosse una melodia prettamente spagnola. Quando poi lo scopre dovrà appuntarlo nella seconda edizione scrivendo: devo ammettere che il compositore di questa melodia, che io ho riarrangiato e rielaborato sicuramente in maniera eccelsa, però in realtà è morto da qualche anno ed è Iradier, nato e cresciuto in Spagna.
0: Quindi ecco che è tornato Iradier nel nostro racconto.
1: Esatto, ma noi ora restiamo sempre in Francia, in questo ambiente, in questa fascinazione per la Spagna dei compositori francesi, ma con un passettino avanti, una quarantina d'anni dopo,
0: 1903, Estampe, brano raccolta pianistica superba di Claude Debussy. Bene, ascoltiamo il secondo movimento, La soirée d'un grenade.

0: parafrasi su Rigoletto di Franz Liszt.
1: No, però scherzi a parte, tu sai che Liszt ha scritto una rapsodia spagnola?
0: No, sapevo le rapsodie ungheresi.
1: Non solo ungherismi il vecchio Liszt, ma anche suggestioni ispaniche. Ah, fra l'altro è un brano molto famoso che probabilmente sia Debussy che Ravel conoscevano molto bene.
0: Quindi non solo Ungheria ma anche Spagna. E quanti compositori sono riferiti alla Spagna?
1: Troppi compositori probabilmente.
0: E adesso parleremo anche di un altro. Però quello che mi interessava molto in questo Debussy, io non ho sentito solo sotto, quasi in lontananza, la banera, ma c'è sopra, ci sono dei canti, dei rumori, delle suggestioni. Che cosa ci racconta Debussy?
1: La banera compare da subito, però come dici tu rimane sullo sfondo e poi sentiamo delle nuove melodie, altre suggestioni, bravissimo. Io direi un canto di Muezzin che a un certo punto si staglia, e questo è chiaro perché pensiamo a Granada come una città dove confluisce tutta la cultura mozarabica, e quindi proviamo a immaginarci quello che Debussy costruisce, un grande paesaggio di questa città addormentata, notturna, e noi ci infiltriamo fra le sue vie e ci lasciamo distrarre da un rumore, da un canto, e quindi procediamo veramente a pannelli, che è a finestre potremmo dire, che è una procedura tipica della composizione di Debussy.
0: Anche non quando è ispirata alla Spagna, è vero,
1: no.
0: Tipica della sua musica. Ma tra l'altro, pensate il grandissimo onore, abbiamo ascoltato Debussy stesso in persona al pianoforte.
1: Bombetta e sigaro.
0: Non è propriamente una registrazione, siamo nel 1913, con questo pianoforte a rullo, cioè non so se avete presente quei souvenir piccolini dove il carillon gira. Esatto, uguale, un grande pianoforte che incide su un rullo il movimento
1: questa
0: dei
1: cosa
0: tasti
1: è interessantissima,
0: e la può riprodurre
1: perché ci restituisce le intenzioni del compositore.
0: Sì, i suoi cambi di tempo, le sue nuance, che cosa vuole sottolineare, dove si prende un respiro, insomma abbiamo veramente Debussy e il suo senso musicale.
1: Pazzesco.
0: Questo è incredibile, ma direi di andare
1: andiamo
0: un po'
1: avanti.
0: Prima abbiamo detto 40 anni dopo Carmen, La Soleil dalla Granada, abbiamo sbagliato, sono
1: 30
0: anni, 1903. Se qualche anno dopo, nel 1907, circola l'orchestrazione per orchestra di una banera da parte di Maurice Ravel, amore e odio fra questi
1: amore
0: due compositori,
1: odio,
0: francesi.
1: Sì, assolutamente, fra
0: ma c'è
1: Maurice
0: una
1: e Claude.
0: Molto interessante.
1: Beh,
0: legata
1: perché
0: a questo.
1: Nel momento in cui lui pubblica la banera orchestrata, che lui aveva scritto nel 1895, pensate, quindi prima di Estampes, per due pianoforti, lui sente l'esigenza di specificarlo questo, perché intanto le Stamp e la Soirée dans Granada si erano diffuse moltissimo e chiaramente i meriti di questo gusto ispanico stavano andando tutti a Debussy.
0: Anche perché c'è un tema che è davvero molto,
1: molto
0: simile, quindi
1: simile.
0: Il dubbio per chi ascoltava la versione per orchestra era dire ma ha copiato da quel brano pianistico di Debussy,
1: e invece no
0: Ravel,
1: quindi il povero Ravel dice oh, guardate,
0: la versione originale è del
1: 1895. È la mia del 1895, e quindi fra le righe dice, insomma, Claude, ti ho sgamato.
0: Esatto, e ce l'ascoltiamo subito, a Banera di Maurice Ravel.

0: sul bel Danubio blu di Johann Strauss.
1: Esatto, finito per oggi, per quest'anno, questa gag. Abbiamo finito perché l'ultimo talk, la Banera è stato il ritmo protagonista di questa puntata.
0: Eh sì.
1: E finora abbiamo sentito
0: Bizet, Debussy, Ravel. Tutti i compositori francesi, quindi esatto. Ciò cosa ci testimonia? Che c'è un interesse da parte di questi compositori, ma della cultura francese fra 8 e 900, direi per l'esotismo in musica. L'esotismo è uno strumento artistico culturale per trasportare il fruitore dell'opera d'arte in un altro dove, in un altro posto.
1: E perché proprio la Spagna?
0: Ma la Spagna
1: era così
0: gettonata. Benissimo. Innanzitutto è un territorio molto diverso, ma molto vicino alla Francia.
1: Vero.
0: E poi ha delle tinte molto, molto forti di un popolaresco passionale e violento, e anche con degli aspetti culturali peculiari, zigani, mozarabici abbiamo sentito, quindi suggestionava alla grande. Però ecco, il ritmo di Habanera, Marco, non rimane in Francia, nella Francia della Belle Époque, ma...
1: No, e soprattutto attraversa non solo altri paesi, ma anche tutto il Novecento, direi anche gli anni 2000. Se vogliamo proprio andare alla contemporaneità...
0: Abbiamo visto che la Paloma ormai è uno standard ancora attivo.
1: Esatto, anzi, e se vogliamo andare proprio alla contemporaneità, se aumentassimo il ritmo di Habanera di 50 attacchi di metronomo, avremmo... che è esattamente il ritmo caraibico,
0: tormentone
1: estivo.
0: Della musica estiva.
1: Assolutamente, che ormai
0: villaggi in vacanza.
1: Esatto, che ormai appunto veramente ogni estate ci tormenta nelle
0: discoteche,
1: sulle spiagge.
0: Nella musica leggera anche in Italia ormai è abusatissimo.
1: Esatto, e già dal secondo dopoguerra anche diciamo che questi ritmi entrano anche nella musica un po' meno classica o colta,
0: sì,
1: o seria.
0: Probabilmente
1: no?
0: Appunto si trasferiscono più sul filone leggero che in quello classico, ma abbiamo degli autori di confine,
1: Kurt Weill, esatto, il cabaret.
0: Tutto il cabaret.
1: Esatto, certi compositori che hanno commissionato il pop, diciamo, a una tradizione invece di...
0: Quindi
1: un certo
0: l'ultima
1: tipo.
0: Chicca che regaliamo ai nostri ascoltatori.
1: Siamo nel 1946 e un giovanissimo Bruno Maderna si confronta con tre testi di Verlaine e decide il secondo, la Serenata, di musicarla proprio con quello che lui scrive, un tango. In
0: Ma
1: realtà,
0: tango
1: sulla partitura.
0: E Habanera sono due ritmi imparentati.
1: Esatto, e quindi ritroviamo questo ritmo anche in questo brano, però in modo un po' diverso.
0: Beh, è trasfigurato, mi verrebbe da dire. Insomma, il Novecento non è passato
1: inosservato
0: dal giovanissimo Maderna, che si confronta, a figurarsi, con la dodecafonia e tutte le suggestioni di inizio secolo. E infatti abbiamo questa linea melodica molto più schizzata, molto più capricciosa, e anche l'accompagnamento pianistico della Habanera viene un po' destrutturato.
1: Assolutamente.
0: Però, insomma, questo ritmo eterno, mi verrebbe da dire, insomma, è sempre presente, e quindi noi vi auguriamo un buon ascolto. Questo era A Note Spiegate.
1: E anche un buon anno, un saluto da Marco Pedrazzi.
0: E da Diego Tripodi.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Cinema.
2: Lontano da Cinecittà, una serie podcast in 5 puntate ideata e scritta da Samuele Govoni e prodotta da Ferrara, la città del cinema. Prima puntata, il giardino dei Finzi Contini.
3: Il 10 aprile 1972, con Il giardino dei Finzi Contini, Vittorio De Sica vince l'Oscar per il migliore film in lingua straniera, realizzato nel 1970. Si tratta della quarta statuetta per il regista, che già aveva ottenuto lo stesso riconoscimento nel 1948 per Chouchat, nel 1950 per Ladri di biciclette e nel 1965 per Ieri, oggi, domani. De Sica non è volato a Los Angeles per la notte degli Oscar, ha preferito aspettare il verdetto nella sua dimora di Roma. Sono da poco passate le 4 del mattino, ora italiana, quando il telefono di casa di Sica squilla. Il suo film ha vinto. Il regista, con tanto di cravatta, sempre elegante nonostante l'ora e la vestaglia, sorride, ringrazia e poi riattacca. Nelle ore successive sono tanti i colleghi e gli amici che lo chiamano per congratularsi. I giornalisti gli chiedono una battuta, cosa si prova, che effetto fa, che cosa rappresenta questa vittoria per lui, per il film e per il cinema italiano. Ai microfoni della RAI, De Sica dice: «Il giardino dei Finzi Contini è stato premiato, io credo, oltre che per i suoi contenuti artistici, anche per i suoi contenuti morali».

C'è stato un momento in cui teatri di posa e grandi città non bastavano più. I registi avevano bisogno della pianura sconfinata e del Po. Alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema italiano vengono girati proprio qui, a Ferrara, e nella sua provincia più profonda. Io sono Stefano Moroni e questo è Lontano da Cinecittà, una serie podcast ideata e scritta da Samuele Govoni e prodotta da Ferrara la Città del Cinema con le musiche originali di Zermoy.

0: Era un ragazzo e ho avuto l'onore di lavorare con un genio, perché De Sica era veramente un genio, perché era un bravo attore, bravissimo attore, ma era soprattutto un grandissimo regista. Delizioso nella vita, ma durissimo, molto duro durante le riprese. Io ho incontrato sempre registi molto duri, ma credo che sia una cosa molto importante, perché essere duri con un attore mentre stai lavorando significa che tu vuoi, ricerchi in qualche modo la perfezione.
1: La voce che avete appena ascoltato è quella di Lino Capolicchio, che nel Giardino dei Finzi Contini interpreta Giorgio, il protagonista. Ispirato all'omonimo romanzo di Giorgio Bassani e ambientato a Ferrara, il lungometraggio racconta la storia della borghese famiglia Finzi Contini, della persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale e dell'amore giovanile e non corrisposto di Giorgio per Nicole, interpretata da Dominique Santin. Nel corso degli anni Capolicchio tornerà spesso nel ferrarese, non solo perché nel 1976 gira La casa dalle finestre che ridono, vero e proprio cult di Pupi Avati, ma anche perché con la città e il territorio conserverà un legame particolare. Il frammento proposto poco fa, ad esempio, risale al 2016. L'attore era codigoro per una serata dedicata proprio al film di De Sica. Anna Maria Quarzi, presidente dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, racconta.
2: Tra me e Capolicchio c'è stata un'amicizia profondissima che è durata tantissimi anni, fino alla sua scomparsa, insomma. Noi ci siamo conosciuti così, per caso l'avevo coinvolto, io mi sono sempre occupata del rapporto cinema e storia, ma soprattutto del uso del cinema, l'uso del film, sia nell'insegnamento della storia, sia proprio come educazione civile dei ragazzi.
1: Nel 1970 Capolicchio ha 27 anni. Ha esordito sul grande schermo un paio d'anni prima con Escalation di Roberto Faenza e per lui interpretare Giorgio nel film di De Sica è un sogno che si avvera.
0: Bassani è stato il mio insegnante di storia del teatro all'Accademia d'Arte Drammatica a Roma. E io quando lessi il romanzo, mi ricordo, dissi, beh certo, che bello sarebbe fare il protagonista del romanzo su un giorno che fanno un film, fare il protagonista del film. Allora, le favole spesso non si realizzano, però in questo caso la favola si è realizzata.
1: Nel corso di un'intervista rilasciata nel 2016 al quotidiano La Nuova Ferrara, l'attore ha ricordato:
3: l'emozione più grande l'ho avuta durante le riprese. Dovevo fare un primo piano molto stretto e molto difficile. I miei occhi dovevano trasmettere un insieme di emozioni come delusione, sconcerto, rabbia, tristezza, dolore. De Sica mi disse: «Vai in camerino, preparati e quando sei pronto giriamo la scena». Quando fui pronto andai sul set. Facemmo due ciak. A fine riprese, mentre tornavo verso il camerino, mi sentii picchiettare sulla spalla. Era De Sica. Mi disse: «Hai talento». Io sono praticamente svenuto.
1: Scrive la storica Antonella Quarnieri, nel saggio che compare nell'Enciclopedia del Cinema Ferrarese, pubblicata nel 2021 da Ferrara alla Città del Cinema.
3: Resta nitida, nel ricordo di chi ha visto il film, la potenza dell'abbraccio tra Nicole e il padre di Giorgio. E quella frase, pronunciata dal grande Romolo Valli, stringendo a sé la giovane donna. Preghiamo i Dio che ci lascino insieme. Almeno noi, Nicole? Noi di Ferrara.
1: A differenza del romanzo, il film termina con l'episodio della deportazione. Nell'opera letteraria, invece, Giorgio, fuggito in tempo all'estero, racconta, a 14 anni di distanza, la storia della sua giovinezza e rievoca quei fatti, compreso il suo sentimento, per Nicole Finzi Contini. Inizialmente Giorgio Bassani collabora alla stesura dei dialoghi e della sceneggiatura del film. Poi però le divergenze tra De Sica e lo scrittore aumentano a tal punto da spingere quest'ultimo a chiedere la rimozione del suo nome dai titoli di coda del film. Nonostante il suo successo planetario, l'autore non farà mai pace con la pellicola. A parte l'Oscar, il lungometraggio riceve numerosi premi, tra cui l'Orso d'Oro a Berlino nel 1971, due David di Donatello, uno a De Sica e uno a Capolicchio, e due Nastri d'Argento, di cui uno va a Romolo Valli. Ambientato tra le mura cittadine, il film è stato girato qui solo parzialmente. Scrive ancora Guarnieri.
3: La villa dei Finzi Contini è la villa Litta Bolognini di Vedano all'Ambro, comune della Brianza, adiacente al parco di Monza. Mentre per il giardino è stata utilizzata Villa Ada, a Roma. Il portone d'ingresso di casa Finzi Contini è davvero a Ferrara, in corso Ercole I d'Este, vicino a dove lo aveva immaginato Bassani. Gli esterni vennero girati nella città estense e restano davvero memorabili per la perizia nel rendere il fascino della città. A proposito, si ricordano le mirabili riprese del castello estense, delle mura cittadine, del Palazzo dei Diamanti e della Cattedrale di San Giorgio.
1: Ancora Anna Maria Quarzi.
2: Vedevo la truppa che girava, perché io andavo alla Tassoli in via Borgoleoni, quindi avevo visto in vari luoghi della città la truppa e mi incuriosiva, capite bene, tutta la città era incuriosita dalla presenza e soprattutto dalla presenza di un regista come Vittorio De Sica. E Capolicchio mi raccontò che un giorno sul set è arrivata sua madre e dice: voglio parlare col regista. E andò da De Sica e dice: ma come va mio figlio? Dice: ma non sono a scuola. E la madre andò a chiedere al grande regista: come va mio figlio? E lui, sapete, il regista che aveva anche quel modo così, anche il modo di parlare era veramente oratorio, quasi dice: signora, è bravi, è un genio. Insomma, credo che quel primo piano che Capolicchio fa, quando così resta la delusione per Micole, cioè c'è un primo piano che dice che De Sica stesso lo applaudì, insomma, perché è un primo piano straordinario, diede una prova d'attore.
1: Nel 2021 la regista Radi Martino gira il documentario Il giardino che non c'è. Partendo dal romanzo di Bassani, l'autrice cerca di scoprire come questa vicenda ha condizionato il modo di immaginare una città, Ferrara, un periodo storico drammatico, una famiglia ebrea e infine un giardino. Al documentario, che è stato presentato fuori concorso al 39esimo Torino Film Festival, hanno partecipato anche alcuni allievi della Blow Up Academy, scuola di cinema di Ferrara. Capita spesso, ancora oggi, che turisti vadano alla ricerca dei luoghi dei Finzi Contini. C'è chi vuole a tutti i costi una foto ricordo nell'esatto punto in cui si svolge la sua scena del cuore e chi non si rassegna all'assenza della villa e del mitico parco.

Lontano da Cinecittà è una serie podcast raccontata da me, Stefano Muroni, ideata e scritta da Samuele Govoni, prodotta da Ferrara La Città del Cinema. Le musiche originali sono di Zarmoi, la post-produzione e il montaggio sono di Francesco Patroncini, la supervisione del suono e delle musiche sono di Samuele Samboela Grandi, la seconda voce è di Cecilia Cavalcoli. Il progetto grafico è di Alessandro Castaldini e Irene Flaboria. Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Ferrara, la città del cinema, è sostenuta dal Comune di Ferrara e dal Ministero della Cultura, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Danceland.
2: Ottobre, gli imperdibili appuntamenti di danza scelti per noi da Carmelo Zapparrata. Ben ritrovati a Danceland, io sono Piera Raimondi.
3: E io sono Carmelo Zapparrata.
2: E questo è appunto Danceland, il podcast di Radio Emilia Romagna dedicato agli imperdibili appuntamenti di danza in regione. E questo è ottobre, un ottobre tra grandi ritorni, debutti assoluti e prime nazionali che si apre con due protagonisti d'eccezione, due giovani talenti emiliano romagnoli che hanno già conquistato le scene internazionali. E il primo è Angelo Greco, nato in Sardegna, cresciuto a Modena e oggi principal dancer dello Houston Ballet. Prima che Carmelo Zapparrata ci racconti di più di questo danzatore, ascoltiamo le atmosfere texane della canzone Don't Tell Me di Madonna, che ci introducono, e capirete presto perché, a questo appuntamento.

0: Atmosfere texane per il gala di Angelo Greco and Company, che ha proprio, diciamo, come vocazione questa di promuovere un ponte tra cultura europea e cultura americana. Per questo la nostra scelta. Ma tu, Carmelo Zapparrata, l'hai visto proprio agli esordi Greco.
1: Eh sì, assolutamente, nel 2013 al Teatro alla Scala di Milano per un matinée, dunque nel primo pomeriggio, vidi proprio Angelo Greco, appena diplomatosi dall'Accademia del Teatro alla Scala, debuttare nel ruolo maschile principale del Don Chisciotte, dunque nel ruolo di Basilio, su coreografia di Nureyev. Ricordo ancora l'emozione, la gioia nel vederlo in scena danzare. Angelo Greco ha quindi mosso i primi passi come danzatore professionista proprio col balletto del Teatro alla Scala. Successivamente si è trasferito negli Stati Uniti d'America, per questo la nostra ovviamente scelta musicale, divenendo principal dancer del San Francisco Ballet, una delle compagnie più importanti proprio degli Stati Uniti, e dal 2024 è divenuto principal dancer dello Houston Ballet, dunque in Texas, per questo le nostre atmosfere texane. Proprio Angelo Greco ha voluto riunire attorno a sé diversi colleghi di lavoro, diversi ballerini che lavorano dunque negli Stati Uniti d'America per proporre un galà davvero interessante. Un galà che vedrà in scena la principal dancer del San Francisco Ballet, Misa Kuranaga, ma anche vari ballerini, primi ballerini e solisti dello Houston Ballet, quindi la compagnia texana, tra cui Aaron Robinson, Karin Gonzalez, Giancarlo Perez e Tyler Donatelli. Ma il galà sarà anche l'occasione per ammirare e assaporare coreografie a firma di autori difficilmente visibili alle nostre latitudini, tra cui appunto Gerald Arpino, Stanton Welsh, Helgi Thomasson, oltre ovviamente ai classici a firma di Jean Coralie, Jules Perrault, Marius Petipa e Agrippina Vaganova. Dunque, assolutamente uno spettacolo imperdibile per vedere all'ennesima potenza il balletto classico e neoclassico con questi danzatori americani.
0: Quindi un autentico scambio culturale tra Italia e Stati Uniti, che vedremo al Teatro Duse di Bologna il 9 ottobre e poi ancora l'11 ottobre al Teatro del Popolo di Concordia sulla Secchia in provincia di Modena, grazie, ad Ater Fondazione. Think I wanted to stay. Il secondo giovane talento di casa nostra che ha conquistato palcoscenici internazionali è la piacentina Stefania Tansini, premio UBU 2022 come miglior performer under 35. Tansini torna in scena con un lavoro iconico del 2005. Lavoro di quella che possiamo definire una madre della danza contemporanea italiana, Raffaella Giordano. Il titolo è Tu non mi perderai mai, ispirato al Cantico dei Cantici. E prima di approfondire questo, che è in realtà un lavoro di trasmissione coreografico, dalla coreografa alla giovane interprete, a 20 anni di differenza dalla creazione, ascoltiamo proprio la clip dello spettacolo che si intitola Tu non mi perderai mai.

0: Carmelo Zapparrato, uno spettacolo intimo e potente proprio anche per questa idea della trasmissione, no?
1: Sì, assolutamente. Lo spettacolo Tu non mi perderai mai, coreografia di Raffaella Giordano, interpretazione di Stefania Tanzini, ci fa riflettere su cosa significa trasmettere, quindi proiettare al futuro quello che è il repertorio della danza contemporanea, in questo caso della danza contemporanea italiana. Infatti, a differenza del balletto classico, nella danza contemporanea di solito quasi mai non si ha un codice precostituito, non si ha un syllabus, e dunque la trasmissione comunque diventa un atto molto delicato, difficile e da attenzionare. Gli occhi di Raffaella Giordano si sono posati proprio su Stefania Tanzini, scelta per questo atto di trasmissione. Un atto di trasmissione che comunque colora l'assolo Tu non mi perderai mai di nuove sfumature. Nuove sfumature che però richiamano sempre uno dei semi appunto creativi di questo assolo, che è l'alternanza tra presenza e assenza, che è uno degli assi tra l'altro della poetica artistica di Raffaella Giordano. Una presenza-assenza che si contorna di pensieri amorosi, di sfumature varie, di rapporto con lo spazio, di forme molto anche arrotondate del corpo, e dunque si presenta in scena come un lavoro che a 20 anni dalla sua prima esecuzione continua ad ammaliare il pubblico che lo ascolta quasi in religioso silenzio, secondo per secondo, fino alla fine.
0: Vedremo questo lavoro, che è ispirato al Cantico dei Cantici, in apertura di stagione a Bologna, all'Arena del Sole, il 18 e il 19 ottobre. Lo spettacolo è parte di Carne, il focus di drammaturgia fisica, curato da Michela Lucenti. Il nostro viaggio di ottobre continua a Ferrara con il Festival di Danza Contemporanea del Teatro Comunale, che per la prima volta accoglie in Italia il Ballet dell'Opéra di Tunis. In scena una Carmen collettiva, femminista e mediterranea, e proprio per questo la introduciamo con La Banera di Bizet. Ascoltiamo.

0: Carmelo Zapparrata, questa Carmen firmata da Boulagrin, cosa ci porta in scena?
1: Beh, come abbiamo detto, va dritta allo spirito mediterraneo della Carmen, simbolo proprio di libertà, moltiplicandola in diverse figure e sfaccettature. Appunto, si indagano così tutte le sfumature attraverso il desiderio, la sensualità e la vitalità, di questo personaggio, perché tutti possiamo essere in qualche modo una Carmen o una Carmensita, donne o uomini che siano, che siamo, come possiamo dire.
0: Certo.
1: Tra l'altro lo spettacolo è l'occasione per ammirare per la prima volta in Italia il ballet dell'Opéra de Tunis, diretto da Siem Belkhodija, e in scena con appunto questa Carmen, firmata da un grande coreografo francese quale Aboulagra. Autore lungamente apprezzato non solamente per le creazioni con la propria compagnia, appunto la compagnia La Baracca, ma anche per grandi ensemble. Particolare appunto questa unione anche tra progettualità artistiche che legano Francia e Maghreb.
0: L'appuntamento con questa, che è una prima nazionale, l'abbiamo detto, è al Teatro Comunale di Ferrara il 19 ottobre alle 16. A Bologna in autunno è tempo di Genderbender, festival che si terrà dal 30 ottobre al 9 novembre. Ma in anteprima, il 25 e il 26 ottobre al DAS, debutta in prima assoluta la nuova creazione di Luna Cenere, un lavoro che indaga il corpo e il suo stare in relazione all'altro. Carmelo Zapparrata, raccontaci di Luna Cenere, perché del lavoro, essendo una prima, ancora poco sappiamo.
1: Eh sì, poco sappiamo, sappiamo solamente che Luna Cenere ha coinvolto nel processo creativo diversi cittadini, ovviamente, con profili diversi, quindi un gruppo eterogeneo per proprio indagare questo stare al mondo, la postura da assumere col corpo. La postura da assumere col corpo, che è uno dei nodi fondamentali della poetica di Luna Cenere, ricordiamo, coreografa partenopea, dunque napoletana, che proprio sui paesaggi del corpo, sul concetto del nudo, sul concetto della forma e della relazione della forma con lo spazio, ha sviluppato le sue creazioni, apprezzate davvero su diversi palcoscenici sia italiani che esteri. Vedremo appunto questa interazione con i cittadini, per lo più bolognesi, a cosa porterà Per Inhabitants. Lo stesso titolo richiama il concetto di appartenenza ad una città, appunto gli abitanti di una città.
0: E vedremo questo lavoro e ricordiamo ancora il 25-26 ottobre in prima assoluta al DAS di Bologna per Genderbender Festival. Chiudiamo il mese di ottobre a Modena, dove il Teatro Comunale Pavarotti Freni inaugura la rassegna Modena Danza con una prima assoluta, che unisce Oriente e Occidente. Ascoltiamo le percussioni del gruppo italo-giapponese Munedaiko, parte integrante di questo lavoro, e poi vi raccontiamo di più.

0: Brother to brother, dall'Etna al Fuji. Tu di Etna ne sai qualcosa, Carmelo?
1: Eh sì, assolutamente, perché io sono nato proprio in Sicilia, proprio sotto l'Etna, appunto, quindi Catania è territorio limitrofo, quindi l'Etna l'ho sempre vista fin da bambino, però a parte ciò, veramente unire la Sicilia al Giappone, due culture diverse, due modalità diverse appunto di intendere, percepire la vita, la realtà, le relazioni che però trovano un punto di congiunzione, trovano un punto di congiunzione proprio nella presenza sul loro territorio di vulcani, due vulcani però particolari, appunto uno è l'Etna, che noi conosciamo anche come italiani molto bene, perché con la Sicilia è parte dell'Italia, uno che è il Fuji, appunto, l'iconico vulcano giapponese. Due vulcani diversi nella forma, diversi nell'interazione col proprio territorio, diversi anche per l'idea che hanno sviluppato all'interno delle rispettive culture. E proprio su queste diversità di approcci al vulcano, alla forza del vulcano, al magma del vulcano, si sviluppa la creazione Brother to Brother dall'Etna al Fuji di Roberto Zappalà. Vedremo in scena dunque la compagnia Zappalà Danza, appunto compagnia con sede a Catania, e vedremo in scena anche i Mune Daiko, appunto questo gruppo italo-giapponese esperto. È dedicato alla preservazione, valorizzazione e pratica del tamburo giapponese chiamato Taiko, che è quello che abbiamo ascoltato. Dunque, da questo mix tra cultura siciliana, cultura giapponese, coreografia, musica, a cui si aggiunge anche un tappeto sonoro composto dal violinista e compositore Giovanni Seminerio, verrà fuori questo spettacolo in prima assoluta, davvero da non perdere.
0: Prima assoluta a Modena, al Teatro Pavarotti Freni, il 31 ottobre alle 20:30, e vedremo come questi due immaginari si incontrano e quale effusione nasce da questa, appunto, da questo incontro. Noi abbiamo concluso qui e vi diamo appuntamento a novembre, sempre qui su Danceland, il podcast di Radio Emilia Romagna dedicato agli imperdibili eventi di danza in regione. Buona danza a tutti!
1: Buona danza a tutti e a novembre!
2: Radio Emilia Romagna.
3: A note spiegate.
0: Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
4: Oedipus Rex di Stravinsky al Comunale Nouveau di Bologna.

0: Quindi la mitologia classica greca era ovviamente quello che serviva. In più, pochi anni prima, era rimasto entusiasta dell'Antigone di Jean Cocteau.
1: Esattamente, e con Cocteau lui decide di collaborare. Cocteau è stato uno dei più grandi letterati di tutto il Novecento francese, europeo in generale. E con lui, dopo anni di frequentazione, addirittura abitavano vicini, si vedevano spessissimo, quindi avevano tantissime cose in cantiere da fare e alla fine convergono su questo
0: E
1: Edipo.
0: siccome appunto da Antigone il passo è breve, Edipo fu. E noi, ecco, cosa abbiamo sentito? La scena iniziale in cui supplici gli abitanti di Tebe vanno dal re Edipo, che è diventato il loro re dopo aver risolto l'enigma della Sfinge, perché hanno un altro nuovo problema: la città assediata dalla peste.
1: Edipo dice: guarda, la risolvo io sta cosa, che ci
0: Io sono
1: vuole?
0: l'eroe, che ci sto a fare? E mando, però, io sono l'eroe, però, mando mio cognato Creonte all'oracolo di Delfi per avere un responso. E Creonte ritorna.

0: La storia è quella della tragedia celebre di Sofocle. Il duo Cocteau-Stravinsky non si distanziano particolarmente da quella. Vedremo come la seguono, con che tipo di ideale. Certamente possiamo anticipare che l'idea di Stravinsky è da subito quella di porre l'accento sulla musica e che quindi il pubblico non deve distrarsi con sottotrame drammatiche particolari, cioè quella di creare una sorta di distillato drammatico.
1: E non so se vi siete resi conto, ma la lingua è una lingua strana. Quest'opera è in latino e questa scelta è stata fatta coscientemente proprio nella direzione, come dicevi tu, di allontanare ancora di più da una sorta di quotidianità. Cioè non poteva usare il russo, non poteva usare il francese, l'italiano, il tedesco perché sarebbe stata la lingua di qualcuno. Invece il latino è la lingua di nessuno, ma in quanto lingua di nessuno è una lingua di tutti in un certo senso, che sta nel nostro inconscio.
0: Fra l'altro lui arriva a questa illuminazione, a questa decisione con un volo pindarico
1: I suoi
0: improbabile.
1: soliti, tra l'altro, perché praticamente in una bancarella trova,
0: A
1: a Genova
0: Genova.
1: poi, trova una vita di San Francesco e leggendo questa vita di San Francesco scopre che sua madre, la madre di San Francesco, era provenzale e San Francesco quando pregava non pregava in latino o in italiano, ma pregava in provenzale, cioè nel senso riferendosi ad una lingua appunto, come dicevamo prima, ancestrale, che stava proprio agli albori.
0: Questa convinzione in lui si sposa con un'altra che in realtà è percettiva e che è particolarmente vera ai nostri tempi, ma evidentemente già ai tempi di Stravinsky, cioè ai tempi che si vanno secolarizzando, cioè che tutto ciò che è religioso in qualche modo di per sé ci sembra antico.
1: È vero.
0: E quindi dice, questo va ad amplificare il senso di sacro che voglio dare al lavoro. E infatti dicevamo con Bernardo, mentre preparavamo la puntata, che questa idea di sacralità, nonostante molti aspetti di cui parleremo, emerge e non a caso Bernardo prima vi ha parlato di opera, però io adesso aggiungo l'idea dell'oratorio ed è Stravinsky che parla infatti dell'ibrido opera-oratorio, perché questo lavoro, Oedipus Rex, veramente sta a cavallo dei due generi.
1: Per stare al passo con la storia, diciamo che comunque Creonte, nell'area precedente, ha raccontato a tutti quello che l'oracolo ha detto, cioè che in città c'è nascosto l'assassino del re
0: Vecchio.
1: e del vecchio re, e quindi va trovato perché questa, il fatto che ci sia l'assassino impunito, è la causa della peste. E entra in scena un nuovo personaggio che è Tiresia.

0: Ora, in effetti, noi stiamo dando un po' per scontato il fattaccio che pende sulla testa di Edipo, cioè Edipo era stato a Delfi e aveva avuto un responso terrificante che diceva: ucciderai tuo padre e diventerai lo sposo di tua madre. E cerca in tutti i modi di fuggire questa cosa, motivo per cui lascia la sua città e va a Tebe. Tiresia, che è il personaggio che abbiamo ascoltato, è un indovino, viene fatto convocare da Edipo che cerca di sapere la verità, perché dice: insomma, Tiresia è in città, saprà come è morto il vecchio re. E Tiresia non vuole parlare, ma alla fine, insultato, insinua che l'omicida sia proprio lui.
1: Avete sentito che Tiresia, come Creonte prima, come il coro, come Edipo, hanno tutti uno stile vocale e uno stile musicale estremamente caratterizzato. Questo gioco che fa Stravinsky di, come dire, conchiudere i personaggi all'interno di un guscio musicale predefinito e molto rigido, è in un certo senso va nella stessa direzione di quello che diciamo prima con Latino, cioè di sorta di cristallizzazione della scena, che infatti tra l'altro è una scena immobile, ma anche cristallizzazione musicale dei personaggi.
0: Sì, è l'ideale della natura morta che riferisce lo stesso Stravinsky e che va da un lato verso l'astrazione, ovviamente, e dall'altro verso appunto una sorta di fermezza totale. E l'idea anche scenica, registica quasi, che lui ha da subito è molto bella. Lui immagina il coro disposto sulla scena, ordinatamente, dove si devono vedere soltanto i
1: I
0: cappucci, i
1: profili.
0: profili, queste pergamene da cui legge, e poi dietro il coro, neanche davanti, i personaggi che statuari, sono su dei piedistalli rivolti verso il pubblico e fra di loro interloquendo non volgono neanche lo sguardo.
1: Immaginate questa cosa all'interno, come dire, come stacco tra, in un balletto con Uccello di Fuoco, cioè qual era proprio l'attrito che si creava fra le due cose? Ci credo che non ha avuto chissà quale grande successo all'inizio.
0: Lo stesso riferimento a cose musicali del passato si riflette nella richiesta che lui fa a Cocteau di un libretto tradizionale, pur sapendo che Cocteau, insomma, non era la persona
1: No, infatti, meno adatta forse a fare una
0: adatta.
1: cosa
0: Ora,
1: tradizionale.
0: Stravinsky se la gira sempre come vuole, abbiamo vari resoconti del lavoro a due sull'Oedipus, e certamente non dovette essere proprio facilissimo. Cocteau, in ogni caso, anche se molte cose, probabilmente tipo il latino stesso, non dovettero
1: No.
0: piacere, anche perché dice faccio un testo e poi me lo traduci in latino, vabbè. Poi approfondì lui, questo può essere interessante, il lavoro su Edipo. Qualche anno dopo scrive un importante lavoro teatrale che è La macchina infernale, in cui fra l'altro accosta singolarmente, ma neanche troppo, la figura di Edipo con quella di Amleto.

0: Si è detto l'associazione di Edipo con Amleto nella macchina infernale di Cocteau, e questo perché Cocteau molto probabilmente aveva letto l'interpretazione dei sogni di Freud, dove è Freud stesso che associa le due storie quando parla della celebre teoria del complesso di Edipo, appunto. Freud dice che ci sono le tragedie del destino, ma nessuna come quella di Edipo ci muove dentro qualcosa, ci risuona. E questo perché? Perché per portare l'acqua alla sua teoria, dice, ognuno di noi in qualche modo è stato un Edipo e ha vissuto quello che Edipo vive. Ora, Stravinsky non dà una lettura edipica al suo Edipo perché ritiene che l'accento vada su altre cose e in effetti scrive. Considero questa rappresentazione statica un modo più efficace di concentrare la tragedia non su Edipo stesso e sugli altri individui, ma sullo sviluppo fatale, che per me è il significato del dramma. Il pubblico non deve essere indifferente al destino della persona, però assai più deve badare alla persona del destino e al suo delinearsi, che si può esprimere unicamente in musica.
1: Entra in scena un nuovo personaggio, una donna finalmente, ed è Giocasta, che è la moglie di Edipo, ma è stata anche la moglie del precedente re. È richiamata in scena da questo caos del litigio che sta avvenendo e dice: ma, oh, ma non vi vergognate, litigate davanti al popolo che sta soffrendo. E ad Edipo: lascia stare gli oracoli, dice, non ti preoccupare, non si realizzano gli oracoli, stai sereno, stai tranquillo. E poi tutti in sogno, in un certo senso, sognano di avere a che di giacere con la propria madre, quindi non ti preoccupare, è una
0: È
1: cosa
0: pre-freudiana la
1: esattamente.
0: stessa Giocasta.
1: E racconta a Edipo la fine del vecchio re e gli dice che è stato ucciso in un trivium, cioè un incrocio di tre strade. A questa parola Edipo si terrorizza e dice: come in un trivium? Io arrivando qui tanti anni fa ho ucciso un vecchio in un trivium, e inizia ad avere paura, e questo terrore di Edipo si trasmette anche a Giocasta, che infatti ricomincia a cantare le stesse cose che cantava prima, ma terrorizzate, lo sentiamo nella voce che è completamente presa,
0: Elettrizzata.
1: esattamente elettrizzata. Tra l'altro Giocasta canta in una forma che è quella di recitativo, aria, recitativo, che è una forma consolidatissima, come tutti gli altri, abbiamo detto prima, le altre voci sono cristallizzate in queste forme. Ecco, Giocasta ha questa forma proprio da lirismo ottocentesco.
2: Ego senem, che ti dico?

0: Noi non l'abbiamo ancora sentito, ma in realtà uno degli apporti più importanti di Cocteau, oltre a tutta l'ideazione e il lavoro con Stravinsky, è stato quello di inserire all'interno di questa narrazione un narratore, uno speaker, bravissimo, che in un certo senso ci fa andare avanti sia con la storia, cioè ci fa andare, proprio ci fa correre, dall'altro invece fa un po' il resoconto, perché chiaramente essendo in latino non è che tutti capiscono e parlano in latino, quindi ha bisogno nella lingua, in francese è scritto, ma si fa nelle varie lingue in cui viene rappresentato, racconta quello che sta succedendo.
1: Narratore in smoking,
0: bravo, esattamente, indicazione di Cocteau.
1: Ora, è una forma di straniamento, in qualche modo, perché crea un doppio livello, ecco, di narrazione. Questa cosa, in realtà, ci ha fatto venire in mente, forse qualcuno penserà che sia un po' eccessivo, però, un altro Edipo Re, quello di Pasolini, quindi film, tutt'altra cosa, 40 anni dopo, letteralmente, perché anche Pasolini gioca moltissimo sull'idea, con la tecnica dello straniamento. Innanzitutto c'è una questione narrativa, come il narratore di Stravinsky, cioè ambienta l'Edipo Re su un doppio piano temporale, quello introduttivo e conclusivo degli anni 20, autobiografico, e poi proprio quello centrale del mito. E anche musicalmente, che è una cosa molto interessante, l'utilizzo della musica in Pasolini è diegetico, quindi con quel carattere anche tipicamente un po' legato al terzo mondo, in cui ambienta ancora una volta in maniera straniante il mito, troviamo delle musiche di altri
0: locali
1: ma anche certamente non dell'Ellade classica. E una cosa interessante è che utilizza l'adagio dal quartetto Le dissonanze di Mozart, sia per la parte, diciamo, contemporanea novecentesca, e poi trasfigurato come un suono di flauto nella parte invece propriamente del mito di Edipo.
0: E sia questo meccanismo che dicevi tu di straniamento temporale, sia invece il narratore stravinskiano, servono in un modo o in un altro, hanno il ruolo di allontanare ancora di più, è un grado ulteriore di allontanamento, questa distanza che serve ad evidenziare i nuclei centrali di questo mito.

0: Et maintenant, vous allez entendre le monologue illustre. La tête divine de Jocaste est morte.
1: E come le parole del narratore ci hanno appena detto, Giocasta è morta. Questo è il punto più tragico di tutto di tutta la narrazione, perché come in un piano inclinato si arriva nell'apice della tensione e tutto viene svelato.
2: Giocasta muore perché ha, come spesso succede con le persone che hanno ritrosia, l'avevamo vista, no? Ritrosa all'ascolto degli oracoli, in realtà...
1: Lei sapeva.
2: Sanno qualcosa. E invece Edipo sbatte la testa.
1: Esatto, come chi non sa.
2: Come chi non sa. E che cosa scopre? Perché, insomma, a un certo punto che l'oracolo che aveva sul
1: groppone
2: si è avverato. Perché lui ha ucciso suo padre ed ha giaciuto con la madre perché è figlio di Laio e di Giocasta stessa.
1: Dopo la morte di Giocasta, Edipo prende una spilla dal suo vestito e si acceca. In questa scena trucissima di questo sangue che piove dai suoi occhi, come delle lacrime, e lo condanna alla cecità nel buio, come un bambino, no? Che per non farsi vedere si chiude gli occhi. E questa cosa succede esattamente a Edipo dopo che ha detto la frase più bella di tutta l'opera, che è «Luce è fatta». Ecco, uno che inneggia la luce e poi si cava gli occhi.
2: E quindi nel prossimo ascolto lo ritroviamo come un novello Tiresia, anche lui che era indovino cieco, no? A vagare, derelitto, è scacciato dalla città. La città che tanto lo amava, tanto ti abbiamo amato Edipo, si chiude così l'opera. E questa frase fra l'altro non piaceva a Stravinsky, il quale, vabbè, anni dopo gigioneggiava, ironizzava anche sulle fanfare che avete sentito, che erano quelle...
1: Diceva che erano quelle della 20th Century Fox.
2: Esatto, e poi avete sentito anche lo speaker, il narratore, finalmente, con quella farsa enfatica, anche quella per Stravinsky assolutamente...
1: Era un po' troppo.
2: Un po' troppo, no? Un po', diciamo noi, da annunciatore da Luna Park, ora sentirete la celebre scena, eccetera, eccetera. Invece, secondo noi, invece è bello.
1: No,
2: va bene. E tutto questo perché l'abbiamo detto e sentito?
1: Perché dal 7 al 12 ottobre Oksana Liniv dirigerà l'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna proprio in questa stupenda opera.
2: Mentre noi abbiamo ascoltato un'esecuzione di Sir Colin Davis alla guida del coro e dell'orchestra della Radio Bavarese, fra gli interpreti Thomas Moser, Jesse Norman, e la voce dello speaker era di Michel Piccoli. Noi vi lasciamo ora sull'ultimo bellissimo coro che ciclicamente va a riprendere quello dell'inizio, in cui possiamo proprio godere di tutta la potenza espressiva di Stravinsky e di questo grande mito. Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
1: e da Bernardo Lo Sterzo.

0: What the fuck?
1: Radio Emilia Romagna. Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica. A cura di Laura Di Salvo.
2: Flowers are blooming in Antartica. La fine è l'inizio. Come in tempi di crisi possiamo cambiare la nostra prospettiva? Intervista a Laura Newsday.

Sulle note di Oasi Bar vi accompagno nel mondo sommerso e negli scenari post-esotici di Laura Newsday. Uscita il 31 gennaio via Maple Death Records con Flowers Are Blooming in Antartica. Il cambiamento climatico, l'interesse nei confronti di intelligenze non umane, che non sono quelle artificiali di cui si parla tanto oggi, ma quelle naturali e animali, la fragilità degli ecosistemi, l'alluvione in Emilia-Romagna. Ci sono questi temi nell'album, ma soprattutto ci sono i suoni che ce li raccontano, suoni tangibili che hanno la capacità di generare scenari. E se sbocciano i fiori in Antartica, questi scenari, seppure catastrofici, sono in grado di delineare possibili futuri di rinnovamento, nuovi inizi e il fiorire di un potenziale. Tuttavia, la luna ogni tanto si vede ancora nitida.

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Io sono Laura e oggi sono in compagnia di Laura Newsday, che saluto e che ringrazio per aver accettato il mio invito.
1: Ciao Laura e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, oggi e Laura ci troviamo nella casa del custode dentro il parco della Montagnola a Bologna e siamo ospiti nel quartier generale di Maple Death Records e Canicola. Quindi Laura, io partirei proprio dal luogo in cui ci troviamo, anche in considerazione del fatto che il focus di questa chiacchierata vuole essere il tuo ultimo album, Flowers Are Blooming in Antartica, e quindi ti chiedo di raccontarci qual è il rapporto che artisticamente e personalmente ti lega a queste due realtà sorelle.
1: Allora, il mio primo contatto con Maple Death e Canicola è venuto tramite la rassegna Eolica, nel senso che Jonathan Clancy, che è appunto la persona dietro a Maple Death Records, mi chiese nel 2022 di ideare un piccolo concerto installazione che doveva essere in dialogo con una graphic novel che si chiama Quasi nessuno ha riso ad alta voce di Pastoraccia, che appunto è un libro edito per Canicola. Era quello, diciamo, il primo evento di questa serie che appunto abbina un illustratore, un musicista, e poi da lì in realtà io appunto ho composto questa musica, abbiamo fatto questa mostra appunto in cui anche suonavo e mi muovevo un po' col sax all'interno dell'installazione, e dopo ne è nato anche un disco che si chiama Goro, che è stata la mia prima uscita appunto per Maple Death. Poi vabbè, in realtà conosco Jonathan da tantissimi anni perché siamo entrambi bolognesi, e quindi lo conosco da quando era a Radio Città del Capo e con sua sorella Emily facevamo il programma dei studenti del liceo, lui era più grande. Quindi diciamo così, di vista ci conoscevamo già dopo questo disco e dopo anche il fatto che dall'anno scorso poi suono nel progetto di John dal vivo, nel suo progetto, diciamo, a suo nome, solista. Insomma, mi è venuto anche naturale proporli, quando ho finito di comporre quest'ultimo album, proporlo a lui, perché appunto conoscendo Maple Death ho capito che era la giusta casa per il mio disco, mi piace come gestiscono, al di là della proposta stretta musicale, che è valida, mi piace molto lo spirito con cui appunto Jonathan porta avanti questa impresa, che comunque mantiene anche nella sua organizzazione, nella sua attività frenetica, ma tiene comunque uno spirito molto do it yourself, molto genuino, anche molto molto rispettoso della volontà e della visione degli artisti.
0: E continua anche appunto la collaborazione con Canicola, visto che diciamo da Eolica si è passati, prima Jonathan ci diceva che probabilmente Eolica è un po' un laboratorio sperimentale di quello che è invece l'attuale progetto dove si inserisce il tuo album.
1: Esatto, quando ho fatto sentire il disco a Jonathan, per fortuna gli è piaciuto molto e mi ha proposto appunto anche qui di essere un po' il progetto pilota di un'altra avventura, che appunto era un po' l'ideale proseguo di Eolica, ovvero questa collana che si chiama Opale, che prevede la pubblicazione di un disco e di un album illustrato fortemente legati in dialogo, che poi appunto hanno una loro vita separata, cioè puoi comprare l'album, puoi comprare il disco, ma ovviamente puoi anche appunto comprare questo box che contiene entrambi con altri gadget. A me è piaciuta molto questa idea, perché comunque avevo anche già un immaginario preciso in testa sul disco, e a livello di tematiche ma anche a livello proprio estetico, visivo, e per caso mi sono imbattuta nel lavoro di Daniele Castellano e quindi ho detto vorrei collaborare con lui, e quindi poi Daniele ha realizzato questo album che si chiama 2087 Flowers Are Blooming in Antarctica, che è praticamente una riscrittura in immagini di tutti i temi che si intrecciano e che gli immaginari che comunque vengono evocati anche dai titoli dei brani, e ha fatto un lavoro incredibile, cioè veramente in grande sinergia con quello che gli ho raccontato sulla musica e vabbè, ovviamente anche ascoltando il disco.
0: E prima di addentrarci appunto dentro l'album, mi è piaciuto un ricordo che hai appena citato, ovvero appunto i tempi di Bologna, insomma, i tempi del liceo e quella fase lì della tua vita. Tu sei nata a Bologna, quindi Bologna sono gli anni comunque della crescita, della formazione, e mi racconti questo rapporto con la città di Bologna, i momenti chiave che ti piace ricordare.
1: Io ho sempre vissuto qua, tranne 3 anni in cui ho vissuto in Olanda per studio, quindi in realtà cioè, sono estremamente legata. Poi ho avuto varie fasi di amore, di odio, ho avuto una fase di odio in cui volevo andarmene, però facevo sia l'università che il conservatorio, insomma ho cercato di fare un Erasmus, non mi hanno preso, vari motivi che mi hanno trattenuta in quella fase. Magari sentivo che mi stava un po' stretta, ma semplicemente non perché non sia una città che ha tante cose da offrire, ma perché era la mia città. Quindi diciamo nei primi 20 anni ho avuto un po' questa sensazione. Però dopo sono stata in Olanda e sono tornata nel 2000, diciamo sono stata via dal 2016 al 2019. In realtà quando sono tornata anche lì un po' a caso, perché c'erano delle cose che mi trattenevano qui, però appunto senza aver chiaro bene il da farsi. Poi è arrivato il Covid e sono rimasta fondamentalmente. E adesso in realtà sono molto pacificata con questa città, nel senso che appunto ci sono, cioè mi piace la comunità artistica e lo spirito con cui si fanno le cose, e appunto mi piace essere entrata diciamo in questa famiglia artistica che è Maple Death. Faccio parte anche di Grabisky Point, che è un'altra associazione, appunto nello studio di Stefano Pilia in centro. Quindi ci sono, cioè mi sento diciamo che sì, di far parte di una comunità molto viva che fa le cose con uno spirito bello, non competitivo. Però vabbè, sappiamo le dinamiche, adesso non voglio edulcorare, ecco. Però almeno io qui mi sento a casa, mi sento a mio agio.
0: La vivo come una cosa molto positiva, no? Il fatto che tu sia rientrata a Bologna, Jonathan anche era a Londra e poi ha deciso di tornare a Bologna. Questo un po' la presenza di Stefano, questo un po' testimonia che una scena culturale comunque c'è, si respira in questa città, per
1: sì.
0: Fortuna.
1: Tra l'altro ho fatto anche un progetto tutto su Bologna, proprio in questa fase in cui cercavo di recuperare un po' il rapporto con la città. Ho realizzato questo libricino, sempre a proposito di libri e come dialogano poi con i suoni. Sì, il progetto si chiama Ubicon System, e anche quello tra l'altro tramite un bando del comune, e sono 5 composizioni dedicate a 5 luoghi della città molto diversi, pensate per essere appunto ascoltate in cuffia in questi luoghi, e 2 sono alla Certosa, altri sono periferici, uno è una cabina telefonica, quindi proprio un progetto su Bologna pensato per essere fruito camminando e insomma esplorando queste acustiche, e quello mi ha aiutato molto a recuperare un rapporto con la città, tra l'altro in un periodo un po' complicato come era quello insomma della pandemia.
0: Tu vai al conservatorio, quindi una formazione di tipo classico, e come strumento scegli il sassofono. Sei stato tu a scegliere il sassofono, tu vuoi scegliere perché?
1: Allora, io ho studiato al Conservatorio di Bologna musica classica, insieme al maestro Daniele Fazziani, che è anche il sassofonista dell'orchestra del comunale. Però in realtà, cioè, vabbè, il sax ho iniziato tardi, tra virgolette, che avevo 18 anni, l'ultimo anno del liceo. È stata una scelta mia. Prima suonavo la chitarra, suonavo già un po' la chitarra elettrica, avevo già le band, così. E in realtà appunto racconto sempre questa storia che è un po' buffa, che l'estate prima di comprare il sax ho fatto questo lavoro che dovevo far compagnia diciamo a una signora anziana, e praticamente ho fatto questo sogno in cui la signora si trasformava in un sassofono.
0: Quindi è stato il sassofono a scegliere.
1: Sì, avevo già un po' questa vaga idea, comunque ascoltavo molte cose, non prettamente jazz, però insomma avevo questa fascinazione, però poi ho avuto anche un po' questo sogno molto buffo, no? Cioè rivelatore, e poi con i soldi che ho guadagnato da quel lavoro ho comprato il mio primo sax, in effetti. E poi da lì, sì, io ho studiato di sicuro, però cioè, da sempre vengo dall'underground, dalle band. Quando facevo il liceo Minghetti, insieme ad alcuni amici ho fondato il giornale della scuola e avevamo la rubrica in cui intervistavamo le band emergenti. Quindi il mio humus è sempre stato quello. Poi sì, ho anche frequentato un po' degli ambienti più accademici, però cioè, in realtà il mio lavoro si radica più in uno spirito libero, no? Di anche itinerante, diciamo, non legato anche fisicamente, no? All'accademia. Però non la rinnego, cioè, studiare, anzi, cavolo, è bellissimo essere studenti.
0: E diciamo che un po' di libertà espressiva ti viene anche poi dagli studi invece che hai fatto ad ENAG con gli studi in elettronica, musica elettronica.
1: Sì, lì sono stati 3 anni veramente super importanti per me artisticamente e che mi hanno permesso proprio, sì, cioè di imparare tantissimo, tantissime tecniche, ma non solo, anche proprio una visione sul suono. E non penso che farei quello che faccio senza aver avuto quell'esperienza lì, perché sono stati anni in cui ho avuto il lusso di potermi veramente concentrare su una mia ricerca personale e sono stata molto incoraggiata. Diciamo, quello che ho vissuto lì era questo senso comunque di essere presi sul serio quando si avevano delle idee artistiche personali senza stare troppo a guardare anche al background, no? Si dice spesso questa cosa. Nella mia esperienza è stata vera, che comunque da un certo punto di vista l'accademia all'estero è un tipo di scuola in cui viene più messo al centro, secondo me, l'individuo. Non si guarda tanto all'acquisizione di un bagaglio di tecniche che solo dopo anni e anni eventualmente potrai dire qualcosa di tuo perché sei passato tramite tutta una serie di iniziazioni in qualche maniera, no? Invece lì, forse perché è un tipo di cultura un po' più anglosassone, che è diversa in questo senso, no? È meno, secondo me, museale, meno ancorata alla tradizione. Lì vieni subito considerato come un artista in qualche maniera. E quindi è quasi che ti venga chiesto, ok, ma tu cosa hai da dire?
0: E qual è stato per te un periodo di formazione, ma è stato anche un periodo di creazione? Sono stati degli anni dove tu hai scritto, dove tu hai suonato molto?
1: Sì, moltissimo. Sì, ho sia, diciamo, sviluppato delle composizioni un po' più accademiche, tipo musica acusmatica per impianti multicanali, oppure strumenti acustici aumentati, insomma, tutto così. Però contemporaneamente sono stati anche gli anni, ad esempio, in cui ho scritto il mio primo album, Lauri Silva. Quindi sì, cioè, anni in cui ho suonato tanto in Olanda, che è anche una cosa che mi permette poi di tornare adesso. Quindi ho instaurato anche dei rapporti, ho fatto dei lavori per l'iMuseum di Amsterdam. Una cosa che di sicuro mi ha aiutato tanto è anche che ho suonato al Rewire, appunto, che è, diciamo, il festival più importante che c'è lì ad ENAG per la musica sperimentale, insomma. Quindi sì.
0: Tu hai studiato tanto, ma hai anche insegnato, e insegni ancora. E quel lato lì, come lo vivi, il lato del trasmettere, oltre che del ricevere?
1: Allora,
0: Che tipo di insegnante sei?
1: Ho insegnato in vari contesti, perché durante il Covid ho insegnato alle medie e quella è stata un'esperienza che mi ha messo tantissimo alla prova. Cioè, ogni tanto penso se ho fatto quello posso fare qualsiasi cosa. E quindi dipende tanto dal contesto in cui insegni, no? E cosa insegni. Cioè, alla fine è un lavoro molto difficile. Io comunque sono anche figlia di un insegnante, mia mamma adesso è in pensione, ma ha insegnato per tanti anni. E è un lavoro appunto molto simile alla performance, molto performativo. Comunque, quando insegni, soprattutto se insegni a dei gruppi di persone, è come se fossi sul palco. Cioè, devi mantenere un'attenzione, in qualche modo devi tirare fuori un carisma, no? È comunque un atto persuasivo in qualche maniera. Poi in alcuni contesti lo deve essere estremamente, tipo alle medie, no? In altri contesti parti già che, insomma, è un po' più facile perché magari le persone vengono già interessate, eccetera. Però cioè, si dice sempre, è un po' un luogo comune, però è vero, cioè, che comunque insegnare è imparare, perché nel dover trasmettere una cosa e doverla spiegare, doverla anche ridurla ai minimi termini, alla sua essenza, cioè, è qualcosa che ti dà tantissimo, perché devi andare un po' alla radice, no? Delle cose che fai, che di solito dai per scontate, quindi è super stimolante, sì.
0: E tu prima hai parlato degli anni di ENAG come appunto gli anni in cui poi è nato Lauri Silva, che secondo me sta in perfetta continuità con quello che poi è il lavoro di oggi. Cioè, quello che mi è particolarmente piaciuto dei tuoi suoni è il fatto che, cioè, si sente che è stato fatto da te, che non è una cosa banale, perché sono ovviamente creazioni uniche che però hanno una cifra, uno stile particolare. Come avviene la parte creativa? Sei una persona che scrive tanto oppure parti subito con delle improvvisazioni che poi invece fissi sulla carta? In generale, chiaramente immagino che ci sia per ogni brano una storia diversa, però qual è il modo in cui ti piace di più lavorare?
1: Allora, assolutamente sì, cioè questo disco è super in continuità con Lauri Silva, anche se arriva 5-6 anni dopo, però affonda un po' le sue radici in quello che avevo sperimentato alla fine di Lauri Silva, cioè del provare a portare quella musica che era nata principalmente in solitudine, anche se già sul disco c'erano dei collaboratori, delle persone che insomma in qualche modo avevano prestato i loro suoni, no? Però dopo sentivo il bisogno comunque di avere più interplay, cioè di avere più strumenti a fiato che suonassero insieme, così. E allora avevo iniziato a fare, appunto, percorso che poi fu un po' interrotto appunto dalla pandemia, no? A portare la mia musica in giro con due o tre persone, no? Addirittura quando presentai Lauri Silva eravamo in cinque sul palco, ma occasione speciale. Quindi quell'ambizione l'ho mantenuta in tutti questi anni, anche se poi ho fatto tanti altri progetti, così, eccetera, no? E quindi ho detto, il disco dopo a questo punto lo voglio già fare insieme, no? A qualcun altro, che abbia già questa componente molto suonata, molto di dialogo. Quindi in realtà all'inizio ho messo su quello che era un quartetto con Giacomo Bertocchi, che è un po' l'altro fiatista, anche se non l'unico, perché la tromba invece è di Ramon Moro. Giacomo è un musicista incredibile che appunto aveva un po' già suonato su Lauri Silva, che già mi accompagnava in delle date in duo o in trio, e Edoardo Grisogani, che appunto ho conosciuto ai tempi di Lauri Silva. E anche se non suonava nel disco, ma era un po' appunto il motore percussivo di questi pochi live che comunque avevo avuto il lusso di fare, non da sola. E poi Giulio Stermieri, diciamo, ai tasti, al farfisa principalmente, ai synth. Quindi metà dell'album è stato registrato con questa formazione, quindi andando in studio, suonando insieme i pezzi che hanno avuto anche appunto cioè erano composti, diciamo, diretti principalmente da me, i temi principalmente, anche se non tutti, però sono nati molto in sinergia appunto con i musicisti. Poi, Giulio alle tastiere ha scritto delle sue parti, ad esempio, Giacomo mi ha aiutato ad arrangiare appunto i fiati, Edoardo ha scritto di fatto le parti percussive, io magari gli ho dato i suoni, così. Quindi queste persone hanno molto contribuito a questi brani e all'inizio volevo fare l'album tutto così. Dopo varie vicissitudini, eccetera, mi disperdo un po'. E gli altri quattro brani hanno avuto un po' una genesi diversa, ma hanno comunque sempre tanti ospiti. C'è appunto Ramon alla tromba, c'è anche il Tarawangza, che è questo strumento a corda indonesiano di Teguh Permana. E poi appunto la batteria con Giovanni Minguzzi. Insomma, è un disco molto corale, in questo senso. Poi ogni pezzo ha davvero un po' una storia a sé. Prima nascono le basi ritmiche e dopo, improvvisando, compongo i temi, che comunque sono sempre molto legate a una pratica strumentale, cioè non scrivo mai sulla carta, diciamo.
0: Sì.
1: E poi c'è tutta una fase di post-produzione, che forse è un po' la cosa che dà più la cifra personale. Curo molto appunto proprio come le cose devono suonare. Cioè i suoni, il mix, gli effetti, c'è un grande uso di effetti anche anche sugli strumenti acustici. E quindi sì.
0: E quanto tempo occupa questa fase di produzione? Mi dai l'idea di essere abbastanza precisa poi nel risultato finale che vuoi ottenere? E è una cosa che riesci a chiudere facilmente o invece è una cosa che ti richiede tanto sudore?
1: Ah beh, io scrivo poco. Scrivo poco e, diciamo, in qualche maniera non butto via niente. Cioè, non sono una di quelle artiste che ha l'hard disk pieno di pezzi. No. cioè le cose che faccio quasi tutte le porto fino in fondo alle pubblico. Quest'ultimo disco, la sua composizione è durata 2 anni, ma di fatto a periodi, cioè con dei periodi, diciamo, di intenso lavoro e poi magari dei buchi in cui appunto ho avuto altri lavori, oppure semplicemente magari non avevo trovato ancora la chiave per alcune cose, quindi le ho un po' abbandonate, le ho riprese dopo. E alcune parti elettroniche vengono da una sessione fatta a Rotterdam, in cui per la prima volta ho sperimentato con i sax modulari. Quindi è molto eterogeneo, non mi è mai capitato di arrivare alle cose con un processo chiaro, che tu dici ok, adesso questa cosa la faccio così, da A a B, e tutti i pezzi nascono così. Non sono molto formulare, ecco, nel modo in cui scrivo le cose, ed è anche quello che poi rende un po' complicato ma stimolante il portarle dal vivo, perché ogni brano ha i suoi suoni specifici. Per farti un esempio, le parti di basso non sono sempre suonate dallo stesso strumento, cioè non parti di basso nel senso
0: Sì,
1: basso, ma i bassi, diciamo, no? Quindi a parte il sax, che magari rimane un po', diciamo, la parte solista, anche se lì, anche non sempre, perché ci sono anche dei brani in cui il sax non c'è, tipo l'ultimo brano del disco, c'è la tromba che fa la parte solista. Quindi ogni pezzo è un po' un piccolo mondo, con però una visione generale. Quello che secondo me un po' mi aiuta è che quando scrivo ho già delle tematiche che vanno al di là della musica, che un po' mi guidano, delle immagini, cioè qualcosa che va un po' al di là dei suoni, ed è la cosa che un po' mi aiuta poi a tenere insieme tutto, spero.
0: Sì, dà l'idea di un concept album fondamentalmente, anche se non so se è nelle tue intenzioni, però dà l'idea comunque che c'è un racconto, e quelle immagini che probabilmente sono nella tua testa, poi sei riuscita a restituirle. E invece, rispetto ai titoli, è divertente trovare i titoli per quei suoni? Ti piace È una cosa che fai da sola, arriva insieme ai suoni di base, arriva insieme alle prime ritmiche, come.
1: Allora, in realtà questo concept è un po' nato appunto in questa prima fase in cui con questa band, perché nella mia musica c'è un po' questa componente post-exotica, cioè usiamo la parola post un po' anche perché l'exotica come genere musicale è un po' anche controverso, se vogliamo, no? Cioè suona un po' coloniale, no? Eccetera, eccetera. E però diciamo c'è questa fascinazione per i suoni un po' di quello che viene chiamato quarto mondo, no? E quindi in realtà all'inizio un po' per gioco era nata quest'idea del sì, ma ormai cioè, siamo noi un paese tropicale, quindi non c'è bisogno di guardare altrove. E infatti ad esempio alcuni titoli tipo Solvay Beach, appunto parlando con i ragazzi, Giacomo mi ha detto sai, io ho fatto le musiche per un podcast sul riscaldamento climatico. E si parlava di questa spiaggia in Toscana che appunto sembra una spiaggia caraibica, ma in realtà è una spiaggia molto inquinata perché c'è questa industria, appunto la Solvay. Cioè all'inizio non è stato appunto mettersi a tavolino, adesso faccio un disco che parla di questa cosa qui. Però un po' delle letture, un po' degli interessi, un po' quest'idea che mi piaceva perché scardinava un po', no? Cioè il discorso che si può fare sull'exotica. E poi tutto un po' magicamente si è, diciamo, si è allineato. E dare i titoli è una cosa che io faccio quasi sempre dopo. Ed è un po' una fase, secondo me, di quando hai finito il disco e lo guardi un po' da lontano, no? Cioè non ci sei troppo dentro e quindi crei un po' anche a posteriori questo filo rosso. Cioè, è molto difficile da spiegare, non lo so. Poi uno. Però in questo caso, appunto, stavo leggendo questo libro Modi di essere di James Bridle, che era pieno di spunti, no? In generale, negli ultimi anni mi ha molto affascinato esplorare l'idea delle forme di intelligenza non umane, in particolare animali, e avevo anche questo progetto con Giulio Stermeni, si chiama Impulse Response, che era un po' anche questa serie di house concert con la newsletter che parlava ogni volta di un animale e del suo rapporto col suono. Quindi era un argomento di cui in generale mi interessavo, e quel libro è ricco di riferimenti, e quindi alcune cose sono venute sono poi venute da lì. Però mi fermo perché se dovessi spiegare ogni titolo, cioè ti terrei qui 40 minuti.
0: Allora, no, vediamo se riusciamo, se riesco a farti fare una cosa. Riusciresti a raccontarmi Flowers are blooming nell'Antartica come se fosse un racconto che comprende tutti i titoli, quindi ovviamente senza entrare in ogni singola traccia, ma farmi un piccolo racconto che tiene insieme tutti i pezzi?
1: Sì, in realtà il disco contiene un testo di questo tipo, quindi potrei leggerti il testo, sì, banalmente, perché proprio il disco... Appunto, non mi piace chiamarlo concept perché, fa un po' disco prog, sì. Lo so. Cioè, sono più degli immaginari, no, che descrive. Però, appunto, dentro il vinile, sul retro, c'è un testo che fa proprio esattamente questo gioco che dici tu. 2087. L'Italia è ormai definitivamente un paese tropicale e sembra quasi di vivere in quel vecchio romanzo di Ballard che racconta un'Europa regredita all'era triassica. Piante rampicanti crescono tra le fessure di un asfalto onnipresente, lascito delle politiche cementificatrici dei primi anni venti. Nei brevi mesi, che un tempo si dicevano invernali, alcuni anziani si ritrovano ancora negli osi bar, piccoli ruderi di quelli che furono i bar di paese. È lì che increduli ascoltano dai loro vecchi smartphone il nuovo jazz alieno delle generazioni più giovani. Alcuni di loro ogni tanto si vedono conversare allegramente con qualche pesce nei numerosi stagni urbani che ormai si trovano un po' ovunque, habitat prediletto di granchi blu e dei cosiddetti calamari sognatori. Spostarsi è sempre più difficile, solo i super ricchi possono permettersi gli ultimi litri rimasti per le tecnologie a combustibile fossile e la rete ferroviaria progettata grazie ai brillanti studi sull'intelligenza dei funghi mucillaginosi è rimasta poi incompiuta, preda di speculazioni selvagge. Sembrano ormai lontanissimi i tempi dei voli low cost che con pochi euro portavano le coppie italiane in vacanza in posti esotici, ora che nel posto esotico gli italiani ci vivono e i signori delle elite mondiali atterrano con le loro navicelle eoliche all'aeroporto di Solvay Beach. Tuttavia, la luna ogni tanto si vede ancora nitida in qualche sera fortunata e qualcuno dei pochissimi giovani che è riuscito a diventare padre esce per un attimo dal bunker anticaldo per darle un'occhiata, cullando dolcemente suo figlio al suono di un tarawangsa lontano.
0: Sì, contiene tutto. E posso dire anche che c'è una... Comunque, nonostante lo scenario, sia i suoni, sia il messaggio, comunque non è un messaggio di distruttivo o nichilista, no? È comunque, no, non ci estingueremo come i dinosauri, è comunque un flowers are blooming in Antartica, non un moriremo tutti, insomma. ce l'hai un po' questa prospettiva positiva?
1: Ma allora, il titolo viene, per la prima volta l'ho letto su un post Instagram di Extinction Rebellion, che è appunto un movimento ecologista che ho anche brevemente frequentato, mi sarebbe piaciuto farlo molto di più, e comunque, cioè, con le cui idee mi trovano in linea. Vabbè, il titolo mi piaceva un sacco perché mi sembrava contenere la fine e l'inizio, in qualche maniera, cioè proprio appena l'ho letto mi ha colpito, mi è sembrata un'immagine bellissima, e poi tra l'altro... Appunto, l'ho digitato, ho trovato tipo degli articoli, diciamo, di divulgazione scientifica che parlavano di questa cosa, no? E quindi, cioè, fondamentalmente anche appunto il libro di Bridwell che viene citato, cioè il messaggio è come in tempi di crisi possiamo cambiare la nostra prospettiva. Cioè, io ovviamente faccio musica, mi occupo di immaginari, mi occupo di qualcosa che è molto anche ambiguo, no? Cioè, sottile, non posso dare le risposte che darebbe chi fa politica attiva, no? Oppure chi studia queste cose dal punto di vista scientifico, no? Cioè, i miei strumenti sono altri. Però quello che un po' forse ho tentato di fare è mostrare un altro mondo che sta nascendo, che può nascere da questa situazione. Cioè, questo è il nostro punto di partenza oramai. Cioè, anche se, appunto, nel testo che ho appena letto dice 2087, ma la fantascienza è sempre un modo di parlare del presente. Cioè, non parla del futuro in realtà. Quindi sì, un po' questo, un po' molto più banalmente, cioè a me piace che la mia musica contenga diversi mood, che contenga diverse atmosfere. Quindi ci può essere, infatti anche il disco penso che abbia quasi una metà più cupa, una metà più, diciamo, solare, giocosa. Cioè, non penso, ecco, che quello che ci serva sia solo il catastrofismo e perché è, quello lì è un po' l'anticamera poi della, di quel senso di ah vabbè ma
0: non
1: tanto
0: non posso fare niente.
1: Esatto, no?
0: Non posso fare niente.
1: E invece quello che vedo appunto in Extinction Rebellion, l'ultima generazione, in una generazione anche prima della mia, cioè i nuovi ventenni eccetera eccetera, vedo proprio questa disperazione che però si unisce a una carica trasformativa. E questo, cioè, secondo me, è, cioè, l'arte lo può dare, lo può trasmettere, no? Cioè, con molta forza.
0: Sono d'accordo. Ti faccio un'ultima domanda, dico un'ultima cosa. Prima stavo ragionando, no, a che tipo di forma darei al tuo album. Allora mi sono immaginata un cerchio che chiude un quadrato, quindi dove il quadrato è la materia e lo spazio e invece il cerchio è il tempo, la spiritualità intesa come creazione artistica. Questi due fattori, spazio-tempo, sono molto importanti e si avvertono dentro questa produzione. Insomma, sono due coordinate importanti.
1: Ah, la musica è un'arte del tempo, ma anche un'arte dello spazio. Cioè, nel senso che comunque non esiste se non nella temporalità. E però, appunto, in realtà, quello che ci insegna molta musica elettronica, molta anche sound art, no? È come in realtà la musica viva e muti e sia profondamente influenzata appunto dalla dimensione spaziale. Cioè, nel caso di questo disco, lo spazio è lo spazio immaginario, no? Cioè, la piccola creazione di mondi, spesso anche i titoli, no? Rimandano a dei luoghi. Allora, Solvay Beach, Lauri Silva, Ozzy Bar, sono tutti dei luoghi, come dire, siamo qui, no? Come se la musica appunto creasse un, sì, appunto, uno scenario. E quindi sì, quell'aspetto c'è sicuramente. Poi magari c'è il fattore tempo nel gioco appunto della fantascienza, che come dicevo prima è questa proiezione, no? verso il futuro, che però è un continuo di rimando con il presente. E, cioè, ad esempio, Droned World, che appunto è il titolo di un brano, ma in realtà è proprio una citazione di un titolo di libro di Ballard, che consiglio vivamente, tradotto in Italia con Il mondo sommerso, e per me era proprio, cioè, il mondo sommerso è l'Emilia Romagna di adesso, cioè sono le alluvioni. Tra l'altro c'è stata questa cosa che la prima volta che ho suonato dal vivo quel brano è stato ad ottobre, pochi mesi fa, mi si è allagato lo studio e cioè beh, l'ultima alluvione che abbiamo avuto, sì, qua a Bologna. E quindi sì, forse questo, ecco. Poi spazio e tempo sono due concetti talmente ampi che nella musica, sì, e soprattutto nelle arti del tempo, anche le arti riproducibili come la musica, stiamo parlando di un disco, quindi è un po' quella magia, no, del riprodurre sempre in spazi diversi la stessa temporalità. Il disco alla fine è un po' questo, no?
0: Ultimissimo, visto che hai citato The Droned World, è anche il nome che dai al tuo tour. Perché adesso questo album lo porterai un po' in giro. E ci vuoi dire rapidamente dove possiamo ascoltarlo, dove ti troverai prossimamente?
1: Allora, il disco viene portato dal vivo con un trio che vede Edoardo Grisogani alle percussioni, ma anche all'elettronica, e Jacopo Buda alla tromba. E anche l'elettronica, ci giriamo un po' tutti, e appunto io ho l'elettronica e sax tenore. E mi piace citare anche Andrea Trona, che è il nostro fonico, comp-

0: Ricordiamoci la data di Bologna del 22.
1: 22 febbraio da DAS per l'anteprima della rassegna Sun Air. E oltre al mio trio c'è anche Stefano Pilia col suo trio che presenta in anteprima il suo nuovo disco, quindi è un'occasione, un doppio compleanno io lo chiamo, e molto felici di condividere la serata con Stefano. E poi siamo al Mente di Lubiana e a Tolmino, di ritorno da Lubiana, e poi facciamo tre date, Amsterdam, Rotterdam, Bruxelles. E in Italia poi sempre a Macerata, al Circolo Dong, per un festival che si chiama Extramundus, e a Milano, al Bico, e per adesso sì, direi le ho dette tutte, spero.
0: Va bene, io ti ringrazio tantissimo, Laura. Grazie e in bocca al lupo per tutto.
1: Crepi il lupo, grazie a te.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
2: Fuga e morte di Tolstoi di Stefan Zweig. Adattamento sonoro, interpretazione e regia di Teatrino Giullare.
3: Al contrabbasso, Aresta Volazzi. Personaggi: Tolstoi, Duchamp, suo segretario, due studenti, Contessa, moglie di Tolstoi, Sasha, figlia di Tolstoi, voci del popolo. Ottobre 1910. L'azione si svolge nello studio di Tolstoi, a Jasnaya Poliana, radura serena, la tenuta in cui il celebre scrittore russo conduce una vita semplice e austera. Il segretario introduce due giovani studenti vestiti alla maniera russa. Si muovono con assoluta sicurezza, arroganti più che intimoriti.
4: Accomodatevi, accomodatevi intanto, cari studenti. Tolstoi non vi farà aspettare a lungo. Vi prego soltanto di tenere presente la sua età. Lui ama talmente la discussione da trascurare spesso quanto ciò lo affatichi.
3: Saremo brevi, signor Duchamp. Abbiamo una sola domanda da fare, sempre che si possa parlare in libertà.
4: Ma sì, certo. Quante meno formalità, tanto meglio è. Lo conosco bene. Sono il suo segretario da molti anni. Una sola raccomandazione, però, è: per favore, non chiamatelo Sua Serenità.
3: Non c'è pericolo. Da noi si può temere tutto tranne che questo.
4: Ecco, sta arrivando. Scende le scale.

0: Bentrovati. Voi, se non sbaglio, siete due studenti che mi ha mandato il comitato. Ho dimenticato i vostri nomi, perdonatemi.
1: I nostri nomi non hanno importanza. Siamo solo due rappresentanti.
0: Avete qualche domanda da farmi?
1: Sì, abbiamo una domanda. Una sola domanda. Perché, Tolstoi, voi non siete con noi?
0: Ma questo l'ho spiegato chiaramente nei miei libri. Non so se voi avete letto i miei libri.
1: Se abbiamo letto i vostri libri. Noi siamo cresciuti con i vostri libri. Siamo diventati grandi con i vostri libri. Soltanto i vostri libri ci hanno strappato dallo Stato, dalla Chiesa, dal potere. Solo voi ci avete spinti ad impegnare la nostra intera esistenza per ribellarci a tutto questo.
0: Ma non con la violenza.
1: Noi ci fidavamo solo di voi. Quando ci chiedevamo chi avrebbe spazzato via l'ingiustizia, ci dicevamo lui. Quando ci chiedevamo chi sarebbe stato il primo a ribellarsi, dicevamo lui, lui lo farà. Tolstoi. Eravamo vostri discepoli, vostri ammiratori, vostri seguaci. Io stesso sarei morto per un cenno della vostra mano. E se un paio d'anni fa io fossi entrato in questa stanza, mi sarei inginocchiato davanti a voi come davanti a un santo. Questo eravate per noi fino a pochi anni fa, ma ora voi vi siete allontanato da noi e siete diventato quasi nostro nemico.
0: E cosa credete che avrei dovuto fare per rimanervi vicino?
1: Non dobbiamo mica dirvelo noi. Lo sapete bene cosa vi ha allontanato dall'intera gioventù russa, perché non lo dite? Dovete aprire gli occhi e non rimanere indifferente di fronte agli orrendi crimini del governo. Dovete alzarvi dal vostro scrittoio e prendere parte alla rivoluzione. Voi sapete con quale atrocità il governo ha represso il nostro movimento e voi siete testimone di tutto questo. Voi, con i vostri libri, avete fatto di noi dei rivoluzionari e adesso che i tempi sono maturi ci voltate le spalle, legittimando così la violenza del governo.
0: Io non legittimo la violenza. Mai, mai. Da 30 anni io mi dedico ad una vita spirituale ed umile per combattere i misfatti di tutti i potenti. Da 30 anni io chiedo in maniera più radicale di voi il totale rinnovamento dei rapporti sociali.
1: E cos'è cambiato in Russia grazie alle vostre gentili richieste? Non capite che così fate il gioco di quegli oppressori? Non serve a nulla appellarsi in nome dell'amore. Il popolo è stato fin troppo ad aspettare il vostro tanto declamato amore fraterno. Ma adesso non aspetteremo più. Adesso scocca l'ora dell'azione contro questi assassini.
0: Anche l'assassino è mio fratello.
1: E se fosse mio fratello e facesse soffrire l'umanità, io lo ammazzerei lo stesso.
0: Mi dispiace. Non possiamo ricorrere alla violenza. Mai. È scritto anche nel Vangelo.
1: E lasciate perdere il Vangelo. Per 2000 anni i papi l'hanno usato come acquavite per ubriacare il popolo. Se fosse servito a qualcosa, il mondo non sarebbe così pieno di miseria e sangue. Migliaia di innocenti sono rinchiusi in prigione in Siberia per colpa di pochi potenti e vi sembra giusto che debbano continuare a soffrire?
0: È meglio soffrire a volte piuttosto che versare altro sangue. Mi dispiace, ma il dolore può essere utile.
1: E allora, se il dolore è così utile, perché non soffrite voi? Perché ve ne state qui al caldo nella vostra bella casa? Perché mangiate su stoviglie d'argento mentre i vostri contadini girano coperti di stracci? Perché non andate per le strade voi a conoscere la miseria? Perché non date voi il buon esempio?

domanda buona. È una domanda proprio eccellente. È una domanda necessaria. Ed io voglio rispondere con tutta franchezza. Mi chiedete perché non prendo il dolore su di me. Ed io risponderò. Perché? Perché? Perché sono troppo vigliacco, troppo debole, troppo insincero. Perché sono un uomo meschino, insignificante, peccaminoso. Perché fino ad ora non ho ancora avuto la forza di fare quello che è improrogabile. Le vostre giovani parole risuonano in maniera terrificante sulla mia coscienza. Io so di non aver fatto nemmeno la millesima parte di quello che è necessario. E lo ammetto con vergogna. Già da molto tempo io avrei dovuto abbandonare il lusso di questa casa e andare per le strade. Proprio come voi. E non so come rispondere. Non so come rispondere se non che. Se non che mi vergogno. Nel profondo dell'anima. E cedo sotto la mia stessa bassezza.

0: Ho forse un po' esagerato. Vi prego di scusarmi.
1: No, non dovete scusarvi. Al contrario, ve ne sono grato. Chi scuote la nostra coscienza ci fa soltanto del bene.
0: Allora cosa dobbiamo riferire ai nostri compagni?
1: Ai vostri amici dite questo in nome mio. Dite, io vi amo, vi rispetto, ma non posso seguirvi. Mi dispiace. Non posso seguirvi nel momento stesso in cui voi negate l'amore fraterno verso ogni altro essere umano. E adesso avete un'altra domanda da farmi?
0: No, la nostra domanda era solo questa. Addio.
1: Che giovani meravigliosi, così arditi, orgogliosi, forti, che sguardo libero, sfrontato, pronti a morire col sorriso per un nulla, a gettare via la loro vita, quella meravigliosa loro giovane vita, per una noce vuota, per parole senza senso, per un'idea senza verità. È proprio vero. Il giusto si può imparare solo dalla gioventù.
2: È l'ora del pranzo!
1: Certo, mangiare, mangiare, chiacchierare, dormire, riposare. In questo modo viviamo la nostra pigra esistenza.

0: Come chi è? Sono io, tua moglie. Ti ricordi di avere una moglie? Fai presto! Non hai sentito, il pranzo è stato annunciato. C'è un redattore del Daily Telegraph che ti aspetta per il tuo articolo sulla pena di morte. Non puoi farlo aspettare. Cosa fai? Lo ignori?
1: Stavo arrivando.
0: Stavi arrivando? No! Stavi perdendo tempo con quegli studentelli arroganti.
1: Non sono arroganti, Sonia.
0: Come no? Quando il domestico di sotto gli ha domandato se avessero un appuntamento col conte, hanno risposto: non abbiamo appuntamento con nessun conte. Andiamo a parlare con Tolstoi. Sconclusionati. Hanno la testa in disordine, per aria. Come il tuo studio.
1: Ma Sonia.
0: Ma guardati, guardati intorno. Guarda lì, la macchina da scrivere. È tutta piena di polvere. Non ti deciderai mai ad utilizzarla.
1: Un giorno, Sonia, un giorno la userò. Adesso lasciami ancora scrivere a mano.
0: E guardati intorno, tutto in disordine, pieno di polvere, libri sul pavimento, tutto sottosopra. Pensa che vergogna se arrivasse qualcuno di importante a farti visita. Dio mio, la tela della poltrona è già tutta strappata.
1: La aggiusto io, Sonia. La cucirò io.
0: Cosa vuoi aggiustare tu? Domani arriva il tappezziere da Tula. E adesso cerca di venire. Sbrigati.
1: Vengo subito, Sonia. Ma per favore, chiama Sasha. Ho bisogno di una mano per riordinare.
0: Sasha! Vieni a aiutare tuo padre e sbrigatevi!

0: Cosa c'è, padre? Cosa c'è? Perché hai mandato a chiamarmi? Sasha! Sasha! Vieni qui, figliola. Che cos'hai, padre?
1: Hai sentito tua madre? Hai sentito tua madre? Il tappezziere! Ha detto che domani viene il tappezziere! Domani il tappezziere!
0: Ma cosa succede?
1: Dammi un coltello, presto! Delle forbici! Presto!
0: Ecco le forbici. Ma cosa devi farci?
1: Devo tagliare la tela della poltrona.

0: E perché, padre? Perché?
1: Perché ci ho nascosto delle carte.
0: E perché, padre?
1: All'età di 83 anni sono costretto nella mia stessa casa a nascondere le mie carte. Perché tua madre fruga. Fruga dappertutto. Che inferno la mia vita in questa casa.
0: Ma cosa sono queste carte che hai nascosto?
1: Ho scritto 13 anni fa, quando volevo scappare da tua madre, da questa casa infernale, ma a me mancò il coraggio.
0: Leggila.
1: Ascolta. Cara moglie. Non mi è più possibile continuare con l'esistenza che conduco. Così mi decido a fare ciò che da molto tempo avrei dovuto fare, ovvero fuggire. Se lo facessi apertamente si creerebbero dei dissapori e non porterei a termine nella mia decisione. Mentre ora devo assolutamente farlo. Perdonami se questo mio gesto ti porterà sofferenza e ti prego, Sonia, non cercare.

0: Non sapevo nulla.
1: Sono passati 13 anni e ancora non sono fuggito. E ancora aspetto.
0: Cosa aspetti?
1: Non lo so cosa aspetto. Ho nascosto qui la lettera come uno studente nasconde il libro macchiato agli occhi del maestro. Ma ora, ad 83 anni, io devo prendere una decisione. Sì. Quei ragazzi, quei giovani studenti, mi hanno aperto gli occhi. Mi hanno fatto capire che bisogna essere autentici. Ed io lo voglio essere.
0: E come?
1: Domani farò un testamento chiaro ed onesto, nel quale disporrò di regalare all'umanità il ricavato di tutti i miei scritti, tutto lo sporco denaro che in questi profitti pullula. Vieni qui domattina, tu e il tuo segretario, e farò testamento.
0: Ma la mamma si insospettirà subito. Di nuovo si metterà in mezzo, ti farà cambiare idea.
1: Hai ragione. In questa casa non posso portare a termine niente di puro, niente di giusto. Qui tutta la vita si trasforma in menzogna. Ci vediamo domattina alle 11 nel bosco accanto al grosso albero. Sai dove? Dietro al campo. Dirò di andare a fare la mia solita cavalcata. Preparate tutto!
2: Il pranzo!

0: Scena seconda. Nella medesima stanza. Notte inoltrata del giorno seguente. Tolstoi e il suo segretario.
1: Adesso dovete coricarvi. Sarete stanco. La cavalcata, il testamento. È stata una giornata piena di emozioni.
2: No, caro segretario. Non sono affatto stanco. Solo una cosa affatica l'uomo, l'esitazione. Non so se ho agito bene con il testamento. Spero di sì. Adesso mi rimane la cosa più difficile. Scappare. Scappare da qui. Perché in questa casa la mia morte sarebbe falsa. Falsa come la mia vita.
3: Vorrei parlare con te da solo.
1: Sì, certo, scusate, sto andando, esco subito.
3: Non mi piace quell'uomo, il tuo segretario. Ti sta sempre attorno, vuole allontanarmi da te.
2: Sei ingiusta con lui, Sonia.
3: Ma io non voglio essere giusta. È lui che si è insinuato tra noi. Ti ha allontanato dalla mia famiglia. Io qui ormai non valgo più nulla. Ormai tu appartieni a tutto il mondo tranne che a me.
2: Dio ha voluto che io appartenessi a tutto il mondo.
3: Non mi piace comunque quel tuo segretario.
2: Sai bene che ho bisogno di lui, Sonia.
3: Non lo sopporto più.
2: È un uomo che ha sofferto in Siberia per le sue idee ed ora condivide le mie, mi aiuta. Perché non vuoi lasciarmi questa persona?
3: Perché ti ha allontanato da me.
2: Non è stato lui, Sonia.
3: State complottando contro di me. Ho visto che nascondavate qualcosa in fretta. Che cos'era? Una lettera, un documento? E nessuno di voi riusciva a guardarmi dritta negli occhi. Che cosa avete tramato contro di me? Non lo neghi. Dimmelo. Non mi tormentare. Ti prego.
2: Sonia. Io non ti tormento. Se tu provassi ancora amore per me, avresti fiducia in me. Ti prego, guarda dentro di te. Viviamo insieme da 48 anni. Forse da qualche parte puoi ancora trovare un po' d'amore per me. E allora ti prego, prendi questa scintilla e attizzala. Cerca di essere quella che così a lungo sei stata per me. Amorevole, fiduciosa, mite. Perché Sonia, a volte davvero mi spavento per come sei adesso.
3: Lo so, è vero. Io non so più come sono. Sono diventata odiosa e cattiva. Prima vivavamo come tutti gli altri, poi 30 anni fa ti è presa questa orrenda smania, questa fede che rende infelice te e tutti noi. E cosa posso farci se io non capisco che senso abbia che tu pulisca i forni, che tu vada a prendere l'acqua, che tu debba espiare queste colpe ricucendo stivali rotti? Proprio tu, che il mondo intero ama come il suo più grande artista. Io non la capisco, questa tua vita semplice, modesta. Non la capisco.
2: Non devi capire, Sonia. Devi solo avere fiducia nella forza dell'amore.
3: E allora dimmi, dimmi tutto. Dimmi quello che avete fatto oggi.
2: Ti dirò ogni cosa domani.
3: Davvero? Ti fidi ancora di me?
2: Sì, Sonia. Perché quando sei entrata, il tuo viso aveva un'ombra di diffidenza e di odio. Ma adesso la tua fronte è di nuovo distesa e riconosco ancora i tuoi occhi, i tuoi begli occhi di ragazza di un tempo, Sonia. E adesso vai. È tardi, sono stanco. Domani ti dirò tutto.
3: Tutto?
2: Tutto, ora vai. Buonanotte.
3: Buonanotte.

0: Luciano.
1: Che succede? Chi è? Che succede?
0: Corri nella stalla, presto. Corri nella stalla.
1: Perché? Vado a vestirmi.
0: Ordina di attaccare i cavalli. Vai piano. Non mettere le scarpe. E stai attento che le porte cigolano. Dobbiamo andarcene subito. Non c'è tempo da perdere.
1: Vado, vado.
0: Dusha.
1: Sto andando.
0: Vai a svegliare Sasha, presto.
1: Sasha! Sasha!
2: Cosa c'è, padre? Perché mi hai fatto svegliare?
0: Sasha, me ne vado. Finalmente me ne vado. Ho deciso. Tua madre mi controlla. Mi controlla di continuo. Sospetta. Fruga tra le mie carte.
2: Ma dove vuoi andare?
0: Non lo so. Ovunque, purché sia lontano dalla falsità di questa esistenza.
2: Vengo con te.
0: No. Tu devi rimanere qui e tranquillizzare tua madre. Diventerà matta. Andrà su tutte le furie. Rimani qui. Dopo mi raggiungerai.
2: Padre, devi prendere la pelliccia. La notte è gelida. Ti preparo in fretta un bagaglio con vestiti più pesanti.
0: No, nient'altro. Solo il diario, la carta e la penna.
2: E il denaro per il viaggio. Vado a prenderlo.
0: No, basta denaro. Non ne voglio toccare più. Quelli delle ferrovie mi conoscono. Mi daranno il biglietto. E per il resto ci penserà Dio. Tu vai da tua madre. Dagli questa lettera. È il mio ultimo addio. E scrivimi, Sasha.
2: Ma padre, come devo scriverti? Se alla posta pronuncio il tuo nome, subito sapranno il tuo recapito e ti daranno la caccia. Devi trovare un nome falso.
0: Falso. Ancora mentire, mentire. Umiliare continuamente l'anima con la clandestinità. Ma hai ragione. Come vuoi tu, Sasha? Tutto sommato è a fin di bene. E allora, come devo chiamarmi?
2: Io firmerò tutta la corrispondenza con Frolova. E tu ti chiamerai Nikolayev.
0: Nikolayev. Nikolayev. Va bene.

0: Scena terza. 3 giorni più tardi. Sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Astapovo. Sulla destra, una grande porta a vetri conduce fuori sul marciapiede. Una porta più piccola a sinistra dà invece sull'alloggio del capostazione. Sulle panche della sala d'aspetto siedono alcuni passeggeri, in attesa del diretto proveniente da Danlov. Contadine che dormono avvolte nei loro scialli, piccoli mercanti di pellicce di pecora, impiegati. Alcuni leggono il giornale e commentano.
1: Hai sentito? Tolstoj se l'è svignata. È scritto qui sul giornale. L'ha fatto in modo superbo. Si è alzato di notte, ha infilato gli stivali ed è fuggito via così, senza bagagli. Ha lasciato a casa la vecchia moglie. Ma chi se lo sarebbe mai aspettato da un uomo di 83 anni?
2: E dove sarà diretto?
1: E chi lo sa? Non lo sanno neanche i giornali. In questo momento stanno telegrafando in lungo e in largo per il mondo. C'è qualcuno che dice di averlo visto al confine bulgaro. Altri dicono in Siberia.
2: E il vecchio l'ha fatta in modo proprio splendido, davvero.
1: Sì, Tolstoj se n'è andato di casa. Dammi il giornale, guarda qua. È stupendo, è stupendo. In effetti il modo in cui viveva era molto diverso dalle sue parole, eh? Loro lo hanno costretto a giocare la parte del conte abbastanza lungo. E lui adesso finalmente si è liberato. Questo è stupendo, stupendo.
2: Forse però non è vero. Forse i giornali ci ingannano. Forse è tutta una montatura. Forse lo hanno messo sui giornali per disorientare, mentre in realtà qualcuno l'ha catturato. Sono andati a prenderlo e magari l'hanno fatto fuori.
1: Ma chi vorrebbe eliminare Tolstoj?
2: Ma tutti, tutti quelli che se lo trovano tra i piedi, tutti. La chiesa, la polizia, l'esercito, lo Stato, tutti quelli che hanno paura di lui. Guarda che già molti sono scomparsi in questo modo, eh. Dicono che sono andati all'estero, ma noi sappiamo cosa intendono per estero.
1: No, no, no, io non penso che arrivino a tanto. E poi lui è armato solo della sua parola. Guarda che è più forte di tutti loro. Loro non osano farlo, perché sanno che li trascineremo allo scoperto coi nostri stessi pugni.
3: Sgombrare!
1: E il capostazione dice di sgombrare?
3: Sgombrare!
1: Dice di sgombrare subito la sala d'aspetto. Il treno proveniente da Danlov sta per entrare in stazione.
2: Dicono che il fuggiasco Tolstoj arriverà col prossimo treno, controllato nascostamente da agenti della polizia segreta.
1: E per quale motivo? Tolstoj non è mica un sobillatore. Anzi, piuttosto è un onore, un autentico tesoro della nostra terra.
2: Anche se è vero che con le sue parole provoca più disordini lui di un'intera banda di rivoluzionari.

0: Arriva. Ecco, sta entrando Tolstoi. Benvenuto, fatelo passare. Da questa parte. Eccolo, prego, prego, da questa parte.
1: Che onore, vostra serenità.
2: No, serenità no. Non più, grazie a Dio, non più. Per favore, andate via tutti. Per favore. Voglio rimanere solo.
3: Fate largo,
2: per voglio favore. Almeno una volta rimanere solo.
3: Presto, per favore. Sono il suo segretario, ascoltatemi. Dobbiamo metterlo subito a letto. Sta gelando e tremando. Sul treno ci siamo accorti che aveva la febbre. Più di 40. Credo che le cose non si mettano bene per lui. Nelle vicinanze c'è una pensione, qualcosa del genere, con un paio di camere decorose.
0: No, nemmeno una. Nemmeno una locanda in tutto il paese, non c'è nulla qui.
3: È necessario che vada a letto, è divorato dalla febbre, può diventare pericoloso.
0: Beh, c'è il capostazione che avrebbe una stanza. Qui accanto, però, è una stanza miserabile, una stanza di servizio. Non so se si può osare di ospitare Tolstoi lì dentro.
3: Ma sì, ma non importa, va benissimo, lo dobbiamo mettere a letto ad ogni costo. Domani starà meglio e potrà riprendere il viaggio.
2: Riprendere il viaggio? No, non credo che viaggerò più. Questo è stato il mio ultimo viaggio e sono già arrivato alla mia meta. Fatemi entrare. Oh. Ecco. Proprio quello che volevo. Una stanza modesta, semplice come questa. Per tanto tempo ho avuto più degli altri. E adesso, quanta più miseria mi è riservata, tanto meglio è. Non muoiono così i contadini. Eppure hanno anch'essi una buona morte.

0: Non so. Sono stanco. Eppure aspetto. Aspetto ancora qualcosa. È molto bello qui. Molto bello. Piccolo. Umile. Povero. È come se lo avessi già sognato da qualche parte, questo letto straniero. Sì, mi voglio stendere. Ti ringrazio, straniero, perché mi dai ospitalità nella tua casa. Perché mi dai quello che la bestia ha nel bosco. Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Io avrei dovuto cominciare da me stesso. Come una candela ne accende un'altra. E si trovano accese migliaia di candele. Così un cuore ne accende un altro. E si accendono migliaia di cuori.
1: Il 31 ottobre 1910 muore Lev Tolstoi. In una misera stanza di una stazione ferroviaria, finalmente ha trovato quello che ha sempre cercato: pace. È andato tutto nel migliore dei modi. Questa morte semplice realizza la sua esistenza. Non piangiamolo. Se non avesse sofferto per cercare di capire chi siamo veramente e quale sia il significato della vita, non sarebbe mai diventato quello che è oggi per l'umanità intera. Chiunque l'abbia conosciuto, anche solo attraverso i suoi libri, ne è rimasto sconvolto. Non si muore veramente se si riesce a mettere radice negli altri.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
2: Daria De Florian porta in scena La Vegetariana, romanzo della scrittrice premio Nobel Anna Kang. Intervista all'attrice e regista. Ben ritrovati a Spettacolo in Emilia Romagna, il podcast di Radio Emilia Romagna dedicato allo spettacolo in regione. Abbiamo incontrato per voi Daria De Florian, attrice, poi autrice e regista tra le più originali e apprezzate in Europa, a Bologna. E proprio mentre lei faceva gli ultimi ritocchi prima del debutto del suo nuovo lavoro, che è l'adattamento teatrale de La Vegetariana, il più noto romanzo della scrittrice sudcoreana Ahn Kang, quest'ultima vinceva il premio Nobel per la letteratura 2024. Questa capacità di intercettare autrici straordinarie un attimo prima che arrivino al grande pubblico non è nuova comunque per De Florian. Nel 2022 infatti il Nobel era andato a Annie Ernaux, altra grande autrice a cui il duo che allora De Florian formava con Antonio Tagliarini si era ispirato negli anni precedenti per dare vita a spettacoli davvero riusciti e importanti. Quindi all'indomani di questo annuncio e qualche giorno prima del debutto della Vegetariana, che è una coproduzione ERT Teatro Nazionale, che sarà in scena in prima assoluta al Teatro Arena del Sole di Bologna dal 25 al 27 ottobre, abbiamo incontrato appunto Daria De Florian. Prima di farvi ascoltare questa chiacchierata, vi ricordo che l'adattamento del testo è della stessa De Florian con Francesca Marciano, il lavoro è diretto dalla stessa De Florian, che è in scena insieme a Paolo Musio, Monica Piseddu e Gabriele Portoghese, altri tre assi della scena contemporanea. Daria De Florian, benvenuta a Radio Emilia Romagna.
3: Buongiorno a tutte e a tutti e anche a te, Piera.
2: La Vegetariana, un romanzo infinito, misterioso, che da tempo viaggia con te. Ci racconti cosa ha agito in te questa scrittura, questa storia, cosa ti ha preso per incantamento?
3: Beh, tutto è cominciato nel 2018, mentre eravamo in prova per Quasi Niente, lo spettacolo legato a Deserto Rosso di Antonioni. Un'amica mi ha consigliato la lettura rispetto proprio alla figura di Giuliana, Monica Vitti, che faceva già Monica Piseddu. E ho letto questo libro che ci è anche molto servito durante le prove iniziali di Quasi Niente, e però subito con Monica rispetto a questa figura femminile, anche se era stata una lettura molto vorticosa, quella proprio che fai con i romanzi che ti avvincono, avevo detto ma sarebbe bellissimo farci una cosa. Poi 2018 sono successe tante cose e quindi quando abbiamo deciso con Antonio di separare, diciamo, i processi creativi, era il momento, quindi ho parlato subito con Monica perché mi sembrava, e poi l'ho capito rileggendolo e ancora oggi, rileggere questo romanzo, come dici tu, insomma un romanzo infinito, che ci fossero dentro tanti strati estremamente interessanti che avevano a che fare con le relazioni, con la violenza, con la famiglia, ma anche con la storia, con i massacri, con molte questioni. Poi, insomma, è stato assorbito un po' alla volta il romanzo, inevitabilmente.
2: Ecco, e invece questo connubio tra letteratura e scena è, diciamo, consustanziale alla tua poetica. Questo dentro e fuori la vita, dentro e fuori la scena, questo modo che è proprio tuo, no? È una tua cifra ormai che chi ti segue da anni riconosce. Come è stato guardare questa scrittura con questo sguardo, un po' dentro, un po' fuori?
3: All'inizio, prima di tutto, c'è stato trovare le persone, trovare le figure, quindi l'incontro con alcuni spettacoli in cui era in scena Gabriele Portoghese, insomma, e poi capire finalmente, dopo un po' di ricerca più faticosa, chi poteva essere il cognato Quindi è partito tutto dai corpi, dalle figure e dalla stima e dall'interesse verso anche un teatro che non mi assomigliasse fino in fondo, che mi assomigliasse in parte. E questo un po' si riflette proprio su una delle ambizioni del progetto, che è quella di essere un po' meno

0: giorno per giorno.
1: E della scrittura di Han Kang, cosa c'è? C'è tutto, c'è una parte?
0: C'è quasi tutto. C'è quasi tutto. Della scrittura di Han Kang c'è quasi tutto. Non è stata una decisione totalmente presa in anticipo. Ero molto indecisa, poi chi mi consigliava una cosa, chi mi consigliava un'altra. Io non mi sapevo leggere da questo punto di vista. È stato molto importante un prelavoro alla sala prove, che è stato l'incontro di lavoro con Francesca Marciano, perché mi interessava, lo dico perché in fondo è tutto anche nato da una battuta che io dico dentro Sovraimpressioni, l'ultimo lavoro che abbiamo fatto rispetto a Ginger e Fred. Io lì dico: Madonna, che meraviglia sta sceneggiatura, c'è quattro parole in croce e si capisce tutto. Che rispetto a tutte le chiacchiere, a tutto questo, questione di portare dentro tutto, uno dice, cosa si può togliere? Ecco, con Francesca Marciano abbiamo un po' lavorato a una spina dorsale, molto molto stretta, un romanzo infinito ridotto a 10 pagine, una roba quasi incredibile. E invece poi questa scrittura si è riaperta per i bisogni, per i desideri, per le curiosità, per le discussioni in sala prove, si è rigonfiata, no? È stato molto bello il processo di scrittura, ma alla fine ha vinto il romanzo.
2: Nel romanzo la protagonista è vista dagli altri tre personaggi e ognuno di noi ha potuto immaginarla e raffigurarsela un po' come desiderava. Invece qui è in scena, ci racconti?
0: Beh, succede tanto, perché ci siamo interrogati su questa differenza fra il romanzo e la scena. Monica non è semplicemente descritta, esiste, si può vedere, si possono vedere le crepe fra come viene raccontata e come il pubblico la vede. C'è qualcosa che nel romanzo è espresso nella prima parte soprattutto dai corsivi. Noi abbiamo aperto molto quei corsivi, perché in realtà nella prima parte Yonghe dice molto, forse è quella che parla di più. Poi dopo comincia a imparare la lezione vegetale e a cercare di fare a meno.
2: Ecco, in questa storia non c'è nessun richiamo all'identità, alle radici, alla terra, al sangue, ai confini, come richiedono i tempi. C'è invece un desiderio quasi di ascetismo, di fondersi nel tutto, un desiderio di un'esistenza fatta quasi solo di aria e luce. Inspiro, espiro. Una storia che ha toccato tante, tante anime nel mondo. C'è, secondo te, qualcosa di rivoluzionario in tutto ciò, o quantomeno questo sottrarsi al gioco può accendere, questo racconto del sottrarsi al gioco può accendere un passaggio, una luce per attraversare questi tempi così bui?
0: Allora, chiaramente ne stiamo parlando il giorno dopo che Han Kang ha vinto il Nobel. Adesso magari la trasmissione andrà in onda qualche giorno dopo, ma insomma sono i giorni di una notizia incredibile, e questo appunto conferma un po' questa cosa che dici, che è un libro che tocca e che parla. Chiaramente questa questione è molto aperta anche tra di noi su che cosa lasciare, perché comunque quando si finisce una cosa, quella cosa ha senso, dove la termini, no? E lei, Han Kang, decide di terminare in una maniera che fa discutere, però sicuramente per noi, per il gruppo di lavoro, con tutte le differenze soggettive, c'è una questione di forte luminosità, di forte, e rispetto a questa questione della, diciamo, rivoluzionaria che tu nomini, Attilio Scarpellini, che è un ulteriore collaboratore al progetto, un giorno in sala prove ci disse: ma lei è radicale. E dentro questa questione dell'essere qualcuno di radicale, può essere radicale qualcuno anche di poco intellettuale,

0: che non fa grandi cose per il mondo, ma che fa, vive in modo, fa delle scelte radicali. E questa parola Attilio la usava anche proprio per questo doppio senso con le radici. Radicale contiene come dire, la stessa fonte, per cui cosa vuol dire radicarsi? E diventare radicali, essere radicali. C'è sicuramente, sicuramente sempre un termine detto per sbaglio, però c'è senz'altro anche quello che mi ha molto colpito ascoltare la registrazione. Il filosofo, non a caso sudcoreano, che vive a Berlino, Byung-Chul Han, ha definito in una conferenza che ha fatto recentemente a Piacenza il non ancora, dicendo che in fondo riprende la lettera ai Romani e dice che la speranza non ha a che fare con qualcosa che si conosce già, perché se si conosce già non è vera speranza. La speranza ha a che fare con qualcosa che ancora non c'è, che ancora non si vede. Ecco, credo che ci sia un allineamento tra questo non ancora e la posizione con cui possiamo guardare a quello che fa Junge. Non sappiamo. Potrebbe anche finire male, non lo sappiamo, ma c'è questa tensione verso qualcosa che ancora non si vede, che non è definito, che quasi non esiste. Quindi miglioramento del mondo, insomma, non lo
1: Grazie, grazie Daria De Floriani e buon lavoro.
0: Grazie,
1: Saluto.
0: grazie.
2: Radio Emilia Romagna.
3: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
4: Un amore impossibile, il mulino di Amleto porta in scena Come gli uccelli, capolavoro di Mo Awad. Ne parliamo con il regista Marco Lorenzi. Ben ritrovati a Spettacolo in Emilia Romagna, il podcast dedicato allo spettacolo dal vivo in regione. Oggi vi parliamo di Come gli uccelli del drammaturgo franco-libanese Wajid Mouawad. Lo vedremo dal 25 al 27 ottobre al Teatro Storchi di Modena e poi più avanti dal 14 al 16 febbraio al Teatro Galli di Rimini e dal 3 al 6 aprile all'Arena del Sole di Bologna. Il testo, messo per la prima volta in scena a Parigi nel 2017 dallo stesso drammaturgo, è stato un vero e proprio caso europeo e racconta la storia di un giovane tedesco di origine israeliana e di una giovane americana di origini palestinesi. I due si incontrano in una biblioteca di New York e si innamorano. L'allestimento, che vedremo a Modena, prodotto da ERT, è diretto dal regista Marco Lorenzi, che abbiamo incontrato per voi. Questo testo è stato appena pubblicato in italiano da Einaudi, proprio a seguito dello spettacolo del Mulino di Amleto, e intreccia vicende personali e grande storia, offrendo al pubblico una riflessione su conflitti tragicamente attuali, come ci racconta Marco Lorenzi nell'intervista. Buon ascolto.
1: Marco Lorenzi, buongiorno e benvenuto ai microfoni di Radio Emilia Romagna.
5: Ciao, buongiorno, grazie per l'ospitalità.
1: Marco Lorenzi, partiamo dal testo Tous les oiseaux di Wajid Mouawad, scrittore, drammaturgo e regista. Il testo messo in scena in Francia nel 2017 è diventato un caso, come accade in Francia, nel nord Europa. Ecco, e tu hai deciso di metterlo in scena e ci racconti perché.
5: Tous les oiseaux, scritto nel 17 da Ouachdi, per inaugurare la sua direzione del Théâtre de la Colline a Parigi, che è una delle scene nazionali francesi, è stata anche una scelta politica, un manifesto politico da parte di Mouawad, cioè, come dire, nel momento in cui assumo l'incarico, mi prendo la responsabilità più che l'incarico di dirigere un teatro come questo, decido di inaugurare il mio mandato con un testo, con una storia, con una narrazione, con un tema come quello di Tous les oiseaux, che abbia una incidenza politica, un ascolto del contemporaneo sensibile e radicale come quello che ha Ouachdi. Questa è una cosa affascinante, una cosa interessante, no? Come dire, inizio il mio mandato qualcosa che assomiglia a un manifesto, con qualcosa che assomiglia a qualcosa che, diciamo così, perlomeno non parliamo di ambizione, ma parliamo di necessità di ricontestualizzare il teatro all'interno di un contesto sociale, politico, culturale, comunitario, fondamentalmente comunitario, come quello che avverte WASD. Ecco, perché questo piccolo preambolo, Piera? Perché poi WASD non è solo questo, è anche un narratore gigantesco, appunto le sue origini medio orientali, il suo background che lo lega al Libano, è nato in Libano e poi durante la guerra civile sembra di parlare di, appunto, parliamo degli anni Ottanta del secolo scorso, in realtà adesso stiamo vedendo uno degli ennesimi corsi e ricorsi storici di cui WASD parla così diffusamente anche in Tout de Soiseau. Ma grazie a questo background che gli appartiene, a questa eredità culturale, lui ha un legame con la parola che cura, la parola che racconta, la parola che genera mondi affascinanti e con fabule infinite e intricatissime, che al pubblico genera immediatamente una forma di innamoramento e di empatia molto grande. Ecco, questo è il motivo per cui quando più o meno 3 anni e mezzo fa una mia collega tedesca che conosce molto bene il lavoro del Mulino di Amleto, che ha lavorato spesso con noi, stava lavorando a Colonia, lo Schauspielhaus di Köln, a una delle tante versioni tedesche di Tout de Soiseau, perché Tout de Soiseau in Germania è stato messo in scena già più di 16, in 16 versioni diverse. E lei stava lavorando a una delle tante versioni e mi chiama per dirmi: Marco, ti mando il testo io, perché conosco bene il lavoro che fate e secondo me potrebbe interessare. E quindi mi manda la versione in inglese perché WASD è molto poco frequentato in Italia, molto poco tradotto, non esisteva nessuna traduzione, eccetera, eccetera. E incomincio a leggere il testo. Ed è stato un colpo di fulmine, è stata una specie. Ecco, Mouawad lo chiamerebbe, tornando a Tout de Soiseau, lo chiamerebbe l'uccello del caso. È l'uccello del caso che ha fatto incontrare questo testo e che ha fatto iniziare poi fondamentalmente un percorso molto lungo e devo dire molto tenace, visto appunto il landscape teatrale in cui ci muoviamo in Italia. Per cercare di convincere, cominciare a costruire intorno all'ambizione di un progetto come questo, un board di coproduttori abbastanza illuminati,
1: Da accettare questo lavoro. Tra questi
5: che
1: c'è anche
5: incoraggiassero.
1: Teatro Nazionale ERT, dove appunto tra poco andrai in scena. Ecco, tra l'altro, la vostra prima a Torino è andata in scena il 10 ottobre, pochissimi giorni dopo il 7 ottobre.
5: Molto,
1: Quindi
5: questo è affascinante perché molto spesso, diciamo così, recentemente diciamo che il teatro cerca di affannosamente di rincorrere o piccole storie intime o rincorrere la cronaca. Accade in rari casi, no? Quando ti trovi di fronte al teatro con la T maiuscola o autori davvero grandi come Mouawad, che riescano invece a utilizzare delle antenne che hanno a che vedere con il futuro, perché se ci pensi bene, appunto, il testo è scritto nel 17, il conflitto identitario, l'eredità culturale che lacera due popoli, diciamo così, in Tout de Soiseau è molto ben presente, il campo da gioco su cui si muove tutto quanto il testo, e noi avevamo cominciato a lavorarci 3 anni e mezzo fa sulla costruzione del progetto. Ecco, nel momento in cui, durante le prove, a 3 giorni dal debutto, il 7 ottobre del 2023, accade quello che accade, hai davvero la sensazione improvvisamente di trovarti dentro il flusso dello zeitgeist, dentro lo spirito del tempo, senza averlo neanche cercato con la coscienza, con quella cosa che si spera che gli artisti riescano ad avere, cioè queste sensibili e flebili antenne con cui si spera di riuscire a parlare oggi di qualcosa che potrebbe riguardarci domani. E WASD ti regala questa opportunità. Forse le stesse antenne le abbiamo avute anche noi, ci siamo posti in quei 3 giorni, ci siamo posti quantità di domande su andare avanti e non andare avanti, problemi etici, morali, puoi immaginare, no? Ma la risposta è stata che WASD non sta parlando, cioè, questo, lasciamo stare Mouawad, questo spettacolo non parla di Israele e la sua relazione con il mondo arabo, o il mondo arabo e la sua relazione con il mondo ebraico, non parla di questo. Questo spettacolo parla radicalmente del nostro rapporto con l'altro, con la maiuscola, parla radicalmente dell'eredità culturale che ci arriva dalle generazioni precedenti, che molto spesso è un cultural heritage fatto di odio, fatto di violenza, fatto di paura, no? Perché non conosciamo l'altro e andiamo alla ricerca di un nemico che molto spesso in realtà è dentro di noi. C'è una frase che mi piace moltissimo di Muawad, che io condivido molto nel teatro che facciamo come Mulino di Amleto, con la mia compagnia che portiamo avanti da tanto tempo e che ha trovato comunque una sponda in Walter Malosti, nell'ERT, in un sostegno. Questa frase di Ouachdi è: il teatro è andare verso il proprio nemico a costo di andare contro la propria tribù.
1: Senti, per i nostri ascoltatori, ecco la vicenda di questi due ragazzi, un tedesco di origini israeliane e un'americana di origini palestinesi, una seconda generazione, credo.
5: Sì.
1: Inizia questa storia come potrebbe iniziare un film di Woody Allen. I due si innamorano in una biblioteca di New York e poi la storia incombe. Cosa succede? Raccontaci.
5: Torno a quello che dicevo prima, la genialità di Muawad, che riesce ad intrecciare con una capacità pazzesca la piccola storia con la grande storia con la S maiuscola. Eitan e Wahida si incontrano nella biblioteca della Columbia University, in una delle scene d'amore, più clamorose mai scritte nella drammaturgia contemporanea. Forse da quando ho messo in scena io, Romeo e Giulietta, non avevo a che fare con una scena d'amore così perfetta, così pazzesca, così vibrante. I presupposti ci sono tutti perché appunto sembri un testo romantico, ma il riferimento a Romeo e Giulietta non è casuale perché poi ovviamente la grande storia incombe su. Non è un caso che si incontrino a New York, no? Città meticcia. Città in cui l'identità ha qualcosa che è costantemente rimessa in discussione, no? Cioè, è una città che è fondata da migranti, se ci pensi, come tutte le città poi in realtà, e che della migrazione ha fatto la sua identità, no? Questo la fa un incubatore di melting pot clamoroso, quindi non conta effettivamente il tuo cultural heritage. Infatti loro si incontrano e non si pongono questo problema, vanno oltre quel peso della storia che incombe alle loro spalle. Se non che appunto la famiglia di lui, la famiglia di Eitan, e qui c'è un'altra intuizione molto affascinante, io credo, il fatto che forse non esiste popolo che ha un debito con il passato, con l'eredità del passato più profondo nel bene e anche nel male del popolo ebraico. La famiglia di lui, che lo va a trovare a New York, viene messo a parte, a conoscenza di questa relazione, perché per Eitan sta diventando la relazione radicale, la relazione più importante della sua vita. E scoppia un tremendo conflitto familiare, no? Le famiglie si oppongono come i Montecchi e i Capuleti alla storia di Eitan e Wahida. Ecco, questo diciamo causa scatenante di quello che poi diventa un viaggio ritroso nel tempo, nelle generazioni, attraverso tre generazioni, tre continenti, perché dagli Stati Uniti lambisce la vecchia Europa attraverso la Germania, per arrivare poi in Israele, nel Medio Oriente, per arrivare fino a Gerusalemme, nel cuore, nelle origini di questa storia. Quindi attraverso tre continenti e tre diverse generazioni si compie un viaggio avanti e indietro nel tempo costantemente, una dimensione da fisica quantistica in cui il passato e il presente convivono nello stesso momento, nello stesso luogo, alla ricerca del segreto sepolto nel passato, come in tutte le tragedie greche, e che quando emergerà cambierà il destino di tutti, poi fondamentalmente. Quindi inizia come Romeo e Giulietta, lo sviluppo è quello di Edipo,
1: Con la scrittura di Muawad, che è appunto tanto celebrata, no? Definita potente, tagliente, emozionante. Secondo te la sua forza drammaturgica in cosa consiste?
5: Innanzitutto, appunto, come ti dicevo, è un costruttore di storia clamorosa, il che richiede comunque una tecnica particolare, perché oggi il teatro, soprattutto, che mostra un po' il fiato corto rispetto a una capacità di costruzione di narrazioni affascinanti, articolate e complesse, come quella della serialità, per esempio, no? O
1: Quanto
5: di un
1: bisogno
5: certo
1: abbiamo
5: tipo.
1: di storie? Quanto?
5: Abbiamo tanto bisogno di storie perché grazie alla storia riusciamo, grazie alle storie riusciamo anche a sconfiggere, non a sconfiggere, a fare la pace con l'idea della morte, con l'idea della violenza, cioè le storie sono fondamentali. Io credo nella forza della narrazione. E purtroppo il teatro ultimamente, soprattutto nella drammaturgia contemporanea, mostra un po' il fianco, nel senso, ha un po' il fiato corto e molto spesso preferisce abdicare ad altre forme di arte la narrazione per concentrarsi su altro, magari sulla struttura, sulla riflessione sulla struttura, no? Meta, meta, meta. Ecco, WSD è un po' un caso anomalo perché in questo invece continua a mantenere una capacità quasi shakespeariana, quasi da classico, di riuscire a costruire labirinti di narrazione di storie clamorose. Tutto questo però non appiattendolo, come invece a volte accade molto spesso nella serialità televisiva, nella serialità, appiattendolo per una dimensione di superficie, che è costantemente presente una dimensione verticale, archetipica nella sua scrittura, appunto quasi da tragedia greca, che se, diciamo così, cadi nella trappola di una rappresentazione naturalistica dei testi di WASD, rischiano di essere, percepisci che manca qualcosa, perché non scrive testi naturalistici alla fine, solo una parvenza, solo una trappola, è quell'elemento con cui riesco a prendere per mano lo spettatore. Dietro questo c'è invece, appunto, dimensione squisitamente teatrale che ha a che vedere con la metafora, con l'archetipo, con il simbolo, con la nostra eredità culturale che è appunto la tragedia greca, il melodramma, una serie di codici teatrali affascinantissimi che richiedono all'attore, soprattutto per arrivare poi a un altro punto che mi sta molto a cuore dello spettacolo, che richiede all'attore una capacità di sostenere la parola, di sostenere il linguaggio, di sostenere il ruolo che non è psicologico, ma è molto alto.
1: Ecco, il cast, parliamo degli attori, questo cast internazionale, un crogiuolo di lingue, una Babele linguistica, com'è andata questa esperienza e come hai messo insieme questo cast?
5: Ma guarda, è stato un po' un'idea di, cioè l'idea da cui sono partito per la regia, nel senso che come gli uccelli, affronta il tema della complessità della nostra relazione con l'altro, della parola e del linguaggio che è contemporaneamente uno strumento ponte, ma è anche uno strumento muro. Non si capiscono. La parola per me ha un significato, per te ne ha un'altra. Già da questo genera la Babele, no? Genera la lacerazione, appunto, tornando agli archetipi della cultura occidentale. Quindi questa operazione di faticoso ricerca di un codice comune per poter comunicare tra di noi, ho pensato che potesse essere affascinante ricostruirlo all'interno delle dinamiche della sala prove, della creazione dello spettacolo. E quindi andando alla ricerca di un gruppo meticcio, di un gruppo che facesse della eterogeneità delle origini culturali, di nascita o di formazione, eccetera, eccetera, una specie di starting point da cui poi poter partire per andare a cercare già nelle dinamiche all'interno della compagnia lo sforzo di quell'azione che richiede Muawad attraverso il testo e attraverso lo spettacolo. E questo è il motivo per cui poi appunto la compagnia è un. Appunto, è un melting pot tra gli attori, una parte degli attori del Mulino di Amleto, da 10 anni, 12 anni, e poi invece attori che vengono da provenienze ed esperienze completamente diverse. Un attore che è nato in Marocco, è cresciuto a Parma, ha studiato in Francia e adesso vive in Polonia, che parla arabo per tutto lo spettacolo.
1: Credo
5: E
1: che
5: abbiamo...
1: dagli anni 70 in poi, diciamo, ci siamo pensati di essere, no? Dei
5: Esatto,
1: cosmopoliti. E adesso ci sembra invece che tutto questo ci crolli un po' addosso, no?
5: ma vedi che quello che ti dicevo è il manifesto politico con cui Ouajdi inaugura nel 17 la direzione del teatro della collina, no? Cioè cerca di dire qualcosa nel mondo che sta cambiando intorno a noi. E, oppure c'è un altro attore che, insomma, diciamo così, ho avuto la fortuna di dirigere, ho fatto due regie al Teatro Nazionale Croato. Ho incontrato Aleksandar Cvetković, che è un grande attore serbo-croato, un grande attore dell'ex Jugoslavia, e avendo lui vissuto la guerra civile, ed essendo noi una generazione che invece, sai, io ho 40 anni in questo momento, posso immaginare di che cosa stiamo parlando, ma non so di che cosa stiamo parlando. Lui nel suo sangue, i suoi muscoli, le sue fibre, questa cosa l'ha vissuta e pensavo che potesse essere un'altra cosa interessante, il conflitto con il fratello, da aggiungere all'interno del ragionamento, dei ragionamenti che facevamo in sala prove. Oppure abbiamo, ecco, Wahida, è interpretata da una giovane attrice che è metà italiana e metà indiana, quindi il tema dell'identità, del chi sono io, quotidianamente attraversa la sua esperienza, oltre poi a il resto del canto composto dagli attori e le attrici del Mulino di Amleto. Ecco, questo è stato l'esperimento.
1: Ecco. Senti, la durata di questo lavoro è in qualche modo inattuale, quasi 3 ore di spettacolo in 2 atti. Siamo abituati ai 50 minuti, ai 70 minuti. È stata un'esigenza, racconta perché questa durata così corta.
5: Considera che noi lo abbiamo tagliato, perché quello di versione francese dura, noi arriviamo a 3 ore e un quarto.
1: Ma
5: Quella
1: infatti
5: francese
1: sono tempi e misure diverse in Italia e nel resto d'Europa. Ma racconta.
5: quella francese ne dura credo 4 addirittura, anche se noi abbiamo tagliato pochissimo, quindi non so come facciano a farla durare così tanto. Detto questo, ha a che vedere con una seria riflessione sulla drammaturgia, cioè sulla scrittura, nel senso che sapevamo perfettamente che le logiche di mercato e di pubblico sono messe a dura prova dalla notizia di una lunghezza come questa. Però è anche vero un'altra cosa, che il testo fa un altro dei protagonisti di questa creazione è il tempo, cioè il tempo che va, che scorre, il tempo che il passato che continua a pesare sulle nostre spalle. Il passato che non passa, o il passato che deve passare e essere dimenticato, o superato più che dimenticato, la presenza del tempo. E il tempo si racconta anche attraverso il tempo. È una narrazione avvolgente in cui perdersi, come se fosse un labirinto, come quella di Ouachdi, richiede tempo, richiede allo spettatore la pazienza, che poi in realtà non deve essere neanche così tanta, farsi trasportare dentro questo flusso anche epico di epoche, generazioni, nonni, padri, figli che si intrecciano tra di loro. Era impossibile raccontarlo attraverso un respiro corto, un fiato corto del temporaneo, no? Richiedeva quasi una dimensione da romanzo. E la cosa affascinante, Pierre, è che dalla prima io ero terrorizzato che da questa cosa, ma già dal debutto a ottobre del 23, finito il primo tempo, che comunque è un primo tempo abbastanza corposo, se non ricordo male, siamo intorno a 1 ora e 40 il primo tempo, la percezione che lo spettatore no, non volesse che finisse, voleva andare fino alla fine, arrivare, voleva ancora altro, beh, sicuramente è merito della scrittura di Ouachdi, ma forse è anche un po' merito di come l'abbiamo fatto.
1: Anche vostro, certo. Senti, Muawad, lo ricordavi prima, è il direttore della Colline, uno dei teatri nazionali di Parigi che è vocato proprio alla scrittura contemporanea. Ecco, voi come Mulino d'Amleto, tu con Mulino d'Amleto avete frequentato tanti classici da Brecht a Shakespeare, a Weiss, Molière, Goldoni, con delle incursioni non poche nella scrittura contemporanea. Ti approcci in modo diverso a queste due scritture e quanto bisogno, un po' l'abbiamo già detto, ma ribadiamolo, quanto bisogno di scrittura contemporanea c'è nel nostro teatro?
5: Ma allora diciamo che io mi approccio in maniera diversa a ogni scrittura, non faccio differenza tra classico e contemporaneo. Diciamo così, che non avendo una grande fiducia sul fatto che gli spettatori possano essere interessati a me, ho una grande fiducia che gli spettatori possano essere interessati a Chekhov, a Shakespeare, a Muawad. Quindi cerco sempre di anteporre a questo, a me, quella che, diciamo così, qualche anno fa si sarebbe chiamata l'ermeneutica del testo, no? Che sembra una cosa spaventosa da dire, però in realtà è l'interpretazione della parola, l'interpretazione dei segni scenici, che è diversa per tutti, non puoi mettere in scena Chekhov come metti in scena Muawad, sarebbe, cioè in realtà accade questa roba in cui lo stile e la forma sopravanza in alcuni colleghi il racconto, però riuscire ad entrare nella specificità della scrittura a me dà una libertà immensamente maggiore nella costruzione e nella creazione dello spettacolo. Quindi non faccio differenza tra classici e contemporanei, faccio differenza tra ogni autore, ogni viaggio suggerisce a me, al mezzo, un modo anche di creare, di fare prove completamente diverse per ogni progetto. Dobbiamo inventare come provarlo, a
1: Ecco,
5: seconda di quello che ci chiede l'autore.
1: e come regista ti senti più un erede di qualcuno o un traditore, un innovatore?
5: Io mi sento un innovatore, ma vero, un innovatore vero, il che rende molto complicato sì, in un contesto così profondamente conformista e moralista come quello in cui siamo.
1: Grazie, grazie Marco Lorenzi di questo tempo, di questa chiacchierata e siamo curiosi di vedere questo lavoro e quindi buon lavoro ancora.
5: Grazie a te, grazie per l'ospitalità. Vi aspettiamo.
2: Radio Emilia Romagna.
3: A note spiegate.
4: Guida all'ascolto con Marco Pedrazzi e Diego Tripodi. Carmen di Bizet al Teatro Reggio di Parma.

0: Buongiorno a tutti, questa è Note Spiegate, io sono Marco Pedrazzi.
1: E io Diego Tripodi.
0: Abbiamo pensato di aprire questa puntata in pieno spirito natalizio e diciamo da ultimo dell'anno, visto il periodo, con un bel valzerino di Strauss, zumpappa, zumpa.
1: E soprattutto con l'immancabile Marcio di Radeschi che avete potuto ascoltare.
0: Esatto, uguale proprio. No, invece stanchi un po' di queste tradizioni, sacrosante però che ormai tutti gli anni, e anche un po' di questo freddo,
1: sì.
0: Abbiamo pensato di fare un volo,
1: un tuffo nel mare dei Caraibi, e quindi scaldarci un pochino cuori e non solo con un ritmo di abanera.
0: Questo per aprire anche la puntata con un alone di mistero, perché questo brano, eppure così famoso, è La Paloma. Ma in realtà ha delle origini incerte, perché è in effetti
1: registrato
0: nel 59,
1: 1859,
0: diciamo, esatto, giusto, di pugno del compositore Iradier, compositore spagnolo. Però poi sappiamo anche che questa melodia fu cantata da un celebre contralto, l'Alboni, che andò a fare una tournée americana, come spesso accadeva. Ricordiamo che Cuba all'epoca era
1: colonia spagnola,
0: quindi c'era un grande scambio anche di
1: persone. E gli artisti europei cominciavano chiaramente a andare a cercare fortuna nel continente americano.
0: E sembra che in questo concerto fu cantato questo brano,
1: probabilmente sì,
0: qualche anno prima della registrazione a parte del compositore. Qualcuno dice tra l'altro che il compositore era
1: al
0: pianoforte,
1: qualcun altro
0: dice che il compositore, i biografi, non è neanche mai stato in quel paese.
1: Quindi una grande discrepanza fra le fonti. In più si aggiunga anche che per alcuni studi esisterebbe un tema soprannominato La Paloma, attestato addirittura inizio 800, quindi prima di tutta questa serie di occasioni di cui stiamo parlando.
0: Quindi ammesso anche che sia davvero una melodia popolare cubana, anche il compositore come ha fatto a conoscerla, che sembra che non sia mai stato in America? Le cose non tornano, qualsiasi, se è vera una di queste cose, le altre non tornano.
1: È tutto un po' ingarbugliato, ma comunque sia.
0: E
1: nonostante ciò, La Paloma si attesta fra 8 e 900 come uno standard famosissimo, uno dei primi brani a essere registrato. Avete ascoltato ad esempio una registrazione, come vi sarete resi conto, molto vecchia, del 1928, e ancora oggi, dopo 150 anni, è una delle melodie più utilizzate, rielaborate, forse insieme soltanto a qualche canzone dei Beatles.
0: Teniamo a mente questo ritmo di abanera
1: e soprattutto il nome di Iradier. Adesso ascolteremo un brano veramente che non ha bisogno di presentazioni, ma poi vi sveleremo ancora qualcosa.

0: Direttamente dal Quirinale avete ascoltato il Brindisi da Traviata.
1: Esatto. Oggi andrà così, ogni ascolto verrà annunciato con un finto ascolto di Capodanno.
0: No, ma Marco, al di là di tutto, qui siamo, abbiamo ascoltato ovviamente la Carmen di Bizet, e chiaramente è anche questa una banera, quindi il fil rouge è questo, ma perché?
1: Perché al Teatro Regio di Parma, nel periodo dal 12 gennaio al 23 gennaio, sarà possibile vederla messa in scena. Non bisogna farsela scappare, un'opera meravigliosa.
0: Okay.
1: E quindi invitiamo tutti ovviamente a cercare un biglietto.
0: Ma un'altra domanda, perché Bizet sceglie questo tempo di abanera che ormai riconosciamo, pam, patim, pam, pam, celeberrimo?
1: Celeberrimo, sì.
0: C'è un motivo, c'è
1: certo,
0: un'origine.
1: Dobbiamo immaginare come un compositore di colonne sonore oggi, se deve lavorare per un film ambientato in Spagna, è chiaro che la musica, il compositore cercherà musica spagnola in qualche modo, per far sì
0: cercherà
1: che il pubblico
0: di sottolineare
1: subito,
0: l'ambientazione.
1: Esatto, qualche suggestione, così il pubblico sa subito che siamo in Spagna, grazie alla musica. Bizet fa uguale quando vuole mettere in scena la Carmen, appunto, e va a cercare una melodia popolare spagnola. Quello che lui non sa, però, in realtà, è che questa melodia così caratteristica,
0: questo cromatismo discendente,
1: sì, questo scioglimento quasi, questa melodia verso il basso, molto languido e sensuale, in realtà altro non è che proprio una melodia di una banera di Iradier,
0: oddio,
1: lo stesso compositore,
0: lo spacciatore di ritmi cubani,
1: lo spacciatore spagnolo di ritmi cubani. E Bizet questo non lo sapeva, credeva fosse una melodia prettamente spagnola. Quando poi lo scopre dovrà appuntarlo nella seconda edizione scrivendo: devo ammettere che il compositore di questa melodia, che io ho riarrangiato e rielaborato sicuramente in maniera eccelsa, però in realtà è morto da qualche anno ed è Iradier, nato e cresciuto in Spagna.
0: Quindi ecco che è tornato Iradier nel nostro racconto.
1: Esatto, ma noi ora restiamo sempre in Francia, in questo ambiente, in questa fascinazione per la Spagna dei compositori francesi, ma con un passettino avanti, una quarantina d'anni dopo,
0: 1903, Estampe, brano raccolta pianistica superba di Claude Debussy. Bene, ascoltiamo il secondo movimento, La soirée d'un grenade.

0: parafrasi su Rigoletto di Franz Liszt.
1: No, però scherzi a parte, tu sai che Liszt ha scritto una rapsodia spagnola?
0: No, sapevo le rapsodie ungheresi.
1: Non solo ungherismi il vecchio Liszt, ma anche suggestioni ispaniche. Ah, fra l'altro è un brano molto famoso che probabilmente sia Debussy che Ravel conoscevano molto bene.
0: Quindi non solo Ungheria ma anche Spagna. E quanti compositori sono riferiti alla Spagna?
1: Troppi compositori probabilmente.
0: E adesso parleremo anche di un altro. Però quello che mi interessava molto in questo Debussy, io non ho sentito solo sotto, quasi in lontananza, la banera, ma c'è sopra, ci sono dei canti, dei rumori, delle suggestioni. Che cosa ci racconta Debussy?
1: La banera compare da subito, però come dici tu rimane sullo sfondo e poi sentiamo delle nuove melodie, altre suggestioni, bravissimo. Io direi un canto di Muezzin che a un certo punto si staglia, e questo è chiaro perché pensiamo a Granada come una città dove confluisce tutta la cultura mozarabica, e quindi proviamo a immaginarci quello che Debussy costruisce, un grande paesaggio di questa città addormentata, notturna, e noi ci infiltriamo fra le sue vie e ci lasciamo distrarre da un rumore, da un canto, e quindi procediamo veramente a pannelli, che è a finestre potremmo dire, che è una procedura tipica della composizione di Debussy.
0: Anche non quando è ispirata alla Spagna, è vero,
1: no.
0: Tipica della sua musica. Ma tra l'altro, pensate il grandissimo onore, abbiamo ascoltato Debussy stesso in persona al pianoforte.
1: Bombetta e sigaro.
0: Non è propriamente una registrazione, siamo nel 1913, con questo pianoforte a rullo, cioè non so se avete presente quei souvenir piccolini dove il carillon gira. Esatto, uguale, un grande pianoforte che incide su un rullo il movimento
1: questa
0: dei tasti,
1: cosa interessantissima,
0: e la può riprodurre
1: perché ci restituisce le intenzioni del compositore.
0: Sì, i suoi cambi di tempo, le sue nuance, che cosa vuole sottolineare, dove si prende un respiro, insomma abbiamo veramente Debussy e il suo senso musicale.
1: Pazzesco.
0: Questo è incredibile. Ma direi di andare
1: andiamo
0: un po'
1: avanti.
0: Prima abbiamo detto 40 anni dopo Carmen, La storia della Granada, abbiamo sbagliato, sono
1: 30
0: anni, 1903. Se qualche anno dopo, nel 1907, circola l'orchestrazione per orchestra di una banera da parte di Maurice Ravel. Amore e odio fra questi
1: amore
0: due compositori,
1: odio,
0: francesi.
1: Sì, assolutamente, fra
0: ma c'è
1: Maurice
0: una storia
1: Claude
0: molto interessante.
1: Beh,
0: legata a questo.
1: Perché nel momento in cui lui pubblica la banera orchestrata, che lui aveva scritto nel 1895, pensate, quindi prima di Estamp, per due pianoforti, lui sente l'esigenza di specificarlo questo, perché intanto le Stamp e la Soirée d'un Grenade si erano diffuse moltissimo, e chiaramente i meriti di questo gusto ispanico stavano andando tutti a Debussy.
0: Anche perché c'è un tema che è davvero
1: molto,
0: molto simile, quindi
1: simile.
0: Il dubbio per chi ascoltava la versione per orchestra era dire ma ha copiato da quel brano pianistico di Debussy,
1: e invece no
0: Ravel,
1: quindi il povero Ravel dice guardate,
0: la versione originale è del
1: 1895. È la mia del 1895, e quindi fra le righe dice, insomma, Claude, ti ho sgamato.
0: Esatto, e ce l'ascoltiamo subito, a Banera di Maurice Ravel.

0: sul bel Danubio blu di Johann Strauss.
1: Esatto, finito per oggi, per quest'anno, questa gag. Abbiamo finito perché l'ultimo talk, la Banera è stato il ritmo protagonista di questa puntata.
0: Eh sì.
1: E finora abbiamo sentito
0: Bizet, Debussy, Ravel. Tutti i compositori francesi. Quindi esatto. Ciò cosa ci testimonia? Che c'è un interesse da parte di questi compositori, ma della cultura francese fra 8 e 900, direi per l'esotismo in musica. L'esotismo è uno strumento artistico culturale per trasportare il fruitore dell'opera d'arte in un altro dove, in un altro posto.
1: E perché proprio la Spagna?
0: Ma la Spagna
1: era così
0: gettonata. Benissimo. Innanzitutto è un territorio molto diverso, ma molto vicino alla Francia.
1: Vero.
0: E poi ha delle tinte molto, molto forti di un popolaresco passionale e violento, e anche con degli aspetti culturali peculiari, zigani, mozarabici abbiamo sentito, quindi suggestionava alla grande. Però ecco, il ritmo di Habanera, Marco, non rimane in Francia, nella Francia della Belle Époque, ma...
1: No, e soprattutto attraversa non solo altri paesi, ma anche tutto il Novecento, direi anche gli anni 2000. Se vogliamo proprio andare alla contemporaneità...
0: Abbiamo visto che la Paloma ormai è uno standard ancora attivo.
1: Esatto, anzi, e se vogliamo andare proprio alla contemporaneità, se aumentassimo il ritmo di Habanera di 50 attacchi di metronomo, avremmo... che è esattamente il ritmo caraibico,
0: tormentone
1: estivo.
0: Della musica estiva.
1: Assolutamente, che
0: dei
1: ormai
0: villaggi in vacanza.
1: Esatto, che ormai appunto veramente ogni estate ci tormenta nelle
0: discoteche,
1: cioè sulla spiaggia.
0: Nella musica leggera anche in Italia ormai è abusatissimo.
1: Esatto, e già dal secondo dopoguerra anche diciamo che questi ritmi entrano anche nella musica un po' meno classica o colta,
0: sì,
1: o seria.
0: Probabilmente
1: no?
0: Appunto si trasferiscono più sul filone leggero che in quello classico, ma abbiamo degli autori di confine.
1: Di confine,
0: Kurt Weill,
1: esatto, il cabaret.
0: È certi, tutto il cabaret.
1: Esatto, certi compositori che hanno commissionato il pop, diciamo, ha una tradizione invece di...
0: Quindi
1: un certo
0: l'ultima
1: tipo.
0: Chicca che regaliamo ai nostri ascoltatori.
1: Siamo nel 1946 e un giovanissimo Bruno Maderna si confronta con tre testi di Verlaine e decide il secondo, la Serenade, di musicarla proprio con quello che lui scrive, un tango. In
0: ma
1: realtà,
0: tango
1: sulla parte
0: e Habanera sono due ritmi imparentati.
1: Esatto, e quindi ritroviamo questo ritmo anche in questo brano, però in modo un po' diverso.
0: Beh, è trasfigurato, mi verrebbe da dire. Insomma, il Novecento non è passato
1: inosservato
0: dal giovanissimo Maderna, che si confronta, a figurarsi, con la dodecafonia e tutte le suggestioni di inizio secolo. E infatti abbiamo questa linea melodica molto più schizzata, molto più capricciosa, e anche l'accompagnamento pianistico della Banera viene un po' destrutturato.
1: Assolutamente.
0: Però, insomma, questo ritmo eterno, mi verrebbe da dire, insomma, è sempre presente, e quindi noi vi auguriamo un buon ascolto. Questo era A Note Spiegate.
1: E anche un buon anno. Un saluto da Marco Pedrazzi.
0: E da Diego Tripodi.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Cinema.
2: Lontano da Cinecittà, una serie podcast in 5 puntate ideata e scritta da Samuele Govoni e prodotta da Ferrara, la città del cinema. Prima puntata, il giardino dei Finzi Contini.
3: Il 10 aprile 1972, con Il giardino dei Finzi Contini, Vittorio De Sica vince l'Oscar per il migliore film in lingua straniera, realizzato nel 1970. Si tratta della quarta statuetta per il regista, che già aveva ottenuto lo stesso riconoscimento nel 1948 per Chouchat, nel 1950 per Ladri di biciclette e nel 1965 per Ieri, oggi, domani. De Sica non è volato a Los Angeles per la notte degli Oscar. Ha preferito aspettare il verdetto nella sua dimora di Roma. Sono da poco passate le 4 del mattino, ora italiana, quando il telefono di casa di Sica squilla. Il suo film ha vinto. Il regista, con tanto di cravatta, sempre elegante nonostante l'ora e la vestaglia, sorride, ringrazia e poi riattacca. Nelle ore successive sono tanti i colleghi e gli amici che lo chiamano per congratularsi. I giornalisti gli chiedono una battuta, cosa si prova, che effetto fa, che cosa rappresenta questa vittoria per lui, per il film e per il cinema italiano. Ai microfoni della RAI, De Sica dice: «Il giardino dei Finzi Contini è stato premiato, io credo, oltre che per i suoi contenuti artistici, anche per i suoi contenuti morali».

C'è stato un momento in cui teatri di posa e grandi città non bastavano più. I registi avevano bisogno della pianura sconfinata e del Po. Alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema italiano vengono girati proprio qui, a Ferrara, e nella sua provincia più profonda. Io sono Stefano Moroni e questo è Lontano da Cinecittà, una serie podcast ideata e scritta da Samuele Govoni e prodotta da Ferrara la Città del Cinema con le musiche originali di Zermoi.

0: cosa molto importante, perché essere duri con un attore mentre stai lavorando significa che tu vuoi, ricerchi in qualche modo la perfezione.
1: La voce che avete appena ascoltato è quella di Lino Capolicchio, che nel Giardino dei Finzi Contini interpreta Giorgio, il protagonista. Ispirato all'omonimo romanzo di Giorgio Bassani e ambientato a Ferrara, il lungometraggio racconta la storia della borghese famiglia Finzi Contini, della persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale e dell'amore giovanile e non corrisposto di Giorgio per Nicole, interpretata da Dominique Santin. Nel corso degli anni Capolicchio tornerà spesso nel ferrarese, non solo perché nel 1976 gira La casa dalle finestre che ridono, vero e proprio cult di Pupi Avati, ma anche perché con la città e il territorio conserverà un legame particolare. Il frammento proposto poco fa, ad esempio, risale al 2016. L'attore era codigoro per una serata dedicata proprio al film di De Sica. Anna Maria Quarzi, presidente dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, racconta.
2: Tra me e Capolicchio c'è stata un'amicizia profondissima che è durata tantissimi anni, fino alla sua scomparsa, insomma. Noi ci siamo conosciuti così, per caso l'avevo coinvolto, io mi sono sempre occupata del rapporto cinema e storia, ma soprattutto del uso del cinema, l'uso del film, sia nell'insegnamento della storia, sia proprio come educazione civile dei ragazzi.
1: Nel 1970 Capolicchio ha 27 anni. Ha esordito sul grande schermo un paio d'anni prima con Escalation di Roberto Faenza e per lui interpretare Giorgio nel film di De Sica è un sogno che si avvera.
0: Bassani è stato il mio insegnante di storia del teatro all'Accademia d'Arte Drammatica a Roma. E io quando lessi il romanzo, mi ricordo, dissi, beh certo, che bello sarebbe fare il protagonista del romanzo un giorno che fanno un film, fare il protagonista del film. Allora, le favole spesso non si realizzano, però in questo caso la favola si è realizzata.
1: Nel corso di un'intervista rilasciata nel 2016 al quotidiano La Nuova Ferrara, l'attore ha ricordato:
3: l'emozione più grande l'ho avuta durante le riprese. Dovevo fare un primo piano molto stretto e molto difficile. I miei occhi dovevano trasmettere un insieme di emozioni come delusione, sconcerto, rabbia, tristezza, dolore. De Sica mi disse: vai in camerino, preparati e quando sei pronto giriamo la scena. Quando fui pronto andai sul set. Facemmo due ciak. A fine riprese, mentre tornavo verso il camerino, mi sentii picchiettare sulla spalla. Era De Sica. Mi disse: hai talento. Io sono praticamente svenuto.
1: Scrive la storica Antonella Guarnieri, nel saggio che compare nell'Enciclopedia del Cinema Ferrarese, pubblicata nel 2021 da Ferrara la Città del Cinema.
3: Resta nitida, nel ricordo di chi ha visto il film, la potenza dell'abbraccio tra Nicole e il padre di Giorgio. E quella frase, pronunciata dal grande Romolo Valli, stringendo a sé la giovane donna. Preghiamo i Dio che ci lascino insieme. Almeno noi, Nicole? Noi di Ferrara.
1: A differenza del romanzo, il film termina con l'episodio della deportazione. Nell'opera letteraria, invece, Giorgio, fuggito in tempo all'estero, racconta, a 14 anni di distanza, la storia della sua giovinezza e rievoca quei fatti, compreso il suo sentimento, per Nicole Finzi Contini. Inizialmente, Giorgio Bassani collabora alla stesura dei dialoghi e della sceneggiatura del film. Poi però le divergenze tra De Sica e lo scrittore aumentano a tal punto da spingere quest'ultimo a chiedere la rimozione del suo nome dai titoli di coda del film. Nonostante il suo successo planetario, l'autore non farà mai pace con la pellicola. A parte l'Oscar, il lungometraggio riceve numerosi premi, tra cui l'Orso d'Oro a Berlino

0: Nel 1971, due David di Donatello, uno di sica e uno a capolicchio, e due nastri d'argento, di cui uno va a Romolo Valli. Ambientato tra le mura cittadine, il film è stato girato qui solo parzialmente. Scrive ancora Guarnieri.
1: La villa dei Finzi Contini è la villa Litta Bolognini di Vedano all'Ambro, comune della Brianza, adiacente al parco di Monza. Mentre per il giardino è stata utilizzata Villa Ada, a Roma. Il portone d'ingresso di casa Finzi Contini è davvero a Ferrara, in corso Ercole I d'Este, vicino a dove lo aveva immaginato Bassani. Gli esterni vennero girati nella città estense e restano davvero memorabili per la perizia nel rendere il fascino della città. A proposito, si ricordano le mirabili riprese del castello estense, delle mura cittadine, del Palazzo dei Diamanti e della Cattedrale di San Giorgio.
0: Ancora Anna Maria Quarzi.
2: Vedevo la troupe che girava, perché io andavo alla Tassoli in via Borgoleoni, quindi avevo visto in vari luoghi della città la troupe e mi incuriosiva, capite bene, tutta la città era incuriosita dalla presenza e soprattutto dalla presenza di un regista come Vittorio De Sica. E Capolicchio mi raccontò che un giorno sul set è arrivata sua madre e dice: voglio parlare col regista. E andò da De Sica e dice: ma come va mio figlio? Dice: ma non sono a scuola. E la madre andò a chiedere al grande regista: come va mio figlio? E lui, sapete, il regista che aveva anche quel modo, così anche il modo di parlare era veramente oratorio, quasi dice: signora, è bravi, è un genio. Insomma, credo che quel primo piano che Capolicchio fa, quando così resta la delusione per Micole, cioè c'è un primo piano che dice che De Sica stesso lo applaudì, insomma, perché è un primo piano straordinario, diede una prova d'attore.
0: Nel 2021 la regista Radi Martino gira il documentario Il giardino che non c'è. Partendo dal romanzo di Bassani, l'autrice cerca di scoprire come questa vicenda ha condizionato il modo di immaginare una città, Ferrara, un periodo storico drammatico, una famiglia ebrea e infine un giardino. Al documentario, che è stato presentato fuori concorso al 39esimo Torino Film Festival, hanno partecipato anche alcuni allievi della Blow Up Academy, scuola di cinema di Ferrara. Capita spesso, ancora oggi, che turisti vadano alla ricerca dei luoghi dei Finzi Contini. C'è chi vuole a tutti i costi una foto ricordo nell'esatto punto in cui si svolge la sua scena del cuore e chi non si rassegna all'assenza della villa e del mitico parco.

Lontano da Cinecittà è una serie podcast raccontata da me, Stefano Muroni, ideata e scritta da Samuele Govoni, prodotta da Ferrara La Città del Cinema. Le musiche originali sono di Zarmoi, la post-produzione e il montaggio sono di Francesco Patroncini, la supervisione del suono e delle musiche sono di Samuele Samboela Grandi, la seconda voce è di Cecilia Cavalcoli. Il progetto grafico è di Alessandro Castaldini e Irene Flaboria. Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Ferrara La Città del Cinema è sostenuta dal Comune di Ferrara e dal Ministero della Cultura, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Dance Land.
2: Ottobre, gli imperdibili appuntamenti di danza scelti per noi da Carmelo Zapparrata. Ben ritrovati a Danceland, io sono Piera Raimondi.
3: E io sono Carmelo Zapparrata.
2: E questo è appunto Danceland, il podcast di Radio Emilia Romagna dedicato agli imperdibili appuntamenti di danza in regione. E questo è ottobre, un ottobre tra grandi ritorni, debutti assoluti e prime nazionali che si apre con due protagonisti d'eccezione, due giovani talenti Emiliano Romagnoli che hanno già conquistato le scene internazionali. E il primo è Angelo Greco. Nato in Sardegna, cresciuto a Modena e oggi principal dancer dello Houston Ballet. Prima che Carmelo Zapparrata ci racconti di più di questo danzatore, ascoltiamo le atmosfere texane della canzone Don't Tell Me di Madonna, che ci introducono, e capirete presto perché, a questo appuntamento.

0: Atmosfere texane per il gala di Angelo Greco and Company, che ha proprio, diciamo, come vocazione questa di promuovere un ponte tra cultura europea e cultura americana. Per questo la nostra scelta. Ma tu, Carmelo Zapparrata, l'hai visto proprio agli esordi, Greco.
1: Eh sì, assolutamente, nel 2013 al Teatro alla Scala di Milano per un matinée, dunque nel primo pomeriggio, vidi proprio Angelo Greco, appena diplomatosi dall'Accademia del Teatro alla Scala, debuttare nel ruolo maschile principale del Don Chisciotte, dunque nel ruolo di Basilio su coreografia di Nureyev. Ricordo ancora l'emozione, la gioia nel vederlo in scena danzare. Angelo Greco ha quindi mosso i primi passi come danzatore professionista proprio col balletto del Teatro alla Scala. Successivamente si è trasferito negli Stati Uniti d'America, per questo la nostra ovviamente scelta musicale, divenendo principal dancer del San Francisco Ballet, una delle compagnie più importanti proprio degli Stati Uniti, e dal 2024 è divenuto principal dancer dello Houston Ballet, dunque in Texas, per questo le nostre atmosfere texane. Proprio Angelo Greco ha voluto riunire attorno a sé diversi colleghi di lavoro, diversi ballerini che lavorano dunque negli Stati Uniti d'America per proporre un galà davvero interessante. Un galà che vedrà in scena la principal dancer del San Francisco Ballet, Misa Kuranaga, ma anche vari ballerini, primi ballerini e solisti dello Houston Ballet, quindi la compagnia texana, tra cui Aaron Robinson, Karin Gonzalez, Giancarlo Perez e Tyler Donatelli. Ma il gala sarà anche l'occasione per ammirare e assaporare coreografie a firma di autori difficilmente visibili alle nostre latitudini, tra cui appunto Gerald Arpino, Stanton Welsh, Helgi Thomasson, oltre ovviamente ai classici a firma di Jean Coralie, Jules Perrault, Marius Petipa e Agrippina Vaganova. Dunque, assolutamente uno spettacolo imperdibile per vedere all'ennesima potenza il balletto classico e neoclassico con questi danzatori americani.
0: Quindi un autentico scambio culturale tra Italia e Stati Uniti, che vedremo al Teatro Duse di Bologna il 9 ottobre e poi ancora l'11 ottobre al Teatro del Popolo di Concordia sulla Secchia in provincia di Modena, grazie, ad Ater Fondazione. Think I wanted to stay. Il secondo giovane talento di casa nostra che ha conquistato palcoscenici internazionali è la piacentina Stefania Tansini, premio UBU 2022 come miglior performer under 35. Tansini torna in scena con un lavoro iconico del 2005, lavoro di quella che possiamo definire una madre della danza contemporanea italiana, Raffaella Giordano. Il titolo è Tu non mi perderai mai, ispirato al Cantico dei Cantici. E prima di approfondire questo, che è in realtà un lavoro di trasmissione, coreografico dalla coreografa alla giovane interprete a 20 anni di differenza dalla creazione, ascoltiamo proprio la clip dello spettacolo che si intitola Tu non mi perderai mai.

0: Carmelo Zapparrato, uno spettacolo intimo e potente proprio anche per questa idea della trasmissione, no?
1: Sì, assolutamente. Lo spettacolo Tu non mi perderai mai, coreografia di Raffaella Giordano, interpretazione di Stefania Tanzini, ci fa riflettere su cosa significa trasmettere, quindi proiettare al futuro quello che è il repertorio della danza contemporanea, in questo caso della danza contemporanea italiana. Infatti, a differenza del balletto classico, nella danza contemporanea di solito quasi mai non si ha un codice precostituito, non si ha un sillabus, e dunque la trasmissione comunque diventa un atto molto delicato, difficile e da attenzionare. Gli occhi di Raffaella Giordano si sono posati proprio su Stefania Tanzini, scelta per questo atto di trasmissione. Un atto di trasmissione che comunque colora l'assolo Tu non mi perderai mai di nuove sfumature. Nuove sfumature che però richiamano sempre uno dei semi appunto creativi di questo assolo, che è l'alternanza tra presenza e assenza, che è uno degli assi, tra l'altro, della poetica artistica di Raffaella Giordano. Una presenza assenza che si contorna di pensieri amorosi, di sfumature varie, di rapporto con lo spazio, di forme molto anche arrotondate del corpo. E dunque si presenta in scena come un lavoro che a 20 anni dalla sua prima esecuzione continua ad ammaliare il pubblico, continua ad ammaliare il pubblico che lo ascolta quasi in religioso silenzio, secondo per secondo, fino alla fine.
0: Vedremo questo lavoro che è ispirato al Cantico dei Cantici in apertura di stagione a Bologna, all'Arena del Sole, il 18 e il 19 ottobre. Lo spettacolo è parte di Carne, il focus di drammaturgia fisica curato da Michela Lucenti. Il nostro viaggio di ottobre continua a Ferrara con il Festival di Danza Contemporanea del Teatro Comunale, che per la prima volta accoglie in Italia il Ballet dell'Opéra di Tunis. In scena una Carmen collettiva femminista e mediterranea, e proprio per questo la introduciamo con Vaba Nera di Bizet. Ascoltiamo.

0: Carmelo Zapparrata, questa Carmen firmata da Boulagrin, cosa ci porta in scena?
1: Beh, come abbiamo detto, va dritta allo spirito mediterraneo della Carmen, simbolo proprio di libertà, moltiplicandola in diverse figure e sfaccettature. Appunto, si indagano così tutte le sfumature attraverso il desiderio, la sensualità e la vitalità, di questo personaggio, perché tutti possiamo essere in qualche modo una Carmen o una Carmencita, donne o uomini che siano, che siamo, come possiamo dire. Tra l'altro, lo spettacolo è l'occasione per ammirare per la prima volta in Italia il ballet de l'Opéra de Tunis, diretto da Siem Belkhodija, e in scena con appunto questa Carmen, firmata da un grande coreografo francese quale Aboulagra. Autore lungamente apprezzato non solamente per le creazioni con la propria compagnia, appunto la compagnie La Baracca, ma anche per grandi ensemble. Particolare appunto questa unione anche tra progettualità artistiche che legano Francia e Maghreb.
0: L'appuntamento con questa che è una prima nazionale, l'abbiamo detto, è al Teatro Comunale di Ferrara il 19 ottobre alle 16. A Bologna in autunno è tempo di Gender Bender, festival che si terrà dal 30 ottobre al 9 novembre. Ma in anteprima, il 25 e il 26 ottobre al DAS, debutta in prima assoluta la nuova creazione di Luna Cenere, un lavoro che indaga il corpo e il suo stare in relazione all'altro. Carmelo Zapparrata, raccontaci di Luna Cenere, perché del lavoro, essendo una prima, ancora poco sappiamo.
1: Eh sì, poco sappiamo, sappiamo solamente che Luna Cenere ha coinvolto nel processo creativo diversi cittadini, ovviamente, con profili diversi, quindi un gruppo eterogeneo per proprio indagare questo stare al mondo, la postura da assumere col corpo. La postura da assumere col corpo, che è uno dei nodi fondamentali della poetica di Luna Cenere, ricordiamo, coreografa partenopea, dunque napoletana, che proprio sui paesaggi del corpo, sul concetto del nudo, sul concetto della forma e della relazione della forma con lo spazio, ha sviluppato le sue creazioni, apprezzate davvero su diversi palcoscenici sia italiani che esteri. Vedremo appunto questa interazione con i cittadini, per lo più bolognesi, a cosa porterà per Inhabitants. Lo stesso titolo richiama il concetto di appartenenza ad una città, appunto gli abitanti di una città.
0: E vedremo questo lavoro e ricordiamo ancora il 25-26 ottobre in prima assoluta al DAS di Bologna per Gender Bender Festival. Chiudiamo il mese di ottobre a Modena, dove il Teatro Comunale Pavarotti Freni inaugura la rassegna Modena Danza con una prima assoluta, che unisce Oriente e Occidente. Ascoltiamo le percussioni del gruppo italo-giapponese Munedaiko, parte integrante di questo lavoro, e poi vi raccontiamo di più.

0: Brother to brother, dall'Etna al Fuji. Tu di Etna ne sai qualcosa, Carmelo?
1: Eh sì, assolutamente, perché io sono nato proprio in Sicilia, proprio sotto l'Etna, appunto, quindi Catania è territorio limitrofo, quindi l'Etna l'ho sempre vista fin da bambino, però a parte ciò, veramente unire la Sicilia al Giappone, due culture diverse, due modalità diverse appunto di intendere, percepire la vita, la realtà, le relazioni che però trovano un punto di congiunzione, trovano un punto di congiunzione proprio nella presenza sul loro territorio di vulcani, due vulcani però particolari, appunto uno è l'Etna, che noi conosciamo anche come italiani molto bene, perché con la Sicilia è parte dell'Italia, uno che è il Fuji, appunto, l'iconico vulcano giapponese. Due vulcani diversi nella forma, diversi nell'interazione col proprio territorio, diversi anche per l'idea che hanno sviluppato all'interno delle rispettive culture. E proprio su queste diversità di approcci al vulcano, alla forza del vulcano, al magma del vulcano, si sviluppa la creazione Brother to Brother dall'Etna al Fuji di Roberto Zappalà. Vedremo in scena dunque la compagnia Zappalà Danza, appunto compagnia con sede a Catania, e vedremo in scena anche i Mune Daiko, appunto questo gruppo italo-giapponese esperto è dedicato alla preservazione, valorizzazione e pratica del tamburo giapponese chiamato Taiko, che è quello che abbiamo ascoltato. Dunque, da questo mix tra cultura siciliana, cultura giapponese, coreografia, musica, a cui si aggiunge anche un tappeto sonoro composto dal violinista e compositore Giovanni Seminerio, verrà fuori questo spettacolo in prima assoluta, davvero da non perdere.
0: Prima assoluta a Modena, al Teatro Pavarotti Freni, il 31 ottobre alle 20:30, e vedremo come questi due immaginari si incontrano e quale effusione nasce da appunto da questo incontro. Noi abbiamo concluso qui e vi diamo appuntamento a novembre, sempre qui su Danceland, il podcast di Radio Emilia Romagna dedicato agli imperdibili eventi di danza in regione. Buona danza a tutti!
1: Buona danza a tutti e a novembre!
2: Radio Emilia Romagna.
3: A note spiegate.
0: Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
4: Oedipus Rex di Stravinsky al Comunale Nouveau di Bologna.

0: Buongiorno a tutti, questo è Note Spiegate, io sono Bernardo Lo Sterzo
1: e io Diego Tripodi
0: ed eccoci tornati dopo una lunghissima estate, più abbronzati che mai. Siamo praticamente dei bronzi di Riace viventi.
1: Esatto, bellissimi, baciati dal sole, ovviamente sì, e bronzi di Riace è una parola giusta perché ci porta nel mondo arcaico dell'Ellade e ancora più indietro. In realtà andremo noi nella Grecia antica del mito, perduta nella memoria, tramite questo ascolto che abbiamo fatto di Oedipus Rex di Igor Stravinsky, di cui vi parleremo.
0: Siamo nel 30 maggio del 1927, la prima vera e propria di quest'opera, che avviene al Teatro Sara Bernard di Parigi nell'ambito di una sorta di festeggiamento a sorpresa per Diaghilev per i suoi 20 anni di attività col Balletti Russi.
1: Diaghilev, che è proprio l'inventore dei balletti russi.
0: Solo che questa prima rappresentazione venne un po' incastonata all'interno di un'altra opera che è L'Uccello di Fuoco di Stravinsky, che è uno dei balletti più esplosivi, più belli, più conosciuti.
1: Ma che fa cazzotti, insomma, è come se sembrano due lavori di due autori diversi. Ecco.
0: E anche Diaghilev, insomma, non è che gradì particolarmente.
1: No, con quel fare cinico da dandy, disse un cadeau très macabre, insomma, e in effetti un po' ragione ce l'aveva. Ecco.
0: Però, insomma, diciamo che quest'opera poi alla fine ha continuato, dopo quell'esordio un po' tenue, ha esplosa e ancora oggi è una delle opere più rappresentate di Stravinsky.
1: E forse era anche una delle opere preferite di Stravinsky, che certamente ci arriva con un bisogno interiore. Dopo una serie di lavori di piccolo taglio, sentiva proprio l'esigenza di dedicarsi a un soggetto di ampio respiro. E certamente si va a cercare qualcosa che fosse dal tono universale, lui dice. Ecco, quindi la mitologia classica greca era ovviamente quello che serviva. In più, pochi anni prima, era rimasto entusiasta dell'Antigone di Jean Cocteau.
0: Esattamente, con Cocteau lui decide di collaborare. Cocteau è stato uno dei più grandi letterati di tutto il Novecento francese, europeo in generale, e con lui, dopo anni di frequentazione, addirittura abitavano vicini, si vedevano spessissimo, quindi avevano tantissime cose in cantiere da fare e alla fine convergono su questo Edipo.
1: E siccome appunto da Antigone il passo è breve, Edipo fu. E noi, ecco, cosa abbiamo sentito? La scena iniziale in cui supplici gli abitanti di Tebe vanno dal re Edipo, che è diventato il loro re dopo aver risolto l'enigma della Sfinge, perché hanno un altro nuovo problema: la città assediata dalla peste.
0: Edipo dice: guarda, la risolvo io sta cosa, che ci vuole?
1: Io sono l'eroe, che ci sto a fare? Mando mio cognato Creonte all'oracolo di Delfi per avere un responso, e Creonte ritorna.

0: La storia è quella della tragedia celebre di Sofocle. Il duo Cocteau-Stravinsky non si distanziano particolarmente da quella. Vedremo come la seguono, con che tipo di ideale. Certamente possiamo anticipare che l'idea di Stravinsky è da subito quella di porre l'accento sulla musica e che quindi il pubblico non deve distrarsi con sottotrame drammatiche particolari, cioè quella di creare una sorta di distillato drammatico.
1: E non so se vi siete resi conto, ma la lingua è una lingua strana. Quest'opera è in latino e questa scelta è stata fatta coscientemente proprio nella direzione, come dicevi tu, di allontanare ancora di più da una sorta di quotidianità. Cioè non poteva usare il russo, non poteva usare il francese, l'italiano, il tedesco perché sarebbe stata la lingua di qualcuno. Invece il latino è la lingua di nessuno, ma in quanto lingua di nessuno è una lingua di tutti in un certo senso, che sta nel nostro inconscio.
0: Fra l'altro lui arriva a questa illuminazione, a questa decisione con un volo pindarico
1: Questi suoi
0: improbabile.
1: soliti, tra l'altro, perché praticamente in una bancarella trova,
0: A
1: a
0: Genova.
1: Genova poi, trova una vita di San Francesco e leggendo questa vita di San Francesco scopre che sua madre, la madre di San Francesco, era provenzale e San Francesco quando pregava non pregava in latino o in italiano, ma pregava in provenzale, cioè nel senso riferendosi ad una lingua appunto come diciamo prima ancestrale, che stava proprio agli albori.
0: Questa convinzione in lui si sposa con un'altra, che in realtà è percettiva e che è particolarmente vera ai nostri tempi, ma evidentemente già ai tempi di Stravinsky, cioè ai tempi che si vanno secolarizzando, cioè che tutto ciò che è religioso in qualche modo di per sé ci sembra antico.
1: È vero.
0: E quindi dice, questo va ad amplificare il senso di sacro che voglio dare al lavoro. E infatti dicevamo con Bernardo, mentre preparavamo la puntata, che questa idea di sacralità, nonostante molti aspetti di cui parleremo, emerge e non a caso Bernardo prima vi ha parlato di opera, però io adesso aggiungo l'idea dell'oratorio ed è Stravinsky che parla infatti del librido opera-oratorio, perché questo lavoro, Oedipus Rex, veramente sta a cavallo dei due generi.
1: Per stare al passo con la storia, diciamo che comunque Creonte, nell'aria precedente, ha raccontato a tutti quello che l'oracolo ha detto, cioè che in città c'è nascosto l'assassino del re e del vecchio
0: Vecchio.
1: re, e quindi va trovato perché questa, il fatto che ci sia l'assassino impunito, è la causa della peste. E entra in scena un nuovo personaggio che è Tiresia.

0: Ora, in effetti, noi stiamo dando un po' per scontato il fattaccio che pende sulla testa di Edipo, cioè Edipo era stato a Delfi e aveva avuto un responso terrificante che diceva: ucciderai tuo padre e diventerai lo sposo di tua madre. E cerca in tutti i modi di fuggire questa cosa, motivo per cui lascia la sua città e va a Tebe. Tiresia, che è il personaggio che abbiamo ascoltato, è un indovino, viene fatto convocare da Edipo che cerca di sapere la verità, perché dice: insomma, Tiresia è in città, saprà com'è morto il vecchio re. E Tiresia non vuole parlare, ma alla fine, insultato, insinua che l'omicida sia proprio lui.
1: Avete sentito che Tiresia, come Creonte prima, come il coro, come Edipo, hanno tutti uno stile vocale e uno stile musicale estremamente caratterizzato. Questo gioco che fa Stravinsky di, come dire, conchiudere i personaggi all'interno di un guscio musicale predefinito e molto rigido, è in un certo senso va nella stessa direzione di quello che diciamo prima con Latino, cioè di sorta di cristallizzazione della scena, che infatti tra l'altro è una scena immobile, ma anche cristallizzazione musicale dei personaggi.
0: Sì, è l'ideale della natura morta che riferisce lo stesso Stravinsky e che va da un lato verso l'astrazione, ovviamente, e dall'altro verso appunto una sorta di fermezza totale. E l'idea anche scenica, registica quasi, che lui ha da subito è molto bella. Lui immagina il coro disposto sulla scena, ordinatamente, dove si devono vedere soltanto i
1: I
0: cappucci, i
1: profili.
0: profili, queste pergamene da cui legge, e poi dietro il coro, neanche davanti, i personaggi che statuari, sono su dei piedistalli rivolti verso il pubblico e fra di loro, interloquendo, non volgono neanche lo sguardo.
1: Immaginate questa cosa all'interno, come dire, come stacco in un balletto come Uccello di Fuoco, cioè qual era proprio l'attrito che si creava fra le due cose? Ci credo che non ha avuto chissà quale grande successo all'inizio.
0: Lo stesso riferimento a cose musicali del passato si riflette nella richiesta che lui fa a Cocteau di un libretto tradizionale, pur sapendo che Cocteau, insomma, non era la persona
1: No,
0: forse
1: infatti, meno adatta forse a fare una
0: adatta.
1: cosa
0: Ora,
1: tradizionale.
0: Stravinsky se la gira sempre come vuole, abbiamo vari resoconti del lavoro a due sull'Oedipus, e certamente non dovette essere proprio facilissimo. Cocteau, in ogni caso, anche se molte cose, probabilmente tipo il latino stesso, non dovettero
1: No.
0: piacere, anche perché dice faccio un testo e poi me lo traduci in latino, vabbè. Poi approfondì lui, questo può essere interessante, il lavoro su Edipo. Qualche anno dopo scrive un importante lavoro teatrale che è La macchina infernale, in cui fra l'altro accosta singolarmente, ma neanche troppo, la figura di Edipo con quella di Amleto.

0: Si è detto l'associazione di Edipo con Amleto nella macchina infernale di Cocteau, e questo perché Cocteau molto probabilmente aveva letto l'interpretazione dei sogni di Freud, dove è Freud stesso che associa le due storie, quando parla della celebre teoria del complesso di Edipo, appunto. Freud dice che ci sono le tragedie del destino. Ma nessuna come quella di Edipo ci muove dentro qualcosa, ci risuona. E questo perché? Perché per portare l'acqua alla sua teoria dice, ognuno di noi in qualche modo è stato un Edipo e ha vissuto quello che Edipo vive. Ora, Stravinsky non dà una lettura edipica al suo Edipo, perché ritiene che l'accento vada su altre cose e in effetti scrive. Considero questa rappresentazione statica un modo più efficace di concentrare la tragedia non su Edipo stesso e sugli altri individui, ma sullo sviluppo fatale, che per me è il significato del dramma. Il pubblico non deve essere indifferente al destino della persona, però assai più deve badare alla persona del destino e al suo delinearsi, che si può esprimere unicamente in musica.
1: Entra in scena un nuovo personaggio, una donna finalmente, ed è Giocasta, che è la moglie di Edipo, ma è stata anche la moglie del precedente re. È richiamata in scena da questo caos del litigio che sta avvenendo e dice: ma, oh, ma non vi vergognate, litigate davanti al popolo che sta soffrendo. E ad Edipo: lascia stare gli oracoli, dice. Non ti preoccupare, non si realizzano gli oracoli, stai sereno, stai tranquillo. E poi tutti in sogno, in un certo senso, sognano di avere a che di giacere con la propria madre. Quindi non ti preoccupare, è una
0: È
1: cosa
0: pre-freudiana la
1: esattamente.
0: stessa Giocasta.
1: E racconta a Edipo la fine del vecchio re e gli dice che è stato ucciso in un trivium, cioè un incrocio di tre strade. A questa parola Edipo si terrorizza e dice: come in un trivium? Io arrivando qui tanti anni fa ho ucciso un vecchio in un trivium, e inizia ad avere paura, e questo terrore di Edipo si trasmette anche a Giocasta, che infatti ricomincia a cantare le stesse cose che cantava prima, ma terrorizzate, lo sentiamo nella voce che è completamente presa,
0: Elettrizzata.
1: esattamente elettrizzata. Tra l'altro Giocasta canta in una forma che è quella di recitativo, aria, recitativo, che è una forma consolidatissima, come tutti gli altri, abbiamo detto prima, le altre voci sono cristallizzate in queste forme. Ecco, Giocasta ha questa forma proprio da lirismo ottocentesco.
2: Ego senem, che chi dice?

0: Noi non l'abbiamo ancora sentito, ma in realtà uno degli apporti più importanti di Cocteau, oltre a tutta l'ideazione e il lavoro con Stravinsky, è stato quello di inserire all'interno di questa narrazione un narratore, uno speaker, bravissimo, che in un certo senso ci fa andare avanti sia con la storia, cioè ci fa andare, proprio ci fa correre, dall'altro invece fa un po' il resoconto, perché chiaramente essendo in latino non è che tutti capiscono e parlano in latino, quindi ha bisogno nella lingua, in francese è scritto, ma si fa nelle varie lingue in cui viene rappresentato, racconta quello che sta succedendo.
1: Narratore in smoking.
0: Narratore in smoking, bravo, esattamente, indicazione di Cocteau.
1: Ora, è una forma di straniamento, in qualche modo, perché crea un doppio livello, ecco, di narrazione. Questa cosa, in realtà, ci ha fatto venire in mente, forse qualcuno penserà che sia un po' eccessivo, però, un altro Edipo Re, quello di Pasolini, quindi film, tutt'altra cosa, 40 anni dopo, letteralmente, perché anche Pasolini gioca moltissimo sull'idea, con la tecnica dello straniamento. Innanzitutto c'è una questione narrativa, come il narratore di Stravinsky, cioè ambienta l'Edipo Re su un doppio piano temporale, quello introduttivo e conclusivo degli anni 20, autobiografico, e poi proprio quello centrale del mito. E anche musicalmente, che è una cosa molto interessante, l'utilizzo della musica in Pasolini è diegetico, quindi con quel carattere anche tipicamente un po' legato al terzo mondo, in cui ambienta ancora una volta in maniera straniante il mito, troviamo delle musiche di altri
0: locali
1: ma anche certamente non dell'Ellade classica. E una cosa interessante è che utilizza l'adagio dal quartetto Le dissonanze di Mozart, sia per la parte, diciamo, contemporanea novecentesca, e poi trasfigurato come un suono di flauto nella parte invece propriamente del mito di Edipo.
0: E sia questo meccanismo che dicevi tu di straniamento temporale, sia invece il narratore stravinskiano, servono in un modo o in un altro, hanno il ruolo di allontanare ancora di più, è un grado ulteriore di allontanamento, questa distanza che serve ad evidenziare i nuclei centrali di questo mito.

0: Et maintenant, vous allez entendre le monologue illustre. La tête divine de Jocaste est morte.
1: E come le parole del narratore ci hanno appena detto, Giocasta è morta. Questo è il punto più tragico di tutto di tutta la narrazione, perché come in un piano inclinato si arriva nell'apice della tensione e tutto viene svelato.
2: Giocasta muore perché ha, come spesso succede con le persone che hanno ritrosia, l'avevamo vista, no? Ritrosa all'ascolto degli oracoli, in realtà...
1: Lei sapeva.
2: Sanno qualcosa. E invece Edipo sbatte la testa.
1: Esatto, come chi non sa.
2: Come chi non sa. E che cosa scopre? Perché, insomma, a un certo punto che l'oracolo che aveva sul
1: groppone
2: si è avverato. Perché lui ha ucciso suo padre ed ha giaciuto con la madre perché è figlio di Laio e di Giocasta stessa.
1: Dopo la morte di Giocasta, Edipo prende una spilla dal suo vestito e si acceca. In questa scena trucissima di questo sangue che piove dai suoi occhi, come delle lacrime, e lo condanna alla cecità nel buio, come un bambino, no? Che per non farsi vedere si chiude gli occhi. E questa cosa succede esattamente a Edipo dopo che ha detto la frase più bella di tutta l'opera, che è «Luce è fatta», ecco, uno che inneggia la luce e poi si cava gli occhi.
2: E quindi nel prossimo ascolto lo ritroviamo come un novello Tiresia, anche lui che era indovino cieco, no? A vagare, derelitto, è scacciato dalla città. La città che tanto lo amava, tanto ti abbiamo amato Edipo, si chiude così l'opera. E questa frase fra l'altro non piaceva a Stravinsky, il quale, vabbè, anni dopo gigioneggiava, ironizzava anche sulle fanfare che avete sentito, che erano quelle...
1: Diceva che erano quelle della 20th Century Fox.
2: Esatto, e poi avete sentito anche lo speaker, il narratore, finalmente, con quella farsa enfatica, anche quella per Stravinsky assolutamente...
1: Era un po' troppo.
2: Un po' troppo, no? Un po', diciamo noi, da annunciatore da Luna Park, ora sentirete la celebre scena, eccetera, eccetera. Invece, secondo noi, invece è bello.
1: No,
2: va bene. E tutto questo perché l'abbiamo detto e sentito?
1: Perché dal 7 al 12 ottobre Oksana Liniv dirigerà l'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna proprio in questa stupenda opera.
2: Mentre noi abbiamo ascoltato un'esecuzione di Sir Colin Davis alla guida del coro e dell'orchestra della Radio Bavarese, fra gli interpreti Thomas Moser, Jesse Norman, e la voce dello speaker era di Michel Piccoli. Noi vi lasciamo ora sull'ultimo bellissimo coro che ciclicamente va a riprendere quello dell'inizio, in cui possiamo proprio godere di tutta la potenza espressiva di Stravinsky e di questo grande mito. Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
1: e da Bernardo Lo Sterzo.

0: Radio Emilia Romagna. Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica. A cura di Laura Di Salvo.
1: Flowers are blooming in Antartica. La fine è l'inizio. Come in tempi di crisi possiamo cambiare la nostra prospettiva? Intervista a Laura Newsday.

Sulle note di Oasi Bar vi accompagno nel mondo sommerso e negli scenari post-esotici di Laura Newsday. Uscita il 31 gennaio via Maple Death Records con Flowers Are Blooming in Antartica. Il cambiamento climatico, l'interesse nei confronti di intelligenze non umane, che non sono quelle artificiali di cui si parla tanto oggi, ma quelle naturali animali, la fragilità degli ecosistemi, l'alluvione in Emilia-Romagna. Ci sono questi temi nell'album, ma soprattutto ci sono i suoni che ce li raccontano, suoni tangibili che hanno la capacità di generare scenari. E se sbocciano i fiori in Antartica, questi scenari, seppure catastrofici, sono in grado di delineare possibili futuri di rinnovamento, nuovi inizi e il fiorire di un potenziale. Tuttavia, la luna ogni tanto si vede ancora nitida.

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Io sono Laura e oggi sono in compagnia di Laura Newsday, che saluto e che ringrazio per aver accettato il mio invito.
1: Ciao Laura e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, oggi e Laura ci troviamo nella casa del custode dentro il parco della Montagnola a Bologna e siamo ospiti nel quartier generale di Maple Death Records e Canicola. Quindi Laura, io partirei proprio dal luogo in cui ci troviamo, anche in considerazione del fatto che il focus di questa chiacchierata vuole essere il tuo ultimo album, Flowers Are Blooming in Antartica, e quindi ti chiedo di raccontarci qual è il rapporto che artisticamente e personalmente ti lega a queste due realtà sorelle.
1: Allora, il mio primo contatto con Maple Death e Canicola è venuto tramite la rassegna Eolica, nel senso che Jonathan Clancy, che è appunto la persona dietro a Maple Death Records, mi chiese nel 2022 di ideare un piccolo concerto installazione che doveva essere in dialogo con una graphic novel che si chiama Quasi nessuno ha riso ad alta voce di Pastoraccia, che appunto è un libro edito per Canicola. Era quello, diciamo, il primo evento di questa serie che appunto abbina un illustratore, un musicista, e poi da lì in realtà io appunto ho composto questa musica, abbiamo fatto questa mostra appunto in cui anche suonavo e mi muovevo un po' col sax all'interno dell'installazione, e dopo ne è nato anche un disco che si chiama Goro, che è stata la mia prima uscita appunto per Maple Death. Poi vabbè, in realtà conosco Jonathan da tantissimi anni perché siamo entrambi bolognesi, e quindi lo conosco da quando era a Radio Città del Capo e con sua sorella Emily facevamo il programma dei studenti del liceo, lui era più grande. Quindi diciamo così, di vista ci conoscevamo già. Dopo questo disco e dopo anche il fatto che dall'anno scorso poi suono nel progetto di John dal vivo, nel suo progetto, diciamo, a suo nome, solista, insomma, mi è venuto anche naturale proporli, quando ho finito di comporre quest'ultimo album, proporlo a lui, perché appunto conoscendo Maple Death ho capito che era la giusta casa per il mio disco. Poi mi piace come gestiscono, al di là della proposta stretta musicale, che è valida, mi piace molto lo spirito con cui appunto

0: di essere un po' il progetto pilota di un'altra avventura che appunto era un po' l'ideale prosieguo di Eolica, ovvero questa collana che si chiama Opale, che prevede la pubblicazione di un disco e di un album illustrato fortemente legati in dialogo, che poi appunto hanno sia una loro vita separata, cioè puoi comprare l'album, puoi comprare il disco, ma ovviamente puoi anche appunto comprare questo box che contiene entrambi con altri gadget. A me è piaciuta molto quest'idea, perché comunque avevo anche già un immaginario preciso in testa sul disco, a livello di tematiche, ma anche a livello proprio estetico, visivo. E per caso mi sono imbattuta nel lavoro di Daniele Castellano. E quindi ho detto, vorrei collaborare con lui. E quindi poi Daniela ha realizzato questo album che si chiama 2087 Flowers Are Blooming in Antarctica, che è praticamente proprio una riscrittura in immagini di tutti i temi che si intrecciano e che gli immaginari che comunque vengono evocati anche dai titoli dei brani. E ha fatto un lavoro incredibile, cioè veramente in grande sinergia con quello che gli ho raccontato sulla musica e vabbè, ovviamente anche ascoltando il disco.
1: E prima di addentrarci appunto dentro l'album, mi è piaciuto un ricordo che hai appena citato, ovvero appunto i tempi di Bologna, insomma i tempi del liceo e quella fase lì della tua vita. Tu sei nata a Bologna, quindi Bologna sono gli anni comunque della crescita, della formazione, e mi racconti questo rapporto con la città di Bologna, i momenti chiave che ti piace ricordare.
0: Io ho sempre vissuto qua, tranne 3 anni in cui ho vissuto in Olanda per studio. Quindi in realtà, cioè, sono estremamente legata. Poi ho avuto varie fasi di amore, di odio, perché ho avuto una fase di odio in cui volevo andarmene, però facevo sia l'università che il conservatorio, insomma ho cercato di fare un Erasmus, non mi hanno preso. Insomma, vari motivi che mi hanno trattenuta e in quella fase magari sentivo che mi stava un po' stretta, ma semplicemente non perché non sia una città che ha tante cose da offrire, ma perché era la mia città. Quindi, diciamo, nei primi 20 anni ho avuto un po' questa sensazione. Però dopo sono stata in Olanda e sono tornata nel 2000, diciamo, sono stata via dal 2016 al 2019. In realtà, quando sono tornata, anche lì un po' a caso, perché c'erano delle cose che mi trattenevano qui, però appunto senza aver chiaro bene il da farsi, poi è arrivato il Covid. E sono rimasta fondamentalmente. E adesso in realtà sono molto pacificata con questa città, nel senso che appunto ci sono, cioè mi piace la comunità artistica e lo spirito con cui si fanno le cose. E appunto mi piace essere entrata, diciamo, in questa famiglia artistica che è Maple Death. Faccio parte anche di Grabisky Point, che è un'altra associazione, appunto nello studio di Stefano Pilia in centro. Quindi ci sono, cioè, mi sento, diciamo, che sì, di far parte di una comunità molto viva che fa le cose con uno spirito bello, non competitivo. Però vabbè, sappiamo le dinamiche, adesso non voglio edulcorare, ecco, però almeno io qui mi sento a casa, mi sento a mio agio.
1: La vivo come una cosa molto positiva, no? Il fatto che tu sia rientrata a Bologna, Jonathan anche era a Londra e poi ha deciso di tornare a Bologna. Questo un po' la presenza di Stefano, questo un po' testimonia che una scena culturale comunque c'è, si respira in questa città, per
0: Sì.
1: fortuna.
0: Tra l'altro ho fatto anche un progetto tutto su Bologna, proprio in questa fase in cui cercavo di recuperare un po' il rapporto con la città. Ho realizzato questo libricino, sempre a proposito di libri e come dialogano poi con i suoni. Sì, il progetto si chiama Ubicon System, e anche quello tra l'altro è tramite un bando del comune. E sono 5 composizioni dedicate a 5 luoghi della città molto diversi, pensate per essere appunto ascoltate in cuffia in questi luoghi, e 2 sono alla Certosa, altri sono periferici, uno è una cabina telefonica, quindi proprio un progetto su Bologna pensato per essere fruito camminando e insomma esplorando queste acustiche, e quello mi ha aiutato molto a recuperare un rapporto con la città, tra l'altro in un periodo un po' complicato come era quello, insomma, della pandemia.
1: E tu vai al conservatorio, quindi una formazione di tipo classico, e come strumento scegli il sassofono. Sei stato tu a scegliere il sassofono, tu a scegliere come, perché?
0: Allora, sì, allora io ho studiato il conservatorio.

0: di Bologna musica classica, insieme al maestro Daniele Fazziani, che è anche il sassofonista dell'orchestra del comunale. Però in realtà, cioè, vabbè, il sax ho iniziato tardi, tra virgolette, che avevo 18 anni, l'ultimo anno del liceo. È stata una scelta mia. Prima suonavo la chitarra, suonavo già un po' la chitarra elettrica, avevo già le band, così. E in realtà, appunto, racconto sempre questa storia che è un po' buffa, che l'estate prima di comprare il sax ho fatto questo lavoro che dovevo far compagnia, diciamo, a una signora anziana, e praticamente ho fatto questo sogno in cui la signora si trasformava in un sassofono.
1: Quindi è stato il sassofono a scegliere.
0: Sì, avevo già un po' questa vaga idea, comunque ascoltavo, cioè, ascoltavo molte cose, non prettamente jazz, però insomma avevo questa fascinazione, però poi ho avuto anche un po' questo sogno molto buffo, no? Cioè, rivelatore, e poi con i soldi che ho guadagnato da quel lavoro ho comprato il mio primo sax, in effetti. E poi da lì, sì, io ho studiato di sicuro, però, cioè, da sempre vengo dall'underground, dalle band. Quando facevo il liceo Minghetti, insieme ad alcuni amici ho fondato il giornale della scuola e avevamo la rubrica in cui intervistavamo le band emergenti. Quindi, il mio humus è sempre stato quello. Poi sì, ho anche frequentato un po' degli ambienti più accademici, però cioè, in realtà il mio lavoro si radica più in uno spirito libero, no? Di anche itinerante, diciamo, non legato anche fisicamente, no? All'accademia. Però non la rinnego, cioè studiare, anzi, cavolo, è bellissimo essere studenti.
1: Diciamo che un po' di libertà espressiva ti viene anche poi dagli studi invece che hai fatto ad ENAG con gli studi in elettronica, musica elettronica.
0: Sì, lì sono stati 3 anni veramente super importanti per me artisticamente e che mi hanno permesso proprio, sì, cioè di imparare tantissimo, tantissime tecniche, ma non solo, anche proprio una visione sul suono. E non penso che farei quello che faccio senza aver avuto quell'esperienza lì, perché sono stati anni in cui ho avuto il lusso di potermi veramente concentrare su una mia ricerca personale. E sono stata molto incoraggiata, diciamo, quello che ho vissuto lì era questo senso comunque di essere presi sul serio quando si avevano delle idee artistiche personali senza stare troppo a guardare anche al background, no? Si dice spesso questa cosa, nella mia esperienza è stata vera, che comunque da un certo punto di vista l'accademia all'estero è un tipo di scuola in cui viene più messo al centro, secondo me, l'individuo. Non si guarda tanto all'acquisizione di un bagaglio di tecniche che solo dopo anni e anni eventualmente potrai dire qualcosa di tuo perché sei passato tramite tutta una serie di iniziazioni in qualche maniera, no? Invece lì, forse perché è un tipo di cultura un po' più anglosassone, che è diversa in questo senso, no? È meno, secondo me, museale, meno ancorata alla tradizione. Lì vieni subito considerato come un artista in qualche maniera. E quindi è quasi che ti venga chiesto, ok, ma tu cosa hai da dire?
1: E qual è stato per te un periodo di formazione, ma è stato anche un periodo di creazione? Sono stati degli anni dove tu hai scritto, dove tu hai suonato molto?
0: Sì, moltissimo. Sì, ho sia, diciamo, sviluppato delle composizioni un po' più accademiche, tipo musica acusmatica per impianti multicanali, oppure strumenti acustici aumentati, insomma, tutto così. Però contemporaneamente sono stati anche gli anni, ad esempio, in cui ho scritto il mio primo album, Lauri Silva. Quindi sì, cioè, anni in cui ho suonato tanto in Olanda, che è anche una cosa che mi permette poi di tornare adesso. Quindi ho instaurato anche dei rapporti, ho fatto dei lavori per l'iMuseum di Amsterdam. Una cosa che di sicuro mi ha aiutato tanto è anche che ho suonato al Rewire, appunto, che è, diciamo, il festival più importante che c'è lì ad ENAG per la musica sperimentale, insomma. Quindi sì.
1: Tu hai studiato tanto, ma hai anche insegnato, insegni ancora. E quel lato lì, come lo vivi, il lato del trasmettere, oltre che del ricevere?
0: Allora,
1: che tipo di insegnante sei?
0: io ho insegnato in vari contesti, perché durante il Covid ho insegnato alle medie e quella è stata un'esperienza che mi ha messo tantissimo alla prova. Cioè, ogni tanto penso se ho fatto quello posso fare qualsiasi cosa. E, quindi dipende tanto dal contesto in cui insegni, no? E cosa insegni. Cioè, alla fine è un lavoro molto difficile. Io comunque sono anche figlia di un insegnante, mia mamma adesso è in pensione ma ha insegnato per tanti anni. E è un lavoro appunto molto simile alla performance, molto performativo. Comunque quando insegni, soprattutto se insegni a dei gruppi di persone, è come se fossi sul palco. Cioè, devi mantenere un'attenzione, in qualche modo devi tirare fuori un carisma, no? È comunque un atto persuasivo in qualche maniera. Poi in alcuni contesti lo deve essere estremamente, tipo alle medie, no? In altri contesti parti già che insomma è un po' più facile perché magari le persone vengono già interessate, eccetera. Però cioè, si dice sempre, è un po' un luogo comune, però è vero, cioè, che comunque insegnare è imparare, perché nel dover trasmettere una cosa e doverla spiegare, doverla anche ridurla ai minimi termini, alla sua essenza, cioè, è qualcosa che ti dà tantissimo, perché devi andare un po' alla radice, no? Delle cose che fai, che di solito dai per scontate, quindi è super stimolante, sì.
1: Tu prima hai parlato degli anni di Denag, come appunto gli anni in cui poi è nato Lauri Silva, che secondo me sta in perfetta continuità con quello che poi è il lavoro di oggi. Cioè, quello che mi è particolarmente piaciuto dei tuoi suoni è il fatto che, cioè, si sente che è stato fatto da te, che non è una cosa banale, perché sono ovviamente creazioni uniche che però hanno una cifra, uno stile particolare. Come avviene la parte creativa? Sei una persona che scrive tanto oppure parti subito con delle improvvisazioni che poi invece fissi sulla carta? In generale, chiaramente immagino che ci sia per ogni brano una storia diversa, però qual è il modo in cui ti piace di più lavorare?
0: Allora, assolutamente sì, cioè questo disco è super in continuità con Lauri Silva, anche se arriva 5-6 anni dopo, però affonda un po' le sue radici in quello che avevo sperimentato alla fine di Lauri Silva, cioè del provare a portare quella musica che era nata principalmente in solitudine, anche se già sul disco c'erano dei collaboratori, delle persone che insomma in qualche modo avevano prestato i loro suoni, no? Però dopo sentivo il bisogno comunque di avere più interplay, cioè di avere più strumenti a fiato che suonassero insieme così. E allora avevo iniziato a fare appunto percorso che poi fu un po' interrotto appunto dalla pandemia, no? A portare la mia musica in giro con due o tre persone, no? Addirittura quando presentai Lauri Silva eravamo in cinque sul palco, ma occasione speciale. Quindi quell'ambizione l'ho mantenuta in tutti questi anni, anche se poi ho fatto tanti altri progetti, così, eccetera, no? E quindi ho detto, il disco dopo a questo punto lo voglio già fare insieme, no? A qualcun altro, che abbia già questa componente molto suonata, molto di dialogo. Quindi in realtà all'inizio ho messo su quello che era un quartetto con Giacomo Bertocchi, che è un po' l'altro fiatista, anche se non l'unico, perché la tromba invece è di Ramon Moro. Giacomo è un musicista incredibile che appunto aveva un po' già suonato su Lauri Silva, che già mi accompagnava in delle date in duo o in trio, e Edoardo Grisogani, che appunto ho conosciuto ai tempi di Lauri Silva. E anche se non suonava nel disco, ma era un po' appunto il motore percussivo di questi pochi live che comunque avevo avuto il lusso di fare non da sola. E poi Giulio Stermieri, diciamo, ai tasti, al farfisa principalmente, ai synth. Quindi metà dell'album è stato registrato con questa formazione, quindi andando in studio, suonando insieme i pezzi che hanno avuto anche appunto cioè erano composti, diciamo, diretti principalmente da me, i temi principalmente. Anche se non tutti, però sono nati molto in sinergia appunto con i musicisti. Poi, Giulio alle tastiere ha scritto delle sue parti, ad esempio, Giacomo mi ha aiutato ad arrangiare appunto i fiati, Edoardo ha scritto di fatto le parti percussive, io magari gli ho dato i suoni, così. Quindi queste persone hanno molto contribuito a questi brani. E all'inizio volevo fare l'album tutto così. Dopo varie vicissitudini, eccetera, mi disperdo un po'. E gli altri quattro brani hanno avuto un po' una genesi diversa, ma hanno comunque sempre tanti ospiti. C'è appunto Ramon alla tromba, c'è anche il Tarawangza, che è questo strumento a corda indonesiano di Tegu Permana. E poi appunto la batteria con Giovanni Minguzzi. Insomma, è un disco molto corale in questo senso. Poi ogni pezzo ha davvero un po' una storia a sé. Prima nascono le basi ritmiche e dopo, improvvisando, compongo i temi, che comunque sono sempre molto legate a una pratica strumentale. Cioè non scrivo mai sulla carta, diciamo.
1: Sì.
0: E poi c'è tutta una fase di post-produzione, che forse è un po' la cosa che dà più la cifra personale. Curo molto appunto proprio come le cose devono suonare. Cioè i suoni, il mix, gli effetti, c'è un grande uso di effetti anche anche sugli strumenti acustici. E quindi sì.
1: E quanto tempo occupa questa fase di produzione? Mi dai l'idea di essere abbastanza precisa poi nel risultato finale che vuoi ottenere? E è una cosa che riesci a chiudere facilmente o invece è una cosa che ti richiede tanto sudore?
0: Ah beh, io scrivo poco e diciamo in qualche maniera non butto via niente, cioè non sono una di quelle artiste che ha l'hard disk pieno di pezzi, no, cioè le cose che faccio quasi tutte le porto fino in fondo alle pubblico. Quest'ultimo disco, la sua composizione è durata 2 anni, ma di fatto a periodi, cioè con dei periodi diciamo di intenso lavoro e poi magari dei buchi in cui appunto ho avuto altri lavori, oppure semplicemente magari non avevo trovato ancora la chiave per alcune cose, quindi le ho un po' abbandonate, le ho riprese dopo. E alcune parti elettroniche vengono da una sessione fatta a Rotterdam in cui per la prima volta ho sperimentato con i sax modulari. Quindi è molto eterogeneo, non mi è mai capitato di arrivare alle cose con un processo chiaro, che tu dici ok, adesso questa cosa la faccio così, da A a B e tutti i pezzi nascono così. Non sono molto formulare, ecco, nel modo in cui scrivo le cose, ed è anche quello che poi rende un po' complicato ma stimolante il portarle dal vivo, perché ogni brano ha i suoi suoni specifici. Per farti un esempio, le parti di basso non sono sempre suonate dallo stesso strumento, cioè non parti di basso nel senso basso,
1: sì, sì.
0: Ma i bassi, sì. Diciamo, no? Quindi a parte il sax, che magari rimane un po', diciamo, la parte solista, anche se lì, anche non sempre, perché ci sono anche dei brani in cui il sax non c'è, tipo l'ultimo brano del disco, c'è la tromba che fa la parte solista. Quindi ogni pezzo è un po' un piccolo mondo, con però una visione generale. Quello che secondo me un po' mi aiuta è che quando scrivo ho già delle tematiche che vanno al di là della musica, che un po' mi guidano, delle immagini, cioè qualcosa che va un po' al di là dei suoni, ed è la cosa che un po' mi aiuta poi a tenere insieme tutto, spero.
1: Sì, no, dà l'idea di un concept album fondamentalmente, anche se non so se è nelle tue intenzioni, però dà l'idea comunque che c'è un racconto, e quelle immagini che probabilmente sono nella tua testa, poi sei riuscita a restituirle. E invece rispetto ai titoli, è divertente trovare i titoli per quei suoni? Ti piace una... è una cosa che fai da sola, arriva insieme ai suoni di base, arriva insieme alle prime ritmiche, come...
0: Allora, in realtà questo concept è un po' nato appunto in questa prima fase in cui con questa band, e perché nella mia musica c'è un po' questa componente post-exotica, cioè usiamo la parola post un po' anche perché... L'esotica come genere musicale è un po' anche controverso, se vogliamo, no? Cioè suona un po' coloniale, no? Eccetera, eccetera. E però, diciamo, c'è questa fascinazione per i suoni un po' di quello che viene chiamato quarto mondo, no? E quindi, in realtà, all'inizio un po' per gioco, era nata questa idea del sì, ma ormai, cioè, siamo noi un paese tropicale, quindi non c'è bisogno di guardare altrove. E infatti, ad esempio, alcuni titoli tipo Solvay Beach, appunto parlando con i ragazzi, Giacomo mi ha detto, sai, io ho fatto le musiche per un podcast sul riscaldamento climatico e si parlava di questa spiaggia in Toscana che appunto sembra una spiaggia caraibica, ma in realtà è una spiaggia molto inquinata perché c'è questa industria, appunto la Solvay. Cioè all'inizio non è stato appunto mettersi a tavolino, adesso faccio un disco che parla di questa
1: Sì.
0: cosa qui. Però un po' delle letture, un po' degli interessi, un po' quest'idea che mi piaceva perché scardinava un po', no? Cioè il discorso che si può fare sull'esotica. E poi allora, tutto un po' magicamente si è, diciamo, si è allineato. E dare i titoli è una cosa che io faccio quasi sempre dopo. Ed è un po' una fase, secondo me, di quando hai finito il disco e lo guardi un po' da lontano, no? Cioè non ci sei troppo dentro e quindi crei un po' anche a posteriori questo filo rosso. Cioè è molto difficile da spiegare, non lo so. Poi uno. Però in questo caso, appunto, stavo leggendo questo libro Modi di essere di James Priddle, che era pieno di spunti, no? In generale, negli ultimi anni mi ha molto affascinato esplorare l'idea delle forme di intelligenza non umane, in particolare animali, e avevo anche questo progetto con Giulio Stermini, si chiama Impulse Response, che era un po' anche questa serie di house concert con la newsletter che parlava ogni volta di un animale e del suo rapporto col suono. Quindi era un argomento di cui in generale mi interessavo, e quel libro è ricco di riferimenti, e quindi alcune cose sono poi venute da lì. Però mi fermo perché se dovessi spiegare ogni titolo, cioè ci terrei qui 40
1: Allora,
0: minuti.
1: no, vediamo se riesco a farti fare una cosa. Riusciresti a raccontarmi Flowers are blooming nell'Antartica come se fosse un racconto che comprende tutti i titoli, quindi ovviamente senza entrare in ogni singola traccia, ma farmi un piccolo racconto che tiene insieme tutti i pezzi?
0: Sì, in realtà il disco contiene un testo di questo tipo, quindi potrei leggerti il testo
1: Sì.
0: banalmente. Perché proprio il disco, appunto, non mi piace chiamarlo concept perché, boh, fa un po' disco prog, non lo so. Cioè, sono più degli immaginari, no? Che descrive. Però, appunto, dentro il vinile, sul retro, c'è un testo che fa proprio esattamente questo gioco che dici tu. 2087. L'Italia è ormai definitivamente un paese tropicale e sembra quasi di vivere in quel vecchio romanzo di Ballard che racconta un'Europa regredita all'era triassica. Piante rampicanti crescono tra le fessure di un asfalto onnipresente, lascito delle politiche cementificatrici dei primi anni venti. Nei brevi mesi, che un tempo si dicevano invernali, alcuni anziani si ritrovano ancora negli oasi bar, piccoli ruderi di quelli che furono i bar di paese. È lì che increduli ascoltano dai loro vecchi smartphone il nuovo jazz alieno delle generazioni più giovani. Alcuni di loro ogni tanto si vedono conversare allegramente con qualche pesce nei numerosi stagni urbani che ormai si trovano un po' ovunque, habitat prediletto di granchi blu e dei cosiddetti calamari sognatori. Spostarsi è sempre più difficile, solo i super ricchi possono permettersi gli ultimi litri rimasti per le tecnologie a combustibile fossile e la rete ferroviaria progettata grazie ai brillanti studi sull'intelligenza dei funghi mucillaginosi è rimasta poi incompiuta, preda di speculazioni selvagge. Sembrano ormai lontanissimi i tempi dei voli low cost che con pochi euro portavano le coppie italiane in vacanza in posti esotici, ora che nel posto esotico gli italiani ci vivono e i signori dell'elite mondiali atterrano con le loro navicelle eoliche all'aeroporto di Solvay Beach. Tuttavia, la luna ogni tanto si vede ancora nitida in qualche sera fortunata e qualcuno dei pochissimi giovani che è riuscito a diventare padre esce per un attimo dal bunker anticaldo per dargli un'occhiata, cullando dolcemente suo figlio al suono di un tarawangza lontano.
1: Sì, contiene tutto.
0: Sì.
1: E posso dire anche che c'è una, comunque, nonostante lo scenario, sia i suoni sia il messaggio, comunque non è un messaggio distruttivo o nichilista, no? È comunque, no, non ci estingueremo come i dinosauri, è comunque un flowers are blooming in Antartica, non un moriremo tutti, insomma. ce l'hai un po' questa prospettiva positiva?
0: Ma allora, il titolo viene per la prima volta, l'ho letto su un post Instagram di Extinction Rebellion, che è appunto un movimento ecologista che ho anche brevemente frequentato. Mi sarebbe piaciuto farlo molto di più. E comunque, cioè, con le cui idee mi trovano in linea. Vabbè, il titolo mi piaceva un sacco perché mi sembrava contenere la fine e l'inizio, in qualche
1: Sì.
0: maniera. Cioè, proprio appena l'ho letto mi ha colpito, mi è sembrata un'immagine bellissima. E poi, tra l'altro, appunto, l'ho digitato, ho trovato tipo degli articoli, diciamo, di divulgazione scientifica che parlavano di questa cosa, no? E quindi, cioè, fondamentalmente anche appunto il libro di Bridwell che viene citato, cioè il messaggio è come in tempi di crisi possiamo cambiare la nostra prospettiva. Cioè, io ovviamente faccio musica, mi occupo di immaginari, mi occupo di qualcosa che è molto anche ambiguo, no? Cioè, sottile, non posso dare le risposte che darebbe chi fa politica attiva, no? Oppure chi studia queste cose dal punto di vista scientifico, no? Cioè, i miei strumenti sono altri. Però quello che un po' forse ho tentato di fare è mostrare un altro mondo che sta nascendo, che può nascere da questa situazione. Cioè, questo è il nostro punto di partenza oramai. Cioè, anche se appunto nel testo che ho appena letto dice 2087, ma la fantascienza è sempre un modo di parlare del presente, cioè non parla del futuro in realtà. Quindi sì, un po' questo, un po' molto più banalmente, cioè a me piace che la mia musica contenga diversi mood, che contenga diverse atmosfere. Quindi ci può essere, infatti anche il disco penso che abbia quasi una metà più cupa e una metà più, diciamo, solare, giocosa. Cioè, non penso, ecco, che quello che ci serva sia solo il catastrofismo perché è quello lì è un po' l'anticamera poi di quel senso di ah vabbè, ma
1: Non posso fare
0: tanto.
1: niente,
0: Esatto,
1: io non
0: no?
1: posso fare niente,
0: E
1: sì.
0: invece quello che vedo appunto in Extinction Rebellion, l'ultima generazione, in una generazione anche prima della mia, cioè i nuovi ventenni, eccetera, eccetera, vedo proprio questa disperazione che però si unisce a una carica trasformativa. E questo, cioè, secondo me, cioè, l'arte lo può dare, lo può trasmettere, no? Cioè, con molta forza.
1: Sono d'accordo. Ti faccio un'ultima domanda, dico un'ultima cosa. Prima stavo ragionando, no, a che tipo di forma darei al tuo album. Allora mi sono immaginata un cerchio che chiude un quadrato, quindi dove il quadrato è la materia e lo spazio, e invece il cerchio è il tempo, la spiritualità intesa come creazione artistica. Questi due fattori, spazio-tempo, sono molto importanti e si avvertono dentro questa produzione. Insomma, sono due coordinate importanti.
0: Ah, la musica è un'arte del tempo, ma anche un'arte dello spazio, cioè nel senso che comunque non esiste se non nella temporalità. E però, appunto, in realtà quello che ci insegna molta musica elettronica, molta anche sound art, no? È come in realtà la musica viva e muti e sia profondamente influenzata appunto dalla dimensione spaziale. Cioè, nel caso di questo disco, lo spazio è lo spazio immaginario, no? Cioè, è la piccola creazione di mondi. Spesso anche i titoli, no? Rimandano a dei luoghi. Allora, Solvay Beach, Lauri Silva, Ozzy Bar, sono tutti dei luoghi, come dire, siamo qui, no? È come se la musica appunto creasse sì, appunto, uno scenario. E quindi sì, quell'aspetto c'è sicuramente. Poi magari c'è il fattore tempo nel gioco appunto della fantascienza, che come dicevo prima è questa proiezione, no? Verso il futuro, che però è un continuo di rimando con il presente. E, cioè, ad esempio, Drowned World, che appunto è il titolo di un brano, ma in realtà è proprio una citazione di un titolo di un libro di Ballard, che consiglio vivamente, tradotto in Italia con Il mondo sommerso. Per me era proprio, cioè il mondo sommerso è l'Emilia-Romagna di adesso, cioè sono le alluvioni. Tra l'altro c'è stata questa cosa che la prima volta che ho suonato dal vivo quel brano è stato ad ottobre, pochi mesi fa, mi si è allagato lo studio e cioè beh, è l'ultima alluvione che abbiamo avuto qua a Bologna. E quindi sì, forse questo, ecco. Poi spazio e tempo sono due concetti talmente ampi che nella musica, sì, e soprattutto nelle arti del tempo, anche le arti riproducibili come la musica, stiamo parlando di un disco, quindi è un po' quella magia, no, del riprodurre sempre in spazi diversi la stessa temporalità. Il disco alla fine è un po' questo, no?
1: Ultimissimo, visto che hai citato The Drone Edward, è anche il nome che dà il tuo tour, perché adesso questo album lo porterai un po' in giro. Ci vuoi dire rapidamente dove possiamo ascoltarlo, dove ti troverai prossimamente?
0: Allora, il disco viene portato dal vivo con un trio che vede Edoardo Grisogani alle percussioni, ma anche all'elettronica, e Jacopo Buda alla tromba e anche all'elettronica, ci giriamo un po' tutti, e appunto io all'elettronica e sax tenore. E mi piace citare anche Andrea Trona, che è il nostro fonico, componente molto molto importante. In realtà, vabbè, il titolo rivelo questa cosa, spero che non mi faccia causa nessuno, che ho scoperto che Madonna ha fatto un Drone Edward tour, perché ha fatto un pezzo che si chiama Drone Edward, senza il D. Quando l'ho scoperto questa cosa mi ha fatto, cioè, volare proprio, e quindi ho detto no, anch'io voglio chiamare il tour così. Non penso che Madonna ascolterà questo podcast, quindi il titolo, la scelta viene da quello lì. E allora, noi saremo a Bologna il 22.
1: Quindi innanzitutto segniamoci la data di Bologna del 22.
0: 22 febbraio da DAS, per l'anteprima della rassegna Sunair. E oltre al mio trio c'è anche Stefano Pilia col suo trio, che presenta in anteprima il suo nuovo disco, quindi è un'occasione, un doppio compleanno io lo chiamo, e molto felici di condividere la serata con Stefano. E poi siamo al Mente di Lubiana e a Tolmino, di ritorno da Lubiana, e poi facciamo tre date, Amsterdam, Rotterdam, Bruxelles. E in Italia poi sempre a Macerata, al Circolo Dong, per un festival che si chiama Extramundus, e a Milano al Bico. E per adesso sì, direi le ho dette tutte.
1: Va bene, io ti ringrazio tantissimo, Laura. Grazie e in bocca al lupo per tutto.
0: Crepi il lupo, grazie a te.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
2: Fuga e morte di Tolstoi di Stefan Zweig. Adattamento sonoro, interpretazione e regia di Teatrino Giullare.
3: Al contrabbasso, Arestavolazzi. Personaggi: Tolstoi, Duchamp, suo segretario, due studenti, Contessa, moglie di Tolstoi, Sasha, figlia di Tolstoi, voci del popolo. Ottobre 1910. L'azione si svolge nello studio di Tolstoi, a Jasnaya Poliana, radura serena, la tenuta in cui il celebre scrittore russo conduce una vita semplice e austera. Il segretario introduce due giovani studenti vestiti alla maniera russa. Si muovono con assoluta sicurezza, arroganti più che intimoriti.
4: Accomodatevi, accomodatevi intanto, cari studenti. Tolstoi non vi farà aspettare a lungo. Vi prego soltanto di tenere presente la sua età. Lui ama talmente la discussione da trascurare spesso quanto ciò lo affatichi.
3: Saremo brevi, signor Duchamp. Abbiamo una sola domanda da fare, sempre che si possa parlare in libertà.
4: Ma sì, certo. Quante meno formalità, tanto meglio è. Lo conosco bene. Sono il suo segretario da molti anni. Una sola raccomandazione, però, è: per favore, non chiamatelo Sua Serenità.
3: Non c'è pericolo. Da noi si può temere tutto tranne che questo.
4: Ecco, sta arrivando. Scende le scale.

0: Bentrovati. Voi, se non sbaglio, siete i due studenti che mi ha mandato il comitato. Ho dimenticato i vostri nomi, perdonatemi.
1: I nostri nomi non hanno importanza. Siamo solo due rappresentanti.
0: Avete qualche domanda da farmi?
1: Sì, abbiamo una domanda. Una sola domanda. Perché, Tolstoi, voi non siete con noi?
0: Ma questo l'ho spiegato chiaramente nei miei libri. Non so se voi avete letto i miei libri.
1: Se abbiamo letto i vostri libri. Noi siamo cresciuti con i vostri libri. Siamo diventati grandi con i vostri libri. Soltanto i vostri libri ci hanno strappato dallo Stato, dalla Chiesa, dal potere. Solo voi ci avete spinti ad impegnare la nostra intera esistenza per ribellarci a tutto questo.
0: Ma non con la violenza.
1: Noi ci fidavamo solo di voi. Quando ci chiedevamo chi avrebbe spazzato via l'ingiustizia, ci dicevamo lui. Quando ci chiedevamo chi sarebbe stato il primo a ribellarsi, dicevamo lui, lui lo farà. Tolstoi. Eravamo vostri discepoli, vostri ammiratori, vostri seguaci. Io stesso sarei morto per un cenno della vostra mano. E se un paio d'anni fa io fossi entrato in questa stanza, mi sarei inginocchiato davanti a voi come davanti a un santo. Questo eravate per noi fino a pochi anni fa. Ma ora voi vi siete allontanato da noi e siete diventato quasi nostro nemico.
0: E cosa credete che avrei dovuto fare per rimanervi vicino?
1: Non dobbiamo mica dirvelo noi. Lo sapete bene cosa vi ha allontanato dall'intera gioventù russa, perché non lo dite? Dovete aprire gli occhi e non rimanere indifferente di fronte agli orrendi crimini del governo. Dovete alzarvi dal vostro scrittoio e prendere parte alla rivoluzione. Voi sapete con quale atrocità il governo ha represso il nostro movimento e voi siete testimone di tutto questo. Voi, con i vostri libri, avete fatto di noi dei rivoluzionari e adesso che i tempi sono maturi ci voltate le spalle, legittimando così la violenza del governo.
0: Io non legittimo la violenza. Mai, mai. Da 30 anni io mi dedico ad una vita spirituale ed umile per combattere i misfatti di tutti i potenti. Da 30 anni io chiedo in maniera più radicale di voi il totale rinnovamento dei rapporti sociali.
1: E cos'è cambiato in Russia grazie alle vostre gentili richieste? Non capite che così fate il gioco di quegli oppressori? Non serve a nulla appellarsi in nome dell'amore. Il popolo è stato fin troppo ad aspettare il vostro tanto declamato amore fraterno. Ma adesso non aspetteremo più. Adesso scocca l'ora dell'azione contro questi assassini.
0: Anche l'assassino è mio fratello.
1: E se fosse mio fratello e facesse soffrire l'umanità, io lo ammazzerei lo stesso.
0: Mi dispiace. Non possiamo ricorrere alla violenza. Mai. È scritto anche nel Vangelo.
1: E lasciate perdere il Vangelo. Per 2000 anni i papi l'hanno usato come acquavite per ubriacare il popolo. Se fosse servito a qualcosa, il mondo non sarebbe così pieno di miseria e sangue. Migliaia di innocenti sono rinchiusi in prigione in Siberia per colpa di pochi potenti e vi sembra giusto che debbano continuare a soffrire?
0: È meglio soffrire a volte piuttosto che versare altro sangue. Mi dispiace, ma il dolore può essere utile.
1: E allora, se il dolore è così utile, perché non soffrite voi? Perché ve ne state qui al caldo nella vostra bella casa? Perché mangiate su stoviglie d'argento mentre i vostri contadini girano coperti di stracci? Perché non andate per le strade voi a conoscere la miseria? Perché non date voi il buon esempio?

domanda buona. È una domanda proprio eccellente. È una domanda necessaria. Ed io voglio rispondere con tutta franchezza. Mi chiedete perché non prendo il dolore su di me. Ed io risponderò.

Perché sono troppo vigliacco, troppo debole, troppo insincero. Perché sono un uomo meschino e insignificante, peccaminoso. Perché fino ad ora non ho ancora avuto la forza di fare quello che è improrogabile. Le vostre giovani parole risuonano in maniera terrificante sulla mia coscienza. Io so di non aver fatto nemmeno la millesima parte di quello che è necessario. E lo ammetto con vergogna. Già da molto tempo io avrei dovuto abbandonare il lusso di questa casa e andare per le strade, proprio come voi. E non so come rispondere, non so come rispondere se non che mi vergogno nel profondo dell'anima e cedo sotto la mia stessa bassezza.

0: Forse un po' esagerato. Vi prego di scusarmi.
1: No, non dovete scusarvi. Al contrario, ve ne sono grato. Chi scuote la nostra coscienza ci fa soltanto del bene.
0: Allora cosa dobbiamo riferire ai nostri compagni?
1: Ai vostri amici dite questo in nome mio. Dite, io vi amo, vi rispetto, ma non posso seguirvi. Mi dispiace. Non posso seguirvi nel momento stesso in cui voi negate l'amore fraterno verso ogni altro essere umano. E adesso avete un'altra domanda da farmi?
0: No, la nostra domanda era solo questa. Addio.
1: Però, che giovani meravigliosi, così arditi, orgogliosi, forti, che sguardo libero, sfrontato, pronti a morire col sorriso per un nulla. A gettare via la loro vita, quella meravigliosa loro giovane vita, per una noce vuota, per parole senza senso, per un'idea senza verità. È proprio vero, il giusto si può imparare solo dalla gioventù.
2: È l'ora del pranzo!
1: Certo, certo, mangiare, mangiare, chiacchierare, dormire, riposare. In questo modo viviamo la nostra pigra esistenza.

0: Come chi è? Sono io, tua moglie. Ti ricordi di avere una moglie? Fai presto! Non hai sentito, il pranzo è stato annunciato. C'è un redattore del Daily Telegraph che ti aspetta per il tuo articolo sulla pena di morte. Non puoi farlo aspettare. Cosa fai? Lo ignori?
1: Stavo arrivando.
0: Stavi arrivando? No! Stavi perdendo tempo con quegli studentelli arroganti.
1: Non sono arroganti, Sonia.
0: Come no? Quando il domestico di sotto gli ha domandato se avessero un appuntamento col conte, hanno risposto: non abbiamo appuntamento con nessun conte. Andiamo a parlare con Tolstoi. Sconclusionati. Hanno la testa in disordine, per aria. Come il tuo studio.
1: Ma Sonia.
0: Ma guardati, guardati intorno. Guarda lì, la macchina da scrivere. È tutta piena di polvere. Non ti deciderai mai ad utilizzarla.
1: Un giorno, Sonia, un giorno la userò. Adesso lasciami ancora scrivere a mano.
0: E guardati intorno, tutto in disordine, pieno di polvere, libri sul pavimento, tutto sottosopra. Pensa che vergogna se arrivasse qualcuno di importante a farti visita. Dio mio, la tela della poltrona è già tutta strappata.
1: La aggiusto io, Sonia. La cucirò io.
0: Cosa vuoi aggiustare tu? Domani arriva il tappezziere da Tula. E adesso cerca di venire. Sbrigati.
1: Vengo subito, Sonia. Ma per favore, chiama Sasha. Ho bisogno di una mano per riordinare.
0: Sasha! Vieni a aiutare tuo padre e sbrigatevi!

0: Cosa c'è, padre? Cosa c'è? Perché hai mandato a chiamarmi? Sasha! Sasha! Vieni qui, figliola. Che cos'hai, padre? Hai sentito tua madre? Hai sentito tua madre? Il tappezziere! Ha detto che domani viene il tappezziere! Domani il tappezziere!
1: Ma cosa succede?
0: Dammi un coltello, presto! Delle forbici! Presto!
1: Ecco le forbici. Ma cosa devi farci?
0: Devo tagliare la tela della poltrona.

0: perché ci ho nascosto delle carte.
1: E perché, padre?
0: Perché all'età di 83 anni sono costretto nella mia stessa casa a nascondere le mie carte. Perché tua madre fruga. Fruga dappertutto. Che inferno la mia vita in questa casa.
1: Ma cosa sono queste carte che hai nascosto?
0: È una lettera che ho scritto 13 anni fa, quando volevo scappare da tua madre. Da questa casa infernale, ma a me mancò il coraggio.
1: Leggila.
0: Ascolta. Cara moglie. Non mi è più possibile continuare con l'esistenza che conduco. Così mi decido a fare ciò che da molto tempo avrei dovuto fare, ovvero fuggire. Se lo facessi apertamente si creerebbero dei dissapori e non porterei a termine nella mia decisione. Mentre ora devo assolutamente farlo. Perdonami se questo mio gesto ti porterà sofferenza e ti prego, Sonia, non cercarmi.

0: Non sapevo nulla.
1: Da allora sono passati 13 anni e ancora non sono fuggito. E ancora aspetto.
0: Cosa aspetti?
1: Non lo so cosa aspetto. Ho nascosto quella lettera come uno studente nasconde il libro macchiato agli occhi del maestro. Ma ora, ad 83 anni, io devo prendere una decisione. Sì. Quei ragazzi, quei giovani studenti, mi hanno aperto gli occhi. Mi hanno fatto capire che bisogna essere autentici. Ed io lo voglio essere.
0: E come?
1: Domani farò un testamento chiaro ed onesto, nel quale disporrò di regalare all'umanità il ricavato di tutti i miei scritti, tutto lo sporco denaro che in questi profitti pullula. Vieni qui domattina, tu e il tuo segretario, e farò testamento.
0: Ma la mamma si insospettirà subito. Di nuovo si metterà in mezzo, ti farà cambiare idea.
1: Hai ragione. In questa casa non posso portare a termine niente di puro, niente di giusto. Qui tutta la vita si trasforma in menzogna. E allora ci vediamo domattina alle 11 nel bosco accanto al grosso albero. Sai dove? Dietro al campo. Dirò di andare a fare la mia solita cavalcata. Preparate tutto!
2: Il pranzo!

0: Scena seconda. Nella medesima stanza. Notte inoltrata del giorno seguente. Tolstoj e il suo segretario.
1: Adesso dovete coricarvi. Sarete stanco. La cavalcata, il testamento. È stata una giornata piena di emozioni.
2: No, caro segretario. Non sono affatto stanco. Solo una cosa affatica l'uomo, l'esitazione. Non so se ho agito bene con il testamento. Spero di sì. Adesso mi rimane la cosa più difficile. Scappare. Scappare da qui. Perché in questa casa la mia morte sarebbe falsa. Falsa come la mia vita.

0: Non lo sopporto più. È un uomo che ha sofferto in Siberia per le sue idee ed ora condivide le mie. Mi aiuta. Perché non vuoi lasciarmi questa persona? Perché ti ha allontanato da me? Non è stato lui, Sonia. State complottando contro di me. Ho visto che nascondavate qualcosa in fretta. Che cos'era? Una lettera, un documento? E nessuno di voi riusciva a guardarmi dritta negli occhi. Che cosa avete tramato contro di me? Non lo neghi? Dimmelo. Non mi tormentare. Ti prego. Sonia. Io non ti tormento. Se tu provassi ancora amore per me, avresti fiducia in me. Ti prego, guarda dentro di te. Viviamo insieme da 48 anni. Forse da qualche parte puoi ancora trovare un po' d'amore per me. Ti prego, prendi questa scintilla e attizzala. Cerca di essere quella che così a lungo sei stata per me. Davvero mi spavento per come sei adesso. Lo so, è vero. Io non so più come sono. Sono diventata odiosa e cattiva. Prima vivevamo come tutti gli altri, poi 30 anni fa ti è presa questa orrenda smania, questa fede che rende infelice te e tutti noi. E cosa posso farci se io non capisco che senso abbia che tu pulisca i forni, che tu vada a prendere l'acqua, che tu debba espiare queste colpe ricucendo stivali rotti? Proprio tu, che il mondo intero ama come il suo più grande artista. Io non la capisco, questa tua vita semplice, modesta. Non la capisco.
1: Non devi capire, Sonia. Devi solo avere fiducia nella forza dell'amore.
0: E allora dimmi, dimmi tutto, dimmi quello che avete fatto oggi.
1: Ti dirò ogni cosa domani.
0: Davvero? Ti fidi ancora di me?
1: Sì, Sonia. Perché quando sei entrata, il tuo viso aveva un'ombra di diffidenza e di odio. Ma adesso la tua fronte è di nuovo distesa e riconosco ancora i tuoi occhi, i tuoi begli occhi di ragazza di un tempo, Sonia. E adesso vai. È tardi, sono stanco. Domani ti dirò tutto.
0: Tutto.
1: Tutto, ora vai. Buonanotte.
0: Buonanotte.

0: Sean.
1: Che succede? Chi è? Che succede?
0: Corri nella stalla. Presto, corri nella stalla.
1: Perché? Vado a vestirmi.
0: Ordina di attaccare i cavalli. Fai piano. Non mettere le scarpe. E stai attento che le porte cigolano. Dobbiamo andarcene subito. Non c'è tempo da perdere.
1: Vado, vado.
0: Dusha.
1: Sto andando.
0: Vai a svegliare Sasha, presto.
1: Sasha! Sasha!
0: Cosa c'è, padre? Perché mi hai fatto svegliare? Sasha, me ne vado. Finalmente me ne vado. Ho deciso. Tua madre mi controlla. Mi controlla di continuo. Sospetta. Fruga tra le mie carte. Ma dove vuoi andare? Non lo so. Ovunque, purché sia lontano dalla falsità di questa esistenza. Vengo con te. No. Tu devi rimanere qui e tranquillizzare tua madre. Diventerà matta. Andrà su tutte le furie. Rimani qui. Dopo mi raggiungerai. Padre, devi prendere la pelliccia. La notte è gelida. Ti preparo in fretta un bagaglio con vestiti più pesanti. No, nient'altro. Solo il diario, la carta e la penna. E il denaro per il viaggio. Vado a prenderlo. No, basta denaro. Non ne voglio toccare più. Quelli delle ferrovie mi conoscono. Mi daranno il biglietto. E per il resto ci penserà Dio. Tu vai da tua madre. Dagli questa lettera. È il mio ultimo addio. E scrivimi, Sasha. Ma padre, come devo scriverti? Se alla posta pronuncio il tuo nome, subito sapranno il tuo recapito e ti daranno la caccia. Devi trovare un nome falso. Falso. Ancora mentire, mentire. Umiliare continuamente l'anima con la clandestinità. Ma hai ragione. Come vuoi tu, Sasha? Tutto sommato è a fin di bene. E allora, come devo chiamarmi? Io firmerò tutta la corrispondenza con Frolova. E tu ti chiamerai Nikolayev. Nikolayev.

0: Scena terza. 3 giorni più tardi. Sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Astapovo. Sulla destra, una grande porta a vetri conduce fuori sul marciapiede. Una porta più piccola a sinistra dà invece sull'alloggio del capostazione. Sulle panche della sala d'aspetto siedono alcuni passeggeri, in attesa del diretto proveniente da Danlov. Contadine che dormono avvolte nei loro scialli, piccoli mercanti di pellicce di pecora, impiegati. Alcuni leggono il giornale e commentano.
1: Hai sentito? Tolstoj se l'è svignata, è scritto qui sul giornale. L'ha fatto in modo superbo, si è alzato di notte, ha infilato gli stivali ed è fuggito via così, senza bagagli. Ha lasciato a casa la vecchia moglie, ma chi se lo sarebbe mai aspettato da un uomo di 83 anni?
2: E dove sarà diretto?
1: E chi lo sa, non lo sanno neanche i giornali. In questo momento stanno telegrafando in lungo e in largo per il mondo. C'è qualcuno che dice di averlo visto al confine bulgaro. Altri dicono in Siberia.
2: E il vecchio l'ha fatta in modo proprio splendido, davvero.
1: Sì, Tolstoj se n'è andato di casa. Dammi il giornale, guarda qua. È stupendo, è stupendo. In effetti il modo in cui viveva era molto diverso dalle sue parole, eh? Loro lo hanno costretto a giocare la parte del conte abbastanza lungo. E lui adesso finalmente si è liberato. Questo è stupendo, stupendo.
2: Forse però non è vero. Forse i giornali ci ingannano. Forse è tutta una montatura. Forse lo hanno messo sui giornali per disorientare, mentre in realtà qualcuno l'ha catturato. Sono andati a prenderlo e magari l'hanno fatto fuori.
1: Ma chi vorrebbe eliminare Tolstoj?
2: Ma tutti, tutti quelli che se lo trovano tra i piedi, tutti. La chiesa, la polizia, l'esercito. Lo Stato, tutti quelli che hanno paura di lui. Guarda che già molti sono scomparsi in questo modo, eh. Dicono che sono andati all'estero, ma noi sappiamo cosa intendono per estero.
1: No, no, no, io non penso che arrivino a tanto. E poi lui è armato solo della sua parola. Guarda che è più forte di tutti loro. Loro non osano farlo, perché sanno che li trascineremo allo scoperto coi nostri stessi pugni.
3: Sgombrare!
1: E il capostazione dice di sgombrare.
3: Sgombrare!
1: Dice di sgombrare subito la sala d'aspetto. Il treno proveniente da Danlov sta per entrare in stazione.
2: Dicono che il fuggiasco Tolstoj arriverà col prossimo treno, controllato nascostamente da agenti della polizia segreta.
1: E per quale motivo? Tolstoj non è mica un sobillatore. Anzi, piuttosto è un onore, un autentico tesoro della nostra terra.
2: Anche se è vero che con le sue parole provoca più disordini lui di un'intera banda di rivoluzionari.

0: Arriva. Ecco, sta entrando Tolstoi. Benvenuto, fatelo passare. Da questa parte. Eccolo, prego, prego, da questa parte.
1: Che onore, vostra serenità.
2: No, serenità no, non più. Grazie a Dio, non più. Per favore, andate via tutti. Per favore, voglio rimanere solo.
3: Fate largo,
2: per voglio favore. Almeno una volta rimanere solo.
3: Presto, per favore. Sono il suo segretario, ascoltatemi. Dobbiamo metterlo subito a letto. Sta gelando e tremando. Sul treno ci siamo accorti che aveva la febbre. Più di 40. Credo che le cose non si mettano bene per lui. Nelle vicinanze c'è una pensione, qualcosa del genere, con un paio di camere decorose.
0: No, nemmeno una. Nemmeno una locanda in tutto il paese, non c'è nulla qui.
3: È necessario che vada a letto, è divorato dalla febbre, può diventare pericoloso.
0: Beh, c'è il capostazione che avrebbe una stanza. Qui accanto, però, è una stanza miserabile, una stanza di servizio. Non so se si può osare di ospitare Tolstoi lì dentro.
3: Ma sì, ma non importa, va benissimo, lo dobbiamo mettere a letto ad ogni costo. Domani starà meglio e potrà riprendere il viaggio.
2: Riprendere il viaggio? No, non credo che viaggerò più. Questo è stato il mio ultimo viaggio e sono già arrivato alla mia meta. Fatemi entrare. Oh. Ecco. Proprio quello che volevo. Una stanza modesta, semplice come questa. Per tanto tempo ho avuto più degli altri. E adesso, quanta più miseria mi è riservata, tanto meglio è. Non muoiono così i contadini. Eppure hanno anch'essi una buona morte.

0: Non so. Sono stanco. Eppure aspetto. Aspetto ancora qualcosa. È molto bello qui. Molto bello. Piccolo. Umile. Povero. È come se lo avessi già sognato da qualche parte, questo letto straniero. Sì, mi voglio stendere. Ti ringrazio, straniero, perché mi dai ospitalità nella tua casa. Perché mi dai quello che la bestia ha nel bosco. Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Io avrei dovuto cominciare da me stesso. Come una candela ne accende un'altra. E si trovano accese migliaia di candele. Così un cuore ne accende un altro. E si accendono migliaia di cuori.
1: Il 31 ottobre 1910 muore Lev Tolstoi. In una misera stanza di una stazione ferroviaria, finalmente ha trovato quello che ha sempre cercato: pace. È andato tutto nel migliore dei modi. Questa morte semplice realizza la sua esistenza. Non piangiamolo. Se non avesse sofferto per cercare di capire chi siamo veramente e quale sia il significato della vita, non sarebbe mai diventato quello che è oggi per l'umanità intera. Chiunque l'abbia conosciuto, anche solo attraverso i suoi libri, ne è rimasto sconvolto. Non si muore veramente se si riesce a mettere radice negli altri.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
2: Daria De Florian porta in scena La Vegetariana, romanzo della scrittrice premio Nobel Anna Kang. Intervista all'attrice e regista. Ben ritrovati a Spettacolo in Emilia Romagna, il podcast di Radio Emilia Romagna dedicato allo spettacolo in regione. Abbiamo incontrato per voi Daria De Florian, attrice, poi autrice e regista tra le più originali e apprezzate in Europa, a Bologna. E proprio mentre lei faceva gli ultimi ritocchi prima del debutto del suo nuovo lavoro, che è l'adattamento teatrale de La Vegetariana, il più noto romanzo della scrittrice sudcoreana Ahn Kang, quest'ultima vinceva il premio Nobel per la letteratura 2024. Questa capacità di intercettare autrici straordinarie un attimo prima che arrivino al grande pubblico non è nuova comunque per De Florian. Nel 2022 infatti il Nobel era andato a Annie Ernaux, altra grande autrice a cui il duo che allora De Florian formava con Antonio Tagliarini si era ispirato negli anni precedenti per dare vita a spettacoli davvero riusciti e importanti. Quindi all'indomani di questo annuncio e qualche giorno prima del debutto della Vegetariana, che è una coproduzione ERT Teatro Nazionale, che sarà in scena in prima assoluta al Teatro Arena del Sole di Bologna dal 25 al 27 ottobre, abbiamo incontrato appunto Daria De Florian. Prima di farvi ascoltare questa chiacchierata, vi ricordo che l'adattamento del testo è della stessa De Florian con Francesca Marciano, il lavoro è diretto dalla stessa De Florian, che è in scena insieme a Paolo Musio, Monica Piseddu e Gabriele Portoghese, altri tre assi della scena contemporanea. Daria De Florian, benvenuta a Radio Emilia Romagna.
3: Buongiorno a tutte e a tutti e anche a te, Piera.
2: La Vegetariana, un romanzo infinito, misterioso, che da tempo viaggia con te. Ci racconti cosa ha agito in te questa scrittura, questa storia, cosa ti ha preso per incantamento?
3: Beh, tutto è cominciato nel 2018, mentre eravamo in prova per Quasi Niente, lo spettacolo legato a Deserto Rosso di Antonioni. Un'amica mi ha consigliato la lettura rispetto proprio alla figura di Giuliana, Monica Vitti, che faceva già Monica Piseddu. E ho letto questo libro, che ci è anche molto servito durante le prove iniziali di Quasi Niente, e però subito con Monica, rispetto a questa figura femminile, anche se era stata una lettura molto vorticosa, quella proprio che fai con i romanzi che ti avvincono, avevo detto ma sarebbe bellissimo farci una cosa. Poi 2018 sono successe tante cose e quindi quando abbiamo deciso con Antonio di separare, diciamo, i processi creativi, era il momento, quindi ho parlato subito con Monica perché mi sembrava, e poi l'ho capito rileggendolo e ancora oggi, rileggere questo romanzo, come dici tu, insomma un romanzo infinito, che ci fossero dentro tanti strati estremamente interessanti che avevano a che fare con le relazioni, con la violenza, con la famiglia, ma anche con la storia, con i massacri, con molte questioni. Poi, insomma, è stato assorbito un po' alla volta il romanzo, inevitabilmente.
2: Ecco, e invece questo connubio tra letteratura e scena è, diciamo, consustanziale alla tua poetica. Questo dentro e fuori la vita, dentro e fuori la scena, questo modo che è proprio tuo, no? È una tua cifra ormai che chi ti segue da anni riconosce. Com'è stato guardare questa scrittura con questo sguardo, un po' dentro, un po' fuori?
3: All'inizio, prima di tutto, c'è stato trovare le persone, trovare le figure, quindi l'incontro con alcuni spettacoli in cui era in scena Gabriele Portoghese, insomma, e poi capire finalmente, dopo un po' di ricerca più faticosa, chi poteva essere il cognato Quindi è partito tutto dai corpi, dalle figure e dalla stima e dall'interesse verso anche un teatro che non mi assomigliasse fino in fondo, che mi assomigliasse in parte. E questo un po' si riflette proprio su una delle ambizioni del progetto, che è quella di essere un po' meno de Florianesca. Nel senso, chiaramente sono sempre io, ma qui vince in un qualche modo una storia direttamente portata in scena e non riferita. E quindi questo è un importante passaggio che però non cambia nulla poi della mia natura, dei ragionamenti, del modo soprattutto di provare, che è un modo condiviso con tutto il gruppo di lavoro, non solo con gli attori, ma con la scena, con l'aiuto regia, perché poi stando in scena Andrea Pizzalis è fondamentale dentro questo collettivo con Daniele Spanò, insomma, rimane molto questa idea di un teatro condiviso giorno per giorno.
0: Della scrittura di Ancan, cosa c'è? C'è tutto, c'è una parte, ci sono delle riscritture?
3: C'è quasi tutto. Della scrittura di Han Kang c'è quasi tutto. Non è stata una decisione totalmente presa in anticipo. Ero molto indecisa, poi chi mi consigliava una cosa, chi mi consigliava un'altra. Io non mi sapevo leggere da questo punto di vista. È stato molto importante un prelavoro alla sala prove, che è stato l'incontro di lavoro con Francesca Marciano, perché mi interessava, lo dico perché in fondo è tutto anche nato da una battuta che io dico dentro Sovraimpressioni, l'ultimo lavoro che abbiamo fatto rispetto a Gingere Fred. Io lì dico: Madonna, che meraviglia sta sceneggiatura, c'è quattro parole in croce e si capisce tutto. Che rispetto a tutte le chiacchiere, a tutto, questione di portare dentro tutto, tutto, tutto, tutto, noi c'è. Cosa si può togliere? Ecco, con Francesca Marciano abbiamo un po' lavorato a una spina dorsale molto, molto stretta, un romanzo infinito ridotto a 10 pagine, una roba quasi incredibile. E invece poi questa scrittura si è riaperta per i bisogni, per i desideri, per le curiosità, per le discussioni in sala prove, si è rigonfiata, no? È stato molto bello il processo di scrittura, ma alla fine ha vinto il romanzo.
2: Nel romanzo la protagonista è vista dagli altri tre personaggi e ognuno di noi ha potuto immaginarla e raffigurarsela un po' come desiderava. Invece qui è in scena, ci racconti?
3: Beh, succede tanto perché ci siamo interrogati su questa differenza fra il romanzo e la scena. Monica non è semplicemente descritta, esiste, si può vedere, si possono vedere le crepe fra come viene raccontata e come il pubblico la vede. C'è qualcosa che nel romanzo è espresso nella prima parte soprattutto dai corsivi. Noi abbiamo aperto molto quei corsivi perché in realtà nella prima parte Yonghe dice molto, forse è quella che parla di più. Poi dopo comincia come dire, a imparare la lezione vegetale e a cercare di fare a meno, a meno, a meno, a meno.
2: Ecco, in questa storia non c'è nessun richiamo all'identità, alle radici, alla terra, al sangue, ai confini, come richiedono i tempi. C'è invece un desiderio quasi di ascetismo, di fondersi nel tutto, un desiderio di un'esistenza fatta quasi solo di aria e luce. Inspiro, espiro. Una storia che ha toccato tante, tante anime nel mondo. C'è, secondo te, qualcosa di rivoluzionario in tutto ciò, o quantomeno questo sottrarsi al gioco può accendere, questo racconto del sottrarsi al gioco può accendere, un passaggio, una luce per attraversare questi tempi così bui?
3: Allora, chiaramente ne stiamo parlando il giorno dopo che Han Kang ha vinto il Nobel. Adesso magari la trasmissione andrà in onda qualche giorno dopo, ma insomma sono i giorni di una notizia incredibile. E questo appunto conferma un po' questa cosa che dici, che è un libro che tocca e che parla, che chiaramente questa questione è molto aperta anche tra di noi su che cosa lasciare, perché comunque quando si finisce una cosa, quella cosa ha senso, dove la termini, no? E lei, Ang Kang, decide di terminare in una maniera che fa discutere, però sicuramente per noi, per il gruppo di lavoro, con tutte le differenze soggettive, c'è una questione di forte luminosità, di forte, e rispetto a questa questione del, diciamo, rivoluzionaria che tu nomini, Attilio Scarpellini, che è un ulteriore collaboratore al progetto, un giorno in sala prove ci disse: ma lei è radicale. E dentro questa questione dell'essere qualcuno di radicale, può essere radicale qualcuno anche di poco intellettuale, che non fa grandi cose per il mondo, ma che fa, vive in modo, fa delle scelte radicali. E questa parola Attilio la usava anche proprio per questo doppio senso con le radici. Radicale contiene la stessa fonte. Per cui cosa vuol dire radicarsi e diventare radicali, essere radicali? C'è sicuramente, sicuramente sempre un termine detto per sbaglio, però c'è senz'altro anche quello che mi ha molto colpito ascoltare la registrazione, il filosofo non a caso sudcoreano che vive a Berlino, Byung-Chul Han, ha definito in una conferenza che ha fatto recentemente a Piacenza il non ancora, dicendo che in fondo riprende la lettera ai Romani e dice che la speranza non ha a che fare con qualcosa che si conosce già, perché se si conosce già non è vera speranza. La speranza ha a che fare con qualcosa che ancora non c'è, che ancora non si vede. Ecco, credo che ci sia un allineamento tra questo non ancora e la posizione con cui possiamo guardare a quello che fa Yonghe. Non sappiamo, potrebbe anche finire male, non lo sappiamo, ma c'è questa tensione verso qualcosa che ancora non si vede, che non è definito, che quasi non esiste. Quindi miglioramento del mondo, insomma, non lo so.
0: Grazie, grazie Daria De Floriani e buon lavoro.
3: Grazie. Grazie.
4: Radio Emilia Romagna.
1: Spettacoli in Emilia Romagna. A cura di Piera Raimondi.
2: Un amore impossibile. Il mulino di Amleto porta in scena Come gli uccelli, capolavoro di Moa Wad. Ne parliamo con il regista Marco Lorenzi. Ben ritrovati a Spettacolo in Emilia Romagna, il podcast dedicato allo spettacolo dal vivo in regione. Oggi vi parliamo di Come gli uccelli del drammaturgo franco-libanese Wajid Mouawad. Lo vedremo dal 25 al 27 ottobre al Teatro Storchi di Modena e poi più avanti dal 14 al 16 febbraio al Teatro Galli di Rimini e dal 3 al 6 aprile all'Arena del Sole di Bologna. Il testo, messo per la prima volta in scena a Parigi nel 2017 dallo stesso drammaturgo, è stato un vero e proprio caso europeo e racconta la storia di un giovane tedesco di origine israeliana e di una giovane americana di origini palestinesi. I due si incontrano in una biblioteca di New York e si innamorano. L'allestimento, che vedremo a Modena, prodotto da Ert, è diretto dal regista Marco Lorenzi, che abbiamo incontrato per voi. Questo testo è stato appena pubblicato in italiano da Einaudi, proprio a seguito dello spettacolo del Mulino di Amleto, e intreccia vicende personali e grande storia, offrendo al pubblico una riflessione su conflitti tragicamente attuali, come ci racconta Marco Lorenzi nell'intervista. Buon ascolto. Marco Lorenzi, buongiorno e benvenuto ai microfoni di Radio Emilia Romagna.
5: Ciao, buongiorno, grazie per l'ospitalità.
2: Marco Lorenzi, partiamo dal testo Tous les oiseaux di Wajid Mouawad, scrittore, drammaturgo e regista. Testo messo in scena in Francia nel 2017
6: È diventato un caso, come accade in Francia, nel nord Europa. Ecco, e tu hai deciso di metterlo in scena e ci racconti perché.
5: Des Oiseaux, scritto nel 17 da Ouachdi, per inaugurare la sua direzione del Théâtre de la Colline a Parigi, che è una delle scene nazionali francesi, è stato anche una scelta politica, un manifesto politico da parte di Mouawad, cioè come dire, nel momento in cui assumo l'incarico, mi prendo la responsabilità più che l'incarico di dirigere un teatro come questo, decido di inaugurare il mio mandato con un testo, con una storia, con una narrazione, con un tema come quello di Tout des Oiseaux, che abbia una incidenza politica, un ascolto del contemporaneo sensibile e radicale come quello che ha Ouachdi. Questa è una cosa affascinante, una cosa interessante, no? Come dire, inizio il mio mandato con qualcosa che assomiglia a un manifesto, con qualcosa che assomiglia a qualcosa che, diciamo così, perlomeno non parliamo di ambizione, ma parliamo di necessità di ricontestualizzare il teatro all'interno di un contesto sociale, politico, culturale, comunitario, profondamente comunitario, come quello che avverte Ouachdi. Ecco, perché questo piccolo preambolo, Piera? Perché poi Ouachdi non è solo questo, è anche un narratore gigantesco, appunto le sue origini medio orientali, il suo background che lo lega al Libano, è nato in Libano e poi durante la guerra civile sembra di parlare di, appunto, parliamo degli anni 80 del secolo scorso, in realtà adesso stiamo vedendo uno degli ennesimi corsi e ricorsi storici di cui Ouachdi parla così diffusamente anche in Tout des Oiseaux. Ma grazie a questo background che gli appartiene, a questa eredità culturale, lui ha un legame con la parola che cura, la parola che racconta, la parola che genera mondi affascinanti e con fabule infinite e intricatissime, che al pubblico genera immediatamente una forma di innamoramento e di empatia molto grande. Ecco, questo è il motivo per cui quando nel più o meno 3 anni e mezzo fa, una mia collega tedesca che conosce molto bene il lavoro del Mulino di Amleto, che ha lavorato spesso con noi, stava lavorando a Colonia, lo Schauspielhaus di Köln, a una delle tante versioni tedesche di Tout des Oiseaux, perché Tout des Oiseaux in Germania è stato messo in scena già più di 16, in 16 versioni diverse. E lei stava lavorando a una delle tante versioni e mi chiama per dirmi: Marco, ti mando il testo io. Perché conosco bene il lavoro che fate, secondo me potrebbe interessare. E quindi mi manda la versione in inglese perché Ouachdi è molto poco frequentato in Italia, molto poco tradotto, non esisteva nessuna traduzione, eccetera, eccetera. E incomincio a leggere il testo ed è stato un colpo di fulmine, è stata una specie, ecco, Mouawad lo chiamerebbe, tornando a Tout des Oiseaux, lo chiamerebbe l'uccello del caso. L'uccello del caso che ha fatto incontrare questo testo e che ha fatto iniziare poi fondamentalmente un percorso molto lungo e devo dire molto tenace, visto appunto il landscape teatrale in cui ci muoviamo in Italia, per cercare di convincere, cominciare a costruire intorno all'ambizione di un progetto come questo, un board di coproduttori abbastanza illuminati,
6: Da accettare questo lavoro. Tra questi
5: che
6: c'è anche il
5: incoraggiassero.
6: Teatro Nazionale ERT, dove appunto tra poco andrai in scena. Ecco, tra l'altro, la vostra prima a Torino è andata in scena il 10 ottobre, pochissimi giorni dopo il 7 ottobre. Quindi...
5: Questo è affascinante perché molto spesso, diciamo così, recentemente diciamo che il teatro cerca di affannosamente di rincorrere o piccole storie intime o rincorrere la cronaca. Accade in rari casi, no? Quando ti trovi di fronte al teatro con la T maiuscola o autori davvero grandi come Mouawad, che riescano invece ad utilizzare delle antenne che hanno a che vedere con il futuro. Perché se ci pensi bene, appunto, il testo è scritto nel 17, il conflitto identitario, l'eredità culturale che lacera due popoli, diciamo così, in Tu, Desuso è molto ben presente, è il campo da gioco su cui si muove tutto quanto il testo. E noi avevamo cominciato a lavorarci 3 anni e mezzo fa sulla costruzione del progetto. Ecco, nel momento in cui, durante le prove, a 3 giorni dal debutto, il 7 ottobre del 2023, accade quello che accade, hai davvero la sensazione improvvisamente di trovarti dentro il flusso dello zeitgeist, dentro lo spirito del tempo, senza averlo neanche cercato con la coscienza, con quella cosa che si spera che gli artisti riescano ad avere, cioè queste sensibili e flebili antenne con cui si spera di riuscire a parlare oggi di qualcosa che potrebbe riguardarci domani. E Wajdi ti regala questa opportunità. Forse le stesse antenne le abbiamo avute anche noi. Ci siamo posti in quei 3 giorni, ci siamo posti quantità di domande su andare avanti e non andare avanti, problemi etici, morali, puoi immaginare, no? Ma la risposta è stata che Wajdi non sta parlando, cioè, questo, lasciamo stare Muawad, questo spettacolo non parla di Israele e la sua relazione con il mondo arabo, o il mondo arabo e la sua relazione con il mondo ebraico, non parla di questo. Questo spettacolo parla radicalmente del nostro rapporto con l'altro, con la maiuscola, parla radicalmente dell'eredità culturale che ci arriva dalle generazioni precedenti, che molto spesso è un cultural heritage fatto di odio, fatto di violenza, fatto di paura, no? Perché non conosciamo l'altro e andiamo alla ricerca di un nemico che molto spesso in realtà è dentro di noi. C'è una frase che mi piace moltissimo di Muawad, che io condivido molto nel teatro che facciamo come Mulino di Amleto, con la mia compagnia, che portiamo avanti da tanto tempo e che ha trovato comunque una sponda in Walter Malosti, nell'ERT, in un sostegno. Questa frase di Wajdi è: il teatro è andare verso il proprio nemico a costo di andare contro la propria tribù.
6: Senti, per i nostri ascoltatori, ecco la vicenda di questi due ragazzi, un tedesco di origini israeliane e un'americana di origini palestinesi, una seconda generazione, credo.
5: Sì.
6: Inizia questa storia come potrebbe iniziare un film di Woody Allen. I due si innamorano in una biblioteca di New York e poi la storia incombe. Cosa succede? Raccontaci.
5: Questa era, torno a quello che dicevo prima, la genialità di Muawad, che riesce ad intrecciare con una capacità pazzesca la piccola storia con la grande storia, con la S maiuscola. Eitan e Wahida si incontrano nella biblioteca della Columbia University, in una delle scene d'amore più clamorose mai scritte nella drammaturgia contemporanea. Forse da quando ho messo in scena io, Romeo e Giulietta, non avevo a che fare con una scena d'amore così perfetta, così pazzesca, così vibrante. I presupposti ci sono tutti perché appunto sembri un testo romantico, ma il riferimento a Romeo e Giulietta non è casuale perché poi ovviamente la grande storia incombe non è un caso che si incontrino a New York, no? Città meticcia, città in cui l'identità ha qualcosa che è costantemente rimessa in discussione, no? Cioè una città che è fondata da migranti, se ci pensi, come tutte le città poi in realtà, e che della migrazione ha fatto la sua identità, no? Questo la fa un incubatore di melting pot clamoroso, quindi non conta effettivamente il tuo cultural heritage. Infatti loro si incontrano e non si pongono questo problema, vanno oltre quel peso della storia che incombe alle loro spalle. Se non che appunto la famiglia di lui, la famiglia di Eitan, e qui c'è un'altra intuizione molto affascinante, io credo, il fatto che forse non esiste popolo che ha un debito con il passato, con l'eredità del passato più profondo nel bene e anche nel male del popolo ebraico. La famiglia di lui, che lo va a trovare a New York, viene messo a parte, a conoscenza di questa relazione, perché per Eitan sta diventando la relazione radicale, la relazione più importante della sua vita. E scoppia un tremendo conflitto familiare, no? Le famiglie si oppongono come i Montecchi e i Capuleti alla storia di Eitan e Wahida. Ecco, questo diciamo causa scatenante di quello che poi diventa un viaggio ritroso nel tempo, nelle generazioni, attraverso tre generazioni, tre continenti, perché dagli Stati Uniti lambisce la vecchia Europa attraverso la Germania, per arrivare poi in Israele, nel Medio Oriente, per arrivare fino a Gerusalemme, nel cuore, nelle origini di questa storia. Quindi attraverso tre continenti e tre diverse generazioni si compie un viaggio avanti e indietro nel tempo costantemente, una dimensione da fisica quantistica in cui il passato e il presente convivono nello stesso momento, nello stesso luogo, alla ricerca del segreto sepolto nel passato, come in tutte le tragedie greche, e che quando emergerà cambierà il destino di tutti, poi fondamentalmente. Quindi inizia come Romeo e Giulietta, lo sviluppo è quello di Edipo.
6: Con la scrittura di Muawad, che è appunto tanto celebrata, no? Definita potente, tagliente, emozionante. Secondo te la sua forza drammaturgica in cosa consiste?
5: Innanzitutto, appunto, come ti dicevo, è un costruttore di storia clamorosa, il che richiede comunque una tecnica particolare, perché oggi il teatro, soprattutto, che mostra un po' il fiato corto rispetto a una capacità di costruzione di narrazioni affascinanti, articolate e complesse, come quella della serialità, per esempio, no? O
6: Quanto
5: di un
6: bisogno
5: certo
6: abbiamo
5: tipo.
6: di storie? Quanto?
5: Abbiamo tanto bisogno di storie perché grazie alla storia riusciamo, grazie alle storie riusciamo anche a sconfiggere, non a sconfiggere, a fare la pace con l'idea della morte, con l'idea della violenza, cioè le storie sono fondamentali. Io credo nella forza della narrazione. E purtroppo il teatro ultimamente, soprattutto nella drammaturgia contemporanea, mostra un po' il fianco, nel senso ha un po' il fiato corto e molto spesso preferisce abdicare, no, ad altre forme di arte la narrazione per concentrarsi su altro, magari sulla struttura, sulla riflessione sulla struttura, no? Meta, meta, meta. Ecco, Wesley è un po' un caso anomalo perché in questo invece continua a mantenere una capacità quasi shakespeariana, quasi da classico, di riuscire a costruire labirinti di narrazione di storie clamorose. Tutto questo però non appiattendolo, come invece a volte accade molto spesso nella serialità televisiva, nella serialità, appiattendolo per una dimensione di superficie, che è costantemente presente una dimensione verticale, archetipica nella sua scrittura, appunto quasi da tragedia greca, che se, diciamo così, cadi nella trappola di una rappresentazione naturalistica dei testi di Wajdi, rischiano di essere, percepisci che manca qualcosa, perché non scrive testi naturalistici alla fine, è solo una parvenza, è solo una trappola, è quell'elemento con cui riesco a prendere per mano lo spettatore. Dietro questo c'è invece, appunto, dimensione squisitamente teatrale che ha a che vedere con la metafora, con l'archetipo, con il simbolo, con la nostra eredità culturale che è appunto la tragedia greca, il melodramma, una serie di codici teatrali affascinantissimi che richiedono all'attore, soprattutto per arrivare poi a un altro punto che mi sta molto a cuore dello spettacolo, che richiede all'attore una capacità di sostenere la parola, di sostenere il linguaggio, di sostenere il ruolo che non è psicologico, ma è molto alto.
6: Ecco, il cast, parliamo degli attori, questo cast internazionale, un crogiolo di lingue, una Babele linguistica, com'è andata questa esperienza e come hai messo insieme questo cast?
5: Ma guarda, è stato un po' un'idea di, cioè l'idea da cui sono partito per la regia, nel senso che come gli uccelli, affronta il tema della complessità della nostra relazione con l'altro, della parola e del linguaggio che è contemporaneamente uno strumento ponte, ma è anche uno strumento muro. Non si capiscono. La parola per me ha un significato, per te ne ha un'altra, e già da questo genera la Babele, no? Genera la lacerazione, appunto, tornando agli archetipi della cultura occidentale. Quindi questa operazione di faticoso ricerca di un codice comune per poter comunicare tra di noi, ho pensato che potesse essere affascinante ricostruirlo all'interno delle dinamiche della sala prove, della creazione dello spettacolo. E quindi andando alla ricerca di un gruppo meticcio, di un gruppo che facesse della eterogeneità delle origini culturali, di nascita o di formazione, eccetera, eccetera, una specie di starting point da cui poi poter partire per andare a cercare già nelle dinamiche all'interno della compagnia lo sforzo di quell'azione che richiede Muawad attraverso il testo e attraverso lo spettacolo. E questo è il motivo per cui poi appunto la compagnia è un melting pot tra gli attori, una parte degli attori del Mulino di Amleto, con cui da 10 anni, 12 anni, e poi invece attori che vengono da provenienze ed esperienze completamente diverse. Un attore che è nato in Marocco, è cresciuto a Parma, ha studiato in Francia e adesso vive in Polonia, che parla arabo per tutto lo spettacolo.
6: Credo
5: E
6: che
5: abbiamo.
6: dagli anni 70 in poi, diciamo, ci siamo pensati di essere, no? Dei
5: Esatto,
6: cosmopoliti. E adesso ci
5: esatto.
6: sembra invece che tutto questo ci crolli un po' addosso, no?
5: Ma vedi che quello che ti dicevo è il manifesto politico con cui Wajdi inaugura nel 17 la direzione del Teatro della Collina, no? Cioè cerca di dire qualcosa nel mondo che sta cambiando intorno a noi. Oppure c'è un altro attore che, insomma, diciamo così, ho avuto la fortuna di dirigere, ho fatto due regie al Teatro Nazionale Croato. Ho incontrato Aleksandar Cvetković, che è un grande attore serbo-croato, un grande attore dell'ex Jugoslavia, e avendo lui vissuto la guerra civile, ed essendo noi una generazione che invece, sai, io ho 40 anni in questo momento, posso immaginare di che cosa stiamo parlando, ma non so di che cosa stiamo parlando. Lui nel suo sangue, nei suoi muscoli, nelle sue fibre, questa cosa l'ha vissuta e pensavo che potesse essere un'altra cosa interessante, il conflitto con il fratello, da aggiungere all'interno del ragionamento, dei ragionamenti che facevamo in sala prove. Oppure abbiamo, ecco, Wahida, è interpretata da una giovane attrice che è metà italiana e metà indiana, quindi il tema dell'identità, del chi sono io, quotidianamente attraversa la sua esperienza, oltre poi a il resto del canto composto dagli attori e le attrici del Mulino di Amleto. Ecco, questo è stato l'esperimento.
6: Ecco. Senti, la durata di questo lavoro è in qualche modo inattuale, quasi 3 ore di spettacolo in 2 atti. Siamo abituati ai 50 minuti, ai 70 minuti. È stata un'esigenza, racconta perché questa durata così importante.
5: Considera che noi lo abbiamo tagliato, perché quello di versione francese dura, noi arriviamo a 3 ore e un quarto.
6: Ma
5: Quella
6: infatti
5: francese
6: sono tempi e misure diversi in Italia e nel resto d'Europa. Ma racconta.
5: quella francese ne dura credo 4 addirittura, anche se noi abbiamo tagliato pochissimo, quindi non so come facciano a farla durare così tanto. Detto questo, ha a che vedere con una seria riflessione sulla drammaturgia, cioè sulla scrittura, nel senso che sapevamo perfettamente che le logiche di mercato e di pubblico sono messe a dura prova dalla notizia di una lunghezza come questa. Però è anche vero un'altra cosa, che il testo fa un altro dei protagonisti di questa creazione è il tempo, cioè il tempo che va, che scorre, il tempo che è il passato che continua a pesare sulle nostre spalle. Il passato che non passa o il passato che deve passare e essere dimenticato o superato più che dimenticato, la presenza del tempo. E il tempo si racconta anche attraverso il tempo. È una narrazione avvolgente in cui perdersi come se fosse un labirinto, come quella di Wajdi, richiede tempo, richiede allo spettatore la pazienza, che poi in realtà non deve essere neanche così tanta, farsi trasportare dentro questo flusso anche epico di epoche, generazioni, nonni, padri, figli, che si intrecciano tra di loro. Era impossibile raccontarla attraverso un respiro corto, un fiato corto del temporaneo, no? Richiedeva quasi una dimensione da romanzo. E la cosa affascinante, Pierre, è che dalla prima io ero terrorizzato da questa cosa, ma già dal debutto,

0: classici da Brecht a Shakespeare, a Weiss, Molière, Goldoni, con delle incursioni non poche nella scrittura contemporanea. Ti approcci in modo diverso a queste due scritture e quanto bisogno, un po' l'abbiamo già detto, ma ribadiamolo, quanto bisogno di scrittura contemporanea c'è nel nostro teatro?
1: Ma allora diciamo che io mi approccio in maniera diversa a ogni scrittura, non faccio differenze tra classico e contemporaneo. Diciamo così, che non avendo una grande fiducia sul fatto che gli spettatori possano essere interessati a me, ho una grande fiducia che gli spettatori possano essere interessati a Chekhov, a Shakespeare, a Muawad. Quindi cerco sempre di anteporre a questo, a me, quella che, diciamo così, fino a qualche anno fa si sarebbe chiamata l'ermeneutica del testo, no? Che sembra una cosa spaventosa da dire, però in realtà è l'interpretazione della parola, l'interpretazione dei segni scenici, che è diversa per tutti, non puoi mettere in scena Chekhov come metti in scena Muawad, sarebbe, cioè in realtà accade questa roba in cui lo stile e la forma sopravanza in alcuni colleghi il racconto, però riuscire ad entrare nella specificità della scrittura a me dà una libertà immensamente maggiore nella costruzione e nella creazione dello spettacolo. Quindi non faccio differenza tra classici e contemporanei, faccio differenza tra ogni autore, ogni viaggio suggerisce a me, al mezzo, un modo anche di creare, di fare prove completamente diverse per ogni progetto. Dobbiamo inventare come provare, a
0: Ecco,
1: seconda di quello che ci chiede l'autore.
0: e come regista ti senti più un erede di qualcuno o un traditore, un innovatore?
1: Io mi sento un innovatore, ma vero, un innovatore vero, il che rende molto complicato. Sì, in un contesto così profondamente conformista e moralista come quello in cui siamo.
0: Grazie, grazie Marco Lorenzi di questo tempo, di questa chiacchierata e siamo curiosi di vedere questo lavoro e quindi buon lavoro ancora.
1: Grazie a te, grazie per l'ospitalità. Vi aspettiamo.
2: Radio Emilia Romagna.
3: A note spiegate.
0: Guida all'ascolto con Marco Pedrazzi e Diego Tripodi. Carmen di Bizet al Teatro Regio di Parma.

0: Buongiorno a tutti, questa è Note Spiegate, io sono Marco Pedrazzi.
1: E io Diego Tripodi.
0: Abbiamo pensato di aprire questa puntata in pieno spirito natalizio e diciamo da ultimo dell'anno, visto il periodo, con un bel valzerino di Strauss.
1: Zumpa, zumpa. E soprattutto con l'immancabile March.

0: di Radeschi che avete potuto
1: certo,
0: ascoltare.
1: Esatto, uguale proprio. No, invece stanchi un po' di queste tradizioni sacrosante, però che ormai tutti gli anni e anche un po' di questo freddo,
0: sì,
1: abbiamo pensato di fare un volo, un tuffo,
0: un bel tuffo nel
1: mare
0: dei
1: Caraibi
0: e quindi scaldarci un pochino cuori e non solo con un ritmo di habanera.
1: Questo per aprire anche la puntata con un alone di mistero, perché questo brano, eppure così famoso, è La Paloma. Ma in realtà ha delle origini incerte, perché è in effetti
0: registrato,
1: si sa, è registrato nel 59,
0: 1859,
1: diciamo, esatto, giusto, di pugno del compositore Iradier, compositore spagnolo. Però poi sappiamo anche che questa melodia fu cantata da un celebre contralto, l'Alboni, che
0: sì, contralto,
1: andò a
0: sì,
1: fare una tournée americana, come spesso accadeva. Ricordiamo che Cuba all'epoca era
0: colonia spagnola,
1: quindi c'era un grande scambio anche
0: sì,
1: di
0: e gli artisti europei cominciavano chiaramente ad andare a cercare fortuna nel continente americano.
1: E sembra che in questo concerto fu cantato questo brano,
0: probabilmente sì,
1: qualche anno prima della registrazione a parte del compositore. Qualcuno dice tra l'altro che il compositore
0: era al
1: pianoforte.
0: Qualcun altro,
1: ma qualcun altro dice che il compositore, i biografi, non è neanche mai stato in quel paese.
0: Quindi una grande discrepanza fra le fonti. In più si aggiunga anche che per taluni, per alcuni studi, esisterebbe un tema soprannominato La Paloma, attestato addirittura a inizio 800, quindi prima di tutta questa serie di occasioni di cui stiamo parlando.
1: Quindi ammesso anche che sia davvero una melodia popolare cubana, anche il compositore come ha fatto a conoscerla, che sembra che non sia mai stato in America? Le cose non tornano, qualsiasi, se è vera una di queste cose, le altre non
0: sì,
1: tornano.
0: È tutto un po' ingarbugliato, ma comunque sia,
1: e
0: è come non è,
1: ciò,
0: nonostante ciò, La Paloma si attesta fra 8 e il 900 come uno standard famosissimo, uno dei primi brani a essere registrato. Avete ascoltato ad esempio una registrazione, come vi sarete resi conto, molto vecchia, del 1928, e ancora oggi, dopo 150 anni, è una delle melodie più utilizzate, rielaborate, forse insieme soltanto a qualche canzone dei Beatles.
1: Teniamo a mente questo ritmo di habanera
0: e soprattutto il nome di Iradier. Adesso ascolteremo un brano veramente che non ha bisogno di presentazioni, ma poi vi sveleremo ancora qualcosa.

0: Direttamente dal Quirinale avete ascoltato il brindisi da Traviata.
1: Esatto. Oggi andrà così, ogni ascolto verrà annunciato con un finto ascolto di Capodanno.
0: No, ma Marco, al di là di tutto, qui siamo, abbiamo ascoltato ovviamente la Carmen di Bizet, chiaramente è anche questo una banera, quindi il rouge è questo, ma perché?
1: Perché al Teatro Reggio di Parma, nel periodo dal 12 gennaio al 23 gennaio, sarà possibile vederla messa in scena. Non bisogna farsela scappare, è un'opera meravigliosa.
0: Okay.
1: E quindi invitiamo tutti ovviamente a cercare un biglietto.
0: Ma un'altra domanda, perché Bizet sceglie questo tempo di abbanera che ormai riconosciamo, pam patim pam pam, cioè, celeberrimo,
1: sì,
0: c'è un motivo, c'è
1: certo,
0: un'origine,
1: dobbiamo insomma immaginare come un compositore di colonne sonore oggi, se deve lavorare per un film ambientato in Spagna, è chiaro che la musica, il compositore cercherà musica spagnola in qualche modo per far sì
0: cercherà
1: che il pubblico
0: di sottolineare
1: subito,
0: l'ambientazione,
1: esatto, qualche suggestione, così il pubblico sa subito che siamo in Spagna grazie alla musica. Bizet fa uguale quando vuole mettere in scena la Carmen, appunto, e va a cercare una melodia popolare spagnola. Quello che lui non sa però in realtà è che questa melodia così caratteristica,
0: questo cromatismo discendente,
1: sì, questo scioglimento quasi di questa melodia verso il basso, molto languido e sensuale, in realtà altro non è che proprio una melodia di una banera di Iradier.
0: Oddio,
1: lo stesso compositore,
0: lo
1: di cui parlavamo,
0: spacciatore di ritmi cubani,
1: lo spacciatore spagnolo di ritmi cubani. E Bizet questo non lo sapeva, credeva fosse una melodia prettamente spagnola. Quando poi lo scopre, dovrà appuntarlo nella seconda edizione scrivendo: devo ammettere che il compositore di questa melodia, che io ho riarrangiato e rielaborato sicuramente in maniera eccelsa, però in realtà è morto da qualche anno ed è Iradier, nato e cresciuto in Spagna.
0: Quindi ecco che è tornato Iradier nel nostro racconto.
1: Esatto, ma noi ora restiamo sempre in Francia, in questo ambiente, in questa fascinazione per la Spagna dei compositori francesi, ma con un passettino avanti, una quarantina d'anni dopo.
0: Una quarantina d'anni dopo, 1903, Estamp, brano, raccolta pianistica superba di Claude Debussy. Bene, ascoltiamo il secondo movimento, La soirée d'un grenade.

0: parafrasi su Rigoletto di Franz Liszt.
1: No, però scherzi a parte, tu sai che Liszt ha scritto una rapsodia spagnola?
0: No, sapevo le rapsodie ungheresi.
1: Non solo ungherismi il vecchio Liszt, ma anche suggestioni ispaniche. Fra l'altro è un brano molto famoso che probabilmente sia Debussy che Ravel conoscevano molto bene.
0: Quindi non solo Ungheria ma anche Spagna. E quanti compositori sono riferiti alla Spagna?
1: Troppi compositori probabilmente.
0: E adesso parleremo anche di un altro. Però quello che mi interessava molto in questo Debussy, io non ho sentito solo sotto, quasi in lontananza, la banera, ma c'è sopra, ci sono dei canti, dei rumori, delle suggestioni. Che cosa ci racconta Debussy?
1: La banera compare da subito, però come dici tu rimane sullo sfondo e poi sentiamo delle nuove melodie, altre suggestioni, bravissimo. Io direi un canto di Muezzin che a un certo punto si staglia, e questo è chiaro perché pensiamo a Granada come una città dove confluisce tutta la cultura mozarabica, e quindi proviamo a immaginarci quello che Debussy costruisce, un grande paesaggio di questa città addormentata, notturna, e noi ci infiltriamo fra le sue vie e ci lasciamo distrarre da un rumore, da un canto, e quindi procediamo veramente a pannelli, che è a finestre potremmo dire, che è una procedura tipica della composizione di Debussy.
0: Anche non quando è ispirata alla Spagna, è vero, tipica della sua musica. Ma tra l'altro, pensate il grandissimo onore, abbiamo ascoltato Debussy stesso in persona al pianoforte.
1: Bombetta e sigaro. Sì.
0: Non è propriamente una registrazione, siamo nel 1913, con questo pianoforte a rullo, cioè non so se avete presente quei souvenir piccolini con dove il carillon gira. Esatto, uguale, un grande pianoforte che incide su un rullo il movimento
1: questa
0: dei tasti e la può riprodurre,
1: perché ci restituisce le intenzioni del compositore,
0: sì, i suoi cambi di tempo, le sue nuance, che cosa vuole sottolineare, dove si prende un respiro, insomma abbiamo veramente Debussy e il suo senso musicale
1: pazzesco.
0: Questo è incredibile, ma direi di andare
1: andiamo
0: un po' oltre
1: avanti.
0: Prima abbiamo detto 40 anni dopo Carmen, La storia della Granada, abbiamo sbagliato, sono 30 anni, 1903. Se qualche anno dopo, nel 1907, circola l'orchestrazione per orchestra di una banera da parte di Maurice Ravel, amore e odio fra questi
1: amore
0: due compositori,
1: odio, sì,
0: francesi,
1: assolutamente, fra
0: ma c'è
1: Maurice
0: una storia
1: e Claude
0: molto interessante.
1: Beh,
0: legata
1: perché
0: a questo.
1: Nel momento in cui lui pubblica la banera orchestrata che lui aveva scritto nel 1895, pensate, quindi prima di Estamp, per due pianoforti, lui sente l'esigenza di specificarlo questo, perché intanto le Stamp e la Soirée d'un Granade si erano diffuse moltissimo e chiaramente i meriti di questo gusto ispanico stavano andando tutti a Debussy.
0: Anche perché c'è un tema che è davvero molto,
1: molto
0: simile, quindi il dubbio per chi ascoltava la versione per orchestra era dire ma ha copiato da quel brano pianistico di Debussy,
1: e invece no,
0: Ravel,
1: quindi il povero Ravel dice oh, guardate,
0: la versione originale è del
1: 1895. La mia del 1895, e quindi fra le righe dice insomma Claude ti ho sgamato.
0: Esatto, e ce l'ascoltiamo subito, A banera di Maurice Ravel.

0: sul bel Danubio blu di Johann Strauss.
1: Esatto, finito per oggi, per quest'anno, questa gag. Abbiamo finito perché è l'ultimo talk. La Banera è stato il ritmo protagonista di questa puntata.
0: Sì.
1: E finora abbiamo sentito
0: Bizet, Debussy, Ravel, tutti i compositori francesi. Quindi ciò cosa ci testimonia? Che c'è un interesse da parte di questi compositori, ma della cultura francese fra 8 e 900, direi per l'esotismo in musica. L'esotismo è uno strumento artistico, culturale, per trasportare il fruitore dell'opera d'arte in un altro dove, in un altro posto.
1: E perché proprio la Spagna?
0: Ma la Spagna
1: era così
0: si presta
1: gettonata.
0: Benissimo. Innanzitutto è un territorio molto diverso, ma molto vicino alla Francia.
1: Vero.
0: E poi ha delle tinte molto, molto forti, di un popolaresco passionale e violento, e anche con degli aspetti culturali peculiari. Zigani, mozarabici abbiamo sentito, quindi suggestionava alla grande. Però ecco, il ritmo di Habanera, Marco, non rimane in Francia, nella Francia della Belle Époque, ma...
1: No, e soprattutto attraversa non solo altri paesi, ma anche tutto il Novecento, direi anche gli anni 2000. Se vogliamo proprio andare alla contemporaneità...
0: Abbiamo visto che la Paloma ormai è un standard ancora attivo.
1: Esatto, anzi, e se vogliamo andare proprio alla contemporaneità, se aumentassimo il ritmo di Habanera di 50 attacchi di metronomo, avremmo... che è esattamente il ritmo caraibico,
0: tormentone
1: estivo.
0: Della musica estiva.
1: Assolutamente, che ormai
0: villaggi, non vacanza.
1: Esatto, che ormai appunto veramente ogni estate ci tormenta nelle
0: discoteche
1: sulla spiaggia.
0: Nella musica leggera anche in Italia ormai è abusatissimo.
1: Esatto, e già dal secondo dopoguerra anche diciamo che questi ritmi entrano anche nella musica un po' meno classica o colta,
0: sì,
1: o seria.
0: Probabilmente
1: no?
0: Appunto si trasferiscono più sul filone leggero che in quello classico, ma abbiamo degli autori di confine,
1: Kurt Weill, esatto, il cabaret.
0: Tutto il cabaret.
1: Esatto, certi compositori che hanno commissionato il pop, diciamo, a una tradizione invece di...
0: Quindi
1: un certo
0: l'ultima
1: tipo.
0: Chicca che regaliamo ai nostri ascoltatori.
1: Siamo nel 1946 e un giovanissimo Bruno Maderna si confronta con tre testi di Verlaine e decide il secondo, la serenata, di musicarla proprio con quello che lui scrive, un tango. In
0: realtà, ma tango sulla e abanera sono due ritmi imparentati.
1: Esatto, e quindi ritroviamo questo ritmo anche in questo brano, però in modo un po' diverso.
0: Beh, è trasfigurato, mi verrebbe da dire. Insomma, il Novecento non è passato
1: inosservato
0: dal giovanissimo Maderna, che si confronta, figurarsi, con la dodecafonia e tutte le suggestioni di inizio secolo. E infatti abbiamo questa linea melodica molto più schizzata, molto più capricciosa, e anche l'accompagnamento pianistico della Banera viene un po' destrutturato.
1: Assolutamente.
0: Però, insomma, questo ritmo eterno, mi verrebbe da dire, insomma, è sempre presente, e quindi noi vi auguriamo un buon ascolto. Questo era A Note Spiegate.
1: E anche un buon anno, un saluto da Marco Pedrazzi.
0: Giustissimo, e da Diego Tripodi.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Cinema.
2: Lontano da Cinecittà, una serie podcast in 5 puntate ideata e scritta da Samuele Govoni e prodotta da Ferrara, la città del cinema. Prima puntata, il giardino dei Finzi Contini.
3: Il 10 aprile 1972, con Il giardino dei Finzi Contini, Vittorio De Sica vince l'Oscar per il migliore film in lingua straniera, realizzato nel 1970. Si tratta della quarta statuetta per il regista, che già aveva ottenuto lo stesso riconoscimento nel 1948 per Chouchat, nel 1950 per Ladri di biciclette e nel 1965 per Ieri, oggi, domani. De Sica non è volato a Los Angeles per la notte degli Oscar. Ha preferito aspettare il verdetto nella sua dimora di Roma. Sono da poco passate le 4 del mattino, ora italiana, quando il telefono di casa di Sica squilla. Il suo film ha vinto. Il regista, con tanto di cravatta, sempre elegante nonostante l'ora e la vestaglia, sorride, ringrazia e poi riattacca. Nelle ore successive sono tanti i colleghi e gli amici che lo chiamano per congratularsi. I giornalisti gli chiedono una battuta, cosa si prova, che effetto fa, che cosa rappresenta questa vittoria per lui, per il film e per il cinema italiano. Ai microfoni della RAI, De Sica dice: «Il giardino dei Finzi Contini è stato premiato, io credo, oltre che per i suoi contenuti artistici, anche per i suoi contenuti morali».

C'è stato un momento in cui teatri di posa e grandi città non bastavano più. I registi avevano bisogno della pianura sconfinata e del Po. Alcuni dei film che hanno fatto la storia del cinema italiano vengono girati proprio qui, a Ferrara e nella sua provincia più profonda. Io sono Stefano Moroni e questo è Lontano da Cinecittà, una serie podcast ideata e scritta da Samuele Govoni e prodotta da Ferrara la città del cinema con le musiche originali di Zermoy.

0: un ragazzo e ho avuto l'onore di lavorare con un genio, perché De Sica era veramente un genio, perché era un bravo attore, bravissimo attore, ma era soprattutto un grandissimo regista. Delizioso nella vita, ma durissimo, molto duro durante le riprese. Io ho incontrato sempre registi molto duri, ma credo che sia una cosa molto importante, perché essere duri con un attore mentre stai lavorando significa che tu vuoi, ricerchi in qualche modo la perfezione.
1: La voce che avete appena ascoltato è quella di Lino Capolicchio, che nel Giardino dei Finzi Contini interpreta Giorgio, il protagonista. Ispirato all'omonimo romanzo di Giorgio Bassani e ambientato a Ferrara, il lungometraggio racconta la storia della borghese famiglia Finzi Contini, della persecuzione degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale e dell'amore giovanile e non corrisposto di Giorgio per Nicole, interpretata da Dominique Sandin. Nel corso degli anni Capolicchio tornerà spesso nel ferrarese, non solo perché nel 1976 gira La casa dalle finestre che ridono, vero e proprio cult di Pupi Avati, ma anche perché con la città e il territorio conserverà un legame particolare. Il frammento proposto poco fa, ad esempio, risale al 2016. L'attore era Codigoro per una serata dedicata proprio al film di De Sica. Anna Maria Quarzi, presidente dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, racconta.
2: Tra me e Capolicchio c'è stata un'amicizia profondissima che è durata tantissimi anni, fino alla sua scomparsa, insomma. Noi ci siamo conosciuti così, per caso l'avevo coinvolto, io mi sono sempre occupata del rapporto cinema e storia, ma soprattutto del uso del cinema, l'uso del film, sia nell'insegnamento della storia, sia proprio come educazione civile dei ragazzi.
1: Nel 1970 Capolicchio ha 27 anni. Ha esordito sul grande schermo un paio d'anni prima con Escalation di Roberto Faenza e per lui interpretare Giorgio nel film di De Sica è un sogno che si avvera.
0: Bassani è stato il mio insegnante di storia del teatro all'Accademia d'Arte Drammatica a Roma. E io quando lessi il romanzo, mi ricordo, dissi, beh certo, che bello sarebbe fare il protagonista del romanzo, un giorno che fanno un film, fare il protagonista del film. Allora, le favole spesso non si realizzano, però in questo caso la favola si è realizzata.
1: Nel corso di un'intervista rilasciata nel 2016 al quotidiano La Nuova Ferrara, l'attore ha ricordato:
3: l'emozione più grande l'ho avuta durante le riprese. Dovevo fare un primo piano molto stretto e molto difficile. I miei occhi dovevano trasmettere un insieme di emozioni come delusione, sconcerto, rabbia, tristezza, dolore. De Sica mi disse: vai in camerino, preparati e quando sei pronto giriamo la scena. Quando fui pronto andai sul set. Facemmo due ciak. A fine riprese, mentre tornavo verso il camerino, mi sentii picchiettare sulla spalla. Era De Sica. Mi disse: hai talento. Io sono praticamente svenuto.
1: Scrive la storica Antonella Quarnieri, nel saggio che compare nell'Enciclopedia del Cinema Ferrarese, pubblicata nel 2021 da Ferrara la Città del Cinema.
3: Resta nitida, nel ricordo di chi ha visto il film, la potenza dell'abbraccio tra Nicole e il padre di Giorgio. E quella frase, pronunciata dal grande Romolo Valli, stringendo a sé la giovane donna. Preghiamo Iddio che ci lascino insieme, almeno noi, Nicole? Noi di Ferrara.
1: A differenza del romanzo, il film termina con l'episodio della deportazione. Nell'opera letteraria, invece, Giorgio, fuggito in tempo all'estero, racconta, a 14 anni di distanza, la storia della sua giovinezza e rievoca quei fatti, compreso il suo sentimento, per Nicole Finzi Contini. Inizialmente, Giorgio Bassani collabora alla stesura dei dialoghi e della sceneggiatura del film. Poi, però, le divergenze tra De Sica e lo scrittore aumentano a tal punto da spingere quest'ultimo a chiedere la rimozione del suo nome dai titoli di coda del film. Nonostante il suo successo planetario, l'autore non farà mai pace con la pellicola. A parte l'Oscar, il lungometraggio riceve numerosi premi, tra cui l'Orso d'Oro a Berlino nel 1971, due David di Donatello, uno a De Sica e uno a Capolicchio, e due Nastri d'Argento, di cui uno va a Romolo Valli. Ambientato tra le mura cittadine, il film è stato girato qui solo parzialmente. Scrive ancora Guarnieri.
3: La villa dei Finzi Contini è la villa Litta Bolognini di Vedano all'Ambro, comune della Brianza, adiacente al parco di Monza. Mentre per il giardino è stata utilizzata Villa Ada, a Roma. Il portone d'ingresso di casa Finzi Contini è davvero a Ferrara, in corso Ercole I d'Este, vicino a dove lo aveva immaginato Bassani. Gli esterni vennero girati nella città estense e restano davvero memorabili per la perizia nel rendere il fascino della città. A proposito, si ricordano le mirabili riprese del castello estense, delle mura cittadine, del Palazzo dei Diamanti e della Cattedrale di San Giorgio.
1: Ancora Anna Maria Quarzi.
2: Vedevo la truppa che girava, perché io andavo alla Tasso lì in via Borgoleoni, quindi avevo visto in vari luoghi della città la truppa e mi incuriosiva, capite bene, tutta la città era incuriosita dalla presenza e soprattutto dalla presenza di un regista come Vittorio De Sica. E Capolicchio mi raccontò che un giorno sul set è arrivata sua madre e dice: voglio parlare col regista. E andò da De Sica e dice: ma come va mio figlio? Dice: ma non sono a scuola. E la madre andò a chiedere al grande regista come va mio figlio. E lui, sapete, il regista che aveva anche quel modo, così anche il modo di parlare era veramente oratorio, quasi dice: signora, è bravi, è un genio. Insomma, credo che quel primo piano che Capolicchio fa, quando così resta la delusione per Micole, cioè c'è un primo piano che dice che De Sica stesso lo applaudì, insomma, perché è un primo piano straordinario, diede una prova d'attore.
1: Nel 2021 la regista Radi Martino gira il documentario Il giardino che non c'è. Partendo dal romanzo di Bassani, l'autrice cerca di scoprire come questa vicenda ha condizionato il modo di immaginare una città, Ferrara, un periodo storico drammatico, una famiglia ebrea e infine un giardino. Al documentario, che è stato presentato fuori concorso al 39esimo Torino Film Festival, hanno partecipato anche alcuni allievi della Blow Up Academy, scuola di cinema di Ferrara. Capita spesso, ancora oggi, che i turisti vadano alla ricerca dei luoghi dei Finzi Contini. C'è chi vuole a tutti i costi una foto ricordo nell'esatto punto in cui si svolge la sua scena del cuore e chi non si rassegna all'assenza della villa e del mitico parco.

Lontano da Cinecittà è una serie podcast raccontata da me, Stefano Muroni, ideata e scritta da Samuele Govoni, prodotta da Ferrara La Città del Cinema. Le musiche originali sono di Zarmoi, la post-produzione e il montaggio sono di Francesco Patroncini, la supervisione del suono e delle musiche sono di Samuele Samboela Grandi, la seconda voce è di Cecilia Cavalcoli. Il progetto grafico è di Alessandro Castaldini e Irene Flaboria. Per non perdere gli episodi di questa serie, clicca il tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Ferrara La Città del Cinema è sostenuta dal Comune di Ferrara e dal Ministero della Cultura, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Danceland.
2: Ottobre, gli imperdibili appuntamenti di danza scelti per noi da Carmelo Zapparrata. Ben ritrovati a Danceland, io sono Piera Raimondi.
3: E io sono Carmelo Zapparrata.
2: E questo è appunto Danceland, il podcast di Radio Emilia Romagna dedicato agli imperdibili appuntamenti di danza in regione. E questo è ottobre, un ottobre tra grandi ritorni, debutti assoluti e prime nazionali che si apre con due protagonisti d'eccezione, due giovani talenti emiliano romagnoli che hanno già conquistato le scene internazionali. E il primo è Angelo Greco, nato in Sardegna, cresciuto a Modena e oggi principal dancer dello Houston Ballet. Prima che Carmelo Zapparrata ci racconti di più di questo danzatore, ascoltiamo le atmosfere texane della canzone Don't Tell Me di Madonna, che ci introducono, e capirete presto perché, a questo appuntamento.

0: Atmosfere texane per il gala di Angelo Greco and Company, che ha proprio, diciamo, come vocazione questa di promuovere un ponte tra cultura europea e cultura americana. Per questo la nostra scelta. Ma tu, Carmelo Zapparrata, l'hai visto proprio agli esordi Greco.
1: Eh sì, assolutamente, nel 2013 al Teatro alla Scala di Milano per un matinée, dunque nel primo pomeriggio, vidi proprio Angelo Greco, appena diplomatosi dall'Accademia del Teatro alla Scala, debuttare nel ruolo maschile principale del Don Chisciotte, dunque nel ruolo di Basilio, su coreografia di Nureyev. Ricordo ancora l'emozione, la gioia nel vederlo in scena danzare. Angelo Greco ha quindi mosso i primi passi come danzatore professionista proprio col balletto del Teatro alla Scala. Successivamente si è trasferito negli Stati Uniti d'America, per questo la nostra ovviamente scelta musicale, divenendo principal dancer del San Francisco Ballet, una delle compagnie più importanti proprio degli Stati Uniti, e dal 2024 è divenuto principal dancer dello Houston Ballet, dunque in Texas, per questo le nostre atmosfere texane. Proprio Angelo Greco ha voluto riunire attorno a sé diversi colleghi di lavoro, diversi ballerini che lavorano dunque negli Stati Uniti d'America per proporre un galà davvero interessante. Un galà che vedrà in scena la principal dancer del San Francisco Ballet, Misa Kuranaga, ma anche vari ballerini, primi ballerini e solisti dello Houston Ballet, quindi la compagnia texana, tra cui Aaron Robinson, Karin Gonzalez, Giancarlo Perez e Tyler Donatelli. Ma il galà sarà anche l'occasione per ammirare e assaporare coreografie a firma di autori difficilmente visibili alle nostre latitudini, tra cui appunto Gerald Arpino, Stanton Welsh, Helgi Thomasson, oltre ovviamente ai classici a firma di Jean Coralie, Jules Perrault, Marius Petipa e Agrippina Vaganova. Dunque, assolutamente uno spettacolo imperdibile per vedere all'ennesima potenza il balletto classico e neoclassico con questi danzatori americani.
0: Quindi un autentico scambio culturale tra Italia e Stati Uniti, che vedremo al Teatro Duse di Bologna il 9 ottobre e poi ancora l'11 ottobre al Teatro del Popolo di Concordia sulla Secchia in provincia di Modena, grazie, ad Ater Fondazione. Think I wanted to stay. Il secondo giovane talento di casa nostra che ha conquistato palcoscenici internazionali è la piacentina Stefania Tansini, premio UBU 2022 come miglior performer under 35. Tansini torna in scena con un lavoro iconico del 2005. Lavoro di quella che possiamo definire una madre della danza contemporanea italiana, Raffaella Giordano. Il titolo è Tu non mi perderai mai, ispirato al Cantico dei Cantici. E prima di approfondire questo, che è in realtà un lavoro di trasmissione coreografico dalla coreografa alla giovane interprete, a 20 anni di differenza dalla creazione, ascoltiamo proprio la clip dello spettacolo che si intitola Tu non mi perderai mai.

0: Carmelo Zapparrato, uno spettacolo intimo e potente proprio anche per questa idea della trasmissione, no?
1: Sì, assolutamente. Lo spettacolo Tu non mi perderai mai, coreografia di Raffaella Giordano, interpretazione di Stefania Tanzini, ci fa riflettere su cosa significa trasmettere, quindi proiettare al futuro quello che è il repertorio della danza contemporanea, in questo caso della danza contemporanea italiana. Infatti, a differenza del balletto classico, nella danza contemporanea di solito quasi mai non si ha un codice precostituito, non si ha un sillabus, e dunque la trasmissione comunque diventa un atto molto delicato, difficile e da attenzionare. Gli occhi di Raffaella Giordano si sono posati proprio su Stefania Tanzini, scelta per questo atto di trasmissione. Un atto di trasmissione che comunque colora l'assolo Tu non mi perderai mai di nuove sfumature che però richiamano sempre uno dei semi appunto creativi di questo assolo, che è l'alternanza tra presenza e assenza, che è uno degli assi, tra l'altro, della poetica artistica di Raffaella Giordano. Una presenza assenza che si contorna di pensieri amorosi, di sfumature varie, di rapporto con lo spazio, di forme molto anche arrotondate del corpo, e dunque si presenta in scena come un lavoro che a 20 anni dalla sua prima esecuzione continua ad ammaliare il pubblico, continua ad ammaliare il pubblico che lo ascolta quasi in religioso silenzio, secondo per secondo, fino alla fine.
0: Vedremo questo lavoro che è ispirato al Cantico dei Cantici in apertura di stagione a Bologna, all'Arena del Sole, il 18 e il 19 ottobre. Lo spettacolo è parte di Carne, il focus di drammaturgia fisica curato da Michela Lucenti. Il nostro viaggio di ottobre continua a Ferrara con il Festival di Danza Contemporanea del Teatro Comunale, che per la prima volta accoglie in Italia il Ballet dell'Opéra di Tunis. In scena una Carmen collettiva femminista e mediterranea, e proprio per questo la introduciamo con La Banera di Bizet. Ascoltiamo.

0: Carmelo Zapparrata, questa Carmen firmata da Boulagrin, cosa ci porta in scena?
1: Beh, come abbiamo detto, va dritta allo spirito mediterraneo della Carmen, simbolo proprio di libertà, moltiplicandola in diverse figure e sfaccettature. Appunto, si indagano così tutte le sfumature attraverso il desiderio, la sensualità e la vitalità, di questo personaggio, perché tutti possiamo essere in qualche modo una Carmen o una Carmencita, donne o uomini che siano, che siamo, come possiamo dire.
0: Certo.
1: Tra l'altro, lo spettacolo è l'occasione per ammirare per la prima volta in Italia il ballet dell'Opéra de Tunis, diretto da Siem Belkhodija, e in scena con appunto questa Carmen, firmata da un grande coreografo francese qual è Aboulagra, autore lungamente apprezzato non solamente per le creazioni con la propria compagnia, appunto la compagnie La Baracca, ma anche per grandi ensemble. Particolare appunto questa unione anche tra progettualità artistiche che legano Francia e Maghreb.
0: L'appuntamento con questa che è una prima nazionale, l'abbiamo detto, è al Teatro Comunale di Ferrara il 19 ottobre alle 16. A Bologna in autunno è tempo di Gender Bender, festival che si terrà dal 30 ottobre al 9 novembre, ma in anteprima, il 25 e il 26 ottobre al DAS, debutta in prima assoluta la nuova creazione di Luna Cenere, un lavoro che indaga il corpo e il suo stare in relazione all'altro. Carmelo Zapparrata, raccontaci di Luna Cenere, perché del lavoro, essendo una prima, ancora poco sappiamo.
1: Eh sì, poco sappiamo, sappiamo solamente che Luna Cenere ha coinvolto nel processo creativo diversi cittadini, ovviamente con profili diversi, quindi un gruppo eterogeneo per proprio indagare questo stare al mondo, la postura da assumere col corpo. La postura da assumere col corpo, che è uno dei nodi fondamentali della poetica di Luna Cenere, ricordiamo, coreografa partenopea, dunque napoletana, che proprio sui paesaggi del corpo, sul concetto del nudo, sul concetto della forma e della relazione della forma con lo spazio, ha sviluppato le sue creazioni, apprezzate davvero su diversi palcoscenici, sia italiani che esteri. Vedremo appunto questa interazione con i cittadini, per lo più bolognesi, a cosa porterà per Inhabitants. Lo stesso titolo richiama il concetto di appartenenza ad una città, appunto gli abitanti di una città.
0: E vedremo questo lavoro, ricordiamo ancora il 25-26 ottobre in prima assoluta al DAS di Bologna per Gender Bender Festival. Chiudiamo il mese di ottobre a Modena, dove il Teatro Comunale Pavarotti Freni inaugura la rassegna Modena Danza con una prima assoluta che unisce Oriente e Occidente. Ascoltiamo le percussioni del gruppo italo-giapponese Munedaiko, parte integrante di questo lavoro, e poi vi raccontiamo di più.

0: Brother to brother, dall'Etna al Fuji. Tu di Etna ne sai qualcosa, Carmelo?
1: Eh sì, assolutamente, perché io sono nato proprio in Sicilia, proprio sotto l'Etna, appunto, quindi Catania è territorio limitrofo, quindi l'Etna l'ho sempre vista fin da bambino, però a parte ciò, veramente unire la Sicilia al Giappone, due culture diverse, due modalità diverse appunto di intendere, percepire la vita, la realtà, le relazioni che però trovano un punto di congiunzione, trovano un punto di congiunzione proprio nella presenza sul loro territorio di vulcani, due vulcani però particolari, appunto uno è l'Etna, che noi conosciamo anche come italiani molto bene, perché con la Sicilia è parte dell'Italia, uno che è il Fuji, appunto, l'iconico vulcano giapponese. Due vulcani diversi nella forma, diversi nell'interazione col proprio territorio, diversi anche per l'idea che hanno sviluppato all'interno delle rispettive culture. E proprio su queste diversità di approcci al vulcano, alla forza del vulcano, al magma del vulcano, si sviluppa la creazione Brother to Brother dall'Etna al Fuji di Roberto Zappalà. Vedremo in scena dunque la compagnia Zappalà Danza, appunto compagnia con sede a Catania, e vedremo in scena anche i Mune Daiko, appunto questo gruppo italo-giapponese esperto è dedicato alla preservazione, valorizzazione e pratica del tamburo giapponese chiamato Taiko, che è quello che abbiamo ascoltato. Dunque, da questo mix tra cultura siciliana, cultura giapponese, coreografia, musica, a cui si aggiunge anche un tappeto sonoro composto dal violinista e compositore Giovanni Seminerio, verrà fuori questo spettacolo in prima assoluta, davvero da non perdere.
0: Prima assoluta a Modena, al Teatro Pavarotti Freni, il 31 ottobre alle 20:30 e vedremo come questi due immaginari si incontrano e quale effusione nasce da questa, appunto, da questo incontro. Noi abbiamo concluso qui e vi diamo appuntamento a novembre, sempre qui su Danceland, il podcast di Radio Emilia Romagna dedicato agli imperdibili eventi di danza in regione. Buona danza a tutti!
1: Buona danza a tutti e a novembre!
2: Radio Emilia Romagna.
3: A note spiegate.
0: Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
4: Oedipus Rex di Stravinsky al Comunale Nouveau di Bologna.

0: Buongiorno a tutti, questo è Note Spiegate, io sono Bernardo Lo Sterzo.
1: E io Diego Tripodi.
0: Ed eccoci tornati dopo una lunghissima estate, più abbronzati che mai. Siamo praticamente dei bronzi di Riace viventi.
1: Esatto, bellissimi, baciati ovviamente dal sole, ovviamente sì. E bronzi di Riace è una parola giusta, perché ci porta nel mondo arcaico dell'Ellade, e ancora più indietro in realtà andremo noi, nella Grecia antica del mito, perduta nella memoria, tramite questo ascolto che abbiamo fatto di Oedipus Rex di Igor Stravinsky, di cui vi parleremo.
0: Siamo nel 30 maggio del 1927, la prima vera e propria di quest'opera, che avviene al Teatro Sarah Bernhardt di Parigi nell'ambito di una sorta di festeggiamento a sorpresa per Diaghilev per i suoi 20 anni di attività col Balletti Russi.
1: Diaghilev, che è proprio l'inventore dei balletti,
0: esatto,
1: russi.
0: Solo che fu, insomma, questa prima rappresentazione venne un po' incastonata all'interno di un'altra opera, che è L'Uccello di Fuoco di Stravinsky, che è uno dei balletti più esplosivi, più belli, più conosciuti.
1: Ma che fa cazzotti, insomma, è come se sembrano due lavori di due autori diversi. Sì, ecco.
0: E anche Diaghilev, insomma, non è che gradì particolarmente.
1: No, con quel fare cinico da dandy, disse un cadeau tre macabre, insomma, e in effetti un po' ragione ce l'aveva, ecco.
0: Però, insomma, diciamo che quest'opera poi alla fine ha continuato, dopo quell'esordio un po' tenue, ha esplosa e ancora oggi è una delle opere più rappresentate di Stravinsky.
1: E forse era anche una delle opere preferite di Stravinsky, che certamente ci arriva con un bisogno interiore. Dopo una serie di lavori di piccolo taglio, sentiva proprio l'esigenza di dedicarsi a un soggetto di ampio respiro, e certamente si va a cercare qualcosa che fosse dal tono universale, lui dice. Ecco, quindi la mitologia classica greca era ovviamente quello che serviva. In più, pochi anni prima, era rimasto entusiasta dell'Antigone di Jean Cocteau.
0: Esattamente, con Cocteau lui decide di collaborare. Cocteau è stato uno dei più grandi letterati di tutto il Novecento francese, europeo in generale, e con lui, dopo anni di frequentazione, addirittura abitavano vicini, si vedevano spessissimo, quindi avevano tantissime cose in cantiere da fare, e alla fine convergono su questo Edipo.
1: E siccome appunto da Antigone il passo è breve, Edipo fu. E noi, ecco, cosa abbiamo sentito? La scena iniziale in cui supplici gli abitanti di Tebe vanno dal re Edipo, che è diventato il loro re dopo aver risolto l'enigma della Sfinge, perché hanno un altro nuovo problema: la città assediata dalla peste.
0: Edipo dice: guarda, la risolvo io sta cosa, che ci vuole?
1: Io sono l'eroe, che ci sto a fare? Mando mio cognato Creonte all'oracolo di Delfi per avere un responso, e Creonte ritorna.

0: La storia è quella della tragedia celebre di Sofocle. Il duo Cocteau-Stravinsky non si distanziano particolarmente da quella. Vedremo come la seguono, con che tipo di ideale. Certamente possiamo anticipare che l'idea di Stravinsky è da subito quella di porre l'accento sulla musica e che quindi il pubblico non deve distrarsi con sottotrame drammatiche particolari, cioè quella di creare una sorta di distillato drammatico.
1: E non so se vi siete resi conto, ma la lingua è una lingua strana. Quest'opera è in latino e questa scelta è stata fatta coscientemente proprio nella direzione, come dicevi tu, di allontanare ancora di più da una sorta di quotidianità. Cioè non poteva usare il russo, non poteva usare il francese, l'italiano, il tedesco perché sarebbe stata la lingua di qualcuno. Invece il latino è la lingua di nessuno, ma in quanto lingua di nessuno è una lingua di tutti in un certo senso, che sta nel nostro inconscio.
0: Fra l'altro, lui arriva a questa illuminazione, a questa decisione con un volo pindarico.

0: Questi
1: suoi soliti,
0: improbabile.
1: tra l'altro, perché praticamente in una bancarella trova,
0: A
1: a
0: Genova.
1: Genova poi, trova una vita di San Francesco e leggendo questa vita di San Francesco scopre che sua madre, la madre di San Francesco, era provenzale e San Francesco quando pregava non pregava in latino o in italiano, ma pregava in provenzale, cioè nel senso riferendosi ad una lingua appunto come diciamo prima ancestrale, che stava proprio agli albori.
0: Questa convinzione in lui si sposa con un'altra che in realtà è percettiva e che è particolarmente vera ai nostri tempi, ma evidentemente già ai tempi di Stravinsky, cioè ai tempi che si vanno secolarizzando, cioè che tutto ciò che è religioso in qualche modo di per sé ci sembra antico.
1: È vero.
0: E quindi dice, questo va ad amplificare il senso di sacro che voglio dare al lavoro. E infatti dicevamo con Bernardo, mentre preparavamo la puntata, che questa idea di sacralità, nonostante molti aspetti di cui parleremo, emerge e non a caso Bernardo prima vi ha parlato di opera, però io adesso aggiungo l'idea dell'oratorio ed è Stravinsky che parla infatti del ibrido opera-oratorio, perché questo lavoro, Oedipus Rex, veramente sta a cavallo dei due generi.
1: Per stare al passo con la storia, diciamo che comunque Creonte, nell'area precedente, ha raccontato a tutti quello che l'oracolo ha detto, cioè che in città c'è nascosto l'assassino del re e del vecchio re, e quindi va trovato perché questa, il fatto che ci sia l'assassino impunito, è la causa della peste. E entra in scena un nuovo personaggio che è Tiresia.

0: Ora, in effetti noi stiamo dando un po' per scontato il fattaccio che pende sulla testa di Edipo, cioè Edipo era stato a Delfi e aveva avuto un responso terrificante che diceva: ucciderai tuo padre e diventerai lo sposo di tua madre. E cerca in tutti i modi di fuggire questa cosa, motivo per cui lascia la sua città e va a Tebe. Tiresia, che è il personaggio che abbiamo ascoltato, è un indovino, viene fatto convocare da Edipo che cerca di sapere la verità, perché dice: insomma, Tiresia è in città, saprà com'è morto il vecchio re. E Tiresia non vuole parlare, ma alla fine, insultato, insinua che l'omicida sia proprio lui.
1: Avete sentito che Tiresia, come Creonte prima, come il coro, come Edipo, hanno tutti uno stile vocale e uno stile musicale estremamente caratterizzato. Questo gioco che fa Stravinsky di, come dire, conchiudere i personaggi all'interno di un guscio musicale predefinito e molto rigido, è in un certo senso va nella stessa direzione di quello che diciamo prima con Latino, cioè di sorta di cristallizzazione della scena, che infatti tra l'altro è una scena immobile, ma anche cristallizzazione musicale dei personaggi.
0: Sì, è l'ideale della natura morta che riferisce lo stesso Stravinsky e che va da un lato verso l'astrazione, ovviamente, e dall'altro verso appunto una sorta di fermezza totale. E l'idea anche scenica, registica quasi, che lui ha da subito è molto bella. Lui immagina il coro disposto sulla scena, ordinatamente, dove si devono vedere soltanto i
1: In
0: cappucci, i
1: profili.
0: profili, queste pergamene da cui legge, e poi dietro il coro, neanche davanti, i personaggi che statuari, sono su dei piedistalli rivolti verso il pubblico e fra di loro interloquendo non volgono neanche lo sguardo.
1: Immaginate questa cosa all'interno, come dire, come stacco tra, in un balletto con Uccello di Fuoco, cioè qual era proprio l'attrito che si creava fra le due cose? Ci credo che non ha avuto chissà quale grande successo all'inizio.
0: Lo stesso riferimento a cose musicali del passato si riflette nella richiesta che lui fa a Cocteau di un libretto tradizionale, pur sapendo che Cocteau, insomma, non era la persona
1: No,
0: forse
1: infatti, meno adatta forse a fare una
0: adatta.
1: cosa
0: Ora,
1: tradizionale.
0: Stravinsky se la gira sempre come vuole, abbiamo vari resoconti del lavoro a due sull'Oedipus, e certamente non dovette essere proprio facilissimo. Cocteau, in ogni caso, anche se molte cose, probabilmente tipo il latino stesso, non dovettero
1: No.
0: piacere, anche perché dice faccio un testo e poi me lo traduci in latino, vabbè. Poi approfondì lui, questo può essere interessante, il lavoro su Edipo. Qualche anno dopo scrive un importante lavoro teatrale che è La macchina infernale, in cui fra l'altro accosta singolarmente, ma neanche troppo, la figura di Edipo con quella di Amleto.

0: Si è detto l'associazione di Edipo con Amleto nella macchina infernale di Cocteau, e questo perché Cocteau molto probabilmente aveva letto l'interpretazione dei sogni di Freud, dove è Freud stesso che associa le due storie quando parla della celebre teoria del complesso di Edipo, appunto. Freud dice che ci sono le tragedie del destino. Ma nessuna come quella di Edipo ci muove dentro qualcosa, ci risuona. E questo perché? Perché per portare l'acqua alla sua teoria, dice, ognuno di noi in qualche modo è stato un Edipo e ha vissuto quello che Edipo vive. Ora, Stravinsky non dà una lettura edipica al suo Edipo, perché ritiene che l'accento vada su altre cose e in effetti scrive. Considero questa rappresentazione statica un modo più efficace di concentrare la tragedia non su Edipo stesso e sugli altri individui, ma sullo sviluppo fatale, che per me è il significato del dramma. Il pubblico non deve essere indifferente al destino della persona, però assai più deve badare alla persona del destino e al suo delinearsi, che si può esprimere unicamente in musica.
1: Entra in scena un nuovo personaggio, una donna finalmente, ed è Giocasta, che è la moglie di Edipo, ma è stata anche la moglie del precedente re. È richiamata in scena da questo caos del litigio che sta avvenendo e dice: "Ma, oh, ma non vi vergognate, litigate davanti al popolo che sta soffrendo." E ad Edipo: "Lascia stare gli oracoli," dice. "Non ti preoccupare, non si realizzano gli oracoli, stai sereno, stai tranquillo." E poi tutti in sogno, in un certo senso, sognano di avere a che di giacere con la propria madre. Quindi non ti preoccupare, è una
0: È
1: cosa
0: pre-freudiana la
1: esattamente.
0: stessa Giocasta.
1: E racconta a Edipo la fine del vecchio re e gli dice che è stato ucciso in un trivium, cioè un incrocio di tre strade. A questa parola Edipo si terrorizza e dice: "Come in un trivium? Io arrivando qui tanti anni fa ho ucciso un vecchio in un trivium." E inizia ad avere paura e questo terrore di Edipo si trasmette anche a Giocasta, che infatti ricomincia a cantare le stesse cose che cantava prima, ma terrorizzate, lo sentiamo nella voce che è completamente presa,
0: Elettrizzata.
1: esattamente elettrizzata. Tra l'altro Giocasta canta in una forma che è quella di recitativo, aria, recitativo, che è una forma consolidatissima, come tutti gli altri abbiamo detto prima, le altre voci sono cristallizzate in queste forme. Ecco, Giocasta ha questa forma proprio da lirismo ottocentesco.
2: Ego senem, che chi dice?

0: Noi non l'abbiamo ancora sentito, ma in realtà uno degli apporti più importanti di Cocteau, oltre a tutta l'ideazione e il lavoro con Stravinsky, è stato quello di inserire all'interno di questa narrazione un narratore, uno speaker, bravissimo, che in un certo senso ci fa andare avanti sia con la storia, cioè ci fa andare, proprio ci fa correre, dall'altro invece fa un po' il resoconto, perché chiaramente essendo in latino non è che tutti capiscono e parlano in latino, quindi ha bisogno nella lingua, in francese è scritto, ma si fa nelle varie lingue in cui viene rappresentato, racconta quello che sta succedendo.
1: Narratore in smoking.
0: Narratore in smoking, bravo, esattamente, indicazione di Cocteau.
1: Ora, è una forma di straniamento, in qualche modo, perché crea un doppio livello, ecco, di narrazione. Questa cosa, in realtà, ci ha fatto venire in mente, forse qualcuno penserà che sia un po' eccessivo, però, un altro Edipo Re, quello di Pasolini, quindi film, tutt'altra cosa, 40 anni dopo, letteralmente, perché anche Pasolini gioca moltissimo sull'idea, con la tecnica dello straniamento. Innanzitutto c'è una questione narrativa, come il narratore di Stravinsky, cioè ambienta l'Edipo Re su un doppio piano temporale, quello introduttivo e conclusivo degli anni venti, autobiografico, e poi proprio quello centrale del mito. E anche musicalmente, che è una cosa molto interessante, l'utilizzo della musica in Pasolini è diegetico, quindi con quel carattere anche tipicamente un po' legato al terzo mondo, in cui ambienta ancora una volta in maniera straniante il mito, troviamo delle musiche di altri
0: locali, come
1: locali
0: dire.
1: Ma anche certamente non dell'Ellade classica. E una cosa interessante è che utilizza l'adagio dal quartetto Le dissonanze di Mozart, sia per la parte, diciamo, contemporanea novecentesca, e poi trasfigurato come un suono di flauto nella parte invece propriamente del mito di Edipo.
0: E sia questo meccanismo che dicevi tu di straniamento temporale, sia invece il narratore stravinskiano, servono in un modo o in un altro, hanno il ruolo di allontanare ancora di più, è un grado ulteriore di allontanamento, questa distanza che serve ad evidenziare i nuclei centrali di questo mito.

0: Et maintenant, vous allez entendre le monologue illustre, la tête divine de Jocaste est morte.
1: E come le parole del narratore ci hanno appena detto, Giocasta è morta. Questo è il punto più tragico di tutto di tutta la narrazione, perché come in un piano inclinato si arriva nell'apice della tensione e tutto viene svelato.
2: Giocasta muore perché ha, come spesso succede con le persone che hanno ritrosia, l'avevamo vista, no? Ritrosa all'ascolto degli oracoli, in realtà...
1: Lei sapeva.
2: Sanno qualcosa. E invece Edipo sbatte la testa.
1: Esatto, come chi non sa.
2: Come chi non sa. E che cosa scopre? Perché, insomma, a un certo punto che l'oracolo che aveva sul
1: groppone
2: si è avverato. Perché lui ha ucciso suo padre ed ha giaciuto con la madre perché è figlio di Laio e di Giocasta stessa.
1: Dopo la morte di Giocasta, Edipo prende una spilla dal suo vestito e si acceca. In questa scena trucissima di questo sangue che piove dai suoi occhi, come delle lacrime, e lo condanna alla cecità nel buio, come un bambino, no? Che per non farsi vedere si chiude gli occhi. E questa cosa succede esattamente a Edipo dopo che ha detto la frase più bella di tutta l'opera, che è «Luce è fatta». Ecco, uno che inneggia la luce e poi si cava gli occhi.
2: E quindi nel prossimo ascolto lo ritroviamo come un novello Tiresia, anche lui che era indovino cieco, no? A vagare, derelitto, è scacciato dalla città. La città che tanto lo amava, tanto ti abbiamo amato, Edipo, si chiude così l'opera. E questa frase fra l'altro non piaceva a Stravinsky, il quale, vabbè, anni dopo gigioneggiava, ironizzava anche sulle fanfare che avete sentito, che erano quelle...
1: Diceva che erano quelle della 20th Century Fox.
2: Esatto. E poi avete sentito anche lo speaker, il narratore, finalmente, con quella farsa enfatica, anche quella per Stravinsky assolutamente...
1: Era un po' troppo.
2: Un po' troppo, no? Un po', diciamo noi, da annunciatore da Luna Park, ora sentirete la celebre scena, eccetera, eccetera. Invece, secondo noi, invece è bello.
1: No,
2: va bene. E tutto questo perché l'abbiamo detto e sentito?
1: Perché dal 7 al 12 ottobre Oksana Liniv dirigerà l'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna proprio in questa stupenda opera.
2: Mentre noi abbiamo ascoltato un'esecuzione di Sir Colin Davis alla guida del coro e dell'orchestra della Radio Bavarese, fra gli interpreti Thomas Moser, Jesse Norman, e la voce dello speaker era di Michel Piccoli. Noi vi lasciamo ora sull'ultimo bellissimo coro che ciclicamente va a riprendere quello dell'inizio, in cui possiamo proprio godere di tutta la potenza espressiva di Stravinsky e di questo grande mito. Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
1: e da Bernardo Lo Sterzo.

0: What the fuck?
1: Radio Emilia Romagna. Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica. A cura di Laura Di Salvo.
2: Flowers are blooming in Antartica. La fine è l'inizio. Come in tempi di crisi possiamo cambiare la nostra prospettiva? Intervista a Laura Newsday.

Sulle note di Oasi Bar vi accompagno nel mondo sommerso e negli scenari post-esotici di Laura Newsday. Uscita il 31 gennaio via Maple Dead Records con Flowers Are Blooming in Antartica. Il cambiamento climatico, l'interesse nei confronti di intelligenze non umane, che non sono quelle artificiali di cui si parla tanto oggi, ma quelle naturali animali, la fragilità degli ecosistemi, l'alluvione in Emilia-Romagna. Ci sono questi temi nell'album, ma soprattutto ci sono i suoni che ce li raccontano, suoni tangibili che hanno la capacità di generare scenari. E se sbocciano i fiori in Antartica, questi scenari, seppure catastrofici, sono in grado di delineare possibili futuri di rinnovamento, nuovi inizi e il fiorire di un potenziale. Tuttavia, la luna ogni tanto si vede ancora nitida.

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Io sono Laura e oggi sono in compagnia di Laura Newsday, che saluto e che ringrazio per aver accettato il mio invito.
1: Ciao Laura e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, oggi io e Laura ci troviamo nella casa del custode dentro il parco della Montagnola a Bologna e siamo ospiti nel quartier generale di Maple Death Records e Canicola. Quindi Laura, io partirei proprio dal luogo in cui ci troviamo, anche in considerazione del fatto che il focus di questa chiacchierata vuole essere il tuo ultimo album, Flowers Blooming in Antartica, e quindi ti chiedo di raccontarci qual è il rapporto che artisticamente e personalmente ti lega a queste due realtà sorelle.
1: Allora, il mio primo contatto con Maple Death e Canicola è venuto tramite la rassegna Eolica, nel senso che Jonathan Clancy, che è appunto la persona dietro a Maple Death Records, mi chiese nel 2022 di ideare un piccolo concerto installazione che doveva essere in dialogo con una graphic novel che si chiama Quasi nessuno ha riso ad alta voce di Pastoraccia, che appunto è un libro edito per Canicola. Era quello, diciamo, il primo evento di questa serie che appunto abbina un illustratore, un musicista, e poi da lì in realtà io appunto ho composto questa musica, abbiamo fatto questa mostra appunto in cui anche suonavo e mi muovevo un po' col sax all'interno dell'installazione, e dopo ne è nato anche un disco che si chiama Goro, che è stata la mia prima uscita appunto per Maple Death. Poi vabbè, in realtà conosco Jonathan da tantissimi anni perché siamo entrambi bolognesi, e quindi lo conosco da quando era a Radio Città del Capo e con sua sorella Emily facevamo il programma dei studenti del liceo, era più grande. Quindi diciamo così, di vista ci conoscevamo già. Dopo questo disco e dopo anche il fatto che dall'anno scorso poi suono nel progetto di John dal vivo, nel suo progetto, diciamo, a suo nome, solista. Insomma, mi è venuto anche naturale proporli, quando ho finito di comporre quest'ultimo album, proporlo a lui, perché appunto conoscendo Maple Death ho capito che era la giusta casa per il mio disco, mi piace come gestiscono, al di là della proposta stretta musicale, che è valida, mi piace molto lo spirito con cui appunto Jonathan porta avanti questa impresa, che comunque mantiene anche nella sua organizzazione, nella sua attività frenetica, ma tiene comunque uno spirito molto do it yourself, molto genuino, anche molto molto rispettoso della volontà e della visione degli artisti.
0: E continua anche appunto la collaborazione con Canicola, visto che diciamo da Eolica si è passati, prima Jonathan ci diceva che probabilmente Eolica è un po' un laboratorio sperimentale di quello che è invece l'attuale progetto dove si inserisce il tuo album.
1: Esatto, quando ho fatto sentire il disco a Jonathan, per fortuna gli è piaciuto molto e mi ha proposto appunto anche qui di essere un po' il progetto pilota di un'altra avventura, che appunto era un po' l'ideale proseguo di Eolica, ovvero questa collana che si chiama Opale, che prevede la pubblicazione di un disco e di un album illustrato fortemente legati in dialogo, che poi appunto hanno sia una loro vita separata, cioè puoi comprare l'album, puoi comprare il disco, ma ovviamente puoi anche appunto comprare questo box che contiene entrambi con altri gadget. A me è piaciuta molto questa idea, perché comunque avevo anche già un immaginario preciso in testa sul disco, a livello di tematiche ma anche a livello proprio estetico, visivo, e per caso mi sono imbattuta nel lavoro di Daniele Castellano e quindi ho detto vorrei collaborare con lui. E quindi poi Daniele ha realizzato questo album che si chiama 2087 Flowers Are Blooming in Antarctica, che è praticamente una riscrittura in immagini di tutti i temi che si intrecciano e che gli immaginari che comunque vengono evocati anche dai titoli dei brani, e ha fatto un lavoro incredibile, cioè veramente in grande sinergia con quello che io gli ho raccontato sulla musica e vabbè, ovviamente anche ascoltando il disco.
0: E prima di addentrarci appunto dentro l'album, mi è piaciuto un ricordo che hai appena citato, ovvero appunto i tempi di Bologna, e, insomma, i tempi del liceo e quella fase lì della tua vita. Tu sei nata a Bologna, quindi Bologna sono gli anni comunque della crescita, della formazione, e mi racconti questo rapporto con la città di Bologna, i momenti chiave che ti piace ricordare.
1: Io ho sempre vissuto qua, tranne 3 anni in cui ho vissuto in Olanda per studio, quindi in realtà sono estremamente legata. Poi ho avuto varie fasi di amore, di odio, ho avuto una fase di odio in cui volevo andarmene, però facevo sia l'università che il conservatorio, insomma ho cercato di fare un Erasmus, non mi hanno preso, vari motivi che mi hanno trattenuta in quella fase, magari sentivo che mi stava un po' stretta, ma semplicemente non perché non sia una città che ha tante cose da offrire, ma perché era la mia città. Quindi diciamo nei primi 20 anni ho avuto un po' questa sensazione, però dopo sono stata in Olanda e sono tornata nel 2000, diciamo sono stata via dal 2016 al 2019. In realtà quando sono tornata anche lì un po' a caso, perché c'erano delle cose che mi trattenevano qui, però appunto senza aver chiaro bene il da farsi. Poi è arrivato il Covid e sono rimasta fondamentalmente, e adesso in realtà sono molto pacificata con questa città, nel senso che appunto mi piace la comunità artistica e lo spirito con cui si fanno le cose, e appunto mi piace essere entrata diciamo in questa famiglia artistica che è Maple Death, faccio parte anche di Grabischi Point, che è un'altra associazione appunto nello studio di Stefano Pilia in centro, quindi ci sono, mi sento diciamo che sì, di far parte di una comunità molto viva che fa le cose con uno spirito bello, non competitivo. Poi vabbè, sappiamo le dinamiche, adesso non voglio edulcorare, ecco, però almeno io qui mi sento a casa, mi sento a mio agio.
0: La vivo come una cosa molto positiva, no? Il fatto che tu sia rientrata a Bologna, Jonathan anche era a Londra e poi ha deciso di tornare a Bologna. Questo un po' la presenza di Stefano, questo un po' testimonia che una scena culturale comunque c'è, si respira in questa città, per
1: sì.
0: Fortuna.
1: Tra l'altro ho fatto anche un progetto tutto su Bologna, proprio in questa fase in cui cercavo di recuperare un po' il rapporto con la città, ho realizzato questo libricino, sempre a proposito di libri e come dialogano poi con i suoni, il progetto si chiama Ubicon System, e anche quello tra l'altro è tramite un bando del comune, e sono 5 composizioni dedicate a 5 luoghi della città molto diversi, pensate per essere appunto ascoltate in cuffia in questi luoghi, e 2 sono alla Certosa, altri sono periferici, uno è una cabina telefonica, quindi proprio un progetto su Bologna pensato per essere fruito camminando e insomma esplorando queste acustiche, e quello mi ha aiutato molto a recuperare un rapporto con la città, tra l'altro in un periodo un po' complicato come era quello insomma della pandemia.
0: Tu vai al conservatorio, quindi una formazione di tipo classico, e come strumento scegli il sassofono. Sei stato tu a scegliere il sassofono, tu vuoi scegliere come perché?
1: Allora, io ho studiato al Conservatorio di Bologna musica classica insieme al maestro Daniele Fazziani, che è anche il sassofonista dell'orchestra del comunale. Però in realtà, il sax ho iniziato tardi, tra virgolette, che avevo 18 anni, l'ultimo anno del liceo. È stata una scelta mia, prima suonavo la chitarra, suonavo già un po' la chitarra elettrica, avevo già le band, così. E in realtà appunto racconto sempre questa storia che è un po' buffa, che l'estate prima di comprare il sax ho fatto questo lavoro che dovevo far compagnia diciamo a una signora anziana, e praticamente ho fatto questo sogno in cui la signora si trasformava in un sassofono.
0: Quindi è stato il sassofono a scegliere.
1: Sì, avevo già un po' questa vaga idea, comunque ascoltavo molte cose, non prettamente jazz, però insomma avevo questa fascinazione, però poi ho avuto anche un po' questo sogno molto buffo, no? Cioè rivelatore, e poi con i soldi che ho guadagnato da quel lavoro ho comprato il mio primo sax, in effetti. E poi da lì, sì, io ho studiato di sicuro, però da sempre vengo dall'underground, dalle band, quando facevo il liceo Minghetti, insieme ad alcuni amici, ho fondato il giornale della scuola e avevamo la rubrica in cui intervistavamo le band emergenti. Quindi il mio humus è sempre stato quello. Poi sì, ho anche frequentato un po' degli ambienti più accademici, però cioè, in realtà il mio lavoro si radica più in uno spirito libero, no? Di anche itinerante, diciamo, non legato anche fisicamente, no? All'accademia. Però non la rinnego, cioè studiare, anzi, cavolo, è bellissimo essere studenti.
0: E diciamo che un po' di libertà espressiva ti viene anche poi dagli studi invece che hai fatto ad Den Haag con gli studi in elettronica, musica elettronica.
1: Sì, lì sono stati 3 anni veramente super importanti per me artisticamente e che mi hanno permesso proprio, sì, cioè di imparare tantissime, tantissime tecniche, ma non solo, anche proprio una visione sul suono. E non penso che farei quello che faccio senza aver avuto quell'esperienza lì, perché sono stati anni in cui ho avuto il lusso di potermi veramente concentrare su una mia ricerca personale e sono stata molto incoraggiata, diciamo, quello che ho vissuto lì era questo senso comunque di essere presi sul serio quando si avevano delle idee artistiche personali senza stare troppo a guardare anche al background, no? Si dice spesso questa cosa. Nella mia esperienza è stata vera, che comunque da un certo punto di vista l'accademia all'estero è un tipo di scuola in cui viene più messo al centro, secondo me, l'individuo. Non si guarda tanto all'acquisizione di un bagaglio di tecniche che solo dopo anni e anni eventualmente potrai dire qualcosa di tuo perché sei passato tramite tutta una serie di iniziazioni in qualche maniera, no? Invece lì, forse perché è un tipo di cultura un po' più anglosassone, che è diversa in questo senso, no? È meno, secondo me, museale, meno ancorata alla tradizione. Lì vieni subito considerato come un artista in qualche maniera. E quindi è quasi che ti venga chiesto, ok, ma tu cosa hai da dire?
0: E quello è stato per te un periodo di formazione, ma è stato anche un periodo di creazione. Sono stati degli anni dove tu hai scritto, dove tu hai suonato molto.
1: Sì, moltissimo. Sì, ho sia, diciamo, sviluppato delle composizioni un po' più accademiche, tipo musica acusmatica per impianti multicanali, oppure strumenti acustici aumentati, insomma, tutto così. Però contemporaneamente sono stati anche gli anni, ad esempio, in cui ho scritto il mio primo album, Lauri Silva. Quindi sì, cioè, anni in cui ho suonato tanto in Olanda, che è anche una cosa che mi permette poi di tornare adesso. Quindi ho instaurato anche dei rapporti, ho fatto dei lavori per l'iMuseum di Amsterdam. Una cosa che di sicuro mi ha aiutato tanto è anche che ho suonato a Rewire, appunto, che è, diciamo, il festival più importante che c'è lì a Den Haag per la musica sperimentale, insomma. Quindi sì.
0: Tu hai studiato tanto, ma hai anche insegnato e insegni ancora. E quel lato lì, come lo vivi? Il lato del trasmettere, oltre che del ricevere.
1: Allora,
0: Che tipo di insegnante sei?
1: ho insegnato in vari contesti, perché durante il Covid ho insegnato alle medie e quella è stata un'esperienza che mi ha messo tantissimo alla prova. Cioè, ogni tanto penso se ho fatto quello posso fare qualsiasi cosa. E quindi dipende tanto dal contesto in cui insegni, no? E cosa insegni. Cioè, alla fine è un lavoro molto difficile. Io comunque sono anche figlia di un insegnante, mia mamma adesso è in pensione ma ha insegnato per tanti anni, e è un lavoro appunto molto simile alla performance, molto performativo. Comunque quando insegni, soprattutto se insegni a dei gruppi di persone, è come se fossi sul palco, cioè devi mantenere un'attenzione, in qualche modo devi tirare fuori un carisma, no? È comunque un atto persuasivo in qualche maniera. Poi in alcuni contesti lo deve essere estremamente, tipo alle medie, no? In altri contesti parti già che, insomma, è un po' più facile perché magari le persone vengono già interessate, eccetera. Però è, vabbè, è un, cioè, si dice sempre, è un po' un luogo comune, però è vero, cioè che comunque insegnare è imparare, perché nel dover trasmettere una cosa e doverla spiegare, doverla anche ridurla ai minimi termini, alla sua essenza, cioè è qualcosa che ti dà tantissimo, perché devi andare un po' alla radice, no? Delle cose che fai, che di solito dai per scontate, quindi è super stimolante, sì.
0: E tu prima hai parlato degli anni di The Nag, come appunto gli anni in cui poi è nato Lauri Silva, che secondo me sta in perfetta continuità con quello che poi è il lavoro di oggi. Cioè, quello che mi è particolarmente piaciuto dei tuoi suoni è il fatto che, cioè, si sente che c'è... che è stato fatto da te, che non è una cosa banale, perché sono ovviamente creazioni uniche che però hanno una cifra, uno stile particolare. Come avviene la parte creativa? Sei una persona che scrive tanto oppure parti subito con delle improvvisazioni che poi invece fissi sulla carta? In generale, chiaramente immagino che ci sia per ogni brano una storia diversa, però qual è il modo in cui ti piace di più lavorare?
1: Allora, assolutamente sì, cioè questo disco è super in continuità con Lauri Silva, anche se arriva 5-6 anni dopo, però affonda un po' le sue radici in quello che avevo sperimentato alla fine di Lauri Silva, cioè provare a portare quella musica che era nata principalmente in solitudine, anche se già sul disco c'erano dei collaboratori, delle persone che insomma in qualche modo avevano prestato i loro suoni, no? Però dopo sentivo il bisogno comunque di avere più interplay, cioè di avere più strumenti a fiato che suonassero insieme, così. Allora avevo iniziato a fare appunto percorso che poi fu un po' interrotto appunto dalla pandemia, no? A portare la mia musica in giro con due o tre persone, no? Addirittura quando presentai Lauri Silva eravamo in cinque sul palco, ma occasione speciale. Quindi quell'ambizione l'ho mantenuta in tutti questi anni, anche se poi ho fatto tanti altri progetti, così, eccetera, no? E quindi ho detto, il disco dopo a questo punto lo voglio già fare insieme, no? A qualcun altro, che abbia già questa componente molto suonata, molto di dialogo. Quindi in realtà all'inizio ho messo su quello che era un quartetto con Giacomo Bertocchi, che è un po' l'altro fiatista, anche se non l'unico, perché la tromba invece è di Ramon Moro. Giacomo è un musicista incredibile che appunto aveva un po' già suonato su Lauri Silva, che già mi accompagnava in delle date in duo o in trio, e Edoardo Grisogani, che appunto ho conosciuto ai tempi di Lauri Silva. E anche se non suonava nel disco, ma era un po' appunto il motore percussivo di questi pochi live che comunque avevo avuto il lusso di fare, non da sola. E poi Giulio Stermieri, diciamo, ai tasti, il farfisa principalmente, ai synth. Quindi metà dell'album è stato registrato con questa formazione, quindi andando in studio, suonando insieme i pezzi che hanno avuto anche appunto una... cioè erano composti, diciamo, diretti principalmente da me, i temi principalmente, anche se non tutti, però sono nati molto in sinergia appunto con i musicisti. Poi, Giulio alle tastiere ha scritto delle sue parti, ad esempio, Giacomo mi ha aiutato ad arrangiare appunto i fiati, Edoardo ha scritto di fatto le parti percussive, io magari gli ho dato i suoni, così, quindi queste persone hanno molto contribuito a questi brani. E all'inizio volevo fare l'album tutto così. Dopo varie vicissitudini, eccetera, mi disperdo un po'. E gli altri quattro brani hanno avuto un po' una genesi diversa, ma hanno comunque sempre tanti ospiti. C'è appunto Ramon alla tromba, c'è anche il Tarawangsa, che è questo strumento a corda indonesiano di Teguh Permana. E poi appunto la batteria con Giovanni Minguzzi. Insomma, è un disco molto corale in questo senso. Poi ogni pezzo ha davvero un po' una storia a sé. Prima nascono le basi ritmiche e dopo, improvvisando, compongo i temi, che comunque sono sempre molto legate a una pratica strumentale, cioè non scrivo mai sulla carta, diciamo.
0: Sì.
1: E poi c'è tutta una fase di post-produzione, che forse è un po' la cosa che dà più la cifra personale. Curo molto appunto proprio come le cose devono suonare. Cioè i suoni, il mix, gli effetti, c'è un grande uso di effetti anche sugli strumenti acustici, e quindi sì.
0: E Quanto tempo occupa questa fase di produzione? Mi dai l'idea di essere abbastanza precisa poi nel risultato finale che vuoi ottenere? E è una cosa che riesci a chiudere facilmente o invece è una cosa che ti richiede tanto sudore?
1: Vabbè, io scrivo poco. Scrivo poco e diciamo in qualche maniera non butto via niente. Cioè non sono una di quelle artiste che ha l'hard disk pieno di pezzi. No. Cioè, le cose che faccio, quasi tutte, le porto fino in fondo e le pubblico. E quest'ultimo disco, la sua composizione è durata 2 anni, ma di fatto a periodi, cioè con dei periodi, diciamo, di intenso lavoro e poi magari dei buchi in cui appunto ho avuto altri lavori, oppure semplicemente magari non avevo trovato ancora la chiave per alcune cose, quindi le ho un po' abbandonate, le ho riprese dopo. E alcune parti elettroniche vengono da una sessione fatta a Rotterdam in cui per la prima volta ho sperimentato con i sax modulari, quindi è molto eterogeneo, non mi è mai capitato di arrivare alle cose con un processo chiaro, che tu dici ok, adesso questa cosa la faccio così, da A a B e tutti i pezzi nascono così. Non sono molto formulare, ecco, nel modo in cui scrivo le cose, ed è anche quello che poi rende un po' complicato ma stimolante il portarle dal vivo, perché ogni brano ha i suoi suoni specifici. Per farti un esempio, le parti di basso non sono sempre suonate dallo stesso strumento, cioè non parti di basso nel senso basso, sì, ma sì. I bassi, sì. Diciamo, no? Quindi a parte il sax, che magari rimane un po', diciamo, la parte solista, anche se lì, anche non sempre, perché ci sono anche dei brani in cui il sax non c'è, tipo l'ultimo brano del disco, c'è la tromba che fa la parte solista. Quindi ogni pezzo è un po' un piccolo mondo, con però una visione generale. Quello che secondo me un po' mi aiuta è che quando scrivo ho già delle tematiche che vanno al di là della musica, che un po' mi guidano, delle immagini, cioè qualcosa che va un po' al di là dei suoni, ed è la cosa che un po' mi aiuta poi a tenere insieme tutto, spero.
0: Sì, no, dà l'idea di un concept album fondamentalmente, anche se non so se è nelle tue intenzioni, però dà l'idea comunque che c'è un racconto, e quelle immagini che probabilmente sono nella tua testa, poi sei riuscita a restituirle. E invece rispetto ai titoli, è divertente trovare i titoli per quei suoni? Ti piace è una cosa che fai da sola, arriva insieme ai suoni di base, arriva insieme alle prime ritmiche, come...
1: Allora, in realtà questo concept è un po' nato appunto in questa prima fase in cui con questa band, e perché nella mia musica c'è un po' questa componente post-exotica, cioè usiamo la parola post un po' anche perché... L'esotica come genere musicale è un po' anche controverso, se vogliamo, no? Cioè suona un po' coloniale, no? Eccetera, eccetera. E però, diciamo, c'è questa fascinazione per i suoni, un po' di quello che viene chiamato quarto mondo, no? E quindi, in realtà, all'inizio, un po' per gioco, era nata questa idea del sì, ma ormai, cioè, siamo noi un paese tropicale. Quindi non c'è bisogno di guardare altrove. E infatti, ad esempio, alcuni titoli tipo Solvay Beach, appunto parlando con i ragazzi, Giacomo mi ha detto, sai, io ho fatto le musiche per un podcast sul riscaldamento climatico e si parlava di questa spiaggia in Toscana che appunto sembra una spiaggia caraibica, ma in realtà è una spiaggia molto inquinata perché c'è questa industria, appunto la Solvay. Cioè all'inizio non è stato appunto mettersi a tavolino, adesso faccio un disco che parla di questa, sì, cosa qui. Però un po' delle letture, un po' degli interessi, un po' quest'idea che mi piaceva perché scardinava un po', no? Cioè il discorso che si può fare sull'esotica. E poi allora, tutto un po' magicamente si è, diciamo, si è allineato. E dare i titoli è una cosa che io faccio quasi sempre dopo. Ed è un po' una fase, secondo me, di quando hai finito il disco e lo guardi un po' da lontano, no? Cioè non ci sei troppo dentro e quindi crei un po' anche a posteriori questo filo rosso. Cioè è molto difficile da spiegare, non lo so. Poi uno... però in questo caso appunto stavo leggendo questo libro Modi di Essere di James Priddle, che era pieno di spunti, no? In generale negli ultimi anni mi ha molto affascinato esplorare l'idea delle forme di intelligenza non umane, in particolare animali, e avevo anche questo progetto con Giulio Stermini, si chiama Impulse Response, che era un po' anche questa serie di house concert con la newsletter che parlava ogni volta di un animale e del suo rapporto col suono. Quindi era un argomento di cui in generale mi interessavo, e quel libro è ricco di riferimenti, e quindi alcune cose sono poi venute da lì. Però mi fermo, perché se dovessi spiegare ogni titolo ci terrai qui 40 minuti.
0: Allora, no, vediamo se riesco a farti fare una cosa. Riusciresti a raccontarmi Flowers are blooming in Antartica come se fosse un racconto che comprende tutti i titoli, quindi ovviamente senza entrare in ogni singola traccia, ma farmi un piccolo racconto che tiene insieme tutti i pezzi?
1: Sì, in realtà il disco contiene un testo di questo tipo, quindi potrei leggerti il testo, sì, banalmente. Perché proprio il disco, appunto, non mi piace chiamarlo concept perché, fa un po' disco prog, sì. Non lo so. Cioè, sono più degli immaginari, no, che descrive. Però, appunto, dentro il vinile, sul retro, c'è un testo che fa proprio esattamente questo gioco che dici tu. 2087. L'Italia è ormai definitivamente un paese tropicale e sembra quasi di vivere in quel vecchio romanzo di Ballard che racconta un'Europa regredita all'era triassica. Piante rampicanti crescono tra le fessure di un asfalto onnipresente, lascito delle politiche cementificatrici dei primi anni venti. Nei brevi mesi, che un tempo si dicevano invernali, alcuni anziani si ritrovano ancora negli osi bar, piccoli ruderi di quelli che furono i bar di paese. È lì che increduli ascoltano dai loro vecchi smartphone il nuovo jazz alieno delle generazioni più giovani. Alcuni di loro ogni tanto si vedono conversare allegramente con qualche pesce nei numerosi stagni urbani che ormai si trovano un po' ovunque, habitat prediletto di granchi blu e dei cosiddetti calamari sognatori. Spostarsi è sempre più difficile, solo i super ricchi possono permettersi gli ultimi litri rimasti per le tecnologie a combustibile fossile, e la rete ferroviaria progettata grazie ai brillanti studi sull'intelligenza dei funghi mucillaginosi è rimasta poi incompiuta, preda di speculazioni selvagge. Sembrano ormai lontanissimi i tempi dei voli low cost che con pochi euro portavano le coppie italiane in vacanza in posti esotici, ora che nel posto esotico gli italiani ci vivono e i signori dell'elite mondiali atterrano con le loro navicelle eoliche all'aeroporto di Solvay Beach. Tuttavia, la luna ogni tanto si vede ancora nitida in qualche sera fortunata, e qualcuno dei pochissimi giovani che è riuscito a diventare padre esce per un attimo dal bunker anticaldo per darle un'occhiata, cullando dolcemente suo figlio al suono di un tarawangsa lontano.
0: Sì, contiene tutto. E posso dire anche che c'è una... Comunque, nonostante lo scenario, sia i suoni sia il messaggio, comunque non è un messaggio distruttivo o nichilista, no? È comunque, no, non ci estingueremo come i dinosauri, è comunque un flowers are blooming in Antartica, non un moriremo tutti, insomma. ce l'hai un po' questa prospettiva positiva?
1: Ma allora, il titolo viene, per la prima volta l'ho letto su un post Instagram di Extinction Rebellion, che è appunto un movimento ecologista che ho anche brevemente frequentato, mi sarebbe piaciuto farlo molto di più, e comunque, cioè, con le cui idee mi trovano in linea. Vabbè, il titolo mi piaceva un sacco perché mi sembrava contenere la fine e l'inizio, in qualche sì, maniera, cioè proprio appena l'ho letto mi ha colpito, mi è sembrata un'immagine bellissima, e poi tra l'altro... Appunto, l'ho digitato, ho trovato tipo degli articoli, diciamo, di divulgazione scientifica che parlavano di questa cosa, no? E quindi, cioè, fondamentalmente anche appunto il libro di Bridwell che viene citato, no? Cioè, il messaggio è come in tempi di crisi possiamo cambiare la nostra prospettiva. Cioè, io ovviamente faccio musica, mi occupo di immaginari, mi occupo di qualcosa che è molto anche ambiguo, no? Cioè, sottile, non posso dare le risposte che darebbe chi fa politica attiva, no? Oppure chi studia queste cose dal punto di vista scientifico, no? Cioè, i miei strumenti sono altri. Però quello che un po' forse ho tentato di fare è mostrare un altro mondo che sta nascendo, che può nascere da questa situazione. Cioè, questo è il nostro punto di partenza oramai. Cioè, anche se e appunto nel testo che ho appena letto dice 2087, ma la fantascienza è sempre un modo di parlare del presente, cioè non parla del futuro in realtà. Quindi sì, un po' questo, un po' molto più banalmente, cioè a me piace che la mia musica contenga diversi mood, che contenga diverse atmosfere, quindi ci può essere, infatti anche il disco penso che abbia quasi una metà più cupa e una metà più, diciamo, solare, giocosa. Cioè, non penso, ecco, che quello che ci serva sia solo il catastrofismo e... perché è, quello lì è un po'... è un po' l'anticamera poi della, di quel senso di... Ah, vabbè, ma
0: non
1: tanto...
0: Non posso fare niente.
1: Esatto, no?
0: Non posso fare niente.
1: Sì. Invece quello che vedo, appunto, in Extinction Rebellion, l'ultima generazione, in una generazione anche prima della mia, cioè i nuovi ventenni, eccetera, eccetera, vedo proprio questa disperazione che però si unisce a una carica trasformativa. E questo, cioè, secondo me, è, cioè, l'arte lo può dare, lo può trasmettere, no? Cioè, con molta forza.
0: Sono d'accordo. Ti faccio un'ultima domanda, dico un'ultima cosa. Prima stavo ragionando, no, a che tipo di forma darei al tuo album. Allora mi sono immaginata un cerchio che chiude un quadrato, quindi dove il quadrato è la materia e lo spazio, e invece il cerchio è il tempo, la spiritualità intesa come creazione artistica. Questi due fattori, spazio-tempo, sono molto importanti e si avvertono dentro questa produzione. Insomma, sono due coordinate importanti.
1: Ah, la musica è un'arte del tempo, ma anche un'arte dello spazio, cioè nel senso che comunque non esiste se non nella temporalità. E però, appunto, in realtà quello che ci insegna molta musica elettronica, molta anche sound art, no? È come in realtà la musica viva e muti e sia profondamente influenzata appunto dalla dimensione spaziale. Cioè, nel caso di questo disco, lo spazio è lo spazio immaginario, no? Cioè, è la piccola creazione di mondi. Spesso anche i titoli, no, rimandano a dei luoghi. Allora, Solvay Beach, Lauri Silva, Ozzy Bar, sono tutti dei luoghi, come dire, siamo qui, no? È come se la musica appunto creasse un, sì, appunto, uno scenario. E quindi sì, quell'aspetto c'è sicuramente. Poi magari c'è il fattore tempo nel gioco appunto della fantascienza, che come dicevo prima è questa proiezione, no? verso il futuro, che però è un continuo di rimando con il presente. E, cioè, ad esempio, Droned World, che appunto è il titolo di un brano, ma in realtà è proprio una citazione di un titolo di un libro di Ballard, che consiglio vivamente, tradotto in Italia con Il mondo sommerso. E per me era proprio, cioè, il mondo sommerso è l'Emilia Romagna di adesso, cioè sono le alluvioni. Tra l'altro c'è stata questa cosa che la prima volta che ho suonato dal vivo quel brano è stato ad ottobre, pochi mesi fa, mi si è allagato lo studio e cioè beh, è l'ultima alluvione che abbiamo avuto, sì, qua a Bologna. E quindi sì, forse questo, ecco. Poi spazio e tempo sono due concetti talmente

0: E Jacopo Buda alla tromba e anche all'elettronica, ci giriamo un po' tutti, e appunto io all'elettronica e sax tenore. E mi piace citare anche Andrea Trona, che è il nostro fonico, componente molto molto importante. Dentro in realtà, vabbè, è il titolo, rivelo questa cosa, spero che non mi faccia causa nessuno, che ho scoperto che Madonna ha fatto un Droned World tour, perché ha fatto un pezzo che si chiama Droned World, senza il D. Quando l'ho scoperto questa cosa mi ha fatto, cioè, volare proprio, e quindi ho detto no, anch'io voglio chiamare il tour così. Beh, non penso che Madonna ascolterà questo podcast, quindi il titolo, la scelta viene da quello lì. E, allora, noi saremo a Bologna il 22.
1: Quindi innanzitutto segniamoci la data di Bologna del 22.
0: 22 febbraio da DAS per l'anteprima della rassegna Sun Air. E oltre al mio trio c'è anche Stefano Pilia col suo trio che presenta in anteprima il suo nuovo disco, quindi è un'occasione, un doppio compleanno io lo chiamo, e molto felice di condividere la serata con Stefano. E poi siamo al Mente di Lubiana e a Tolmino, di ritorno da Lubiana, e poi facciamo tre date, Amsterdam, Rotterdam, Bruxelles. E in Italia poi sempre a Macerata, al Circolo Dong, per un festival che si chiama Extramundus, e a Milano al Bico, e per adesso sì, direi le ho dette tutte, spero.
1: Va bene, io ti ringrazio tantissimo, Laura. Grazie e in bocca al lupo per tutto.
0: Crepi il lupo, grazie a te.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
2: Fuga e morte di Tolstoi di Stefan Zweig. Adattamento sonoro, interpretazione e regia di Teatrino Giullare.
3: Al contrabbasso, Aresta Volazzi. Personaggi: Tolstoi, Dushan, suo segretario, due studenti, Contessa, moglie di Tolstoi, Sasha, figlia di Tolstoi, voci del popolo. Ottobre 1910. L'azione si svolge nello studio di Tolstoi, a Jasnaya Poliana, radura serena, la tenuta in cui il celebre scrittore russo conduce una vita semplice e austera. Il segretario introduce due giovani studenti vestiti alla maniera russa. Si muovono con assoluta sicurezza, arroganti più che intimoriti.
4: Accomodatevi! Accomodatevi intanto, cari studenti. Tolstoi non vi farà aspettare a lungo. Vi prego soltanto di tenere presente la sua età. Lui ama talmente la discussione da trascurare spesso quanto ciò lo affatichi.
3: Saremo brevi, signor Dushan. Abbiamo una sola domanda da fare, sempre che si possa parlare in libertà.
4: Ma sì, certo. Quante meno formalità, tanto meglio è. Lo conosco bene. Sono il suo segretario da molti anni. Una sola raccomandazione però è: per favore non chiamatelo Sua Serenità.
3: Non c'è pericolo. Da noi si può temere tutto tranne che questo.
4: Ecco, sta arrivando. Scende le scale.

0: Bentrovati. Voi, se non sbaglio, siete i due studenti che mi ha mandato il comitato. Ho dimenticato i vostri nomi, perdonatemi.
1: I nostri nomi non hanno importanza. Siamo solo due rappresentanti.
0: Avete qualche domanda da farmi?
1: Sì, abbiamo una domanda. Una sola domanda. Perché, Tolstoi, voi non siete con noi?
0: Ma questo l'ho spiegato chiaramente nei miei libri. Non so se voi avete letto i miei libri.
1: Se abbiamo letto i vostri libri. Noi siamo cresciuti con i vostri libri. Siamo diventati grandi con i vostri libri. Soltanto i vostri libri ci hanno strappato dallo Stato, dalla Chiesa, dal potere. Solo voi ci avete spinti ad impegnare la nostra intera esistenza per ribellarci a tutto questo.
0: Ma non con la violenza.
1: Noi ci fidavamo solo di voi. Quando ci chiedevamo chi avrebbe spazzato via l'ingiustizia, ci dicevamo lui. Quando ci chiedevamo chi sarebbe stato il primo a ribellarsi, dicevamo lui, lui lo farà. Tolstoi. Eravamo vostri discepoli, vostri ammiratori, vostri seguaci. Io stesso sarei morto per un cenno della vostra mano. E se un paio d'anni fa io fossi entrato in questa stanza, mi sarei inginocchiato davanti a voi come davanti a un santo. Questo eravate per noi fino a pochi anni fa. Ma ora voi vi siete allontanato da noi e siete diventato quasi nostro nemico.
0: E cosa credete che avrei dovuto fare per rimanervi vicino?
1: Non dobbiamo mica dirvelo noi. Lo sapete bene cosa vi ha allontanato dall'intera gioventù russa, perché non lo dite? Dovete aprire gli occhi e non rimanere indifferente di fronte agli orrendi crimini del governo. Dovete alzarvi dal vostro scrittoio e prendere parte alla rivoluzione. Voi sapete con quale atrocità il governo ha represso il nostro movimento e voi siete testimone di tutto questo. Voi, con i vostri libri, avete fatto di noi dei rivoluzionari e adesso che i tempi sono maturi ci voltate le spalle, legittimando così la violenza del governo.
0: Io non legittimo la violenza. Mai, mai. Da 30 anni io mi dedico ad una vita spirituale ed umile per combattere i misfatti di tutti i potenti. Da 30 anni io chiedo in maniera più radicale di voi il totale rinnovamento dei rapporti sociali.
1: E cos'è cambiato in Russia grazie alle vostre gentili richieste? Non capite che così fate il gioco di quegli oppressori? Non serve a nulla appellarsi in nome dell'amore. Il popolo è stato fin troppo ad aspettare il vostro tanto declamato amore fraterno. Ma adesso non aspetteremo più. Adesso scocca l'ora dell'azione contro questi assassini.
0: Anche l'assassino è mio fratello.
1: E se fosse mio fratello e facesse soffrire l'umanità, io lo ammazzerei lo stesso.
0: Mi dispiace. Non possiamo ricorrere alla violenza. Mai. È scritto anche nel Vangelo.
1: E lasciate perdere il Vangelo. Per 2000 anni i papi l'hanno usato come acquavite per ubriacare il popolo. Se fosse servito a qualcosa, il mondo non sarebbe così pieno di miseria e sangue. Migliaia di innocenti sono rinchiusi in prigione in Siberia per colpa di pochi potenti e vi sembra giusto che debbano continuare a soffrire?
0: È meglio soffrire a volte piuttosto che versare altro sangue. Mi dispiace, ma il dolore può essere utile.
1: E allora, se il dolore è così utile, perché non soffrite voi? Perché ve ne state qui al caldo nella vostra bella casa? Perché mangiate su stoviglie d'argento mentre i vostri contadini girano coperti di stracci? Perché non andate per le strade voi a conoscere la miseria? Perché non date voi il buon esempio?

È una domanda buona. È una domanda proprio eccellente. È una domanda necessaria. Ed io voglio rispondere con tutta franchezza. Mi chiedete perché non prendo il dolore su di me. Ed io risponderò.

perché sono troppo vigliacco, troppo debole, troppo insincero, perché sono un uomo meschino e insignificante, peccaminoso, perché fino ad ora non ho ancora avuto la forza di fare quello che è improrogabile. Le vostre giovani parole risuonano in maniera terrificante sulla mia coscienza. Io so di non aver fatto nemmeno la millesima parte di quello che è necessario. E lo ammetto con vergogna. Già da molto tempo io avrei dovuto abbandonare il lusso di questa casa e andare per le strade, proprio come voi. E non so come rispondere, non so come rispondere se non che... se non che mi vergogno nel profondo dell'anima e cedo sotto la mia stessa bassezza.

0: Forse un po' esagerato. Vi prego di scusarmi.
1: No, non dovete scusarvi. Al contrario, ve ne sono grato. Chi scuote la nostra coscienza ci fa soltanto del bene.
0: Allora cosa dobbiamo riferire ai nostri compagni?
1: Ai vostri amici dite questo in nome mio. Dite, io vi amo, vi rispetto, ma non posso seguirvi. Mi dispiace. Non posso seguirvi nel momento stesso in cui voi negate l'amore fraterno verso ogni altro essere umano. E adesso avete un'altra domanda da farmi?
0: No, la nostra domanda era solo questa. Addio.
1: Che giovani meravigliosi, così arditi, orgogliosi, forti, che sguardo libero, sfrontato, pronti a morire col sorriso per un nulla, a gettare via la loro vita, quella meravigliosa loro giovane vita, per una noce vuota, per parole senza senso, per un'idea senza verità. È proprio vero. Il giusto si può imparare solo dalla gioventù.
2: È l'ora del pranzo!
1: Certo, certo, mangiare, mangiare, chiacchierare, dormire, riposare. In questo modo viviamo la nostra pigra esistenza.

0: Come chi è? Sono io, tua moglie. Ti ricordi di avere una moglie? Fai presto! Non hai sentito, il pranzo è stato annunciato. C'è un redattore del Daily Telegraph che ti aspetta per il tuo articolo sulla pena di morte. Non puoi farlo aspettare. Cosa fai? Lo ignori?
1: Stavo arrivando.
0: Stavi arrivando? No! Stavi perdendo tempo con quegli studentelli arroganti.
1: Non sono arroganti, Sonia.
0: Come no? Quando il domestico di sotto gli ha domandato se avessero un appuntamento col conte, hanno risposto: non abbiamo appuntamento con nessun conte. Andiamo a parlare con Tolstoi. Sconclusionati. Hanno la testa in disordine, per aria, come il tuo studio.
1: Ma Sonia.
0: Ma guardati, guardati intorno. Guarda lì, la macchina da scrivere. È tutta piena di polvere. Non ti deciderai mai ad utilizzarla.
1: Un giorno, Sonia, un giorno la userò. Adesso lasciami ancora scrivere a mano.
0: E guardati intorno, tutto in disordine, pieno di polvere, libri sul pavimento, tutto sottosopra. Pensa che vergogna se arrivasse qualcuno di importante a farti visita. Dio mio, la tela della poltrona è già tutta strappata.
1: La aggiusto io, Sonia. La cucirò io.
0: Cosa vuoi aggiustare tu? Domani arriva il tappezziere da Tula. E adesso cerca di venire. Sbrigati.
1: Vengo subito, Sonia. Ma per favore, chiama Sasha. Ho bisogno di una mano per riordinare.
0: Sasha! Vieni a aiutare tuo padre! E sbrigatevi!

0: Cosa c'è, padre? Cosa c'è? Perché hai mandato a chiamarmi? Sasha! Sasha! Vieni qui, figliola. Che cos'hai, padre?
1: Hai sentito tua madre? Hai sentito tua madre? Il tappezziere! Ha detto che domani viene il tappezziere! Domani il tappezziere!
0: Ma cosa succede?
1: Dammi un coltello, presto! Delle forbici! Presto!
0: Ecco le forbici. Ma cosa devi farci?
1: Devo tagliare la tela della poltrona.

0: che ci ho nascosto delle carte.
1: E perché, padre?
0: Perché all'età di 83 anni sono costretto nella mia stessa casa a nascondere le mie carte. Perché tua madre fruga. Fruga dappertutto. Che inferno la mia vita in questa casa.
1: Ma cosa sono queste carte che hai nascosto?
0: È una lettera che ho scritto 13 anni fa, quando volevo scappare da tua madre. Da questa casa infernale, ma a me mancò il coraggio.
1: Leggila.
0: Ascolta. Cara moglie. Non mi è più possibile continuare con l'esistenza che conduco. Così mi decido a fare ciò che da molto tempo avrei dovuto fare, ovvero fuggire. Se lo facessi apertamente si creerebbero dei dissapori e non porterei a termine nella mia decisione. Mentre ora devo assolutamente farlo. Perdonami se questo mio gesto ti porterà sofferenza e ti prego, Sonia, non cercarmi.

0: Non sapevo nulla.
1: Da allora sono passati 13 anni e ancora non sono fuggito. E ancora aspetto.
0: Cosa aspetti?
1: Non lo so cosa aspetto. Ho nascosto qui la lettera come uno studente nasconde il libro macchiato agli occhi del maestro. Ma ora, ad 83 anni, io devo prendere una decisione. Sì. Quei ragazzi, quei giovani studenti, mi hanno aperto gli occhi. Mi hanno fatto capire che bisogna essere autentici. Ed io lo voglio essere.
0: E come?
1: Domani farò un testamento chiaro ed onesto, nel quale disporrò di regalare all'umanità il ricavato di tutti i miei scritti, tutto lo sporco denaro che in questi profitti pullula. Vieni qui domattina, tu e il tuo segretario, e farò testamento.
0: Ma la mamma si insospettirà subito. Di nuovo si metterà in mezzo, ti farà cambiare idea.
1: Hai ragione. In questa casa non posso portare a termine niente di puro, niente di giusto. Qui tutta la vita si trasforma in menzogna. E allora ci vediamo domattina alle 11 nel bosco accanto al grosso albero. Sai dove? Dietro al campo. Dirò di andare a fare la mia solita cavalcata. Preparate tutto!
2: Il pranzo!

0: Scena seconda. Nella medesima stanza. Notte inoltrata del giorno seguente. Tolstoi e il suo segretario.
1: Adesso dovete coricarvi. Sarete stanco. La cavalcata, il testamento. È stata una giornata piena di emozioni.
2: No, caro segretario. Non sono affatto stanco. Solo una cosa affatica l'uomo, l'esitazione. Non so se ho agito bene con il testamento. Spero di sì. Adesso mi rimane la cosa più difficile. Scappare. Scappare da qui. Perché in questa casa la mia morte sarebbe falsa. Falsa come la mia vita.
3: Vorrei parlare con te da solo.
1: Sì, certo, scusate, sto andando, esco subito.
3: Non mi piace quell'uomo, il tuo segretario. Ti sta sempre attorno, vuole allontanarmi da te.
2: Sei ingiusta con lui, Sonia.
3: Ma io non voglio essere giusta. È lui che si è insinuato tra noi. Ti ha allontanato dalla mia famiglia. Io qui ormai non valgo più nulla. Ormai tu appartieni a tutto il mondo tranne che a me.
2: Dio ha voluto che io appartenessi a tutto il mondo.
3: Non mi piace comunque quel tuo segretario.
2: Sai bene che ho bisogno di lui, Sonia.
3: Non lo sopporto più.
2: È un uomo che ha sofferto in Siberia per le sue idee ed ora condivide le mie, mi aiuta. Perché non vuoi lasciarmi questa persona?
3: Perché ti ha allontanato da me.
2: Non è stato lui, Sonia.
3: State complottando contro di me. Ho visto che nascondavate qualcosa in fretta. Che cos'era? Una lettera, un documento? E nessuno di voi riusciva a guardarmi dritta negli occhi. Che cosa avete tramato contro di me? Non lo neghi. Dimmelo. Non mi tormentare. Ti prego.
2: Sonia. Io non ti tormento. Se tu provassi ancora amore per me, avresti fiducia in me. Ti prego, guarda dentro di te. Viviamo insieme da 48 anni. Forse da qualche parte puoi ancora trovare un po' d'amore per me. E allora ti prego, prendi questa scintilla e attizzala. Cerca di essere quella che così a lungo sei stata per me. Amorevole, fiduciosa, mite. Perché Sonia, a volte davvero mi spavento per come sei adesso.
3: Lo so, è vero. Io non so più come sono. Sono diventata odiosa e cattiva. Prima vivavamo come tutti gli altri, poi 30 anni fa ti è presa questa orrenda smania, questa fede che rende infelice te e tutti noi. E cosa posso farci se io non capisco che senso abbia che tu pulisca i forni, che tu vada a prendere l'acqua, che tu debba espiare queste colpe ricucendo stivali rotti? Proprio tu, che il mondo intero ama come il suo più grande artista. Io non la capisco, questa tua vita semplice, modesta. Non la capisco.
2: Non devi capire, Sonia. Devi solo avere fiducia nella forza dell'amore.
3: E allora dimmi, dimmi tutto. Dimmi quello che avete fatto oggi.
2: Ti dirò ogni cosa domani.
3: Davvero? Ti fidi ancora di me?
2: Sì, Sonia. Perché quando sei entrata, il tuo viso aveva un'ombra di diffidenza e di odio. Ma adesso la tua fronte è di nuovo distesa e riconosco ancora i tuoi occhi, i tuoi begli occhi di ragazza di un tempo, Sonia. E adesso vai. È tardi, sono stanco. Domani ti dirò tutto.
3: Tutto?
2: Tutto, ora vai. Buonanotte.
3: Buonanotte.

0: Che succede? Chi è? Che succede?
1: Corri nella stalla, presto, corri nella stalla.
0: Perché? Vado a vestirmi.
1: Ordina di attaccare i cavalli. Fai piano. Non mettere le scarpe. E stai attento che le porte cigolano. Dobbiamo andarcene subito. Non c'è tempo da perdere.
0: Vado, vado.
1: Dushar.
0: Sto andando.
1: Vai a svegliare Sasha presto.
0: Sasha! Sasha!
2: Cosa c'è, padre? Perché mi hai fatto svegliare?
1: Sasha, me ne vado. Finalmente me ne vado. Ho deciso. Tua madre mi controlla. Mi controlla di continuo. Sospetta. Fruga tra le mie carte.
2: Ma dove vuoi andare?
1: Non lo so. Ovunque, purché sia lontano dalla falsità di questa esistenza.
2: Vengo con te.
1: No. Tu devi rimanere qui e tranquillizzare tua madre. Diventerà matta. Andrà su tutte le furie. Rimani qui. Dopo mi raggiungerai.
2: Padre, devi prendere la pelliccia. La notte è gelida. Ti preparo in fretta un bagaglio con vestiti più pesanti.
1: No, nient'altro. Solo il diario, la carta e la penna.
2: E il denaro per il viaggio. Vado a prenderlo.
1: No, basta denaro. Non ne voglio toccare più. Quelli delle ferrovie mi conoscono. Mi daranno il biglietto. E per il resto ci penserà Dio. Tu vai da tua madre. Dagli questa lettera. È il mio ultimo addio. E scrivimi, Sasha.
2: Ma padre, come devo scriverti? Se alla posta pronuncio il tuo nome, subito sapranno il tuo recapito e ti daranno la caccia. Devi trovare un nome falso.
1: Falso. Ancora mentire, mentire. Umiliare continuamente l'anima con la clandestinità. Ma hai ragione. Come vuoi tu, Sasha? Tutto sommato è a fin di bene. E allora, come devo chiamarmi?
2: Io firmerò tutta la corrispondenza con Frolova. E tu ti chiamerai Nikolayev.
1: Nikolayev.

sia questa l'ultima menzogna dinanzi agli uomini.

0: Scena terza. 3 giorni più tardi. Sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Astapovo. Sulla destra, una grande porta a vetri conduce fuori sul marciapiede. Una porta più piccola a sinistra dà invece sull'alloggio del capostazione. Sulle panche della sala d'aspetto siedono alcuni passeggeri, in attesa del diretto proveniente da Danlov. Contadine che dormono avvolte nei loro scialli, piccoli mercanti di pellicce di pecora, impiegati. Alcuni leggono il giornale e commentano. Hai sentito? Tolstoj se l'è svignata, è scritto qui sul giornale. L'ha fatto in modo superbo, si è alzato di notte, ha infilato gli stivali ed è fuggito via così, senza bagagli. Ha lasciato a casa la vecchia moglie, ma chi se lo sarebbe mai aspettato da un uomo di 83 anni?
1: E dove sarà diretto?
0: E chi lo sa? Non lo sanno neanche i giornali. In questo momento stanno telegrafando in lungo e in largo per il mondo. C'è qualcuno che dice di averlo visto al confine bulgaro, altri dicono in Siberia.
1: E il vecchio l'ha fatta in modo proprio splendido, davvero.
0: Sì, Tolstoj se n'è andato di casa, dammi il giornale, guarda qua. È stupendo, è stupendo. In effetti il modo in cui viveva era molto diverso dalle sue parole, eh. Loro lo hanno costretto a giocare la parte del conte abbastanza lungo. E lui adesso finalmente si è liberato. Questo è stupendo, stupendo.
1: Forse però non è vero. Forse i giornali ci ingannano. Forse è tutta una montatura. Forse lo hanno messo sui giornali per disorientare, mentre in realtà qualcuno l'ha catturato. Sono andati a prenderlo e magari l'hanno fatto fuori.
0: Ma chi vorrebbe eliminare Tolstoj?
1: Ma tutti quelli che se lo trovano tra i piedi, tutti. La chiesa, la polizia, l'esercito, lo Stato, tutti quelli che hanno paura di lui. Guarda che già molti sono scomparsi in questo modo, eh. Dicono che sono andati all'estero, ma noi sappiamo cosa intendono per estero.
0: No, no, no, io non penso che arrivino a tanto. E poi lui è armato solo della sua parola, guarda che è più forte di tutti loro. Loro non osano farlo perché sanno che li trascineremo allo scoperto coi nostri stessi pugni. Sgombrare! E il capostazione dice di sgombrare?
2: Sgombrare!
0: Dice di sgombrare subito la sala d'aspetto. Il treno proveniente da Danlov sta per entrare in stazione.
1: Dicono che il fuggiasco Tolstoj arriverà col prossimo treno, controllato nascostamente da agenti della polizia segreta.
0: E per quale motivo? Tolstoj non è mica un sobillatore, anzi, piuttosto è un onore, un autentico tesoro della nostra terra.
1: Anche se è vero che con le sue parole provoca più disordini lui di un'intera banda di rivoluzionari.

0: Arriva. Ecco, sta entrando Tolstoi. Benvenuto, fatelo passare. Da questa parte. Eccolo, prego, prego, da questa parte.
1: Che onore, vostra serenità.
2: No, serenità no. Non più. Grazie a Dio, non più. Per favore, andate via tutti. Per favore. Voglio rimanere solo.
3: Fate largo,
2: per voglio favore. Almeno una volta rimanere solo.
3: Presto, per favore. Sono il suo segretario, ascoltatemi. Dobbiamo metterlo subito a letto. Sta gelando e tremando. Sul treno ci siamo accorti che aveva la febbre. Più di 40. Credo che le cose non si mettano bene per lui. Nelle vicinanze c'è una pensione, qualcosa del genere, con un paio di camere decorose.
0: No, nemmeno una. Nemmeno una locanda in tutto il paese, non c'è nulla qui.
3: È necessario che vada a letto, è divorato dalla febbre, può diventare pericoloso.
0: Beh, c'è il capostazione che avrebbe una stanza. Qui accanto, però, è una stanza miserabile, una stanza di servizio. Non so se si può osare di ospitare Tolstoi lì dentro.
3: Ma sì, ma non importa, va benissimo, lo dobbiamo mettere a letto ad ogni costo. Domani starà meglio e potrà riprendere il viaggio.
2: Riprendere il viaggio? No, non credo che viaggerò più. Questo è stato il mio ultimo viaggio e sono già arrivato alla mia meta. Fatemi entrare. Oh. Ecco. Proprio quello che volevo. Una stanza modesta, semplice come questa. Per tanto tempo ho avuto più degli altri. E adesso, quanta più miseria mi è riservata, tanto meglio è. Non muoiono così i contadini. Eppure hanno anch'essi una buona morte.

Non so. Sono stanco. Eppure aspetto. Aspetto ancora qualcosa. È molto bello qui. Molto bello. Piccolo. Umile. Povero. È come se lo avessi già sognato da qualche parte, questo letto straniero. Sì, mi voglio stendere. Ti ringrazio, straniero, perché mi dai ospitalità nella tua casa. Perché mi dai quello che la bestia ha nel bosco. Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Io avrei dovuto cominciare da me stesso.

0: come una candela ne accende un'altra. E si trovano accese migliaia di candele, così un cuore ne accende un altro e si accendono migliaia di cuori.
1: Il 31 ottobre 1910 muore Lev Tolstoi. In una misera stanza di una stazione ferroviaria, finalmente ha trovato quello che ha sempre cercato: pace. È andato tutto nel migliore dei modi. Questa morte semplice realizza la sua esistenza. Non piangiamolo. Se non avesse sofferto per cercare di capire chi siamo veramente e quale sia il significato della vita, non sarebbe mai diventato quello che è oggi per l'umanità intera. Chiunque l'abbia conosciuto, anche solo attraverso i suoi libri, ne è rimasto sconvolto. Non si muore veramente se si riesce a mettere radice negli altri.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
2: Daria De Florian porta in scena La Vegetariana, romanzo della scrittrice premio Nobel Anne Kang. Intervista all'attrice e regista. Ben ritrovati a Spettacolo in Emilia Romagna, il podcast di Radio Emilia Romagna dedicato allo spettacolo in regione. Abbiamo incontrato per voi Daria De Florian, attrice, poi autrice e regista tra le più originali e apprezzate in Europa, a Bologna. E proprio mentre lei faceva gli ultimi ritocchi prima del debutto del suo nuovo lavoro, che è l'adattamento teatrale de La Vegetariana, il più noto romanzo della scrittrice sudcoreana Anne Kang, quest'ultima vinceva il premio Nobel per la letteratura 2024. Questa capacità di intercettare autrici straordinarie un attimo prima che arrivino al grande pubblico non è nuova comunque per De Florian. Nel 2022 infatti il Nobel era andato a Annie Ernaux, altra grande autrice a cui il duo che allora De Florian formava con Antonio Tagliarini si era ispirato negli anni precedenti per dare vita a spettacoli davvero riusciti e importanti. Quindi all'indomani di questo annuncio e qualche giorno prima del debutto della Vegetariana, che è una coproduzione ERT Teatro Nazionale, che sarà in scena in prima assoluta al Teatro Arena del Sole di Bologna dal 25 al 27 ottobre, abbiamo incontrato appunto Daria De Florian. Prima di farvi ascoltare questa chiacchierata, vi ricordo che l'adattamento del testo è della stessa De Florian con Francesca Marciano, il lavoro diretto dalla stessa De Florian, che è in scena insieme a Paolo Musio, Monica Piseddu e Gabriele Portoghese, altri tre assi della scena contemporanea. Daria De Florian, benvenuta a Radio Emilia Romagna.
3: Buongiorno a tutte e a tutti e anche a te, Piera.
2: La Vegetariana, un romanzo infinito, misterioso, che da tempo viaggia con te. Ci racconti cosa ha agito in te questa scrittura, questa storia, cosa ti ha preso per incantamento?
3: Beh, tutto è cominciato nel 2018, mentre eravamo in prova per Quasi Niente, lo spettacolo legato a Deserto Rosso di Antonioni. Un'amica mi ha consigliato la lettura rispetto proprio alla figura di Giuliana, Monica Vitti, che faceva già Monica Piseddu. E ho letto questo libro, che ci è anche molto servito durante le prove iniziali di Quasi Niente, e però subito con Monica, rispetto a questa figura femminile, anche se era stata una lettura molto vorticosa, quella proprio che fai con i romanzi che ti avvincono, avevo detto ma sarebbe bellissimo farci una cosa. Poi 2018 sono successe tante cose e quindi quando abbiamo deciso con Antonio di separare, diciamo, i processi creativi, era il momento, quindi ho parlato subito con Monica perché mi sembrava, e poi l'ho capito rileggendolo e ancora oggi, rileggere questo romanzo, come dici tu, insomma un romanzo infinito, che ci fossero dentro tanti strati estremamente interessanti che avevano a che fare con le relazioni, con la violenza, con la famiglia, ma anche con la storia, con i massacri, con molte questioni. Poi, insomma, è stato assorbito un po' alla volta il romanzo, inevitabilmente.
2: Ecco, e invece questo connubio tra letteratura e scena è, diciamo, consustanziale alla tua poetica. Questo dentro e fuori la vita, dentro e fuori la scena, questo modo che è proprio tuo, no? È una tua cifra ormai che chi ti segue da anni riconosce.

0: Penso, chiaramente sono sempre io, ma qui vince in un qualche modo una storia direttamente portata in scena e non riferita. E quindi questo è un importante passaggio che però non cambia nulla poi della mia natura, dei ragionamenti, del modo soprattutto di provare, che è un modo condiviso con tutto il gruppo di lavoro, non solo con gli attori, ma con la scena, con l'aiuto regia, perché poi stando in scena Andrea Pizzalis è fondamentale dentro questo collettivo con Daniele Spanò, insomma, rimane molto questa idea di un teatro, condiviso giorno per giorno.
1: Della scrittura di Ancan, cosa c'è? C'è tutto? C'è una parte? Ci sono
0: C'è
1: delle
0: quasi
1: scritture?
0: tutto. C'è quasi tutto. Della scrittura di Han Kang c'è quasi tutto. Non è stata una decisione totalmente presa in anticipo. Ero molto indecisa, poi chi mi consigliava una cosa, chi mi consigliava un'altra. Io non mi sapevo leggere da questo punto di vista. È stato molto importante un prelavoro alla sala prove che è stato l'incontro di lavoro con Francesca Marciano perché mi interessava, lo dico perché in fondo è tutto anche nato da una battuta che io dico dentro Sovraimpressioni, l'ultimo lavoro che abbiamo fatto rispetto a Gingere Fred. Io lì dico, Madonna, che meraviglia sta sceneggiatura, c'è quattro parole in croce e si capisce tutto. Che rispetto a tutte le chiacchiere, a tutto, questione di portare dentro tutto, tutto, tutto, tutto, noi dice cosa si può togliere? Ecco, con Francesca Marciano abbiamo un po' lavorato a una spina dorsale molto, molto stretta, un romanzo infinito ridotto a 10 pagine, una roba quasi incredibile. E invece poi questa scrittura si è riaperta per i bisogni, per i desideri, per le curiosità, per le discussioni in sala prove si è rigonfiata, no? È stato molto bello il processo di scrittura, ma alla fine ha vinto il romanzo.
1: Nel romanzo la protagonista è vista dagli altri tre personaggi e ognuno di noi ha potuto immaginarla e raffigurarsela un po' come desiderava. Invece qui è in scena e ci racconti.
0: Beh, succede tanto perché ci siamo interrogati su questa differenza fra il romanzo e la scena. Monica non è semplicemente descritta, esiste, si possono vedere le crepe fra come viene raccontata e come il pubblico la vede. C'è qualcosa che nel romanzo è espresso nella prima parte soprattutto dai corsivi. Noi abbiamo aperto molto quei corsivi perché in realtà nella prima parte Yonghe dice molto, forse è quella che parla di più. Poi dopo comincia come dire, a imparare la lezione vegetale e a cercare di fare a meno, a meno, a meno, a meno.
1: Ecco, in questa storia non c'è nessun richiamo all'identità, alle radici, alla terra, al sangue, ai confini, come richiedono i tempi. C'è invece un desiderio quasi di ascetismo, di fondersi nel tutto, un desiderio di un'esistenza fatta quasi solo di aria e luce. Inspiro, espiro. Una storia che ha toccato tante, tante anime nel mondo. C'è, secondo te, qualcosa di rivoluzionario in tutto ciò, o quantomeno questo sottrarsi al gioco può accendere, questo racconto del sottrarsi al gioco può accendere, un passaggio, una luce per attraversare questi tempi così bui?
0: Allora, chiaramente ne stiamo parlando il giorno dopo che Han Kang ha vinto il Nobel. Adesso magari la trasmissione andrà in onda qualche giorno dopo, ma insomma sono i giorni di una notizia incredibile. E questo appunto conferma un po' questa cosa che dici, che è un libro che tocca e che parla. Chiaramente questa questione è molto aperta anche tra di noi su che cosa lasciare, perché comunque quando si finisce una cosa, quella cosa ha senso, dove la termini, no? E lei, Han Kang, decide di terminare in una maniera che fa discutere.

0: Però sicuramente per noi, per il gruppo di lavoro, con tutte le differenze soggettive, c'è una questione di forte luminosità, di forte, e rispetto a questa questione del, diciamo, rivoluzionaria che tu nomini, Attilio Scarpellini, che è un ulteriore collaboratore al progetto, un giorno in sala prove ci disse: ma lei è radicale. E dentro questa questione dell'essere qualcuno di radicale, può essere radicale qualcuno anche di poco intellettuale, che non fa grandi cose per il mondo, ma che fa, vive in modo, fa delle scelte radicali. E questa parola Attilio la usava anche proprio per questo doppio senso con le radici. Radicale contiene come dire, la stessa fonte. Per cui cosa vuol dire radicarsi e diventare radicali, essere radicali? C'è sicuramente, sicuramente sempre un termine detto per sbaglio, però c'è senz'altro anche quello che mi ha molto colpito ascoltare la registrazione, il filosofo, non a caso sudcoreano, che vive a Berlino, Byung-Chul Han, ha definito in una conferenza che ha fatto recentemente a Piacenza il non ancora, dicendo che in fondo riprende la lettera ai Romani e dice che la speranza non ha a che fare con qualcosa che si conosce già, perché se si conosce già non è vera speranza. La speranza ha a che fare con qualcosa che ancora non c'è, che ancora non si vede. Ecco, credo che ci sia un allineamento tra questo non ancora e la posizione con cui possiamo guardare a quello che fa Yonghe. Non sappiamo, potrebbe anche finire male, non lo sappiamo, ma c'è questa tensione verso qualcosa che ancora non si vede, che non è definito, che quasi non esiste. Quindi miglioramento del mondo, insomma, non lo
1: Grazie, grazie Daria De Floriana e buon lavoro.
0: Grazie,
1: Saluto.
0: grazie.
2: Radio Emilia Romagna.
3: Spettacoli in Emilia Romagna. A cura di Piera Raimondi.
4: Un amore impossibile. Il mulino di Amleto porta in scena Come gli uccelli, capolavoro di Mo Awad. Ne parliamo con il regista Marco Lorenzi. Ben ritrovati a Spettacolo in Emilia Romagna, il podcast dedicato allo spettacolo dal vivo in regione. Oggi vi parliamo di Come gli uccelli del drammaturgo franco-libanese Wajid Mouawad. Lo vedremo dal 25 al 27 ottobre al Teatro Storchi di Modena e poi più avanti dal 14 al 16 febbraio al Teatro Galli di Rimini e dal 3 al 6 aprile all'Arena del Sole di Bologna. Il testo, messo per la prima volta in scena a Parigi nel 2017 dallo stesso drammaturgo, è stato un vero e proprio caso europeo e racconta la storia di un giovane tedesco di origine israeliana e di una giovane americana di origini palestinesi. I due si incontrano in una biblioteca di New York e si innamorano. L'allestimento, che vedremo a Modena, prodotto da ERT, è diretto dal regista Marco Lorenzi, che abbiamo incontrato per voi. Questo testo è stato appena pubblicato in italiano da Einaudi, proprio a seguito dello spettacolo del Mulino di Amleto, e intreccia vicende personali e grande storia, offrendo al pubblico una riflessione su conflitti tragicamente attuali, come ci racconta Marco Lorenzi nell'intervista. Buon ascolto.
1: Marco Lorenzi, buongiorno e benvenuto ai microfoni di Radio Emilia Romagna.
5: Ciao, buongiorno, grazie per l'ospitalità.
1: Marco Lorenzi, partiamo dal testo Tous les oiseaux di Wajid Mouawad, scrittore, drammaturgo e regista. Il testo messo in scena in Francia nel 2017 è diventato un caso, come accade in Francia, nel nord Europa. Ecco, e tu hai deciso di metterlo in scena e ci racconti perché.
5: Tous les oiseaux, scritto nel 17 da Wajdi, per inaugurare la sua direzione del Théâtre de la Colline a Parigi, che è una delle scene nazionali francesi. E È stato anche una scelta politica, un manifesto politico da parte di Muawad, cioè, come dire, nel momento in cui assumo l'incarico, mi prendo la responsabilità più che l'incarico di dirigere un teatro come questo, decido di inaugurare il mio mandato con un testo, con una storia, con una narrazione, con un tema come quello di Tout de Soiseau, che abbia una incidenza politica, un ascolto del contemporaneo sensibile e radicale come quello che ha Ouachdi. Questa è una cosa affascinante, una cosa interessante, no? Come dire, inizio il mio mandato con qualcosa che assomiglia a un manifesto, con qualcosa che assomiglia a qualcosa che, diciamo così, perlomeno non parliamo di ambizione, ma parliamo di necessità di ricontestualizzare il teatro all'interno di un contesto sociale, politico, culturale, comunitario, profondamente comunitario, come quello che avverte Ouachdi. Ecco, perché questo piccolo preambolo, Piera? Perché poi Ouachdi non è solo questo, è anche un narratore gigantesco, appunto le sue origini medio orientali, il suo background che lo lega al Libano, è nato in Libano e poi durante la guerra civile sembra di parlare di, appunto, parliamo degli anni Ottanta del secolo scorso, in realtà adesso stiamo vedendo uno degli ennesimi corsi e ricorsi storici di cui Ouachdi parla così diffusamente anche in Tout de Soiseau. Ma grazie a questo background che gli appartiene, a questa eredità culturale, lui ha un legame con la parola che cura, la parola che racconta, la parola che genera mondi affascinanti e con fabule infinite e intricatissime, che al pubblico genera immediatamente una forma di innamoramento e di empatia molto grande. Ecco, questo è il motivo per cui quando più o meno 3 anni e mezzo fa, una mia collega tedesca che conosce molto bene il lavoro del Mulino di Amleto, che ha lavorato spesso con noi, stava lavorando a Colonia, lo Schauspielhaus di Köln, a una delle tante versioni tedesche di Tout de Soiseau, perché Tout de Soiseau in Germania è stato messo in scena già più di 16, in 16 versioni diverse. E lei stava lavorando a una delle tante versioni e mi chiama per dirmi: Marco, ti mando il testo io, perché conosco bene il lavoro che fate, secondo me potrebbe interessare. E quindi mi manda la versione in inglese perché Ouachdi è molto poco frequentato in Italia, molto poco tradotto, non esisteva nessuna traduzione, eccetera, eccetera. E incomincio a leggere il testo ed è stato un colpo di fulmine, è stata una specie, ecco, Muawad lo chiamerebbe, tornando a Tout de Soiseau, lo chiamerebbe l'uccello del caso. L'uccello del caso che ha fatto incontrare questo testo e che ha fatto iniziare poi fondamentalmente un percorso molto lungo devo dire, molto tenace, visto appunto il landscape teatrale in cui ci muoviamo in Italia, per cercare di convincere, incominciare a costruire intorno all'ambizione di un progetto come questo, un board di coproduttori abbastanza illuminati,
1: Da accettare questo lavoro. Tra questi
5: che
1: c'è anche il
5: incoraggiassero.
1: Teatro Nazionale ERT, dove appunto tra poco andrà in scena. Ecco, tra l'altro, la vostra prima a Torino è andata in scena il 10 ottobre, pochissimi giorni dopo il 7 ottobre. Cioè
5: Molto, questo è affascinante perché molto spesso, diciamo così, recentemente diciamo che il teatro cerca di affannosamente di rincorrere o piccole storie intime, o rincorrere la cronaca. Accade in rari casi, no? Quando ti trovi di fronte al teatro con la T maiuscola o autori davvero grandi come Muawad, che riescano invece ad utilizzare delle antenne che hanno a che vedere con il futuro. Perché se ci pensi bene, appunto, il testo è scritto nel 17, il conflitto identitario, l'eredità culturale che lacera due popoli, diciamo così, in Tout de Soiseau è molto ben presente, il campo da gioco su cui si muove tutto quanto il testo, e noi avevamo cominciato a lavorarci 3 anni e mezzo fa sulla costruzione del progetto. Ecco, nel momento in cui, durante le prove, a 3 giorni dal debutto, il 7 ottobre del 2023, accade quello che accade, hai davvero la sensazione improvvisamente di trovarti dentro il flusso dello Zeitgeist, dentro lo spirito del tempo, senza averlo neanche cercato con la coscienza, con quella cosa che si spera che gli artisti riescano ad avere, cioè queste sensibili e flebili antenne con cui si spera di riuscire a parlare oggi di qualcosa che potrebbe riguardarci domani. E Wajdi ti regala questa opportunità. Forse le stesse antenne le abbiamo avute anche noi, ci siamo posti, in quei 3 giorni ci siamo posti una quantità di domande su andare avanti e non andare avanti, problemi etici, morali, puoi immaginare, no? Ma la risposta è stata che Wajdi non sta parlando, cioè, lasciamo stare Muawad, questo spettacolo non parla di Israele e la sua relazione con il mondo arabo, o il mondo arabo e la sua relazione con il mondo ebraico, non parla di questo. Questo spettacolo parla radicalmente del nostro rapporto con l'altro, con la maiuscola, parla radicalmente dell'eredità culturale che ci arriva dalle generazioni precedenti, che molto spesso è un cultural heritage fatto di odio, fatto di violenza, fatto di paura, no? Perché non conosciamo l'altro. E andiamo alla ricerca di un nemico che molto spesso in realtà è dentro di noi. C'è una frase che mi piace moltissimo di Muawad, che io condivido molto nel teatro che facciamo con il Mulino di Amleto, con la mia compagnia che portiamo avanti da tanto tempo e che ha trovato comunque una sponda in Walter Malosti, nell'ERT, in un sostegno. Questa frase di Wajdi è: il teatro e andare verso il proprio nemico a costo di andare contro la propria tribù.
1: Senti, per i nostri ascoltatori, ecco la vicenda di questi due ragazzi, un tedesco di origini israeliane e un'americana di origini palestinesi, una seconda generazione, credo.
5: Sì.
1: Inizia questa storia come potrebbe iniziare un film di Woody Allen. I due si innamorano in una biblioteca di New York e poi la storia incombe. Cosa succede? Raccontaci.
5: Questa era, torno a quello che dicevo prima, la genialità di Muawad, che riesce ad intrecciare con una capacità pazzesca la piccola storia con la grande storia con la S maiuscola. Eitan e Wahida si incontrano nella biblioteca della Columbia University, in una delle scene d'amore, più clamorose mai scritte nella drammaturgia contemporanea. Forse da quando ho messo in scena io Romeo e Giulietta non avevo a che fare con una scena d'amore così perfetta, così pazzesca, così vibrante. I presupposti ci sono tutti perché appunto sembri un testo romantico, ma il riferimento a Romeo e Giulietta non è casuale perché poi ovviamente la grande storia incombe non è un caso che si incontrino a New York, no? Città meticcia. Città in cui l'identità ha qualcosa che è costantemente rimessa in discussione, no? Cioè una città che è fondata da migranti, se ci pensi, come tutte le città poi in realtà, e che della migrazione ha fatto la sua identità, no? Questo la fa un incubatore di melting pot clamoroso, quindi non conta effettivamente il tuo cultural heritage. Infatti loro si incontrano e non si pongono questo problema, vanno oltre quel peso della storia che incombe alle loro spalle. Se non che appunto la famiglia di lui, la famiglia di Eitan, e qui c'è un'altra intuizione molto affascinante, io credo, il fatto che forse non esiste popolo che ha un debito con il passato, con l'eredità del passato più profondo nel bene e anche nel male del popolo ebraico. La famiglia di lui, che lo va a trovare a New York, viene messo a parte, a conoscenza di questa relazione, perché per Eitan sta diventando la relazione radicale, la relazione più importante della sua vita. E scoppia un tremendo conflitto familiare, no? Le famiglie si oppongono come i Montecchi e i Capuleti alla storia di Eitan e Wahida. Ecco, questo diciamo causa scatenante di quello che poi diventa un viaggio ritroso nel tempo, nelle generazioni, attraverso 3 generazioni, 3 continenti, perché dagli Stati Uniti lambisce la vecchia Europa attraverso la Germania, per arrivare poi in Israele, nel Medio Oriente, per arrivare fino a Gerusalemme, nel cuore, nelle origini di questa storia. Quindi attraverso tre continenti e tre diverse generazioni si compie un viaggio avanti e indietro nel tempo costantemente, una dimensione da fisica quantistica in cui il passato e il presente convivono nello stesso momento, nello stesso luogo, alla ricerca del segreto sepolto nel passato, come in tutte le tragedie greche, e che quando emergerà cambierà il destino di tutti, poi fondamentalmente. Quindi inizia come Romeo e Giulietta, lo sviluppo è quello di Edipo.
1: Con la scrittura di Muawad, che è appunto tanto celebrata, no? Definita potente, tagliente, emozionante. Secondo te la sua forza drammaturgica in cosa consiste?
5: Innanzitutto, appunto, come ti dicevo, è un costruttore di storia clamorosa, il che richiede comunque una tecnica particolare, perché oggi il teatro, soprattutto, che mostra un po' il fiato corto rispetto a una capacità di costruzione di narrazioni affascinanti, articolate e complesse, come quella della serialità, per esempio, no? O di
1: Quanto
5: un
1: bisogno
5: certo
1: abbiamo
5: tipo.
1: di storie? Quanto?
5: Abbiamo tanto bisogno di storie perché grazie alla storia riusciamo, grazie alle storie riusciamo anche a sconfiggere, non a sconfiggere, a fare la pace con l'idea della morte, con l'idea della violenza, cioè le storie sono fondamentali. Io credo nella forza della narrazione. E purtroppo il teatro ultimamente, soprattutto nella drammaturgia contemporanea, mostra un po' il fianco, nel senso che ha un po' il fiato corto e molto spesso preferisce abdicare ad altre forme di arte la narrazione per concentrarsi su altro, magari sulla struttura, sulla riflessione sulla struttura, no? Meta, meta, meta. Ecco, WSD è un po' un caso anomalo perché questo invece continua a mantenere una capacità quasi shakespeariana, quasi da classico, di riuscire a costruire labirinti di narrazione di storie clamorose. Tutto questo però non appiattendolo, come invece a volte accade molto spesso nella serialità televisiva, nella serialità, appiattendolo per una dimensione di superficie, che è costantemente presente una dimensione verticale. Archetipica nella sua scrittura, appunto quasi da tragedia greca, che se, diciamo così, cadi nella trappola di una rappresentazione naturalistica dei testi di WashD, rischiano di essere, percepisci che manca qualcosa, perché non scrive testi naturalistici alla fine, è solo una parvenza, è solo una trappola, è quell'elemento con cui riesco a prendere per mano lo spettatore. Dietro questo c'è invece, appunto, dimensione squisitamente teatrale che ha a che vedere con la metafora, con l'archetipo, con il simbolo, con la nostra eredità culturale, che è appunto la tragedia greca, il melodramma, una serie di codici teatrali affascinantissimi che richiedono all'attore, soprattutto per arrivare poi a un altro punto che mi sta molto a cuore dello spettacolo, che richiede all'attore una capacità di sostenere la parola, di sostenere il linguaggio, di sostenere il ruolo che non è psicologico, ma è molto alto.
1: Ecco, il cast, parliamo degli attori, questo cast internazionale, un crogiolo di lingue, una Babele linguistica, com'è andata questa esperienza e come hai messo insieme questo cast?
5: Ma guarda, è stato un po' un'idea di, cioè l'idea da cui sono partito per la regia, nel senso che come gli uccelli, affronta il tema della complessità della nostra relazione con l'altro, della parola e del linguaggio che è contemporaneamente uno strumento ponte, ma è anche uno strumento muro. Non si capiscono. La parola per me ha un significato, per te ne ha un altro, e già da questo genera la Babele, no? Genera la lacerazione, appunto, tornando agli archetipi della cultura occidentale. Quindi questa operazione di faticoso ricerca di un codice comune per poter comunicare tra di noi, ho pensato che potesse essere affascinante ricostruirlo all'interno delle dinamiche della sala prove, della creazione dello spettacolo. E quindi andando alla ricerca di un gruppo meticcio, di un gruppo che facesse della eterogeneità delle origini culturali, di nascita o di formazione, eccetera, eccetera, una specie di starting point da cui poi poter partire per andare a cercare già nelle dinamiche all'interno della compagnia lo sforzo di quell'azione che richiede Muawad attraverso il testo e attraverso lo spettacolo. E questo è il motivo per cui poi appunto la compagnia è un melting pot tra gli attori, tra una parte degli attori del Mulino di Amleto, con cui da 10 anni, 12 anni, e poi invece attori che vengono da provenienze ed esperienze completamente diverse. Che è nato in Marocco, è cresciuto a Parma, ha studiato in Francia e adesso vive in Polonia, che parla arabo per tutto lo spettacolo.
1: Credo
5: E abbiamo.
1: che dagli anni 70 in poi, diciamo, ci siamo pensati di essere, no? Dei
5: Esatto.
1: cosmopoliti. E adesso ci sembra invece che tutto questo ci crolli un po' addosso, no?
5: Ma vedi che è quello che ti dicevo, è il manifesto politico con cui Wajdi inaugura nel 17 la direzione del teatro della collina, no? Cioè cerca di dire qualcosa nel mondo che sta cambiando intorno a noi. E, oppure c'è un altro attore che, insomma, diciamo così, ho avuto la fortuna di dirigere, ho fatto due regie al Teatro Nazionale Croato. Ho incontrato Aleksandar Cvetkovic, che è un grande attore serbo-croato, un grande attore dell'ex Jugoslavia, e avendo lui vissuto la guerra civile, ed essendo noi una generazione che invece, sai, io ho 40 anni in questo momento, posso immaginare di che cosa stiamo parlando, ma non so di che cosa stiamo parlando. Lui nel suo sangue, nei suoi muscoli, nelle sue fibre, questa cosa l'ha vissuta e pensavo che potesse essere un'altra cosa interessante, il conflitto con il fratello, da aggiungere all'interno del ragionamento, dei ragionamenti che facevamo in sala prove. Oppure abbiamo, ecco, Wahida, è interpretata da una giovane attrice che è metà italiana e metà indiana, quindi il tema dell'identità, del chi sono io, quotidianamente attraversa la sua esperienza, oltre poi a il resto del canto composto dagli attori e le attrici del Mulino di Amleto. Ecco, questo è stato l'esperimento.
1: Ecco. Senti, la durata di questo lavoro è in qualche modo inattuale, quasi 3 ore di spettacolo in 2 atti. Siamo abituati ai 50 minuti, ai 70 minuti. È stata un'esigenza, racconta perché questa durata così importante.
5: Considera che noi lo abbiamo tagliato, perché quella versione francese dura, noi arriviamo a 3 ore e un quarto.
1: Ma
5: Quella
1: infatti
5: francese
1: sono tempi e misure diverse in Italia e nel resto d'Europa, ma racconta.
5: quella francese ne dura credo 4 addirittura, anche se noi abbiamo tagliato pochissimo, quindi non so come facciano a farla durare così tanto. Detto questo, ha a che vedere con una seria riflessione sulla drammaturgia, cioè sulla scrittura, nel senso che sapevamo perfettamente che le logiche di mercato e di pubblico sono messe a dura prova dalla notizia di una lunghezza come questa. Però è anche vero un'altra cosa, che il testo fa un altro dei protagonisti di questa creazione è il tempo, cioè il tempo che va, che scorre, il tempo che è il passato che continua a pesare sulle nostre spalle. Il passato che non passa, o il passato che deve passare e essere dimenticato, o superato più che dimenticato, la presenza del tempo. E il tempo si racconta anche attraverso il tempo. È una narrazione avvolgente in cui perdersi, come se fosse un labirinto, come quella di Wajdi, richiede tempo, richiede allo spettatore la pazienza, che poi in realtà non deve essere neanche così tanta, farsi trasportare dentro questo flusso anche epico di epoche, generazioni, nonni, padri, figli che si intrecciano tra di loro. Era impossibile raccontarlo attraverso un respiro corto, un fiato corto del temporaneo, no? Richiedeva quasi una dimensione da romanzo. E la cosa affascinante, Pierre, è che dalla prima io ero terrorizzato ovviamente da questa cosa. Poi ma già dal debutto a ottobre del 23, finito il primo tempo, che comunque è un primo tempo abbastanza corposo, se non ricordo male, siamo intorno a 1 ora e 40 il primo tempo. La percezione che lo spettatore no, non volesse che finisse, voleva andare fino alla fine, arrivare, voleva ancora altro, beh, sicuramente è merito della scrittura di WashD, ma forse è anche un po' merito di come l'abbiamo fatto.
1: Anche vostro, certo. Senti, Mo Awad, lo ricordavi prima, è il direttore della Colline, uno dei teatri nazionali di Parigi che è vocato proprio alla scrittura contemporanea. Ecco, voi come Mulino d'Amleto, tu con Mulino d'Amleto avete frequentato tanti classici da Brecht a Shakespeare, a Weiss, Molière, Goldoni, con delle incursioni non poche nella scrittura contemporanea. Ti approcci in modo diverso a queste due scritture e quanto bisogno, un po' l'abbiamo già detto, ma ribadiamo, quanto bisogno di scrittura contemporanea c'è nel nostro teatro?
5: Ma allora diciamo che io mi approccio in maniera diversa a ogni scrittura, non faccio differenze tra classico e contemporaneo. Diciamo così, che non avendo una grande fiducia sul fatto che gli spettatori possano essere interessati a me, ho una grande fiducia che gli spettatori possano essere interessati a Chekhov, a Shakespeare, a Muawad. Quindi cerco sempre di anteporre a questo, a me, quella che, diciamo così, fino a qualche anno fa si sarebbe chiamata l'ermeneutica del testo, no? Che sembra una cosa spaventosa da dire, però in realtà è l'interpretazione della parola, l'interpretazione dei segni scenici, che è diversa per tutti, non puoi mettere in scena Chekhov come metti in scena Muawad, sarebbe, cioè in realtà accade questa roba in cui lo stile e la forma sopravanza in alcuni colleghi, il racconto, però riuscire ad entrare nella specificità della scrittura a me dà una libertà immensamente maggiore nella costruzione e nella creazione dello spettacolo. Quindi non faccio differenza tra classici e contemporanei, faccio differenza tra ogni autore, ogni viaggio suggerisce a me, al mezzo, un modo anche di creare, di fare prove completamente diverse per ogni progetto. Dobbiamo inventare come provare, a
1: Ecco,
5: seconda di quello che ci chiede l'autore.
1: e come regista ti senti più un erede di qualcuno o un traditore, un innovatore?
5: Io mi sento un innovatore, ma vero, un innovatore vero, il che rende molto complicato sì, in un contesto così profondamente conformista e moralista come quello in cui siamo.
1: Grazie, grazie Marco Lorenzi di questo tempo, di questa chiacchierata e siamo curiosi di vedere questo lavoro. E quindi buon lavoro ancora.
5: Grazie a te, grazie per l'ospitalità. Vi aspettiamo.
2: Radio Emilia Romagna.
3: A note spiegate.
4: Guida all'ascolto con Marco Pedrazzi e Diego Tripodi. Carmen di Bizet al Teatro Reggio di Parma.

0: Buongiorno a tutti, questa è Note Spiegate, io sono Marco Pedrazzi.
1: E io Diego Tripodi.
0: Abbiamo pensato di aprire questa puntata in pieno spirito natalizio e diciamo da ultimo dell'anno, visto il periodo, con un bel valzerino di Strauss. Zumpappa, zumpappa.
1: E soprattutto con l'immancabile marcia di Radeschi che avete potuto ascoltare.
0: Esatto, uguale proprio. No, invece stanchi un po' di queste tradizioni, sacrosante però che ormai tutti gli anni, e anche un po' di questo freddo,
1: sì.
0: Abbiamo pensato di fare un volo,
1: un tuffo nel mare dei Caraibi e quindi scaldarci un pochino cuori e non solo con un ritmo di abanera.
0: Questo per aprire anche la puntata con un alone di mistero, perché questo brano, eppure così famoso, è La Paloma. Ma in realtà ha delle origini incerte, perché è in effetti
1: registrato
0: nel 59,
1: 1859,
0: diciamo, esatto, giusto, di pugno del compositore Iradier, compositore spagnolo. Però poi sappiamo anche che questa melodia fu cantata da un celebre contralto, l'Alboni, che
1: sì, contralto,
0: andò a
1: sì.
0: fare una tournée americana, come spesso accadeva. Ricordiamo che Cuba all'epoca era
1: colonia spagnola,
0: quindi c'era un grande scambio anche di
1: persone. E gli artisti europei cominciavano chiaramente ad andare a cercare fortuna nel continente americano.
0: E sembra che in questo concerto fu cantato questo brano,
1: probabilmente sì,
0: qualche anno prima della registrazione a parte del compositore. Qualcuno dice tra l'altro che il compositore
1: era
0: al pianoforte,
1: qualcun altro
0: dice che il compositore, i biografi, non è neanche mai stato in quel paese.
1: Quindi una grande discrepanza fra le fonti. In più si aggiunga anche che per alcuni studi esisterebbe un tema soprannominato La Paloma, attestato addirittura a inizio 800, quindi prima di tutta questa serie di occasioni di cui stiamo parlando.
0: Quindi ammesso anche che sia davvero una melodia popolare cubana, anche il compositore come ha fatto a conoscerla, che sembra che non sia mai stato in America? Le cose non tornano, qualsiasi, se è vera una di queste cose, le altre non
1: sì,
0: tornano.
1: È tutto un po' ingarbugliato, ma comunque sia,
0: e
1: è come non è,
0: ciò,
1: nonostante ciò, La Paloma si attesta fra 8 e 900 come uno standard famosissimo, uno dei primi brani a essere registrato. Avete ascoltato ad esempio una registrazione, come vi sarete resi conto, molto vecchia, del 1928, e ancora oggi, dopo 150 anni, è una delle melodie più utilizzate, rielaborate, forse insieme soltanto a qualche canzone dei Beatles.
0: Teniamo a mente questo ritmo di abanera
1: e soprattutto il nome di Radier. Adesso ascolteremo un brano veramente che non ha bisogno di presentazioni, ma poi vi sveleremo ancora qualcosa.

0: Direttamente dal Quirinale avete ascoltato il brindisi da Traviata.
1: Esatto. Oggi andrà così, ogni ascolto verrà annunciato con un finto ascolto di Capodanno.
0: No, ma Marco, al di là di tutto, qui siamo, abbiamo ascoltato ovviamente la Carmen di Bizet, chiaramente è anche questa una banera, quindi il rouge è questo, ma perché?
1: Perché al Teatro Reggio di Parma, nel periodo dal 12 gennaio al 23 gennaio, sarà possibile vederla messa in scena. Non bisogna farsela scappare, è un'opera meravigliosa.
0: Okay.
1: E quindi invitiamo tutti ovviamente a cercare un biglietto.
0: Ma un'altra domanda, perché Bizet sceglie questo tempo di abbanera che ormai riconosciamo, pam patim pam pam, cioè, celeberrimo,
1: sì,
0: c'è un motivo, c'è
1: certo,
0: un'origine,
1: dobbiamo insomma immaginare come un compositore di colonne sonore oggi, se deve lavorare per un film ambientato in Spagna, è chiaro che la musica, il compositore cercherà musica spagnola in qualche modo per far sì
0: cercherà
1: che il pubblico
0: di sottolineare
1: subito,
0: l'ambientazione,
1: esatto, qualche suggestione, così il pubblico sa subito che siamo in Spagna grazie alla musica. Bizet fa uguale quando vuole mettere in scena la Carmen, appunto, e va a cercare una melodia popolare spagnola. Quello che lui non sa però in realtà è che questa melodia così caratteristica,
0: questo cromatismo discendente,
1: sì, questo scioglimento quasi di questa melodia verso il basso, molto languido e sensuale, in realtà altro non è che proprio una melodia di una banera di Iradier.
0: Oddio,
1: lo stesso compositore,
0: lo
1: di cui parlavamo,
0: spacciatore di ritmi cubani,
1: lo spacciatore spagnolo di ritmi cubani. E Bizet questo non lo sapeva, credeva fosse una melodia prettamente spagnola. Quando poi lo scopre, dovrà appuntarlo nella seconda edizione scrivendo: devo ammettere che il compositore di questa melodia, che io ho riarrangiato e rielaborato sicuramente in maniera eccelsa, però in realtà è morto da qualche anno ed è Iradier, nato e cresciuto in Spagna.
0: Quindi ecco che è tornato Iradier nel nostro racconto.
1: Esatto, ma noi ora restiamo sempre in Francia, in questo ambiente, in questa fascinazione per la Spagna dei compositori francesi, ma con un passettino avanti, una quarantina d'anni dopo.
0: Una quarantina d'anni dopo, 1903, Estamp, brano, raccolta pianistica superba di Claude Debussy. Bene, ascoltiamo il secondo movimento, La soirée d'un grenade.

0: parafrasi su Rigoletto di Franz Liszt.
1: No, però scherzi a parte, tu sai che Liszt ha scritto una rapsodia spagnola?
0: No, sapevo le rapsodie ungheresi.
1: Non solo ungherismi il vecchio Liszt, ma anche suggestioni ispaniche. Fra l'altro è un brano molto famoso che probabilmente sia Debussy che Ravel conoscevano molto bene.
0: Quindi non solo Ungheria ma anche Spagna. E quanti compositori sono riferiti alla Spagna?
1: Troppi compositori probabilmente.
0: E adesso parleremo anche di un altro. Però quello che mi interessava molto in questo Debussy, io non ho sentito solo sotto, quasi in lontananza, la banera, ma c'è sopra, ci sono dei canti, dei rumori, delle suggestioni. Che cosa ci racconta Debussy?
1: La banera compare da subito, però come dici tu rimane sullo sfondo e poi sentiamo delle nuove melodie, altre suggestioni, bravissimo. Io direi un canto di Muezzin che a un certo punto si staglia, e questo è chiaro perché pensiamo a Granada come una città dove confluisce tutta la cultura mozarabica, e quindi proviamo a immaginarci quello che Debussy costruisce, un grande paesaggio di questa città addormentata, notturna, e noi ci infiltriamo fra le sue vie e ci lasciamo distrarre da un rumore, da un canto, e quindi procediamo veramente a pannelli, che è a finestre potremmo dire, che è una procedura tipica della composizione di Debussy.
0: Anche non quando è ispirata alla Spagna, è vero, tipica della sua musica. Ma tra l'altro, pensate il grandissimo onore, abbiamo ascoltato Debussy stesso in persona al pianoforte.
1: Bombetta e sigaro. Sì.
0: Non è propriamente una registrazione, siamo nel 1913, con questo pianoforte a rullo. Cioè, non so se avete presente quei souvenir piccolini dove il carillon gira. Esatto, uguale, un grande pianoforte che incide su un rullo il movimento
1: questa
0: dei tasti e la può riprodurre,
1: perché ci restituisce le intenzioni del compositore,
0: sì, i suoi cambi di tempo, le sue nuance, che cosa vuole sottolineare, dove si prende un respiro, insomma abbiamo veramente Debussy e il suo senso musicale
1: pazzesco.
0: Questo è incredibile, ma direi di andare
1: andiamo
0: un po' oltre
1: avanti.
0: Prima abbiamo detto 40 anni dopo Carmen, La storia della Granada, abbiamo sbagliato, sono 30 anni, 1903. Se qualche anno dopo, nel 1907, circola l'orchestrazione per orchestra di una banera da parte di Maurice Ravel, amore e odio fra questi
1: amore
0: due compositori,
1: odio, sì,
0: francesi,
1: assolutamente, fra
0: ma c'è
1: Maurice
0: una storia
1: e Claude
0: molto interessante.
1: Beh,
0: legata
1: perché
0: a questo.
1: Nel momento in cui lui pubblica la banera orchestrata che lui aveva scritto nel 1895, pensate, quindi prima di Estamp, per due pianoforti, lui sente l'esigenza di specificarlo questo, perché intanto le Stamp e la Soirée d'un Granade si erano diffuse moltissimo e chiaramente i meriti di questo gusto ispanico stavano andando tutti a Debussy.
0: Anche perché c'è un tema che è davvero molto,
1: molto
0: simile, quindi il dubbio per chi ascoltava la versione per orchestra era dire ma ha copiato da quel brano pianistico di Debussy,
1: e invece no,
0: Ravel,
1: quindi il povero Ravel dice oh, guardate,
0: la versione originale è del
1: 1895. È la mia del 1895, e quindi fra le righe dice, insomma, Claude, ti ho sgamato.
0: Esatto, e ce l'ascoltiamo subito, a Banera di Maurice Ravel.

0: sul bel Danubio blu di Johann Strauss.
1: Esatto, finito per oggi, per quest'anno, questa gag. Abbiamo finito perché è l'ultimo talk. La Banera è stato il ritmo protagonista di questa puntata.
0: Sì.
1: E finora abbiamo sentito
0: Bizet, Debussy, Ravel, tutti i compositori francesi. Quindi ciò cosa ci testimonia? Che c'è un interesse da parte di questi compositori, ma della cultura francese fra 8 e 900, direi per l'esotismo in musica. L'esotismo è uno strumento artistico, culturale, per trasportare il fruitore dell'opera d'arte in un altro dove, in un altro posto.
1: E perché proprio la Spagna?
0: Ma la Spagna
1: era così
0: si presta
1: gestonata.
0: Benissimo. Innanzitutto è un territorio molto diverso, ma molto vicino alla Francia.
1: Vero.
0: E poi ha delle tinte molto, molto forti, di un popolaresco passionale e violento, e anche con degli aspetti culturali peculiari. Zigani, mozarabici abbiamo sentito, quindi suggestionava alla grande. Però ecco, il ritmo di Habanera, Marco, non rimane in Francia, nella Francia della Belle Époque, ma...
1: No, e soprattutto attraversa non solo altri paesi, ma anche tutto il Novecento, direi anche gli anni 2000. Se vogliamo proprio andare alla contemporaneità...
0: Abbiamo visto che la Paloma ormai è un standard ancora attivo.
1: Esatto, anzi, e se vogliamo andare proprio alla contemporaneità, se aumentassimo il ritmo di Habanera di 50 attacchi di metronomo, avremmo... che è esattamente il ritmo caraibico,
0: tormentone
1: estivo.
0: Della musica estiva.
1: Assolutamente, che ormai
0: villaggi,
1: non
0: vacanza.
1: Solo, esatto, che ormai appunto veramente ogni estate ci tormenta nelle
0: discoteche,
1: cioè sulla spiaggia.
0: Nella musica leggera anche in Italia ormai è abusatissimo.
1: Esatto, e già dal secondo dopoguerra anche diciamo che questi ritmi entrano anche nella musica un po' meno classica o colta,
0: sì,
1: o seria.
0: Probabilmente
1: no?
0: Appunto si trasferiscono più sul filone leggero che in quello classico, ma abbiamo degli autori
1: di confine,
0: Kurt Weill,
1: esatto, il cabaret.
0: Tutto il cabaret.
1: Esatto, certi compositori che hanno commissionato il pop, diciamo, a una tradizione invece di...
0: Quindi
1: un certo
0: l'ultima
1: tipo.
0: Chicca che regaliamo ai nostri ascoltatori.
1: Siamo nel 1946 e un giovanissimo Bruno Maderna si confronta con tre testi di Verlaine e decide il secondo, la serenata, di musicarla proprio con quello che lui scrive, un tango. In realtà,
0: ma tango
1: sulla
0: e abanera sono due ritmi imparentati.
1: Esatto, e quindi ritroviamo questo ritmo anche in questo brano, però in modo un po' diverso.
0: Beh, è trasfigurato, mi verrebbe da dire. Insomma, il Novecento non è passato
1: inosservato
0: dal giovanissimo Maderna, che si confronta, figurarsi, con la dodecafonia e tutte le suggestioni di inizio secolo. E infatti abbiamo questa linea melodica molto più schizzata, molto più capricciosa, e anche l'accompagnamento pianistico della Banera viene un po' destrutturato.
1: Assolutamente.
0: Però, insomma, questo ritmo eterno, mi vorrebbe da dire, insomma, è sempre presente, e quindi noi vi auguriamo un buon ascolto. Questo era A Note Spiegate.
1: E anche un buon anno. Un saluto da Marco Pedrazzi.
0: E da Diego Tripodi.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Cinema.
2: Lontano da Cinecittà, una serie podcast in 5 puntate ideata e scritta da Samuele Govoni e prodotta da Ferrara, la città del cinema. Prima puntata, il giardino dei Finzi Contini.
3: Il 10 aprile 1972, con Il giardino dei Finzi Contini, Vittorio De Sica vince l'Oscar per il migliore film in lingua straniera, realizzato nel 1970. Si tratta della quarta statuetta per il regista, che già aveva ottenuto lo stesso riconoscimento nel 1948 per Chouchat, nel 1950 per Ladri di biciclette e nel 1965 per Ieri, oggi, domani. De Sica non è volato a Los Angeles per la notte degli Oscar. Ha preferito aspettare il verdetto nella sua dimora di Roma. Sono da poco passate le 4 del mattino, ora italiana, quando il telefono di casa di Sica squilla. Il suo film ha vinto. Il regista, con tanto di cravatta, sempre elegante nonostante l'ora e la vestaglia, sorride, ringrazia e poi riattacca. Nelle ore successive sono tanti i colleghi e gli amici che lo chiamano per congratularsi. I giornalisti gli chiedono una battuta, cosa si prova, che effetto fa, che cosa rappresenta questa vittoria per lui, per il film e per il cinema italiano. Ai microfoni della RAI, De Sica dice: «Il giardino dei Finzi Contini è stato premiato, io credo, oltre che per i suoi contenuti artistici, anche per i suoi contenuti morali».